0: inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 2 e 4 minuti.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: anche quest'anno.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: No,
25: sono le 3:05.
26: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, coming soon radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6:02.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 58 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi lunedì 6 luglio inizia un'altra settimana, sarà un'altra settimana molto molto calda, torrida. Sta tornando un anticiclone africano e oggi le temperature arriveranno di nuovo sui 32-33 gradi, localmente anche di più. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi, quindi non caldissime, ma si stanno aumentando lentamente anche quelle. Domani è ancora un po' più caldo, 33-34 gradi, e purtroppo questa situazione andrà avanti fino alla fine della settimana, quando sabato e domenica probabilmente sfioreremo di nuovo i 40 gradi, almeno 37-38 gradi sicuramente. Per domani c'è il rischio di qualche temporale, ma praticamente solo in montagna, mentre in pianura avremo sole, sereno e, come dicevamo, molto molto caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:30.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
8: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
7: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
9: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
7: Ed è tutto per questa edizione.
6: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Oggi lunedì 6 luglio inizia un'altra settimana, sarà un'altra settimana molto molto calda, torrida. Sta tornando un anticiclone africano e oggi le temperature arriveranno di nuovo sui 32-33 gradi, localmente anche di più. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi, quindi non caldissime, ma si stanno aumentando lentamente anche quelle. Domani è ancora un po' più caldo, 33-34 gradi, e purtroppo questa situazione andrà avanti fino alla fine della settimana, quando sabato e domenica probabilmente sfioreremo di nuovo i 40 gradi, almeno 37-38 gradi sicuramente. per domani c'è il rischio di qualche temporale, ma praticamente solo in montagna, mentre in pianura avremo sole, sereno e, come dicevamo, molto molto caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
10: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e 4 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia. Laura Supino.
9: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
8: La guerra

0: iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
1: Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: La cronaca, previsto per stamane nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una 20ina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Sinner liquida in 3 set il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini che batte Saccari.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi lunedì 6 luglio inizia un'altra settimana, sarà un'altra settimana molto molto calda, torrida. Sta tornando un anticiclone africano e oggi le temperature arriveranno di nuovo sui 32-33 gradi, localmente anche di più. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi, quindi non caldissime, ma si stanno aumentando lentamente anche quelle. Domani è ancora un po' più caldo, 33-34 gradi, e purtroppo questa situazione andrà avanti fino alla fine della settimana, quando sabato e domenica probabilmente sfioreremo di nuovo i 40 gradi, almeno 37-38 gradi sicuramente. Per domani c'è il rischio di qualche temporale, ma praticamente solo in montagna, mentre in pianura avremo sole, sereno e, come dicevamo, molto molto caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non

0: vedi, non ci credi.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
13: Ah sì. Ebbene sì, sono le 8:14, cominciamo l'ora Dario, versione estiva, cioè iniziamo prima, questa è la versione estiva più o meno. Poi potrei venire anche col costume per rendere tutto ancora più estivo, ma non lo farò. Buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, lunedì 6 luglio 2026, come detto sono le 8:14 e da oggi parte la versione estiva appunto del palinsesto di Nettuno Bologna 1, ancora non del tutto estiva o pienamente estiva, ma intanto cominciamo con un po' di cambiamenti. Avremo ancora questa settimana l'ora Dario fino alle 12, poi Mezzogiorno Rosso Blu, poi ancora Leo Vicari, ma dalla prossima settimana insomma, cambiamo un po' di cose, a partire dal ritiro di Valles che comincia lunedì prossimo e che quindi seguiremo come di consueto con con i nostri inviati, con i collegamenti, con i nostri speciali, le rubriche, le radiocronache delle partite, insomma tutto il menu completo del ritiro rosso-blu in quel di Valles che caratterizzerà le prossime due settimane del palinsesto di Nettuno Bologna 1. Noi in questa mattinata torniamo sui tante situazioni del weekend, c'è tantissimo da raccontare, in ordine sparso la Formula 1 con la vittoria di Leclerc, alle 11:40 Carlo Cavicchi per lo spazio ad hoc per parlarne con lui, anche un weekend dolce amaro per Kimi Antonelli che ha vissuto un grande sabato e una domenica come detto sicuramente molto amara. Parleremo di questo, parleremo dell'Italia Basket che ieri ha chiuso la Virtus Arena, questa versione della Virtus Arena, con una vittoria memorabile contro la Lituania con un Nico Mannion sontuoso, semplicemente sontuoso, e ne parliamo naturalmente nel corso della mattinata. Uno sguardo anche a Wimbledon con Jannik Sinner che ieri ha passato il turno, quinto quarto di finale consecutivo a Wimbledon per l'alto tesino che ha battuto il giapponese Mochizuki. Oggi tocca a Cobolli, a Paolini e alla coppia Borelli-Vavassori cercare il pass per i quarti di finale. Parleremo anche di mercato, ovviamente, con il Bologna. Niente, sostanzialmente nulla di nuovo sotto il sole. Non che sia stato un weekend di non lavoro, ci mancherebbe, ma siamo ancora in una fase di. Così in cui il Bologna vigila sulle varie situazioni, cercando di capire quale può essere chiusa magari ecco, entro questa settimana, se non altro per poi andare a Valles almeno con un paio di volti nuovi nei ruoli in cui in questo momento il Bologna è più scoperto, soprattutto a centrocampo, evidentemente. E poi ovviamente i mondiali, perché è stata una serata niente male, è stato un weekend in generale niente male, perché poi abbiamo visto un bel po' di partite interessanti che andremo a commentare, rimanendo sulle gare di tra ieri sera e questa notte. Haaland sbatte fuori il Brasile, ma in realtà è un po' riduttivo dire solo Haaland, è chiaro che lui è l'uomo copertina e ci mancherebbe altro, dopo che la Norvegia nel suo complesso ha fatto una grandissima partita e battuto il Brasile di Carlo Ancelotti, eliminato ai quarti di finale Norvegia-Inghilterra, perché l'Inghilterra vince 3-2 all'Azteca in casa del Messico. Ecco, partita bellissima, bellissima, emozionante, capovolgimenti di fronte, grandi gol, insomma è successo di tutto e la raccontiamo questa sera. Questa mattina, scusate, con Leo Bosello, che credo abbia fatto nottata, a un certo punto non mi ha risposto più, ma credo abbia fatto nottata. E poi ovviamente, visto che insomma Gianni Infantino ci tiene tanto a essere protagonista delle nostre mattinate, 9.40, puntata speciale di A Gamba Tesa, perché dobbiamo trovare nei 20 minuti della rubrica tutta la serie di aggettivi che si possono usare tendenzialmente negativi per la pagliacciata della squalifica a Balogun revocata dalla FIFA su pressione della Casa Bianca, perché è andata così, stanno raccontando tutti i colleghi americani, il New York Times, The Athletic, chiunque ha ricostruito in questa maniera qui, e quindi caro Infantino ci tieni tanto, e noi alle 9.40 andiamo dal prof Nicola Sbetti per commentare questa sì, pagliacciata. Mi tengo anche basso, onestamente, e vediamo anche un po' il Belgio che cosa farà in queste ore di concreto, intendo nel corso delle prossime ore, al di là della protesta diciamo, dal punto di vista del comunicato che ha fatto, ma nulla di, per ora nulla di particolare, però vediamo, sarebbe bellissimo che Pochettino non schierasse Balogun, ma poi ci sono le marmotte che fanno la cioccolata. Pochettino ha anche detto ieri, ve lo preannuncio, poi lo buttiamo nel calderone con Nicola alle 9.40, Pochettino, che è il commissario tecnico degli Stati Uniti, ha detto beh, non capisco, capisco il vostro stupore, il 99,9% dei tifosi è d'accordo con questa decisione. Io non so che tifosi conosca Pochettino, onestamente non ho idea, fiero di essere quello 0,1% di gente che considera questa una pagliacciata, ma secondo me siamo un pochino di più dello 0,1%, così a naso. Va bene, ne riparliamo prossimamente, mettiamola così, anche perché poi ci sono precedenti storici, c'è il precedente Cristiano Ronaldo in un altro contesto, c'è il precedente del 62 con Garrincha che viene espulso nella semifinale del mondiale contro il Cile, ma gioca poi la finale contro la Cecoslovacchia, lì anche lì diciamo che le pressioni politiche da parte del governo brasiliano sulla FIFA furono tali per cui la squalifica fu revocata a Garrincha, che giocò dunque la finale vinta poi dal Brasile. Parliamo di una cosa di 64 anni fa, calcio insomma, un po' diverso, però evidentemente certe cose non cambiano mai, ma questo, il fatto che non ci siano precedenti non rende la revoca della squalifica di Balogun una pagliacciata inferiore. Cioè, non funziona così, ecco, giusto per chiarire. Va bene, mi sembra che abbiamo ripreso un po' tutto quello che è accaduto nel weekend, almeno di forte, ma avremo tempo poi nel corso della mattinata anche per tornare su le varie nazionali impegnate, non soltanto l'Ital Basket, anche l'Ital Rugby, che non è iniziato bene nel Nations Championship, sconfitta dal Giappone, l'Ital Volley che ha battuto l'Argentina in amichevole. È stato anche un bel weekend per l'Atletica tra Leonardo Fabbri e la chitarrista Iapichino, che ha fissato il nuovo record italiano nel salto in lungo, rubandolo alla mamma, che credo sia abbastanza contenta, Fiona May. C'è Pernici, che ha dopo 53 anni battuto il record italiano negli 800 metri che apparteneva a Fiasconaro e che sembrava imbattibile, invece ci è riuscito Pernici, quindi grande momento anche per l'atletica in vista dell'Europeo, con Marcel Jacobs che ha piazzato un tempone qualche giorno fa. Insomma, beh, tante cose. C'è anche il tour con Ganna, che ha sognato la maglia gialla nella cronosquadra. Molto spettacolare, devo dire, studiata così, cronosquadra. Beh, non male, non male, molto divertente. Vingegaard in maglia gialla, ma insomma siamo appena, ecco, alle prime scaramucce tra lui e Pogacar, scaramucce ciclistiche naturalmente. E insomma, è stato un weekend bello, bello intenso, bello ricco, e lo andremo a commentare naturalmente questa mattina con i vostri messaggi al 366-402-4022. Volevo anche ricordarvi, così a titolo puramente informativo, che domani comincia la stagione del calcio 2026-2027. Non ci siamo ancora ripresi dalla stagione precedente, ma già comincia, perché c'è il primo turno del preliminare di Champions e di Conference. Quindi domani comincia la stagione del calcio europeo. Non ci danno tregua manco per sbaglio. E vabbè, lo sapevamo. Quindi va così, anche quest'anno va così. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022, che sono tanti. Luca si era prenotato per un parere, anzi voleva un parere di Nicola Sbetti sulla qualifica di Balogun. Sei stato accontentato. Grande richiesta, perché poi sono arrivati già ieri, sono arrivati un po' di messaggi. Ma quando chiami Nicola per parlare di... Domattina, ragazzi, 9.40, manco a farlo apposta, era già tutto organizzato per una puntata speciale stamattina. E infatti, eccoci qua. Allora, Fra, dai che ci siamo quasi, sta per cominciare, forza Bologna, forza Cioni. Vabbè, noi mettiamo insieme anche Cioni insieme al Bologna. Sì, domani si riparte, c'è la cena di squadra, c'è il raduno a Casteldebole, poi i primi giorni di allenamento con Domenico Tedesco che è già al lavoro in attesa appunto che i giocatori arrivino. Non arriverà ancora Eggem, mi sembra evidente, visto che con la sua Norvegia ha un quarto di finale con l'Inghilterra da fare e una marcatura che, insomma, tutto sommato potrebbe anche essere impegnativa. Non lo so, ho questa impressione. Mancare Harry Kane potrebbe essere impegnativo per Eggem, che però sta facendo, a parte le battute, anche lui la sua parte in questa Norvegia che sta confermando di fatto in questo mondiale tutte le sue qualità, tutte le sue certezze anche. Di fatto l'unica partita che è andata male è quella in cui ha schierato tutte le riserve, quella con la Francia, e per il resto ha fatto fin qui un mondiale molto positivo. E per tutti quei tifosi che sui social attaccano il Bologna perché arriva al ritiro senza acquisti, si rendono conto che a parte qualche chiusura sporadica nessuno si è mosso causa mondiali? Secondo me non c'entrano tanto i mondiali. Detto che sono d'accordo, cioè gli acquisti ufficiali veri si contano sulle dita di due mani. Quindi sì, non abbiamo visto grandissime operazioni. Quindi, però, più che il discorso mondiale, è proprio un discorso di tempi del mercato. E i tempi del mercato, lo sappiamo, sono estremamente diluiti. 29-30 poteva essere un momento di, in teoria, di affari, qualcosa c'è stato, meno di quello che si pensava, meno di quello che si potesse fare, però qualcosina c'è stato, ma di fatto poi lo sapevamo che dal 1 luglio il mercato avrebbe subito una brusca frenata. È lungo il discorso, ragazzi, lo sappiamo, sono tutte messe così, un po' per interessi, un po' per difficoltà economiche, cioè dipende poi dalle varie situazioni. Ci sono le squadre che, per usare un termine piuttosto abusato durante il mercato, devono vendere per comprare e quindi devono star lì ad aspettare. Ci sono le squadre che vogliono comprare ma aspettano magari che il prezzo di qualche giocatore si abbassi. L'unica squadra che sta facendo un mercato vero è il Venezia. Venezia è andata sul mercato con una furia Correia, Elgason, Bella Kotschap, Berardi, quello del Pescara, Basic. Comprato, ha già rifatto la squadra praticamente in Venezia, ma è davvero un'eccezione. E il Bologna non fa, non fa appunto eccezione come, come le altre. Questo però non, non implica che non ci sia, non ci siano delle necessità impellenti per il club rossoblu. Lo dicevo stamattina, poco fa, centrocampo, la squadra ha evidentemente bisogno di almeno un rinforzo per il ritiro, non per altro, ma proprio dal punto di vista prettamente numerico. Via Freuler, via Somm, e sono rimasti Pobega, Ferguson, Moro, e bisogna vedere quando arriva, e quindi proprio numericamente a centrocampo la squadra è corta. E va bene che il ritiro è un momento in cui è impossibile avere la squadra al completo, ci mancherebbe, però mi pare abbastanza evidente la priorità lì in mezzo. E quindi vediamo un po' se in questa settimana qualcosa si, si muoverà. Poi sul sulla partita di ieri, saluto Filippo che scrive: in Brasile non giocano più per strada, in Norvegia sì, mentre fanno sci di fondo, aggiungo. Insomma, fuori classe, assolutamente. Prova tu a giocare con gli sci di fondo. Pubblicità, torniamo subito.
0: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito Rio Pusteria.it.
14: Sfaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
15: Da Sfaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
1: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 8 e 32 minuti in questo lunedì 6 luglio, abbiamo cominciato un po' prima questa mattina, come cominceremo dalle 8 fino al 14 agosto, poi ripartiremo con un po' l'ora d'aria, un po' l'ora franca, fino al 14 agosto e poi vi beccate l'ora franca per due settimane, mentre io sarò a divorare qualunque pasticciotto venga prodotto in Salento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ho un messaggio da leggere, ma rigorosamente alle 8.40, quindi adesso non posso leggerlo. Mi è stato chiesto di leggerlo alle 8.40 e quindi aspetto alle 8.40. E intanto però ne leggiamo altri, insomma, su un po' i temi di questa... di questa mattinata, che sono tanti, poi andremo a sentire anche un po' di voci dei protagonisti. Insomma, abbiamo tanto tempo da stare insieme e lo sfrutteremo. 9.40, appuntamento con A Gamba Tesa con Nicola Sbetti, che mi sembra un appuntamento abbastanza sentito. Bisogna fare un sondaggio per dare un nome al circo mondiale, un pagliaccio senza pudore e dignità, scrive Dino. Tutto rispetto per i pagliacci, che almeno fanno ridere, cioè sono fatti lì apposta per ridere, e infatti non dovrebbe farlo. Ennesimo vergognoso inciucio Trump infantino. Balogun negli States ringraziano, ma il resto del mondo non si ribella. Questa è un'altra questione. Devo dire che come è già accaduto dopo la frase di Infantino, un'uscita infelice da parte del presidente FIFA sull'Italia, che forse si può qualificare se allarghiamo il mondiale a 64 squadre, anche un Infantino che ha seguito Argentina Capoverde con grande pathos per l'Argentina, non dico che sembrava un ultras del River Plate prestato alla nazionale, ma poco ci manca. Ecco, piano piano un po' in tanti si stanno accorgendo, qui in Italia soprattutto, anche tra coloro che invece erano molto riverenti nei confronti di Infantino, e parlo della mia categoria, ecco, si stanno accorgendo che forse non è poi tutto sto granché come presidente FIFA. Forse, ci teniamo ancora qualche dubbio, va bene. Il record sugli 800 metri sembrava imbattibile solo perché nessuno ha mai messo alla prova Matte Negri su quella distanza. Ma 800 metri di arrosticini lui li fa in, credo, 34 secondi più o meno, forse anche 33. Però ci devono essere gli arrosticini, se no niente. Marchino Salus, ciao Marchino, buongiorno. Beh, bel gagno dell'Ital Basket, soprattutto per la seconda fase. Mi potresti spiegare come funziona la seconda fase? Siamo qui apposta. Allora, l'Italia che ieri ha battuto la Lituania e ha chiuso con 5 vittorie e una sconfitta il suo girone, 2-0 nello scontro diretto con la Lituania. Sono tutti dati estremamente positivi. Adesso cosa accade? Cosa succede? Succede che di questa prima fase, di questi 8 gironi della prima fase, sono passate alla seconda in 3, quindi una squadra eliminata. Dobbiamo ancora avere qualche oggi finiscono le partite, quindi dobbiamo ancora avere il quadro completo. Però l'Italia sa già che nel girone di seconda fase affronterà Turchia, Serbia e Bosnia. Vi dico anche già con la Turchia quando giochiamo, perché è l'unico posto certo dell'altro girone, cioè la prima del gruppo C. Sono due una sfida a novembre in casa e l'altra invece l'ultima a marzo in trasferta. Poi le altre con Serbia e Bosnia bisogna vedere come finiscono in in classifica. Sicuramente l'Italia giocherà la prima partita in casa lunedì 31 agosto con tutta probabilità con la Serbia. Come funziona? Le squadre si portano tutti i punti conquistati nella prima fase, ecco perché l'Italia con 10 punti parte già bene. In questo nuovo girone da 6, in cui ovviamente non si riaffrontano le squadre già affrontate nella prima fase, ma solo quelle nuove, alla fine della classifica al mondiale vanno le prime 3. In soldoni, con l'Islanda che è dietro, con la Lituania che è dietro nello scontro diretto, l'Italia deve cercare di mettersi alle spalle almeno una tra Bosnia, Serbia e Turchia. Tendenzialmente verrebbe da pensare che l'obiettivo sia quello di tenersi dietro almeno la Bosnia, più facile o meno complicato rispetto a Turchia e Serbia. E quindi già in un'ottica in cui la Serbia vince oggi e finisce seconda, già Bosnia-Italia del 28 agosto è già un discreto crocevia per la qualificazione mondiale. Ma ieri mattoncino messo dagli azzurri, bello grosso, bello grosso. Non vuol dire essere già qualificati naturalmente, ma mattoncino bello grosso. Andrea, ciao, Dario, buongiorno. Il mago Infantino farà sparire la squalifica anche di Quanza. Il miracolo si fa solo ai suoi amici americani. Credo solo agli amici. Credo solo agli amici. Non so se Re Carlo voglia chiamare Infantino per chiedere la squalifica del terzino. Vediamo. Tommy, che partita ieri tra Brasile e Norvegia? Che possibilità hanno i norvegesi di arrivare in finale secondo te? Beh, intanto quarto di finale con l'Inghilterra per loro è sulla carta più complicato che col Brasile, se non altro perché l'Inghilterra ha dato sensazioni decisamente superiori rispetto ai brasiliani in questo mondiale, fino a questo momento. Sono apparsi decisamente più in palla e questo naturalmente fa sì che la Norvegia tendenzialmente possa ritrovarsi di fronte a una nazionale un po' più ostica. Dopodiché però vale anche per l'Inghilterra, è vero che aver vinto ieri all'Azteca contro il Messico in 10 per quasi tutto il secondo tempo non è affatto una vittoria banale, ma l'Inghilterra partita per partita piace molto, sta piacendo sempre di più, mi sembra che abbia anche la voglia di sporcarsi le mani nel senso buono calcistico del termine, e questo aiuta tanto a considerare gli inglesi messi bene. Poi vediamo, sicuramente Norvegia-Inghilterra è un quarto di finale che si fa vedere assolutamente, come Francia-Marocco giovedì, fine a 0-0 scialbo sicuro. Forte quello Haaland, curioso di vederlo in Serie A con quelle marcature strette, scrive un ironico Dave. Ma Haaland in Italia, ma cosa vuoi che faccia, fra 6 gol non di più, figurati. Va bene, salutiamo Dave che ieri tra l'altro ha dato buca all'Italia, non so dove fosse. E Jack da San Donato, ieri la Norvegia ha fatto una partita granitica sia in difesa che a centrocampo e che ovviamente in attacco, mi aspetto che anche con l'Inghilterra sarà una battaglia notevole. Certo che il Brasile ha fatto di tutto per non passare, ma mi verrebbe da dire dalle convocazioni il Brasile ha fatto di tutto per non passare. Le scelte di Ancelotti, non solo col senno di poi, non solo perché sono usciti agli ottavi, ci mancherebbe, ma sono scelte che onestamente hanno lasciato parecchio perplessi. Una nazionale con giocatori di fatto un po' in là con gli anni, Danilo, Casemiro, ora Alexandro. Cioè, è possibile che non ci fosse un terzino sinistro in grado di deambulare più di Alexandro? E ha tenuto Ederson fuori e l'ha ripescato esclusivamente perché si è fatto male Wesley. Cioè, sono state scelte Anche questo Paquetà, francamente, so, a parte Neymar, ma se cioè, lo puoi anche chiamare Neymar, lo puoi anche chiamare come valore aggiunto di una squadra che però ha più certezze rispetto a quelle che ha questo Brasile. Devo dire che qui, insomma, le scelte di Ancelotti sono state davvero poco convincenti in questo mondiale. E però resta lì, non ci sono, per il momento almeno, poi può succedere di tutto, per carità, però per il momento non ci sono indicazioni di un ripensamento da parte della federazione. Il contratto è fino al 2030, quindi si ragiona per quel mondiale lì, e per quel mondiale lì la generazione dei Ryan, degli Hendrik, degli Estevao dovrà prendere in mano questo Brasile necessariamente. Era una nazionale un po' in là con gli anni, questo Brasile qui, tanti ultimi balli un po' per tutti, per troppi, probabilmente per troppi. Buongiorno Dario, io e Paolo abbiamo già rinnovato l'abbonamento, curva Andrea Costa. Ah bene, molto bene, prima Rosa, non avevo dubbi, conoscendovi e quanto siete giustamente tifose, legate, mamma e figlia, quindi non avevo assolutamente dubbi, però ti saluto volentieri e con grande affetto, prima Rosa, nostra fedelissima ascoltatrice. Davide, quale senso ha ancora sto mondiale in quel potente di turno? Basta chiamare il re della FIFA per togliere illegalmente una squalifica, soprattutto nel silenzio assordante delle federazioni suddite del re. Che ti devo dire, Davide? Che ti devo dire? Siamo messi così. Andiamo avanti così. Che dobbiamo fare, ragazzi? Io sono... Sapete qual è la cosa più grave di tutto? Di tutta questa vicenda? È che io personalmente sono sempre meno allibito. E questo non va bene. Non va bene, me ne rendo conto, non va bene. Perché se di fronte a queste cose qui perdiamo la capacità, il direttore mi perdonerà, perdiamo la capacità di incazzarci, non va bene. Non va bene. Ci sono cose sicuramente più importanti al mondo, ovviamente. Ma restando nell'ambito del calcio, dello sport, che è una roba fantastica perché ci permette di vivere in maniera sana le nostre passioni, di distrarci anche dai problemi, diciamo, veri, seri della vita quotidiana che abbiamo. Però questo non vuol dire che ci dobbiamo accettare tutto. E invece questi tizi qui ci stanno facendo sorprendere sempre meno, e non va bene. Non va bene. Oh, scusate, sono le 8.44, devo leggere il messaggio delle 8.40 di Federico. Alle 8.40 salgo in macchina. Ecco perché lo potevo leggere prima, non potevo leggerlo prima. Poi Federico mi dà anche un dettaglio su come era vestito quando ha mandato il messaggio, ma evito di leggerlo, sono anche dei minori all'ascolto, credo. Alle 8.40 salgo in macchina. Ti prego, mi puoi fare una preview su Portogallo-Spagna? Sono gasatissimo, il GOAT stasera fa tripletta. Io ho visto un Cristiano Ronaldo bello carico in conferenza stampa. Ce l'aveva con un giornalista, reo di non volergli bene. Cristiano, ma che te frega se i giornalisti non ti vogliono bene? Ma figurati. E quindi lo vedo bello carico. E Portogallo-Spagna è una partita in cui, per quello che si è visto finora, la Spagna è favorita. Ha giocato meglio, è stata più continua, ha un'idea più organica di come stare in campo. Quindi secondo me la Spagna oggi è favorita. Dopodiché però il Portogallo, che l'ha sfangata con la Croazia per un ciuffo di capelli di Matanovic sul gol del 2-2, poi annullato perché annullato, giustamente, però insomma l'ha sfangata veramente con tanto affanno. Sì, potrebbe anche aggrapparsi a Cristiano, che sicuramente avrà voglia di fare grandi cose. Leao visto con la Croazia è un giocatore che può determinare, ma non è che sia proprio l'ultimo con cui, cioè non è che sia proprio il primo su cui fare affidamento. In generale però il Portogallo visto fin qui questo mondiale mi convince poco. Ora che il GOAT stasera fa tripletta, la vedo un po' dura, devo dirti la verità, amico Federico, la vedo un po' dura. Però quello è Cristiano, e se c'è una cosa che la storia del calcio ci insegna è che i fuori classe non li devi mai sottovalutare, mai. Mai, è Cristiano Ronaldo. Possiamo dire tutto quello che ci pare di Cristiano Ronaldo, ma che sia un fuori classe, quello non c'è dubbio. Poi piacere, non piacere, meglio uno, meglio un altro, però direi che siamo assolutamente su quel clima lì. Va bene, non so se Federico è soddisfatto, ecco, va bene. Meno male non siamo andati al mondiale, altrimenti prendevamo degli schiaffoni da quasi tutti, scrive un amico. Ah, guarda. Non lo so. Nel senso che non, sì, possiamo ragionare. Scusate, possiamo ragionare. Sì, un po' come ci pare, onestamente. Un po' come ci pare. Probabilmente avremmo anche fatto un po' fatica, avremmo trovato comunque il modo per superare i gironi e poi a me dispiace semplicemente che non ci siamo e non possiamo fare le nostre belle chiacchierate sulle scelte sbagliate di formazione, di convocazioni, sulla difesa che non va e dobbiamo difendere a 4 e tutti questi discorsi che sono bellissimi e che sono l'essenza del mondiale e noi però li facciamo su quegli altri. E vabbè. Andrea, buon di Dario. Nonostante abbia avuto amici e anche fidanzata dell'Argentina, oltre alle peripezie linguistiche di Infantino, poi magari le recupero e ve le faccio sentire, ho trovato inqualificabili le continue fischiate della tifoseria contro le giocate della squadra di Capoverde. Mannaggia che sono crollato dopo il primo tempo, avrei voluto vedere le facce della stessa tifoseria ai supplementari. Quanta mala riposta, arroganza. Sì, li ho visti un po' troppo cattivoni, i tifosi argentini verso Capoverde. Devo dire di sì, sono d'accordo. Capoverde che peraltro ha fatto mondiale, ragazzi, enorme, mai perso al 90esimo, fermato la Spagna, fatto sudare non 7, non 14, molte più camicie all'Argentina. Non so cosa potessero prendere di più, ecco, onestamente. Oh, per la serie conosciamo i giocatori al mondiale e li vogliamo nella nostra squadra, scrive un ascoltatore, potreste chiedere a Sartori di prendermi il portiere della Norvegia svincolato, mi sembra buonino. Oriana Niland è sicuramente un buon portiere, è stato riserva di Bono a Siviglia per praticamente questa stagione, senza particolari spazi per giocare. Ah, non di Bono, scusatemi, confuso. Bono c'era già, c'era ancora a Siviglia, ma non c'è più. Di Vlachodimos, giocato poco, è un classe 90. Io onestamente andrei su altri profili, ecco, mettiamola così. Dopodiché ieri la parata migliore l'ha fatta sulla deviazione del suo compagno in difesa, ma quello fa parte del calcio. Ieri ho visto negli occhi e nel viso dell'arbitro di Brasile e Norvegia aspetti di Byron Moreno, attorno al 90esimo, scrive Matteo. Sì, abbastanza, devo dire, quel ricordo è un po' così. Vabbè, è andata come è andata. Oh, giusto Lello, giusto. Abbiamo passato una settimana a spernacchiare Pickford e ieri ha sfoderato la partita della vita. Ma io quando ho visto le azioni e ho visto il Messico attaccare, ho detto vabbè, qui avrà segnato. Non sapevo il risultato, non lo guardo mai prima, lo scopro strada facendo. Vabbè, qui avrà segnato. Ah no, ha parato Pickford. Però, vabbè, qui avrà segnato. Ah no, ha riparato Pickford. E effettivamente ha fatto almeno 3 interventi di livello altissimo. Ragazzi, l'abbiamo pungolato. E lui ha risposto. Stefano, Neymar che è già eliminato si mette a discutere col portiere sul rigore, dubbio per me, a chi è più figo non mi pare una grossa dimostrazione di cervello e mentalità di squadra. Hanno provato a buttarla un po' sulla rissa, a un certo punto, un po' sui nervi. Non so con quanta diciamo, organizzazione, quanta idea, diciamo, di strategia, però ci ha provato anche così il Brasile, ma direi che per battere la Norvegia serviva decisamente altro. Giusto, c'è anche grazie Mauro, perché poi nel recap stamattina l'abbiamo dimenticato, l'Under 19 che purtroppo ieri ha perso con l'Ucraina, l'Under 19 di Pessina, che ha perso 1-0 con l'Ucraina ed è fuori dalle semifinali. A questo punto ha ancora una possibilità di qualificarsi al mondiale Under 20 mercoledì allo spareggio contro la Danimarca. Mi chiede Mauro cosa ne pensi delle scelte di Bollini. Mi astengo da qualunque commento perché ho visto qua tantissimo in questo weekend, ma non l'Under 19, quindi non saprei risponderti onestamente. Mi dispiace per la sconfitta ovviamente, e perché comunque era una squadra che aveva anche delle qualità interessanti, però evidentemente qualcosa in generale in questo europeo non ha ancora funzionato, ecco. Quindi, però non saprei onestamente aggiungere altro. Magari recupero anche un po' la partita, cerco di vederla e poi ne riparliamo. Mauro, mi dispiace per Pessina, però occhio, perché appunto mercoledì i ragazzi hanno un'altra partita per andare al mondiale, che almeno insomma, non sarebbe affatto male. Mauro da Mentivoglio vuole parlare della classe arbitrale. Il Paraguay ha giocato come l'Estudiantes con il Milan. Beh, che grande cheat vintage, Mauro. Libertadores degli anni 60, quando sì, davvero c'è la caccia all'uomo. Come si fa a non dare in diretta rigore al Brasile ieri? Non bene. Onestamente, che Paraguay-Francia, sì, dico bene, scusatemi, Paraguay-Francia sia finita non tanto con zero cartellini per il Paraguay, quanto con un fallo in meno fischiato al Paraguay rispetto alla Francia. Ma io non credo che sia una cosa molto logica, onestamente, ma va bene, contenti loro. Come l'hai visto Eggen? Scrive Igor, bene, senza sbavature. Lui è uno dei gregari di questa squadra, di questa Norvegia, però un gregario importante, come tutti i gregari del resto. Ieri ha fatto una partita molto attenta, molto concentrata, pochissime sbavature, fatto girare subito il pallone verso quello che probabilmente della Norvegia è più sottovalutato, ed è Berg, che è il capitano anche del Bodø Glimt. Però bene, l'ho visto bene, e chiaramente insomma immagino da parte dei tifosi rossoblu ci sia anche insomma la soddisfazione di vedere nella Norvegia sicuramente di Haaland, sicuramente di Ødegaard, però anche Eggen, insomma, una bandierina del Bologna che sventola nei quarti di finale del mondiale, male non fa sicuramente. Poi Teo da Cervia, facciamo in tempo, sì, abbiamo ancora prima della pubblicità. Latere di tutto, una chiosa sul perché la Lega Serie A dovrebbe incentivare l'ingaggio di Antonio Conte mentre la DFB, cioè la federazione tedesca, ingaggia Klopp. Teo, è perché è una questione politica. È una questione politica. Malagò è stato eletto anche per la spinta della Lega Serie A. La Lega Serie A non vuole Mancini. Però la cosa, secondo me, imbarazzante è che pur di avere Antonio Conte, la Lega Serie A è disposta a pagare parte dell'ingaggio. Ma perché? Può essere la Lega Serie A a decidere chi è il commissario tecnico della nazionale? Non può. È una prerogativa della federazione, del presidente federale. Stop. Però, questo ne abbiamo parlato anche con Nicola Sbetti settimana scorsa, la scelta di Simonelli, presidente della Lega Serie A, come vicepresidente della FIGC, è abbastanza significativa di quanto la Lega Serie A voglia e abbia ottenuto di avere più voce in capitolo nella gestione del calcio italiano. E siccome la Lega Serie A non è che brilli proprio tantissimo per capacità gestionale, la cosa non ci può far star tranquilli. Non ci può far star tranquilli, direi. Sarebbe poi stato bello vedere come sarebbe andata sulla rissa, scrive l'ascoltatore, a proposito di Brasile e Norvegia. Le prendevano. Purtroppo per Ancelotti questo mi è sembrato il Brasile più scarso degli ultimi 20-30 anni, senza una punta centrale. Non ho capito perché senza Wesley. Ah, Wesley si è rotto però, Marco. Wesley si è infortunato anche abbastanza pesantemente prima del mondiale, e quindi non c'era Ederson con la 2, perché la 2 doveva essere di Wesley, appunto, e poi sostituito Ederson si è preso il numero che era rimasto. Sì, sul Brasile con poca qualità, secondo me non è tanto una questione di qualità, cioè il Brasile ha vinto anche un mondiale pur avendo fuori classe come Romario, cioè uno che tendenzialmente questo Brasile non aveva, cioè uno che segnasse, Bebeto, Dunga e altri giocatori di alto livello, però il Brasile del 94 non è che fosse un Brasile irresistibile, però era un Brasile molto quadrato, logico, che in campo aveva un'idea. Il Brasile del 2002, che aveva sicuramente tantissimo talento, senza dubbio, Ronaldo in primis, Ronaldinho, Rivaldo, però quando è che vince il mondiale, quando è che cambia il suo mondiale? Quando Scolari mette Kleberson in mezzo, cioè un mediano in più al di là della qualità. Quello del 2006 aveva enorme qualità, ma appena incontra la Francia di Zidane si squaglia. Quindi non ne farei solo un discorso di qualità, semplicemente di qualità, farei un discorso più generale su come questo Brasile si è presentato al mondiale. Male, dicevamo prima, tanti giocatori oltre la linea del ritiro, tanti giocatori messi insieme male, cioè poco funzionali tra di loro. Ecco, parlerei di questo più che di mancanza di talento, perché poi abbiamo visto nella storia Brasile che un Brasile meno talentuoso vincere, Brasile più talentuoso uscire, insomma. Ecco, la metterei su un altro piano, Marco, semplicemente questo. Poi che il mondiale del Brasile sia fallimentare, beh, su questo credo ci siano pochi dubbi. Allora, pausa, GR, meteo, poi cominciamo anche ad entrare maggiormente nel vivo dei temi del Bologna. Non ce ne sono tantissimi, almeno finché non inizia il raduno o finché non c'è qualcosa sul mercato. Ovviamente, insomma, siamo un po' a ripetere le stesse cose sui rossoblù, ma le ripetiamo perché magari c'è qualcuno distratto che non ci ha seguito, e allora le ripeteremo. Poi parleremo anche del mercato Virtus, visto che ci sono un po' di messaggi su questo, tante voci da ascoltare. State con noi.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Bologna 1.
7: Sono le 8:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie, dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamani l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni, spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Oggi lunedì 6 luglio inizia un'altra settimana, sarà un'altra settimana molto molto calda, torrida. Sta tornando un anticiclone africano e oggi le temperature arriveranno di nuovo sui 32-33 gradi, localmente anche di più. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi, quindi non caldissime, ma si stanno aumentando lentamente anche quelle. Domani è ancora un po' più caldo, 33-34 gradi, e purtroppo questa situazione andrà avanti fino alla fine della settimana, quando sabato domenica probabilmente sfioreremo di nuovo i 40 gradi, almeno 37-38 gradi sicuramente. Per domani c'è il rischio di qualche temporale, ma praticamente solo in montagna, mentre in pianura avremo sole, sereno e, come dicevamo, molto molto caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
10: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
28: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
28: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
28: www.sorcevannini.it.
29: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
31: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
32: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
31: Questo finché non passi a euro.
33: E allora tutto diventa più...
31: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Alle 9 e 6 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco Leo Bosello per cominciare a parlare più nel dettaglio del...

Siamo sull'Ital Basket, sulla partita di ieri contro la Lituania, alle 11 con Andrea Mottola e poi 11.40 Carlo Cavicchi per la Formula 1, come sempre. Dopo i Gran Premi lo avremo, Carlo, ovviamente in un orario diverso, anche durante la versione ridotta dell'oradario, dalle 8 alle 10, ma lo avremo ovviamente tutti i lunedì. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Messaggi variamente assortiti. Non potevano chiamare quello, quel brasiliano del Ravenna, scrive l'ascoltatore, ma un po' di qualità credo ce l'abbia ancora, possa portarla anche dentro. Io nel dubbio una rissa con Haaland non la comincerei mai. Quando gira per il campo con un compagno sulla schiena sembra Bud Spencer, altrimenti ci arrabbiamo. Sì, ma guarda, in realtà già solo quando sorride mette paura. Non è un adone, ma chi se ne frega, cioè, soprattutto è un, cioè, Travati clamoroso, ecco, mi tengo così perché sono comunque le 9-8 minuti e quindi non vado oltre, però no, cioè, Travati assolutamente clamoroso ed effettivamente sì, io una rissa con lui tenderei a non farla, perché ti sorride, ma sembra più insomma, una bambola assassina che uno con cui puoi uscire a cena fuori. Da quell'impressione lì, poi in realtà mi sembra anche un ragazzo molto tranquillo. Ma la lista è meglio non farla. A Federico invece con una domanda filosofica. Caro Federico, ti sei travestito da Marzullo per fare scusate questa domanda. È meglio uscire come il Brasile facendo il mondiale o è meglio non andare al mondiale evitando figuracce? No, questa è una tua. Sì, è un tema che butti che secondo me non ha una risposta alternativa al è meglio fare il mondiale. Ma nettamente, poi vada come vada, esci dopo tre partite, esci male agli ottavi, esci per sfiga ai quarti, tutto quello che ti pare, ma intanto al mondiale ci sei. Io ribadisco che sono tre edizioni che ci viene tolto il diritto costituzionale di passare almeno tre serate di giugno insieme con gli amici, la famiglia, a infamare un terzino, a esaltarsi per un trequartista. Cioè, quello è un diritto costituzionale. Cercate la Costituzione, c'è scritto da qualche parte che ogni italiano ha diritto a giugno di ogni quattro anni di infamare un terzino a caso durante il mondiale. C'è proprio un diritto costituzionale che ci è stato tolto, è così. Quindi no, decisamente andare al mondiale, anche uscire male, ma andare al mondiale non c'è paragone. Quello che manca all'Italia più che la tecnica non potrebbe essere la fiducia del raggiungimento di un buon risultato, In che senso, Federico? Che senso? No, secondo me più che altro al prossimo giro di qualificazioni può esserci il contrario, cioè la pressione di dover qualificarsi, cioè non esiste nel 2030, non andiamo. Quindi chi poi prenderà la nazionale, i giocatori che scenderanno in campo avranno assolutamente necessità di giocare oltre la pressione del dover fare il risultato, perché quella ci sarà, non giriamoci intorno, e bisogna essere bravi a gestirla, molto bravi a gestirla. Poi anche Pier, Lorenzo, tutti i messaggi su Balogun, ragazzi, capisco il fatto che sia un tema caldo, ma dovete pazientare, più che altro perché ne abbiamo parlato in apertura, ci torniamo alle 9.40 con Nicola Sbetti e anche lui è bello carico, ci siamo sentiti ieri sera, bello carico. Poi è stato già detto che in Brasile e in Germania non si gioca più per la strada, anche nei Paesi Bassi, sì, beh, è chiaro, è quello chiaramente un grande problema. Saluto Tommaso che scrive, è il solito Calafeghem, urca. È un insomma più o meno Meghem, non dispiace. Calafiori mi sembra un'altra categoria, ecco, mettiamola così. Detto ciò, sta sicuramente facendo un buonissimo mondiale, questo è assolutamente fuori discussione. Allora, torno anche un attimo sul basket. Anzi, al volo sulla Formula 1 con Simone che scrive: Quartagliella sta avendo Kimi, buono per la Ferrari, ma il ragazzino non ne sta andando dritta 1. È una fase un po' complicata. Direi anche

0: ci poteva stare assolutamente. E poi, come detto, alle 11.40 con Carlo Cavicchi ne riparliamo volentieri. E, mi sembra una fase un po' delicata e anche una fase naturalmente da gestire. Tenderei ad avere però fiducia sul fatto che Kimi abbia la testa giusta sia per gestire prima persona ma anche per ascoltare chi c'è intorno a lui. Quindi poi a noi, cioè noi diciamo italici, è un win-win. Va male Kimi, vince la Ferrari, boh, va bene. Va male la Ferrari, vince Kimi, va bene uguale. Insomma, ci possiamo accontentare, ecco. Se va male a Kimi, va male la Ferrari, vince Russell, bah, insomma, un po' ci dispiace. Un po' ci dispiace. Non ce ne voglia l'amico Russell che ci ascolta sempre. Ma niente, ci dispiacerebbe. Luca giustamente sottolinea che al limite nei Paesi Bassi non si gioca nei canali. E hai ragione anche tu. Sulla partita di ieri, un paio di messaggi. Su Banchi si sapeva che non sarebbe stato in panchina. Mi sembra Cria l'abbia chiesto. Adesso non riesco a recuperare il messaggio, ma il senso era quello. Banchi non si sapeva che non sarebbe stato in panchina in questa tornata di gare di qualificazione per problemi suoi, motivazioni familiari, quindi non sarebbe stato in panchina in questa tornata. E tornerà invece ad agosto, quando la squadra poi riprenderà la preparazione in vista delle prossime due partite. Se fossi un tifoso lituano, perdere così nell'ultimo quarto grida vendetta, ma per fortuna non lo sono, scrive Marchino. Tifosi lituani ieri fantastici, come sempre, loro sono adorabili, vanno in trasferta ovunque, sempre in massa. Io sono arrivato in motorino a Virtus Arena e facendo Viale della Fiera c'era un corteo di tifosi lituani, tutti vestiti di verde, tutti con la bandiera, pazzeschi, bellissimi, bellissimi, sono veramente straordinari. Però ha vinto l'Italia, spiace per gli amici lituani, spiace per gli amici lituani, ma abbiamo vinto noi. Aspettate che c'era un altro messaggio sulla partita di ieri sera. Non un grande pubblico sicuramente dal punto di vista numerico ieri alla Virtus Arena, però un pubblico che a un certo punto si è fatto sentire, questo va detto, non tantissima gente ma un pubblico che si è fatto sentire. C'è un momento di difficoltà degli azzurri quando la partita sembrava già finita, piano piano ha cominciato a farsi sentire, poi complice le giocate di Maignan, nelle schiacciate di Procida in contropiede, esaltazione collettiva e pochi ma buoni, ecco, verrebbe da dire sulla partita di ieri. Allora, pubblicità e torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche elettronica e gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9:20 minuti andiamo a salutare uno che non tradisce mai, Leo Bosello. Buongiorno.
18: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora io
18: ciao,
0: questa mattina c'erano stati messaggi di ascoltatori che mettevano in dubbio il fatto che tu avessi passato la nottata a seguire Messico-Inghilterra. E invece...
18: Erano dei miscredenti, dei poco fiduciosi. Obiettivamente è stata messa a repentaglio la situazione dalle condizioni meteo, perché la partita col fischio d'inizio alle 2, posticipato alle 3, ha messo a dura prova la mia lunga visione di questa notte, però non si poteva non vedere un match del genere, cioè già solo presentare la partita con l'ultima volta che l'Inghilterra ha giocato qui, Maradona ha colpito la palla con la mano e il gol è stato convalidato, per me mantiene assolutamente la necessità di vederla, una partita del genere. E l'Inghilterra ha sciolto questo incantesimo e ha sfatato questo tabù che comunque insomma si portava dietro, direi in maniera piuttosto ingombrante nel corso della sua storia. Si erano comunque dati da fare per cercare altre difficoltà oltre a quelle che già c'erano, ovvero il Messico e il fatto che giocasse in casa la formazione centroamericana o comunque insomma la formazione messicana, perché comunque hanno in maniera molto netta fatto dichiarazioni sulla questione della pressione, sulla questione della difficoltà dei primi 15-20 minuti, e quindi insomma si erano quasi dati degli alibi sul fatto che all'inizio potesse essere complicatissima la partita di questa notte, e invece è stata una partita di eventi che l'Inghilterra ha saputo portare dalla sua, dopo una prima mezz'ora completamente nulla in cui è stato il Messico ad arrivare prima sulle seconde palle, approcciare meglio ma non creare in realtà vere e proprie occasioni da gol. Bellingham ha segnato questo 1-2 importante, in cui sicuramente ha instradato la partita. Il Messico ha reagito, Pickford ha parato molto
0: e bene, e poi, anche.
18: Molto bene assolutamente. E poi nel secondo tempo, in maniera anche piuttosto cinica, la formazione inglese, dopo il rosso per Quansah, poteva crollare e invece è stata capace di prendersi un calcio di rigore con grande astuzia, realizzato da Kane, che così ha segnato il suo 73esimo gol in stagione. E poi quanti? Dopo da lì... 73. Ah. 73 gol in stagione, non sono pochi. E poi dopo il Messico ci ha provato, ha segnato il rigore del 2-3, però in realtà, nonostante la superiorità numerica è quasi 30 minuti tra i 20 finali del secondo tempo e il recupero, non è riuscito in realtà a creare grandissime occasioni. Quindi l'Inghilterra poi anche con la difesa, con l'inferiorità numerica, è riuscita a portare a casa una partita storica e adesso guarda il sorteggio, o meglio, senza sorteggio, guarda il tabellone con l'incognita di sapere se è un vantaggio che il Brasile sia uscito oppure se devi affrontare Haaland, è complicatissimo.
0: Però è anche vero che questa Inghilterra ci arriva molto bene senza Henderson, che si è rotto il polso per i festeggiamenti, che è un infortunio assurdo, ma si è fatto malissimo. Leggevo stamattina questo infortunio grave, perché appunto mentre saltava e festeggiava è caduto male e cadendo pesantemente, riportando un serio trauma al polso, e quindi un infortunio pazzesco veramente per Henderson.
18: Chissà se il City, no? Lui adesso andrà al City, credo. Sì, è già al City, è già un giocatore del City, farà causa, no? Se la prenderà con qualcuno, visto che non credo l'abbia pagato proprio così, due spicci. Ecco.
0: No, devo dire
18: 130 milioni di euro, una cosa del genere. Ecco.
0: Sì. Va bene, sul discorso invece legato alle partite anche di stasera, visto che poi andiamo anche sui messaggi dei nostri ascoltatori, ci sono Portogallo-Spagna, c'è Stati Uniti-Belgio, ne parliamo tra poco in a gamba tesa di tutto il casino su Balogun, nel prossimo blocco, cioè, Portogallo-Spagna dovrebbe essere una gara che si lascia guardare, in teoria.
18: Discretamente, credo anche insomma... forse una che per livello, tra quelle che ci sono state, quella che dovrebbe vedere due squadre di altissimo rango affrontarsi, perché poi ieri sera il Brasile per me non era favorito per quello che si era visto in questo mondiale, però se gioca il Brasile contro la Norvegia, il pronostico inizialmente, così anche solo per status e per storia, ti dovrebbe far dire che il Brasile è favorito. Poi il Brasile non ha mai vinto con la Norvegia, si è replicata questa situazione. La Spagna sicuramente ha convinto molto di più fin qui, il Portogallo molto di meno. Il Portogallo però è reduce da una vittoria, che ti può dare morale, ti può dare energia, ti può dare anche fiducia in alcune cose che fino alla partita con la Croazia magari avevano funzionato meno: il cross degli esterni in attacco, magari la palla lavorata meglio verso l'area di rigore, che ha fatto poco il Portogallo nelle prime tre partite, di cross ne sono piovuti meno del previsto dentro l'area di rigore avversaria. Invece col gol di Gonzalo Ramos magari, e soprattutto con un Leao più convincente, che immagino giocherà dal primo minuto, magari il Portogallo ha più chance. Però la Spagna credo parta favorita, perché comunque ha avuto un percorso un po' più netto, ha iniziato con quel pareggio 0-0 con Capoverde, ma comunque ha avuto fin dall'inizio, comunque ha fatto vedere prestazioni, risultati, ha appena vinto 3-0 con l'Austria, con una squadra molto quadrata, un risultato convincente in un periodo di sedicesimi in cui quasi tutti hanno fatto fatica, tranne appunto la Spagna e la Francia, che sono le due squadre probabilmente più forti, e quindi adesso adesso c'è un ostacolo un po' più alto per le Furie Rosse, però credo che comunque sono partite che si decidono anche su eventi e ma sì, se devo mettere una fish, la Spagna la vedo leggermente più avanti, più favorita, così come ti dico sinceramente avevo il sentore che la Norvegia ieri sera potesse effettivamente vincere.
0: Ci avevi visto giusto. Senti, c'è una domanda provocatoria di Dave Trebbi.
18: No.
0: Se questo Danilo visto il mondiale è ai livelli di Di Lorenzo.
18: Ieri è tutto il mondiale è stato complicato, ma è stato complicato, sono stati complicati molti aspetti del Brasile, cioè fin dalla prima partita contro il Marocco non abbiamo visto una squadra brillante, ma anche nella vittoria rimonta col Giappone un po' episodica, le altre due vittorie per 3-0 su Scozia e Haiti, ok, sì, vittorie che il Brasile doveva fare, ma senza rubare l'occhio, e credo che Ancelotti ha detto che è una partenza, cioè è l'inizio di un nuovo ciclo, credo che Danilo però sia arrivato alla fine di questo ciclo, sicuramente ci è arrivato Neymar che ha annunciato il ritiro dal calcio delle nazionali e con la maglia del Brasile, non ha sicuramente inciso né in questo mondiale con la Seleção, però magari il Brasile troverà altri giovani da cui ripartire, questo Ryan 2006 del Barnmouth comunque che ha giocato le ultime partite non sembra essere un brutto giocatore e lo ha messo in campo Ancelotti, c'è Hendrik che ieri si è mangiato un gol clamoroso, però anche lui è un giovane da cui probabilmente il Brasile proverà a risalire. Abbiamo visto che ci sono dei giocatori che in singolo dei giocatori fortissimi che però se il loro livello è molto alto e hanno bisogno di un aiuto corale della squadra, alcuni riescono ad incidere di più di altri. Haaland è la stella, è il giocatore più forte della Norvegia e con l'aiuto di tutti i compagni che sicuramente anche lavorano per far sì che lui riesca a determinare, lui incide. La cosa succede meno con Vinicius, anche ieri Vinicius sì, ha saltato l'uomo, ha creato un paio di giocate importanti, qualche strappo, però insomma in questo momento Haaland riesce a determinare con una facilità impressionante. E adesso veniamo con l'Inghilterra, perché poi comunque insomma direi che i difensori inglesi anche qui Erling li conosce discretamente bene e come si è mangiato Gabriel non proprio l'ultimo arrivato sono curioso di vedere un po' come se la caverà davanti a Pickford con Guéhi, insomma è tutta una partita che credo l'Inghilterra vedrà i fantasmi nel cercare di chiudere un giocatore che al momento, non lo so, gioca con la naturalezza di un bambino, vedere che esulta sorridendo, fermandosi così, lo ha sempre fatto, però ieri ha segnato sicuramente i gol più importanti della sua carriera, nonostante abbia giocato al City stagioni molto importanti, però sì, due gol come quelli di ieri, non so se avrebbe mai pensato di poterli segnare nel corso della sua bellissima carriera.
0: Vediamo se magari giocherà Stones invece di Guéhi.
18: Ieri è entrato. Sì.
0: Sì, è entrato ovviamente con l'espulsione di Quanza, ha cambiato le carte in tavola per Tuchel. Vedremo un po' le scelte che farà Tuchel. Ecco, l'idea di essere partiti con Saka e Gordon esterni mi sembra che poi abbia funzionato meglio di Rashford e Madueke dal primo minuto. Poi c'è sempre questa cosa che è incredibile, questo dà l'idea anche di quanta roba ci abbia l'Inghilterra lì davanti, che Eze il mondiale lo sta vedendo praticamente dalla panchina.
18: Certo.
0: Che è una roba assurda. È incredibile.
18: E Cole Palmer e Stones lo stanno vedendo dal Regno Unito.
0: E Foden pure, no, ma è incredibile.
18: Esatto, sì. No, Foden e Palmer sono fermi, sono a casa, che per scelta tecnica sono stati convocati. Eze gioca pochissimo, sì, però assolutamente Gordon e Saka direi che ieri hanno dimostrato molto di più rispetto a quanto non abbia fatto Rashford, soprattutto soprattutto Madueke ho visto veramente poco di Madueke in questo mondiale. Rashford qualcosa ha fatto, Gordon in realtà mi sembra stato più continuo ieri, sussulto importante anche di Saka, assist per il gol del 1-0 di Bellingham. Comunque insomma gli esterni hanno dato un po' di dubbi nel corso di questi mondiali per gli inglesi, ecco, diciamo che poi c'è anche una coppia Bellingham-Kane che poi i dubbi ne ha lasciati un po' meno e ricordiamoci che Bellingham ha 23 anni, sembra un veterano totale.
0: Mica male. Senti, andiamo anche un po' sul Bologna. In realtà Fabio manda subito un messaggio, lo colgo al volo, sì. Ma Ro ci sarebbe stato secondo voi, amico Fabio, e dove lo metti Ro? Cioè Eze non trova il campo, non lo so, poi dimmi tu.
18: Certo, ma credo che ce ne siano tanti altri, cioè abbiamo citato i primi due che ci sono venuti in mente, Foden e Palmer, ma questa è una squadra che lascia fuori Ollie Watkins, che non vede campo, Toney non vede campo, insomma Eze e Rashford ieri non hanno visto campo, ma ci sono tanti altri giocatori in Premier che hanno fatto molto bene nel corso della passata stagione e non sono stati convocati, cioè, quindi credo che poi Johnny Rowe avrà possibilità di mettersi in mostra in futuro e magari troverà più attenzioni su di lui, però anche Morgan Rogers è convocato ma gioca poco e parte dalla panchina. È stato convocato Bowen, no? Che è uno dei giocatori che spesso ha inciso nel corso di questi anni, anche convocato, non lo so.
0: No, per Johnny era difficile, dai. Pressoché impossibile. Guarda, scusami, diamo il contentino anche a Matte Negri che scrive: non convocato anche Sancho. Pensavo dicesse Berardi, ma vabbè, quello è un altro discorso.
18: Beh, ma sì, ma ce ne scordiamo e sicuramente Sancho ovviamente negli ultimi 1-2 anni ha fatto male, però resta un giocatore molto forte che può spostare gli equilibri, ecco, probabilmente una nazionale senza troppo talento, con pochi giocatori che vengono insomma prodotti di anno in anno, uno come Sancho sicuramente viene sempre convocato per il talento che ha a prescindere, e poi invece nell'Inghilterra non viene neanche insomma messo nell'elenco di quelli che sono stati ingiustamente lasciati a casa, perché invece è stato meritatamente non convocato, perché ha fatto poco alla Aston Villa quest'anno, ha fatto meno negli anni precedenti, quindi credo che sia anche giusto così. Però insomma Palmer e Foden qualcosina invece hanno fatto in queste ultime stagioni, soprattutto il giocatore del Chelsea, e però tu che l'hai scelto così, magari avrà ragione lui, perché comunque sono ancora ai quarti, sono lì che se la giocano, quindi vediamo che sarà.
0: Senti, al volo, prima di salutarti, da domani, in realtà da mercoledì, perché poi il Bologna si ritrova a Casteldebole domani sera, cena tutti insieme, poi da mercoledì si comincia a sudare, è la settimana in cui può esserci qualche accelerazione di mercato secondo te?
18: Spero di sì, spero che si possa andare un po' più rapidi su un profilo in mediana, spero che la situazione per Ugresic possa andare un po' più rapida, e da quello che apprendiamo in queste ultime 24 ore è che il giocatore sembra aver dato una preferenza a vestire la maglia del Bologna rispetto a potenziali altri club che stanno flirtando insomma con la possibilità di portarlo da loro, e quindi Sassuolo, in precedenza Torino, anche se sembra essere una situazione un po' meno calda, c'è anche qualche pista estera come quella del Feyenoord di Rotterdam, però sembra essere piacevolmente insomma gradito dall'interesse del Bologna, centrocampista serbo classe 2006, quindi speriamo che magari possa essere una settimana in cui il Bologna può andare in trattativa con il Partizan, e quello comunque lo scoglio, perché insomma è ovvio che la volontà del giocatore conta tanto, però non era troppo difficile trovare un accordo economico con un centrocampista serbo che è militato per adesso solo in Serbia classe 2006, insomma parliamo di parametri, adesso non mi ricordo bene quant'è il suo contratto, ma immagino che sia qualche centinaia di migliaia di euro all'anno, quindi credo che possa essere, sono cifre in cui assolutamente il Bologna ci sta con grande facilità dentro, meno semplice il discorso del cartellino, e quindi vediamo un po' se il Bologna riesce a formulare una proposta che può piacere alla formazione bianconera di Belgrado, quindi vediamo se si sblocca qualcosa in questo senso. A livello di terzini mi sembra un po' invece che il discorso sia ancora un po' distante, soprattutto terzino sinistro ovviamente, e niente, su difesa e attacco, difensori centrali, attaccanti, credo che come sempre il refrain sia quello che dobbiamo aspettare, cercare di capire quando e se verranno concretizzate alcune partenze di giocatori primari o un po' più secondari. Di certo domani sera c'è questa cena che permetterà anche a tutti i giocatori di conoscere per la prima volta Domenico Tedesco e il suo staff, stretta di mano e magari primi momenti in cui stare insieme. Ci ricordiamo poi che l'anno scorso non è che è stata una cena da matrimonio, cioè è durata un'ora, un'ora e mezza, scorso, per essere un po' ironici.
0: Non è da matrimonio del sud, no, ma sai, Tedesco, esatto, è calabrese, magari.
18: Non era, no. Che bella giornata. Cozzalone che durano due giorni, però sì, era stato comunque un momento per ritrovarsi. Di certo la società ha già iniziato a vedersi con Domenico Tedesco, che è già arrivato in città, e anzi insomma la notizia di queste ore comunque interessante, che ha preso curiosa quantomeno, che ha preso casa in centro per volerla e poterla vivere, lo aveva già detto in realtà, no? in conferenza stampa di presentazione, però ecco, di differente rispetto alla scelta di Italiano, che invece aveva una casa non troppo distante dal Niccolò Galli, quindi comunque ci sarà questo confronto con la squadra, e poi da martedì primi test che poi saranno soprattutto atletici, quindi non so quanto di già tecnico e tattico ci sarà negli allenamenti pre-Valles. È chiaro che sicuramente ci saranno però i primi momenti di confronto con il gruppo da parte di Tedesco, e sono i momenti più importanti perché insomma sappiamo che si deve creare quel feeling giusto, che è assolutamente fondamentale e necessario.
0: Ah sì. Allora caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina.
18: Ciao Dario, una buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità e poi a gamba tesa.
19: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
20: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
21: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
22: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manferdini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
26: Ok, e quindi?
25: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
26: Allora la risposta è MG.
27: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
28: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
30: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Io voglio fare un appello al presidente della FIFA Infantino. Gianni caro, non c'è bisogno che ti impegni, cioè abbiamo già abbastanza argomenti per la nostra rubrica. Siamo a posto così, davvero, è come se avessimo accettato. Non so se questo appello verrà accolto, non credo. Nicola Sbetti, buongiorno.
34: Buongiorno, ma io sono sempre più sconcertato, no? Hanno tolto la squalifica prima dei mondiali a Cristiano Ronaldo, ma quello andava bene perché i campioni fanno il mondiale, allora l'abbiamo accettato, no? Hanno interrogato per oltre 7 ore l'attaccante iracheno Husseini, ma poi comunque l'hanno liberato, ha potuto giocare, ha segnato, ha fatto un mondiale della Madonna, allora andava benissimo, no? Poi hanno negato il visto all'arbitro Somal Artan. Ma che ce frega, chi l'ha mai sentito questo arbitro? Veramente poteva cambiare l'esito del mondiale? No, poi hanno costretto l'Iran a una logistica assurda, ma dai, tanto gli Ayatollah se lo meritano, trattano male la popolazione civile. Hanno negato il Canada, in particolare in questo caso, il visto a parte il centrocampista del Ghana, ma chi se ne frega, tanto è uno strupatore, no? E allora forse ci volevano veramente le pressioni di Trump, questi sgangherati tweet, no, post che ha fatto
0: USA, per forse, USA.
34: Esatto, una cosa imbarazzante. Forse ci voleva questa cosa qui per far aprire gli occhi anche alla stampa mainstream del fatto che appunto Che le critiche a Infantino diventino finalmente mainstream, ecco, se no eravamo sempre in quattro gatti di nicchia a provare a far aprire gli occhi, ma forse di fronte a questa schifezza magari qualcuno si sveglierà, anche se ho visto, almeno ho visto qualcosina perché non ho seguito molto, che nel momento in cui un Marco Tardelli ha provato a dire qualcosa è stato subito rimesso in riga dalla sì. Conduttrice.
0: Sì, è andata esattamente così, nel senso che Marco Tardelli, che io ho molto criticato come opinionista calcistico, ma quello è un altro discorso, ha detto beh, in questi mondiali si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini, e la risposta di Paola Ferrari, che chissà capirà finalmente che non viene criticata perché è donna, ma viene criticata per insomma, qualità giornalistiche rivedibili, dice te ne prendi la responsabilità, non so chi possa dare un ordine a Infantino. A Paola Ferrari mi dispiace che viva in un mondo tutto suo, cioè mi fa piacere per lei che viva in un mondo tutto suo in cui Trump non esiste,
34: non legge e non legge il New York Times, perché insomma il New York Times ha ricostruito abbastanza puntualmente la vicenda, ma una vicenda che Trump stesso non ha negato, cioè proprio rivendicato. Infatti non è che insomma, la storia dei mondiali la conosciamo. Spesso il paese di casa è riuscito a influenzare gli andamenti degli incontri, sia in paesi autoritari sia in democrazie. Però lo si faceva diciamo con un minimo di classe in più, diciamo, almeno
0: un po' di pudore,
34: non ci si faceva scoprire così banalmente per ammissione proprio esplicita per l'esplicita rivendicazione di chi ha commesso il misfatto.
0: Anche il regime fascista del 34 aveva più pudore.
34: Sì, anche se poi tutto. Io continuo a leggere tantissimo del regime fascista del 34 come se proprio fosse una macchina che non volesse altro che costruire a tavolino la vittoria
0: dell'Italia.
34: Sicuramente ci furono dei favoritismi, ma in quel momento il calcio contava il giusto anche per il regime fascista. È dopo, quando il calcio inizia veramente a diventare importante, che i paesi insomma hanno cercato di sfruttare ancora di più politicamente il mondiale, che non vuol dire che il fascismo non abbia strumentalizzato lo sport, il calcio e gli stessi mondiali, anzi. Però sembra che nel 1934 poi i mondiali fossero già un fenomeno globale come lo sono oggi, non è vero?
0: No, questo assolutamente. Magari sulle designazioni dell'arbitro della finale si può forse ricostruire qualcosa, ma insomma comunque nulla di onestamente paragonabile a quello che poi abbiamo visto in epoche successive. Tra l'altro, a proposito di USA USA, la mia era una citazione, ma non so se i nostri ascoltatori hanno avuto modo di vederlo, dal profilo X ufficiale della Casa Bianca, che ha ripostato Donald Trump e appunto ha commentato USA USA, che è una roba abbastanza aberrante, ma vabbè, ne abbiamo viste di peggio, ne abbiamo viste di peggio ultimamente.
34: Sì, però io posso dire un'altra cosa, allora,
0: certo.
34: del fatto, allora, l'abbiamo detto in apertura sul fatto che ormai questo mondiale abbia superato ogni limite accettabile, però secondo me bisogna anche fare un ulteriore passo adesso, cioè che chi non critica questa decisione è chiaramente complice e si merita Infantino, questa FIFA e questo calcio, perché io in realtà prima ancora della notizia avrei voluto impostare la puntata di oggi riflettendo sul fatto che questo mondiale ci ricorda che sì, è vero, il calcio rinforza i nazionalismi, l'identità di appartenenza nazionale, però fa emergere anche una comunità immaginata di appassionati di calcio che si ritrova nell'amore per il calcio, nell'amore per i mondiali, e ama il fatto che ci siano delle regole riconosciute, condivisibili, condivise, no? E per certi versi appunto non ama le ingiustizie perpetrate attraverso il calcio, no? Quindi quegli stessi che si erano indignati per Artan, per come era stato trattato l'Iran, a proposito di Tardelli, diciamo che non mi pare certo un filo pasdaran, ma anche lui aveva criticato pubblicamente il diverso trattamento avvenuto alla squadra iraniana, proprio per far vedere che anche se uno non ha delle forti idee politiche, non si esprime, non è un attivista, comunque poi di fronte a queste cose non ama l'ingiustizia del calcio. Ecco, volevo parlare un po' di questo, e il caso Balogun lo sta secondo me ulteriormente accentuando questa cosa. Ecco,
0: guarda, c'è anche un altro episodio che ricorda anche un ascoltatore a proposito detto Marchino Saurus in particolare, nostro fedele ascoltatore. Volevo chiedere al prof anche di Lumumba, anche lì non benissimo, anche il tifoso del Congo, che di fatto a un certo punto ha detto no, un po', non, che non è stato di fatto accettato negli Stati Uniti.
34: Sì, certo. Sì.
0: C'è anche la sua vicenda.
34: Di un singolo tifoso, lui era il più visibile, ma se entriamo nel discorso tifosi, di tifosi che non sono riusciti a entrare negli Stati Uniti pur avendo biglietti, ce ne sono a centinaia, molto meno famosi di questo sorta di cosplayer che è diventato appunto un'icona globale anche lui del football. E no, invece l'altra cosa che un po' mi ha sorpreso però è dire, cioè, mentre questa è una novità assoluta sul piano politico, cioè mai un leader del paese organizzatore era entrato così a gamba tesa nelle scelte della FIFA, non era mai successo, almeno non così esplicitamente, se avveniva sempre dietro le quinte. Però appunto si è detto è la prima volta che viene girata una sanzione, prima volta ai mondiali,
0: no.
34: In realtà sono no, perché sia con Ronaldo, che non è successo ai mondiali ma ha impattato già ai mondiali, quindi come dire, Ronaldo era stato squalificato, potuto comunque giocare delle partite ai mondiali che altrimenti avrebbe dovuto saltare, ma anche Garrincha nel 62, è vero, non esistevano i cartellini, però la logica era quella, cioè nel senso nel momento in cui erano stati squalificati c'erano state delle fortissime pressioni sia da parte della federazione brasiliana ma anche da parte del paese organizzatore, del Cile, che avrebbe venduto più biglietti se ci fosse stato Garrincha in finale, e quindi in quel caso la squalifica venne rovesciata. Però è chiaro che qui c'è un altro elemento, noi abbiamo Infantino, una delle poche cose buone che ha fatto è stata il VAR, e il VAR sta rendendo più oggettivi e più chiari e più visibili anche gli errori e i rovesciamenti degli errori, e quindi secondo me è molto più difficile oggi farla franca di fronte a delle decisioni di questo tipo, perché noi possiamo anche stare qui a discutere che Balogun non doveva essere espulso in primis, ma di espulsioni che non dovevano essere espulsioni ce ne sono all'infinito. E cosa diventiamo? Diventiamo un bar sport oppure invece diventiamo solo quelli che abbassano la testa di fronte ai potenti? Perché poi in realtà la FIFA, nel momento in cui inizia a non rispettare più le regole, si indebolisce, l'abbiamo detto fin dall'inizio di questo mondiale, la FIFA è molto più debole oggi che con Blatter, proprio perché ha deciso di assecondare i potenti invece di cercare di tenere la schiena dritta di fronte alle proprie regole.
0: L'abbiamo già detta questa frase che mi fa venire i brividi, Nicola, ma siamo qui a rivalutare Blatter, rendiamoci conto.
34: Ma oggettivamente sì, no, ma sempre di più ormai, perché è talmente pessimo in questo momento il ruolo di Infantino. Ma ti ricordi l'ultima puntata? Abbiamo iniziato a parlare di Malagò, della FIGC, eccetera.
0: Sì.
34: Adesso forse è una richiesta che si può iniziare a fare come cittadini italiani, come appassionati di calcio, è anche proprio quello di non sostenere Infantino alle prossime elezioni.
0: Non sarebbe affatto poco come gesto. Intanto ti segnalo, lo segnalo anche ai nostri ascoltatori, che la Federcalcio belga ieri in un comunicato ha espresso il fatto di essere rimasta sbalordita, valuta tutte le possibili opzioni e sostanzialmente l'UEFA, in questa lotta tra Seferin e Infantino, ha già appoggiato il Belgio, sostanzialmente dicendo guarda, quello che decidete noi vi appoggiamo, quindi c'è anche un appoggio forte sicuramente della FIFA, ma del Belgio, ma all'interno di una battaglia tra UEFA e FIFA che prosegue da tempo, per cui l'UEFA non gli par vero di sfruttare queste situazioni per la propria propaganda sostanzialmente.
34: No, certo, poi è chiaro che poi la lotta politica intorno alle elezioni prossime della FIFA, intanto deve emergere un candidato che si oppone a Infantino, perché sennò ci sarà l'ennesima elezione per applauso. Però ecco, io non ce l'ho sotto mano, ma il comunicato della Federazione Belga è assolutamente puntuale, perché non risponde in maniera solo appunto morale, emozionale,
0: di pancia,
34: ma fa vedere anche punto su punto quali, che anche è una decisione che si basa un po' sul nulla e fa entrare in contraddizione alcuni articoli dello statuto FIFA, insomma mette a nudo il fatto che questa sia una decisione espressamente politica e non ha nulla di giuridico, ma insomma di questo lo vediamo, no? Perché parlavamo prima delle elezioni della FIFA, parlavamo adesso delle elezioni della FIFA, è chiaro che ci sono dei personaggi, pensiamo in particolare al presidente della Federazione Africana della CAF, ma anche a quello del, della Comebol, del paraguayano Dominguez, no? Mm-hmm. Sono molto legati a Infantino, che controllano tutto, tutta una serie di voti, no? Torniamo un attimo, facciamo un po' di sano complottismo senza avere niente in mano, perché
10: vai, come piace a noi, vai.
34: No, ma no, vabbè, nel senso che ovviamente sono cose che vanno prese con cautela, e non è detto che poi sia, sia vero. Ma la partita Francia-Paraguay, che è stata una partita molto interessante, anche perché, ecco, ha diviso molto la comunità immaginata del calcio, perché qualcuno ha detto è inaccettabile come ha giocato il Paraguay, dall'altro dice è giusto che chi è più debole si difenda con tutte le armi possibili. Io sono anche di questa seconda scuola, però com'è possibile che neanche un'ammonizione nei confronti della squadra paraguayana? Chiediamoci chi è il presidente della Conmebol, chi è il presidente della federazione paraguayana. Ecco, non dico che sia stato, cioè la causa effetto sia diretta, però ogni tanto come dire, a pensare male certe volte ci si prende, ecco. E stesso discorso può valere per il Sudafrica e del sempre presente presidente della CAF, appunto.
0: Guarda, il dato più sorprendente, poi ti saluto, di Paraguay-Francia è che il Paraguay ha avuto due falli in più sanzionati dalla Francia, due falli appena in più. Che va bene far giocare, a me piace, ok, siamo d'accordo. Per la partita però mi è sembrato un po' eccessivo far giocare così tanto, ma vabbè, è andata. Allora, caro Nicola, io ti saluto per questa puntata, ci risentiamo presto, ovviamente, tanto qua il mondiale ci dà continui
34: non
0: spunti.
34: Prestissimo in realtà, perché se ci vediamo la prossima settimana, l'unico giorno che abbiamo detto buono è il venerdì, no, della prossima, esatto, settimana, quindi in realtà qua non ci vediamo quasi per, non ci sentiamo quasi per due settimane.
0: Io non so se
34: una decina di giorni non ci sentiamo.
0: Non so se questa cosa manda in tilt Infantino. Presidente, resista. Ecco, facciamo quest'altro appello a Infantino. Va bene. Nicola Sbetti, grazie di cuore.
34: Un saluto.
33: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 9:59 minuti.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore, la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
21: Ciao, come stai?
22: Vado a fare un tagliandino.
21: Ok, ma stai bene?
22: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
21: Ma Levante è una carrozzeria.
22: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
21: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
22: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
23: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
24: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
23: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
24: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
23: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, 10:04, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, al giro di boa di questa mattinata insieme. Vi ricordo, da oggi abbiamo cominciato alle 8, per questa settimana saremo in onda fino alle 12 con l'ora d'ario, poi dalla prossima settimana un po' l'ora d'ario, un po' l'ora franca, dalle 8 alle 10, palinsesto che verrà cambiato ovviamente durante Valles, per seguire le mattinate del Bologna in quel del ritiro rossoblù, ritiro rossoblù di cui andiamo a parlare tra poco, e non soltanto di quello naturalmente, anche con Filippo Cotti. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Giorgio, caro Infantino, si deve dare all'Ippica. Ma no, ma perché? Che ti ha fatto l'Ippica di male? Cosa hanno fatto i ragazzi dell'Ippica per meritarsi Infantino? Poveretti, no, ci mancherebbe altro. Infatti io sta a casa, da casa sua, ha una moglie, ha deciso di sposarselo e se lo tiene, e che dobbiamo fare? È meglio a casa che in giro, ecco. E bello questo di Simone, qualcuno dica a Holland che i colori rosso-blu gli donano tantissimo. Io fossi lui farei più di un pensierino al trasferimento sotto le due torri. E se però Haaland ama, non so, ma se Haaland ama il mare, allora il Genoa è avvantaggiato, o anche il Cagliari sono avvantaggiati. Vediamo, vediamo. Però qui c'è già stato, si è già trovato bene, hanno già, già mangiato bene, quindi magari. Però è vero, il rosso-blu gli sta bene, sono d'accordo Simone, sono d'accordo, hai visto mai. Massimo, chiedo se il terzino dell'Inghilterra è espulso, Quansa, contro il Messico sarà squalificato? Sono cambiate le regole? No, più che altro completo il discorso che faceva Nicola prima, Nicola Sbetti in gamba tesa, con il comunicato del Belgio, perché abbiamo citato un comunicato dettagliato, preciso, in cui la Federcalcio scrive che la FIFA basa la sua decisione sull'articolo 27, in cui sostanzialmente il comitato disciplinare della FIFA può decidere di sospendere l'applicazione di una sanzione disciplinare precedentemente imposta, cioè ha potere assoluto sul rimettere in ballo tutto quello che è successo, che è stato deciso, che è un potere sostanzialmente infinito, messa così. Tuttavia c'è un articolo, il 66,4 dello stesso codice, che stabilisce chiaramente, leggo dal comunicato della Federcalcio, che un cartellino rosso automaticamente comporti una sospensione per la successiva partita, come

le norme in cui è scritto chiaramente che quella, che la decisione presa su Balogun è una decisione sbagliata. Ho respirato prima di dire il termine, avevo in mente un altro ma non si può dire. La decisione è sbagliata. Quindi il comunicato belga è impeccabile. Dopodiché vediamo che cosa fanno in concreto. Non so voi ragazzi, ma io non mi sono mai trovato, mai avrei pensato nella vita di trovarmi così vicino a Rudy Garcia, tanto da essere anche quasi tifoso. Mi dispiace per i ragazzi degli Stati Uniti, però onestamente non vedo alternative che ti fare Belgio stanotte. Anche perché il dubbio che viene legittimo in questo momento è: se è bastata una telefonata di Trump per cambiare le regole in corso, non oso immaginare cosa possa succedere se gli Stati Uniti continuano nel mondiale e vanno avanti nel mondiale. Non oso immaginare cosa possa succedere. Citavamo prima con il prof Sbetti, il mondiale del 34 in Italia, che ovviamente all'estero tanti hanno visto come un mondiale taroccato dal regime fascista. In realtà no, o quantomeno non con un'attenzione diversa alla squadra padrone di casa come ci sono stati in tantissimi altri mondiali. Però ecco, lì, ammesso e non concesso che quel mondiale del 34, ammettiamo che quel mondiale del 34 sia stato teleguidato o radioguidato, visto che era il 34, da Palazzo Venezia. Ammettiamo che sia così, e ripeto, non è così, e sono appunto passati 92 anni, e dopo 92 anni direi che mi pare abbastanza imbarazzante rifare la stessa strada, soprattutto perché ormai oggi abbiamo molte più possibilità di renderci conto di quello che accade e di quello che viene fatto rispetto a 92 anni fa. Ma l'aggiunta è che nel mondiale del 34 non fu una passeggiata di salute per la nazionale di casa, non fu affatto così, anzi. Quindi mettiamola anche dal punto di vista storico questo mondiale, e ripeto, mi ricollego a quello che diceva prima Nicola, poi voltiamo pagina. Nel 62 Garrincha fu espulso nella semifinale con il Cile, Brasile-Cile, per scaramucce con i cileni che non ci andavano molto leggeri in quel mondiale, e l'Italia ne sa qualcosa. Per la finale ci furono poi pressioni e Garrincha fu a Garrincha fu tolta la squalifica e poté giocare la finale con la Cecoslovacchia, che non la prese bene, ovviamente. Però parliamo di un calcio nel 1962 ancora non così intriso nella nostra storia. Le partite si vedevano in differita in TV, in registrata il giorno dopo, perché costava troppo fare il collegamento via satellite, quindi tantissime cose che rendono quel mondiale completamente diverso. Quindi il precedente c'è, non c'è dubbio, ma come dicevo stamattina, il fatto che ci sia un precedente non significa che questa sia una ingiustizia minore, non la rende un'ingiustizia più accettabile il fatto che ci sia appunto un precedente. Trump può fare quello che fece lo Sheikh nell'82, quello del Kuwait, che scese in campo per far annullare un gol alla Francia che secondo lui era in fuorigioco. Però vabbè, Kuwait perse ugualmente, però sarebbe bellissimo, magari vestito però sempre da Sheikh Valentino, se no non c'è gusto. Andrea aggiunge anche un'altra cosa, che è giustissima: Italia del 34 vinse anche le Olimpiadi di Berlino del 36 con un'altra squadra, ma comunque, e i successivi mondiali del 38 in Francia, che fosse forte, non era la stessa nazionale, tanti giocatori sono cambiati, però l'Italia negli anni 30 vince questo, vince due coppe internazionali che sono le antesignani dell'europeo, cioè nel giro di 8 anni vince 5 trofei, non abbiamo mai più vinto così tanto, vince 5 tornei in 8 anni. Eh sì, tendenzialmente penso che insomma
qualcosina di qualità quella squadra ce l'aveva.

0: giocatori ce l'avevano, quell'allenatore ce l'aveva. Quindi sì, Andrea, hai assolutamente ragione. Allora, andiamo sul tennis adesso, prima di ritornare sul calcio anche con Filippo Cotti, perché dobbiamo andare a celebrare Jannik Sinner. Un Jannik Sinner in crescita, questo Wimbledon, sicuramente. Ieri vittoria in 3-7 contro il giapponese Mochizuki, che ha giocato una buonissima partita, tra l'altro. Poi la rivelazione di questo Wimbledon, almeno finora, 151esimo in classifica ATP. Però ieri se l'è giocata, ha giocato con grande leggerezza, ha detto vabbè, sono qua, sul centrale di Wimbledon contro il numero uno, ma vediamo che cosa viene fuori. Sinner però ovviamente ha vinto di talento, di precisione, anche di cinismo, o di cinicità, come chi è che lo disse? Vabbè, lo ritrovo la citazione. Cinicità è sempre una delle mie citazioni preferite. Sinner invece è stato cinico quanto basta, soprattutto in una fase certamente migliore rispetto a quella in cui aveva iniziato, almeno sul campo, parlo di sensazioni, rispetto a come aveva iniziato il torneo. Lo sentiamo a bordo campo, conferenza stampa e ai microfoni di Sky.
1: Una partita così divertente da guardare, è stata divertente anche da giocare? Grazie per essere rimasti così tanto. Giornata molto lunga, è la prima volta che ci affrontiamo, non sapevo tanto bene cosa aspettarmi, però ho cercato di gestire meglio di lui alcune situazioni, però lui è un giocatore incredibile dalle qualificazioni, con un livello così alto e così a lungo. Gli auguro il meglio perché deve essere orgoglioso di quello che ha fatto.
2: As you mentioned, you'd never faced each other before, but how tricky was it to play someone with such
1: quanto è un giocatore scomodo, è un giocatore molto scomodo, soprattutto su questa superficie, perché poi la sua palla rimane molto bassa. Ho cercato di essere un pochino più aggressivo, ho avuto chance nel secondo, non le ho sfruttate, però sono soddisfatto oggi. Insomma, sono contento di fare ogni giorno un piccolo miglioramento. Un altro quarto, affronterai Struff. Che cosa il tedesco porta in campo? Un giocatore molto aggressivo, un grande servitore. Però la cosa importante adesso è riposare. E poi ci penseremo domani, però io lo rispetto tantissimo. Ci siamo affrontati un paio di volte e l'ultima è stata sull'erba di Halle, è stata una partita molto lottata. Era stato al tiebreak decisivo, ha vinto Sinner, che poi avrebbe finito per vincere anche il torneo.
3: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Quindi sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale, credo che stiamo facendo molto bene, però ognuno ha una visione diversa, no? Vediamo, no? Secondo me ora ci sono talmente tante cose che possiamo usare in modo positivo, però ecco, devi provare, devi sbagliare anche per capire che forse una cosa non funziona, è la cosa più normale, quindi però diciamo che è la parte dove sto investendo di più. Quinto anno di fila nei quarti di finale, non pensavo mai di essere qua 5 anni di fila, quindi sono contento, però ecco, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di dare il nostro meglio, così come stiamo facendo, stiamo provando a controllare le cose che possiamo controllare, poi il resto vediamo. Jan è un giocatore molto molto difficile, imprevedibile, non ci sarà tanto ritmo, sta giocando in maniera molto libera, sta servendo ovviamente molto bene e quindi sarà una partita totalmente diversa, però non vedo l'ora di nuovo di scendere in campo, quarti di finale, ci sono i turni importanti ora, no? Quindi mi piace molto di essere ancora qua, però cerchiamo di giocare una bella partita, poi vediamo come va.
0: Così dunque Yannick Sinner, oggi tocca a Cobolli alle 14 contro De Minaur, poi tocca a Jasmine Paolini contro la Filippina Eala che ha eliminato Swiatek e poi a Bolelli va Vassori, tutti e tre impegnati, anzi tutti e quattro impegnati per passare ai quarti di finale di Wimbledon. La linea della regia adesso pubblicità, ripartiamo tra poco, state qui.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10:22 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con Lora Dario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Nel prossimo blocco andiamo a parlare di basket con anche le voci del post gara ieri dell'Italia contro la Lituania, la gran vittoria degli azzurri nell'ultima partita della Virtus Arena in questo formato, in questo in quel padiglione per intenderci, quindi chiusura decisamente con il botto per quell'impianto lì, in attesa poi che naturalmente venga completato il palazzetto vero e proprio, non quella struttura all'interno del padiglione, lavori che peraltro, come ha potuto vedere anche chi ieri è andato a vedere l'Italia, che procedono celermente. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare come sempre a quest'ora Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
20: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, manca una settimana al ritiro di Valles, sei già pronto?
20: Sono pronto, stamattina stavo già messaggiandomi con i ragazzi su di Valles, con diciamo i nostri proprietari di casa dove andiamo, i nostri appartamenti, con il presidente Stefano Guba dell'azienda promozione turistica, essendo noi comunque radio e TV ufficiale, TV come TRC e radio come Radio Nettuno Bologna 1, e quindi anche promotori del territorio. Parleremo molto di Valles, cioè della Valpusteria, quindi già stamattina stavo comunicando che la prima, diciamo, la prima pattuglia nostra arriverà sabato, io e Ferdinando e il direttore Barbuti, poi domenica arriveranno Frank e Leo con calma.
0: Beh, si fanno desiderare.
20: Lo sappiamo. Con calma, devono stare ancora un po' in relax, mentre noi arriviamo sabato e iniziamo già a montare, ottimizzare e a preparare tutto.
0: Ti giro, tranquillizziamo Simo che scrive: prima volta che riesco ad andare a Valles, come funziona per assistere agli allenamenti? Vai, prendi posto, ti siedi e li guardi.
20: Sono gratuiti, sono liberi, nessun problema. Arrivi al centro sportivo di Valles, al campo, e puoi tranquillamente metti lì a guardare gli allenamenti alla mattina e al pomeriggio, poi verrà reso pubblico il programma. E poi ci sono anche delle attività collaterali, cioè il village rossoblu con la kids, se hai bambini ti puoi appoggiare lì e metterti diciamo anche a fare qualche piccolo gioco come calcino, come ping pong, insomma stare lì anche con l'intrattenimento del Bologna Valles.
0: Con il Bologna che poi si ritrova domani sera a Casteldebole, da mercoledì comincia a sudare appunto a Casteldebole gli ordini di Tedesco, facile pensare tipo che i primi giorni saranno appunto di sudate non di più, però vediamo.
20: No, di sudate e di test, credo, soprattutto di test. Da quello che certo. So io di test, per capire come arrivano, cioè non credo che arriveranno come capitava una volta, non so, Cassano arrivava 9 kg più grasso, non al Bologna ma in generale, no. E altri che arrivavano un pochino gordi, non credo adesso è il livello. Ho visto Rove che si allenava tantissimo, ho visto altri giocatori che comunque sono dedicati a un ritiro per il ritiro, cioè nel senso si sono messi loro in forma, poi gli atleti adesso comunque non tendono mai diciamo a mollare, anche

0: No, ma che me sta giocando alla super grande. A parte che ho guardato la partita ieri, mi sembravano gli altri il Brasile, non il Brasile stesso, che comunque non puoi a certi livelli, mi dispiace per Ancelotti, battere un calcio di rigore così e avere quell'atteggiamento lì. Bruttissima figura da parte di tutti. Ma che rigore è quello lì? Ma cos'è? Quel saltello lì? Ma tira una sassata dritto per dritto. Sbagliano con onore. Cosa sono quei balselli, quelle cose lì? Ma i padri della patria brasiliani, della Socrates, Rivellino, Falcao, Romario, Bebeto, per andare a disturbare, diciamo, la storia moderna, cosa hanno detto? Hanno detto di tutto. Hanno tirato delle imprecazioni che quasi staccano il Cristo dalla croce. Cioè, ma non si può fare una roba così, dai. C'è un calcio di rigore, peraltro giustissimo, per orientare la partita, è pazzesco. Mi è dispiaciuto moltissimo. Cioè, ripeto, io sono osservatore esterno, perché ovviamente non c'è l'Italia, guardo, però ieri hai concesso veramente troppo ai tuoi avversari e tu non hai fatto nulla. Giocano molto bene a calcio, non è che danno solo la palla a quel ragazzone là che fa gol, eh? Cioè, poi la palla
1: che
0: alla
1: pure
0: fine...
1: tutto sommato no.
0: non è male, passa 30-40 minuti che non tocca un pallone e uno dice boh, poi fa tutto due gol, grazie di vederci, suona il tamburo e siamo andati avanti.
1: Sarai d'accordo anche tu con un ascoltatore che stamattina ha scritto che gli sta bene il rosso blu addosso?
0: A lui gli sta bene tutti i colori del mondo addosso, che devo dire. È veramente molto molto, ma molto forte, però hanno anche giocato molto bene, hanno anche verticalizzato e giocato molto bene il pallone, niente da dire, non è solo palla avanti per lui, assolutamente no,
1: assolutamente. E sicuramente fa piacere vedere anche un po' di Bologna nei quarti di finale con Egem. Vediamo Lucumi se con la Colombia riesce a fare la stessa cosa domani sera contro il Ghana. Marco da Corca, a tal proposito, ti chiede se la Colombia dovesse andare avanti al mondiale, se questo può portare un aumento del valore di Lucumi oltre i 28 della clausola.
0: Beh, comunque certo che sì, più hai giocatori tesserati tuoi di proprietà che vanno avanti, cioè il Bologna alla fine, se vorrà, potrà monetizzare oltre misura anche con Lucumi, che comunque credo che 28 milioni di euro inizia già a essere 30 top, potrebbe essere una cifra molto soddisfacente.
1: Sì, bisogna vedere che un po' lui quanto preme per andare via, insomma un po' di situazioni, però tendenzialmente il mondiale che sta facendo Lucumi è un mondiale che lo mette sicuramente ancora più in vetrina, ecco.
0: Ah, certamente, ma questo è stato un giocatore eccezionale, Bologna ha avuto difensori eccezionali che sono transitati e tuttora ne avrà anche in futuro, secondo me. Però, insomma, Calafiori, Lucumi, Bukema, ma abbiamo avuto giocatori di livello altissimo, non per caso comunque centri alcuni traguardi.
1: No, quello certo. Senti, questa è la settimana in cui bisogna quagliare un po' sul mercato?
0: Allora, bisogna quagliare un po' sul mercato. Il Bologna ha fretta, ma non ha fretta, mi spiego meglio. Non vuole fare cose avventate, non vuole comunque svendere, non vuole abbassare i suoi parametri, non si vuole far prendere dalla tensione, dall'ansia. È vero che comunque tedesco dirà sì, però se noi partiamo per il ritiro mi devi accontentare un po', qualcosa bisogna fare, i rinnovi, i giocatori nuovi. Io tranquillizzo tutti, so che Bologna ci sta lavorando alla super grande e come c'è silenzio o apparente tale di punti in bianco, arriveranno voci, notizie, conferme, certezze per tutta una serie di cose.
1: Sì, no, più che altro facevo il conto un po' della serva stamattina, Pippo, e a centrocampo il Bologna domani a Pobega e Ferguson. Ferguson, certo. Tra l'altro non lo so neanche, adesso vediamo quanti giorni ancora di pausa, ma insomma gli uomini contati lì in mezzo.
0: No, in mezzo c'ha solo Pobega, fresco sposo peraltro, e arriveranno, ci saranno dei ragazzi della primavera, ma arriveranno due o tre giocatori da portarsi su a Valles.
1: Però c'è bisogno lì di stringere un po', di accelerare un po' sul mercato.
0: Assolutamente,

0: Assolutamente, e poi decidere cosa vorrà fare Remo, perché ogni tanto c'è una piccola apertura sotterranea, ogni tanto anche la signora dice: ma sai, però Remo a Bologna, poi lui si aspettava, secondo me, da Roma qualcosa di più solido, di più importante, che per il momento non è arrivato, diciamo la verità.
1: Sì, poi ho detto Colombia-Ghana, ma naturalmente Colombia-Svizzera, col Ghana già
0: Sì,
1: dato,
0: infatti.
1: sì, no, chiedo venia per il lapsus. Però ci sarebbe anche un'altra questione, Pippo, in settimana. Orsolini.
0: Sì, Orsolini sento voce, perché parlano tutti, adesso parlano tutti, parlano i siti, parlano le persone, parlano, tutti parlano tranne i diretti interessati, quindi che credo si siano già parlati, credo si siano già parlati e credo che non siano lontanissimi. Io credo che fra un po' ci sarà la fumata bianca, se vorranno accontentarsi, cioè, ovvero il Bologna farà un ulteriore passettino in avanti, bisogna che Orsolini però lo accetti. Se Orsolini dice no, io sono un giocatore che valgo 4 milioni di euro, 3 milioni di euro all'anno, allora è un problema. Se un passettino in qua, un passettino in là si trova un po' così, un po' di buona collaborazione, secondo me in settimana si potrebbe anche annunciare, diciamo, il prolungamento di contratto.
1: Ti sento ottimista, più che nei giorni scorsi.
0: Ma sì, mi sento ottimista perché so che ci sono questi sforzi, questi tentativi, però non so se poi questo si concretizza immediatamente o se ci sarà una fumata bianca dietro l'angolo, però so che c'è un tentativo di, cioè se c'è un tentativo, se c'è una volontà, se c'è, allora già questo mi fa sperare. Prima non si parlavano neanche, cioè nessuno in vacanza, quell'altro adesso te lo dico, ma non prende, ho il telefono scarico.
1: Sono problemi.
0: E allora adesso invece almeno si parlano, cioè quando ti parli ti puoi spiegare.
1: Ah, sì, fondamentalmente sì. Però, insomma, vediamo. Mi sembra comunque che da parte dei nostri ascoltatori ci sia ovviamente una certa ansia per capire effettivamente che cosa decide e poi soprattutto quello che può essere appunto la decisione di Orso, perché poi l'abbiamo detto, passa moltissimo
0: Appunto,
1: dalla decisione di Orso sulla costruzione della squadra.
0: a chiudere la mia considerazione c'è anche questo. Ovviamente il Bologna offrirà, ha offerto, Orsolini deve decidere se ha davvero un'alternativa importante, poi in base a quello ovvio che il Bologna dopo darà gas a tutta una serie di situazioni. Però volevo tranquillizzare tutti gli amici, se non so se è già arrivato il messaggio, rischiamo la B, andiamo giù come piombi. Che brutto mercato, che schifo, che
1: No,
0: vergogna.
1: qualcosina è arrivato, però sono ancora un po' timidi su questo. Sì, però qualcosina sì, è arrivato. Sì, anche il grande classico non abbiamo ancora comprato nessuno.
0: Perfetto, quello grandissimo caso. Con chi andiamo a valle? Perché facciamo il ritiro? Cioè, è già arrivato questo.
1: Guarda, mi rincuora però il fatto che gli altri anni di messaggi del genere ne arrivavano di più. Allora, o si sono rassegnati i nostri
0: Sì.
1: ascoltatori, che è anche un'ipotesi che possiamo percorrere, oppure prendono atto, diciamo, del fatto che, diciamo, non in maniera sempre idilliaca, intendiamoci, però il mercato dura 2 mesi e bisogna adeguarsi.
0: Questo è il tema. Dura 2 mesi e il campionato è vero che inizia a fine agosto, però il mercato dura 2 mesi, con i mondiali in mezzo, con tante situazioni da sistemare. Quest'anno è un anno davvero zero per il Bologna, per tante cose, anche per la tipologia di allenatore che hai preso, quindi ci vorrà ancora un po' il chino di pazienza, secondo me, per sistemare certe cose.
1: Guarda, Massimo ci dà il titolo, sarà una valles di lacrime. A posto così.
0: A posto, basta, dopo questa, una valle di lacrime dopo questa. Ma però il Bologna per la prima volta da quando io frequento i ritiri, ed è un bel po' di anni che frequento ritiri, fa 3 amichevoli il ritiro di un livello diciamo discretamente alto, ecco. Quindi vuol dire che questo per l'allenatore vuol dire già cominciare subito col gas aperto, ecco. Sarà un Bologna subito che vorrà in qualche modo correre, giocare, affrontare e subito competitivo.
1: Pippo, ti saluto, ci sentiamo domattina. Buona
0: A domani.
1: giornata, buona giornata. Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
19: 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Allora Dario alle 10:42 minuti. Riapriamo la pagina basket. Ci sono due ufficialità di mattinata, una, cioè entrambe attese in realtà. La prima riguarda la Fortitudo, partiamo da qui. Ufficiale l'arrivo in bianco-blu di Todor Tosho Radonjić, contratto biennale per lui dopo Guariglia e Zanelli, quindi altro volto nuovo della Fortitudo che verrà. Era un giocatore assolutamente già inquadrato in maglia F, mancava appunto il comunicato ufficiale. 29 anni, 1,97 m, nato a Podgorica, nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca di Brindisi, della quale è stato anche capitano. È stato uno dei primi ragazzi contattati per il nuovo corso, ha dichiarato Cavina, coach Cavina. Nell'idea di squadra che stava nascendo, la sua multidimensionalità ci permette di cambiare strategie più facilmente. Un'ala moderna, capace di giocare fronte canestro, ma nello stesso tempo creare gioco anche spalle. Le parole invece di Radonjić: ho scelto la Fortitudo per la tradizione e la storia del club, ma anche per l'ambizione che c'è quest'anno. Io sono tifoso del Partizan, sapere che la squadra è così seguita, avere visto qual è l'atmosfera che si respira al Paladozza, hanno avuto un ruolo importante nella decisione di firmare per la F, perché sono cose che mi motivano ulteriormente, ha raccontato il volto nuovo della Fortitudo. C'è un altro volto nuovo, stavolta a Milano, che ha ufficializzato Nicola Chele, contratto pluriennale da questo punto di vista per Nicola Chele, che lascia dunque la Virtus e la lascia, e lascia in qualche modo la Virtus Arena con una grande prestazione, perché ieri sera l'Italia ha battuto la Lituania grazie certamente alle giocate di Maignan, alle schiacciate di Procida, ma chi poi ha dato un indirizzo ben preciso alla partita, anche e soprattutto dal punto di vista difensivo, è stato proprio Nicola Chele. Tra l'altro nella partita di ieri spicca anche la capacità degli azzurri di mettere completamente fuori giri colui che era lo spauracchio alla vigilia, ovvero Jonas Valančiūnas, che ha fatto una partita di bassissimo profilo, soprattutto considerando le qualità che si porta dietro. In questo senso, quindi, gran lavoro difensivo degli azzurri, che non erano partiti benissimo, ma che poi si sono prontamente ritrovati grazie alle giocate di Spagnolo e alle prime giocate di Nico Maignan, ma soprattutto grazie al lavoro difensivo di squadra che hanno fatto su Valančiūnas. Poi nel quarto periodo un calo anche abbastanza fisiologico, se vogliamo, per quello che riguarda l'intensità difensiva. Ecco che la Lituania prende coraggio, prende fiducia e sembra aver portato a casa, aver indirizzato la partita. A i due liberi di Jakučionis a 5 minuti 9 secondi dalla fine danno il più 13 alla Lituania, e lì gli azzurri sembrano spalle al muro. Tripla Tonut, tripla Maignan, tripla Procida, qualche canestro loro, due contropiedi in schiacciata di Procida che saltano il pubblico, rubata e canestro e contropiede di Tonut, e poi le giocate di Nico Maignan che sigilla con 7 punti finali la vittoria degli azzurri, che come abbiamo raccontato stamattina è pesantissima nel cammino verso il Mondiale di Qatar 2027. Alla seconda fase arriviamo con 5 vittorie su 6 partite. La Turchia oggi affronta la Svizzera, presumibilmente la batterà e chiuderà il girone da imbattuta, quindi 6 vittorie. Avremo solo la Turchia davanti, dietro Serbia, vediamo anche con che risultato Serbia-Bosnia finirà, Bosnia appunto e Lituania e anche l'Islanda. Con l'Islanda siamo avanti negli scontri diretti, con la Lituania 2-0, dobbiamo tenere dietro ancora la Lituania e almeno una tra Bosnia e Serbia. Sulla carta facciamo la gara sulla Bosnia per andare al Mondiale, non è detto, ma insomma in linea di massima il girone inizierà così. Andiamo a sentire le parole del post-gara. Marco Ramondino, che ha fatto le veci di Luca Banchi come commissario tecnico, e Gabriele Procida, anche lui grande protagonista del finale di partita.
22: Ovviamente ogni vittoria è speciale, questa crede che sia la più speciale della sua carriera da allenatore, visto che era comunque sulla panchina della nazionale e anche per come è arrivata?
23: Sì, questo è il più grande onore della mia carriera, purtroppo le condizioni che hanno portato
0: mi hanno portato a allenare la squadra in questa finestra, ma il solco tracciato da coach Banchi, non solo con il lavoro che ha fatto nei precedenti raduni, ma anche con tutto il lavoro che lui sta facendo per allargare quanto di più possibile il pool, come si dice, il gruppo di giocatori da cui attingere. E credo che, nonostante le tante assenze, proprio nel solco tracciato da coach Banchi, da Gigi, da Tome, che abbiamo potuto costruire questo gruppo, e seppur con tante diversità, con tanta disomogeneità, questi giocatori sono diventati squadra praticamente da subito. Poi dal punto di vista tecnico ci sono stati dei tantissimi alti e bassi, oggi per esempio ne abbiamo visti, però dal punto di vista emotivo e di dedizione, per me è stato, devo dire, tra virgolette, facile allenare questa squadra.
2: Coach, una parte cruciale era Valanciunas, per il tipo di giocatore che è, al di là del valore. Avete addirittura costretto la Lituania a rinunciare a lui nell'ultimo quarto e mezzo, conoscendo le vostre caratteristiche, ha detto prima Kurtinaitis. La vittoria tattica l'hai completata alla fine, quando con l'assetto piccolo è quando è arrivata la svolta, certo per motivi emotivi e di carica, ma anche per l'aspetto tattico.
0: Ma sai, il gioco è dei giocatori, nel senso la Lituania, al di là di Valanciunas, suo quintetto piccolo, ci ha proposto veramente di tutto nel corso della partita, e credo che tutte le volte i nostri giocatori siano stati bravi a fare gli adeguamenti in corsa, che è la cosa più difficile, ed è chiaro che però questo ci ha veramente prosciugato, perché mentre eravamo in un corpo a corpo durissimo con ogni giocatore che nella sua posizione aveva chili e centimetri da dover contrastare, stavamo anche come dire, cercando dal punto di vista strategico di fare, come dire, di star dietro oppure di mantenere l'iniziativa. Questo ci ha portato veramente agli ultimi 5-6 minuti a essere proprio sulle ginocchia, e appunto poi, ecco, ma non perché è qui, lui veramente ci ha dato una scossa di adrenalina che ci ha rimesso in partita, e quindi sai, alla fine questo è un gioco in cui le cose non le devi sapere, ma le devi applicare, e quindi grande credito ai nostri ragazzi.
19: Ciao Gabriele, una cifra distintiva negli ultimi anni di questa squadra, anche quando cambiano comunque gli interpreti, è quella di giocare sempre. Oggi chiaramente giocare sempre ha portato una vittoria, quando sotto di 11 a 4 minuti e mezzo alla fine normalmente non vinci. Quanto pensi che questa vostra caratteristica di esserci sempre mentalmente sulla partita sia una cifra che vi distingue come squadra?
23: Allora, come ho detto prima, siamo stati veramente uniti fino alla fine, non ci siamo arresi, ci conosciamo bene o male benissimo tutti, a parte magari qualche nuovo ragazzo che è venuto, però abbiamo subito trasmesso cosa vuol dire giocare con la maglia azzurra, rappresentare l'Italia, ed è quello che mi hanno trasmesso quando io ero piccolino, che sono arrivato, i senior, che quando si gioca per l'Italia, quando si gioca per la nazionale, bisogna veramente essere uniti, e questo legame va anche al di fuori del campo, ed è una roba che veramente conta tanto. Poi nei momenti di difficoltà si è visto veramente quanto siamo uniti, ed è ovviamente una cosa importantissima.
24: Coach, buonasera, complimenti. Buonasera. De Santis, La Stampa. Le volevo chiedere due cose. Ovviamente la dedica è per il CT, e si è già sentito il coach dopo la partita di stasera. E seconda cosa, le volevo chiedere un parere su Mannion, che ha avuto in questo periodo, perché le ultime due partite di Nico ci è sembrato proprio che sia scattato, non lo so, forse più libero di testa, un click particolare. Cosa ha visto in Nico magari in questo periodo?
0: Abbiamo chiamato il coach dallo spogliatoio, però adesso è chiaro, per lui c'è un, come dire, un mix di gioia, e dall'altro ci sono delle preoccupazioni e delle energie che devono andare in una direzione molto più importante. Questa è la sua squadra e non vediamo l'ora che torni. Io in primis ero terrorizzato di fare dei disastri in questa finestra, e credo che Mannion abbia fatto già diverse partite importanti per noi in nazionale, e non solo lui. Nelle precedenti finestre diversi giocatori hanno elevato il loro rendimento e oggi è stata una conferma, non solo Nico. Ovviamente Nico, avendo tanto la palla in mano e non avendo un sistema di gioco collaudato, è chiaro che poi si trova lui, magari lui è spagnolo, a dover risolvere più a dover risolvere problemi che a gestire dei vantaggi, diciamo così.
1: Volevo proiettarti già sul prossimo girone, perché sì, adesso sì, c'è un po' di vacanza, di stacco, però ad agosto si ricomincia. Turchia, Serbia, Bosnia, vedremo domani in che ordine. Però arriviamo al secondo girone con 5 vittorie. E quindi è già un bottino significativo, 2-0 sulla Lituania, insomma l'onda lunga è alta. E come volete lavorare in questo periodo di stacco finché non vi ritrovate ad agosto per tenerla viva?
0: Ma credo che innanzitutto i giocatori abbiano bisogno proprio di riposarsi, cioè la stagione è stata veramente lunga per tanti e lunghissima per alcuni di loro. E l'ho detto a loro, poi l'abbiamo detto a loro con Gigi in spogliatoio, che nessuno di noi dà per scontato né la loro presenza qui né il modo in cui hanno interpretato la loro presenza qui. Nessuno è venuto a timbrare il cartellino, quindi abbiamo bisogno che loro recuperino. E come avete visto, a novembre avevamo un gruppo di giocatori, a febbraio ne avevamo un altro, questa finestra ne avevamo un altro, quindi devo dire che il lavoro che il coach ha fatto di tenere coinvolti tanti giocatori, anche giocatori che sono ancora in età di settore giovanile, i nostri ragazzi che sono in America. Luca sta facendo un lavoro incredibile di andare a toccare quanti più ragazzi possibili in modo da tenerli coinvolti, perché succedono tante cose e sono giocatori che magari poi possono risultare decisivi come stasera. Ecco, la presenza di Mejuru è qualcosa che non ci siamo svegliati il 14 giugno, è un lavoro che è partito da anni, e Luca è andato in America con Gigi, con Salvatore Trainotti a parlare con questi ragazzi, perché ripeto, al di là dell'importanza della nazionale, comunque questi ragazzi hanno le loro vite, le loro carriere, le loro problematiche, le loro prospettive, e noi non possiamo dare per scontato che siano sempre disponibili.
1: Questa è una frase interessante che ha detto Ramondino a proposito del futuro della nazionale, e anche naturalmente di come può arrivare la nazionale agli appuntamenti già di agosto. Come detto, aspettiamo conferma ufficiale in base al risultato di questa sera tra Serbia e Bosnia, però in linea di massima saremo di fronte a una Serbia seconda in classifica, e Serbia che tra l'altro ha già vinto l'andata di 2, quindi può perdere anche di 1 rimanendo così al secondo posto. Chiaro però che avrebbe poi solo 3 vittorie, non 4, quindi la partita resta importante anche per questo. Quindi dicevo, già gare importanti con Bosnia e Serbia nel corso della finestra di agosto, e vediamo ovviamente su chi si potrà fare affidamento. Fontecchio, per esempio, qualche ragazzo del college, un po' più complicato, insomma, da capire e da vedere chi potrà esserci effettivamente ad agosto. A novembre poi sarà naturalmente un'altra squadra, perché poi non ci potrà essere sicuramente Fontecchio, non ci potranno essere ragazzi del college, ragazzi Eurolega, punto interrogativo. Quindi si deve fare di necessità virtù, non c'è altro modo. È positivo da un certo punto di vista che la nazionale poi possa avere anche spazio durante l'anno, ha sicuramente dei lati positivi. Però poi questo implica che le nazionali in generale che si presentano alle gare abbiano sempre roster diversi. Non è il massimo, non è proprio il massimo. Allora, al volo messaggi, poi faccio sentire anche Nico Maignan. Messina potrebbe tornare al Real? No. tendo proprio ad escluderlo. Garavaglia potrebbe essere il stesso italiano, tendo ad escludere anche quello, per la Virtus immagino ti riferisci. Stefano, per ricordare, mi sono collegato con Italia e Lituania sul 68-80 meno 3,25, mi sono impegnato molto, ma Kurtinaitis per me ha inciso un po' di più. Ha voglia che ha inciso, ci ho capito il giusto, eh? Noi ringraziamo volentieri. Quante ne passano i mondiali? Le prime tre del secondo girone da 6, quindi siamo messi così. Bene, e Mejuru dove gioca? Ha finito il college. Mi sembra abbia giocato bene, è ancora molto grezzo dal punto di vista tattico, i liberi bisogna fare un po' di lavoro, però ha finito il college, quindi è free agent, adesso vedremo dove andrà. Come mai Nyang non c'era? Perché è già, diciamo, un'assenza preventivata, visto che è di là dell'oceano con le beghe da sistemare, con le questioni più che le beghe da sistemare, e quindi lui non c'era, esattamente anche come gli altri ragazzi del college. Spagnolo è un gran bel giocatore che sta crescendo tanto, mi piacerebbe vederlo in Virtus. Come messo a livello contrattuale? Credo abbia ancora un altro anno di contratto con il Baskonia, ma direi che per il momento resta un giocatore che alla Virtus almeno quest'anno la vedo dura. Occhio, fino al triennale, scusami, quindi è ancora 2 anni di contratto col Baskonia, e quindi per andare a prendere Spagnolo devi pagare anche il buyout, e Baskonia che tendenzialmente si fa pagare bene, quindi ancora 2 anni di contratto con il Baskonia. Vi faccio sentire al volo Mannion prima di dare la linea al GR Sport e alla pubblicità ai microfoni di Sky.
3: Complimenti, una vittoria incredibile, 27 punti, che partita hai giocato? Sapevamo quanto sarebbe stato importante il lavoro degli esterni a partire dal palleggio nello sfidare la loro difesa, ma quello che tu hai fatto questa sera è stato veramente impressionante. Raccontaci il mindset, ecco, così facciamo un po' un mix.
4: Beh, soprattutto grazie, ma no, ho provato a fare tutto quello che potevo. Sapevamo che sono lunghi, sono grossi, dobbiamo attaccarli, cioè sono anche un po' forse un po' più lenti di noi, quindi dobbiamo giocare veloce, attaccarli. In difesa abbiamo provato a mettere il fisico addosso, ma abbiamo visto sono grossi, è difficile, ma era un lavoro di tutti e cinque. Poi alla fine Gabri 3 schiacciate, Tonut 1 rubata, layup, Tex 1 rubata, rimbalzi di difesa che non abbiamo preso quasi tutta la partita, quindi era un lavoro, un gran lavoro di squadra. Abbiamo creduto sempre fino alla fine, abbiamo una squadra di giocatori mentalmente forte, quindi quando ci mettiamo tutto che abbiamo sapevamo che questa è l'ultima partita, quindi era importante, ci mettiamo tutto, giochiamo 40 minuti, è tutto lì.
3: Hai citato la loro fisicità, avete risposto a quella fisicità nel secondo quarto e loro però vi hanno messo davvero alla prova e forse vi hanno messo più in difficoltà quando hanno giocato small ball. Lì siete rimasti comunque compatti, sei d'accordo con questo? Quanto questa partita ha insegnato alla vostra difesa in capacità di adattamento?
4: No, tanto, tanto. Poi secondo me soprattutto tatticamente è importante, ma la cosa più importante per noi è aiutarci, metterci il corpo, prova a giocare fisico, poi le cose tattici vengono, però anche se sbagli, aiutare il tuo compagno, qualcuno ha aiutato te, continuiamo così.
3: Stiamo vedendo la vostra difesa, io negli occhi quella tripla, ne hai messe diverse, ma ce n'è stata una e so che hai capito quella quale faccio riferimento, dove si è proprio visto nel tuo sguardo, voglio vincere questa partita, non importa, avevi il difensore attaccato, l'hai sfidato e hai realizzato un canestro molto difficile che forse ha fatto capire a tutti che la partita si poteva davvero portare a casa.
4: Ma sì, come ho detto prima, cioè, abbiamo sempre creduto, tutti di noi, quindi anch'io ho creduto un sacco, questo tiro sì, è difficile, ma lavoro su queste cose, quindi però come ti ho detto prima è un lavoro di squadra, abbiamo fatto tutti qualcosa anche nel quarto quarto per ripartire la partita, trovare un po' di fiducia, accendere un po' il pubblico che ha aiutato anche tanto.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 11:02.
5: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
25: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione, che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata, e il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello: Francia-Marocco. Si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21, Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
26: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
27: Scialla, c'è Skoda.
26: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
26: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
29: Fai leva sui miei desideri, eh?
28: Veramente faccio leva sull'IVA.
29: Leva sull'IVA?
28: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
29: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
28: Ce li leva?
29: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
28: Leva l'IVA.
29: E i pensieri.
28: Solo a luglio, solo da
30: Iperceramica.
31: Privati.
11: privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.

0: Com. Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
2: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
2: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca!

0: Eccoci qua nuovamente in diretta con Allora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati, l'ultima ora insieme per questa mattinata con i vostri messaggi al 366-402-4022 con l'ufficialità di Marchio Scar, nuovo giocatore della Virtus, anche qua nulla di nuovo dal punto di vista delle novità, non è Klintman ecco che era un nome uscito con diciamo, poco tempo per la Virtus, di Marchio Scar si parlava da tempo, mancava l'ufficialità per un accordo già definito, ufficialità che è arrivata qualche minuto fa, accordo pluriennale con opzione, quindi siamo sull'1 più 1 anche per Carr, facilmente possiamo leggerla così. Giocato in Germania con il Wolfsburg, ha giocato anche nella Basketball Champions League nella passata stagione. I vostri messaggi al 366-402-4022. Buongiorno Andrea Mottola, ciao Andrea.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Non mi ricordo, dopo la Turchia, chi avevi indicato? Il Brasile di Carlo Ancelotti? Non mi ricordo.
1: No, io non avevo indicato, io avevo la preferenza sulla Francia.
0: Ah, la Francia, ok.
1: Vabbè, la Francia facile, dai. E mi piaceva molto la Norvegia.
0: Ah, vedi, giusto.
1: Quindi, sai, l'epilogo di ieri sera, insomma, mi ha fatto un po' capire che non dico sempre delle sciocchezze. Ogni tanto ci prendo, ma adesso è ancora lungo, adesso sono gli scontri importanti, Inghilterra e Norvegia, bellissima.
0: Sì.
1: Sono due squadre importanti che vivranno sicuramente questo quarto di finale. Quarto, dico bene,
0: sì,
1: ottavo.
0: Sì, sì. No, quarto.
1: Quarto di finale. Mi sembra che quello a livello tecnico, quello inferiore agli altri, sia quello fra Belgio e quello che si gioca
0: stanotte.
1: Cosa c'è? Belgio.
0: Sì, l'ottavo,
1: esatto,
0: stanotte, esatto. Sì.
1: Mi sembra quello, però insomma vedremo quello che succede.
0: Sì, c'è un tifo per il Belgio, credo in giro per il mondo dopo la squalifica revocata Balogun, che è clamorosa, ma abbastanza inevitabile.
1: Non esiste Dario, cioè proprio rasentiamo veramente ridicolo. Cioè proprio non riusciamo mai a far ricredere quelli che dicono che il calcio è malato. È questo il discorso. Quindi vabbè, pazienza, andiamo avanti.
0: Parliamo di campo, che è sempre meglio.
1: Sì, è meglio.
0: Ecco,
1: sì,
0: sei contento, sì, per Eghem? Sei contento per Eghem, immagino.
1: Beh, naturalmente sì, giocatore del Bologna, giocatore che sta facendo anche bene, Sta facendo anche bene, quindi noi lo guardiamo con gli occhi foderati di rosso-blu e quindi diciamo che è un giocatore che secondo me con più accortezza nel reparto difensivo ha meno metri da correre, perché la Norvegia gioca un calcio diverso da quello di italiano, come è giusto poi che sia,
0: certo.
1: Secondo me è un buonissimo centrale, però ribadisco, di fianco lui va bene Elland, ma ci vuole un giocatore con un altro modo di essere centrale difensivo, cioè casomai un po' più piccolo, un po' più rapido e soprattutto molto carismatico. Non è semplice, questo non è un compito mio, ma è un compito di Sartori.
0: Quindi... Ah beh, certo, glielo lasciamo volentieri. Ascolta, per quello che hai visto del mondiale brasiliano, del Brasile, cosa ti ha convinto meno del Brasile di Ancelotti?
1: Mi ha convinto meno che Carlo si è affidato, come ha fatto Mancini in tempi dopo aver vinto l'Europeo, si è affidato ancora ai mostri sacri che sono in notevole decadenza, quindi non ha voluto rischiare, perché il Brasile ha dei giovani interessantissimi, d'accordo, si è affidato alla vecchia guardia e la vecchia guardia stavolta l'ha tradito perché l'età è quella lì e quindi

0: Mi dispiace per Carletto, però insomma, i fatti sono questi.
1: Eh sì, decisamente un mondiale deludente per il Brasile. Portogallo-Spagna stasera come la vedi invece?
0: Una gran bella partita, c'è Ronaldo che è carico a pallettoni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo è poco, ma sento anche ieri nella conferenza, poi non so con chi ce l'avesse, sicuramente con un giornalista.
1: Sì, un giornalista che lo ha accusato di non essere, di non volergli bene.
0: Vabbè,
1: è così.
0: Vabbè.
1: E va così.
0: Vabbè. E quella ce ne facciamo una ragione, però io vedo il Portogallo che ha dei talenti, però gioca in maniera più estemporanea, invece la Spagna è una squadra che ha tanti talenti e gioca in maniera omogenea, in maniera, secondo me la Spagna dovrebbe, uso condizionale, avere la meglio, però è un mondiale che non sempre rispetta i valori. Quindi aspettiamoci sicuramente una gran partita.
1: Sì, con la Spagna forse che è qualcosina in più, però appunto il Portogallo, sì, sottovalutarlo mi parrebbe un errore, insomma.
0: Beh, sottovalutare una squadra adesso agli ottavi sarebbe, cioè, penso che sia un errore grandissimo. Cioè, guarda Capoverde, quello che ha fatto, e quindi è sotto gli occhi di tutti. Quindi è un mondiale abbastanza intenso, e quindi secondo me non si può sottovalutare una nazionale nella maniera più assoluta.
1: Senti, ti porto prima dei messaggi dei nostri ascoltatori anche sui temi, un po' di temi di Bologna, nel senso che questa è la settimana in cui inizia la stagione con gli allenamenti. Mercoledì Casteldebole, ovviamente saranno allenamenti con poco pallone e tanto sudore, come è normale che sia. Sei tra quelli, ipotizzo, che in questa settimana dal Sartori di Vaio ti aspetti qualcosa in prima di Valles, o no?
0: Ma io, guarda, questa domanda me l'ha fatta anche Manfredi venerdì. Io, perché ha detto, sei preoccupato? No, non sono preoccupato. È logico che con più giocatori abbiamo a Valles, ma giocatori, non dei primavera, con tutto rispetto, che sia chiaro. L'allenatore gode, i tifosi sono entusiasti, muovono l'adrenalina. Io non lo so, non credo, perché già il mondiale rallenta tutto, e quindi io non mi aspetto tante novità. Questo è poco ma sicuro.
1: Ma anche se ovviamente le esigenze della squadra ci sono, questo mi sembra evidente. Ah, quanto, certo, quanto secondo te può essere un fattore per il Bologna attendere appunto il ritiro di Valles e quindi i primi allenamenti di Tedesco con i giocatori al momento sotto contratto?
0: Ma guarda, devo dirti quello che che ho detto già altre volte: le novità dell'allenatore nuovo porta sicuramente delle situazioni che noi non conosciamo, quindi è logico che anche l'allenatore ha le sue esigenze, perché dice: io vorrei lavorare con l'organico, se non al completo vicino all'ottimo. Quindi non lo so, cioè è logico che il Bologna, perché vado un attimo indietro se me lo permetti, Dario,
1: certo.
0: E l'anno scorso il Bologna ha lavorato, se non erro, per la prima volta con un organico molto vicino a essere completo. Quindi tutti, dico tutti, io compreso, abbiamo detto sicuramente ne trarrà vantaggio, però l'inizio dell'anno scorso non è stato un inizio fantastico del Bologna, mm-hmm. Dico bene o sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Quindi non è una regola scritta che se tu hai l'organico aiuta, ma non è una regola scritta. L'allenatore è logico che vuole giocatori che siano pronti, che siano già sotto contratto, che siano perché l'amalgama vuol dire tanto, per l'amor di Dio, però a un certo punto non è detto che si debba per forza avere l'organico completo.
1: Ti faccio sentire questo audio al 366 402 4022.
2: Ciao Dario, sono Massimo, buongiorno, saluto anche il grande mister. Vi faccio questa domanda, allora, guardando sporadicamente, per carità, i mondiali, perché non è che le guardo tutte le partite, però bene o male, ogni nazionale, soprattutto quella importante, faccio un esempio, il Portogallo con Ronaldo, la Norvegia con Holland, la Francia con Mbappé, insomma, squadre che l'Argentina con Messi, quindi queste squadre, queste grosse nazioni, poi evidenziarle con un campione, quindi Messi, Ronaldo, Holland, ma non è che proprio al di là di tutto, al di là che il sistema va rifondato, va bene, ma l'Italia proprio manca il campione, non c'è. Volevo sapere cosa ne pensate voi. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Andrea, prego.
0: Massimo non dice mai delle cose banali, dice sempre delle cose.
1: Non dire così che poi si monta la testa il nostro ascoltatore.
0: No, ma dai, sono anni che scrive, che manda audio, e quindi è giusto rimarcare questo. No, è vero quello che lui ha detto, però dobbiamo prendere atto che purtroppo l'Italia in questo momento è un'Italia nettamente inferiore, perché mancano proprio i talenti, mancano proprio i giocatori che ti fanno fare, che ti fanno svoltare. Questo è quanto.
1: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Assolutamente Dario, ti ringrazio e buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie mille ad Andrea Mottola. Linea alla regia adesso, pubblicità, ripartiamo tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
9: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
14: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
15: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
14: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
15: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11 e 25 minuti, sempre in diretta qui su Nettuno Bologna 1, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prossimo blocco Carlo Cavicchi per commentare quello che è accaduto nel weekend di Silverstone. E sono successe parecchie cose da raccontare, poi sentiremo anche la voce dei protagonisti per quanto riguarda il post Gran Premio di ieri. Un paio di messaggi al 366-402-4022, li leggiamo prima di sentire un po' di voci dal weekend di sport. Una cosa che ho notato, le nazionali big, quelle rimaste in corsa, sono i ritmi di gioco. L'Italia non li ha, nessun giocatore ha quei ritmi alti, forse Tonali, e infatti gioca in Inghilterra e viene anche pagato abbastanza, direi. Su questo sono d'accordo ed è uno dei problemi che poi le nostre squadre spesso hanno anche a livello di club, non solo di nazionale. C'è un problema di velocità di esecuzione e di qualità di esecuzione a quella velocità che tante nazionali hanno e che invece noi no, noi non ce l'abbiamo, ma non ce le hanno neanche i nostri club. È sempre difficile mettere sullo stesso piano lo sviluppo delle nazionali e lo sviluppo dei club, perché appunto oggi il calcio è molto globale, quindi non c'è più quella sovrapposizione possibile tra la nazionale e i club di quella nazione. In questo caso, facendo un po' una forzatura, però lo possiamo trovare il punto di contatto in negativo, evidentemente, per quanto riguarda proprio la questione di ritmo. Il nostro campionato è clamorosamente lento rispetto agli altri. E questo poi naturalmente si ripercuote anche sullo spettacolo in generale, sulla godibilità delle partite, e la nostra nazionale non fa eccezione, purtroppo, in questo senso. Ecco perché dico, cioè, resto sempre un po' scettico quando leggo commenti sul fatto che, visto il livello di questo mondiale, l'Italia avrebbe potuto dire la sua. Per carità, non c'è la controprova, quindi va bene come affermazione, ci può stare. Io però resto scettico perché comunque vedo tante nazionali che hanno qualità e capacità di giocare ritmi alti che noi non abbiamo, e questo secondo me alla lunga l'avremmo pagato. Detto ciò, comunque al mondiale dobbiamo andarci, porca miseria, perché come ci arrabbiamo se no? Vabbè, ci arrabbiamo comunque, evidentemente, però almeno ci arrabbiamo vedendo le partite, ecco. Vabbè. Invece sul mercato del Bologna, saluto Edo che scrive: a me va benissimo la politica di mercato a saldo zero del Bologna, basta che poi Fenucci tra qualche mese non se ne esca con, non sarà facile andare in Europa perché le altre si sono rinforzate. Guarda, secondo me il problema grosso del Bologna, questa è una mia idea, ne abbiamo già parlato tra l'altro in passato, il problema del Bologna non è tanto quello di stare attento ai conti, perché onestamente quello mi sembra anche abbastanza normale che sia la priorità di un club come il Bologna, che più di tanto i ricavi non riesce a farli crescere, perché quella è la dimensione del club, e ok, quindi ci sta assolutamente che il club stia attento ai conti, non c'è alcun dubbio. Il mio dubbio invece, e chiedo scusa per la ripetizione, nasce quando si è troppo rigidi sulla valutazione di un giocatore, per cui oltre la cifra che abbiamo stabilito non si va. E può succedere, e in parte è già successo, che per un milioncino di euro più o meno, o per cifre simili, cioè per non fare uno sforzo in più, non si raggiunge l'obiettivo di mercato e si deve ripiegare su altri giocatori. Ecco, quello secondo me è un errore di strategia. Cioè, nel momento in cui un profilo viene, viene studiato, analizzato, indagato, vivisezionato, approvato dalla parte tecnica, dall'allenatore, a quel punto, cioè, non prenderlo perché magari il club di appartenenza, è chiaro che se il club di appartenenza vuole 20 milioni in più, non se ne parla, ci mancherebbe, ma se non viene preso perché la distanza tra domanda e offerta è minima e non si fa uno sforzo per andare verso la domanda, ecco, poi devi ripiegare su altri profili che magari ti convincono meno. Ecco, questo è il dubbio che ho sulla strategia di mercato del Bologna, il rischio forte che il Bologna corre, al di là poi del rinforzarsi o meno, perché quello poi te lo dice il campo, se ti sei effettivamente rinforzato o meno. Abbiamo visto tanti giocatori che lasciavano perplessi quando sono arrivati e che invece poi hanno reso, e viceversa, naturalmente, quindi è sempre il campo che lo dice, però quella... fare uno sforzo in più, non di 20 milioni, ci mancherebbe, ma un milioncino, un milione e due, cioè, se un giocatore convince davvero, ecco, lì vorrei Bologna più convinto nel chiuderlo. Questo in generale, al di là di questo mercato, di questa fase del mercato, ecco, il rischio grosso è che, però sanno benissimo Casteldebole, cioè non è che glielo devo spiegare io, ci mancherebbe, ecco, non vorrei però che poi si debba ripiegare su profili meno meno forti, ecco, o che convincono meno, ecco, mettiamola così. Mi domando quali squadre di Serie A, tolte Como, altro pianeta, e Fiorentina, reduce da un semidisastro, si siano già rinforzate, vedo anzi corazzate come la Juve, sull'orlo di una crisi di nervi. Beh, vale per tante squadre, vale per tutte, no? Assolutamente, ma anche lo stesso Como comunque sta facendo acquisti, ma ancora deve fare quelli fondamentali, davvero fondamentali, cioè giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, non necessariamente italiani, lo ribadisco, ma... cresciuti nel vivaio, quindi deve ancora fare il mercato vero il Como, perché lì balla tanto, lì deve prenderne 4 sono tanti, 4 sono tanti, quindi vediamo lì dove va a parare il Como. La Fiorentina mi pare, cioè, inevitabile che faccia un mercato aggressivo, è un mercato per rivoluzionare la squadra. Giustamente Lorenzo scrive semi disastro ed è semi solo perché alla fine si sono salvati, però è ovvio che vada a fare un mercato anche abbastanza rampante, mi pare inevitabile. Tutte le altre, lo dicevamo anche stamattina, sono lì che guardano, ecco. La Juve, che cita il nostro ascoltatore, ha preso Ekator, mossa un po' boh, onestamente a me lui non fa particolarmente impazzire, soprattutto per una squadra di quel livello, o che vuole ambire a quel livello. Ha riscattato Boga, ok, e la Juve deve stare molto attenta ai conti, deve stare molto attenta ai centesimi, quindi anche quello secondo me un po' rallenta i bianconeri. Tutti gli altri sì, sono lì che ragionano un po' sul da farsi, ecco, tranne guarda, ci metto Lorenzo anche il Venezia, citavo stamattina, tra le squadre che sono già belle attive sul mercato, anzi forse Venezia è più attivo di tutte anche dal punto di vista proprio delle ufficialità, e ne ha fatte tante già, non dico che è finito il mercato, ci mancherebbe, ma si è mosso già tanto e parecchio, e probabilmente anche bene per quelli che sono le sue necessità, ma come sempre vedremo a fine mercato, avremo tempo e modo di fare bilanci definitivi. Allora, raffica di voci dal mondo dello sport. Partiamo innanzitutto da Pamela Malvina Nuccio-Saua, che doveva, avrebbe dovuto, era in programma nel weekend, difendere il titolo a Roma contro la colombiana Jenny Turcan, che però si è presentata con qualche chilo di troppo e non ha ricevuto l'idoneità alle visite mediche obbligatorie. Quindi il match di fatto è saltato, c'è stato di fatto un incontro sulla distanza delle 8 riprese con Maju Bouteville, ex olimpionica a Londra 2012. Incontro che peraltro si è risolto anche subito. Grande delusione per Pamela, per il suo staff, per la Bolognina Box, però purtroppo è andata così. La sentiamo Pamela dopo l'incontro di sabato sera al Palasport di Viale Tiziano.
20: Questa preparazione in qualche modo ti è servita comunque?
21: Assolutamente sì. E è entrato proprio i colpi su cui lavoravamo in croci. E quindi sono molto soddisfatta, anche se è stato breve, quindi non posso giudicare tutta la mia preparazione di 6 mesi solo in questo minuto qua. Però mi sentivo meglio sulle gambe, anche nel lavorare, nel chiudere la distanza, mi sono sentita meglio per questo minuto che ho potuto fare. In più sono contenta perché, come ho detto, questa era una delle avversarie che mi ha battuta da dilettante e che ce l'avevo come sconfitta in testa, no? Quindi riuscire a fare un match e a batterla è come se avessi pareggiato i conti, anche se purtroppo diciamo non si può giudicare neanche questo, perché è stata chiamata ieri per questo match. La ringrazio moltissimo per aver accettato, è stata super professionale, non moltissime altre atlete avrebbero accettato, quindi ne sono molto grata.
20: Adesso il prossimo step quale sarà?
21: E dopo che è saltato il match ieri sono venuti un po' i piani, quindi dobbiamo risederci con gli allenatori e il procuratore a parlare un po' e vedere come è meglio muoverci, insomma.
20: Comunque sia una preparazione che ha dato i suoi frutti ed è da lì che ripartirete.
21: Assolutamente sì. E ripartiremo da qua anche in funzione della prossima avversaria che avremo. E per ora torneremo in palestra, analizzeremo questo minuto che ho fatto e vedremo un po' su cosa lavorare meglio, insomma.
1: Così dunque Pamela Malvina Nocciosawa, un paio di notizie che arrivano, un po' di lanci di agenzia sulla questione Balogun, giocatore degli Stati Uniti espulso ma riabilitato dalla FIFA su pressione del presidente degli Stati Uniti Trump e del suo entourage. Ha parlato Malagò ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio 1. Mi è sembrata un'assurdità. L'articolo 27 del codice disciplinare FIFA non è replicabile nei vari campionati nazionali, aggiungo meno male, se no sarebbe l'Armageddon. Ha un evidente sapore politico, è un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Sono fautore di questo mondiale in cui gli stadi sono pieni, c'è una festa delle tifoserie, ma quando vedi una decisione così a favore di una parte perde la meritocrazia che è la base del calcio. Le parole del presidente della FIGC. C'è anche il comunicato dell'UEFA. Decisione FIFA su Balogun supera limite invalicabile, una squalifica automatica è alla base del regolamento. Quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, credibilità è compromessa. Esprimiamo incredulità per decisione senza precedenti. Questo è il comunicato dell'UEFA, lo dicevamo anche stamattina all'interno di A Gamba Tesa con Nicola Sbetti. C'è una forte polemica, anche una battaglia tra UEFA e FIFA, tra Ceferin e Infantino, e l'UEFA credo non gli sia parso vero di poter avere a che fare con questa decisione totalmente imbarazzante da parte della FIFA su pressione di Donald Trump, che peraltro se ne è anche vantato sui social suoi ma anche quelli della Casa Bianca. Ma voglio dire, non mi sembra la prima volta che Trump si comporta così, non sarà, temo, neanche l'ultima. Pubblicità, torniamo tra poco.
22: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
23: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
24: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
25: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
0: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
2: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
3: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
25: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla,
26: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000.
26: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
28: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
29: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
28: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
29: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
32: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
31: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
32: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
31: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
33: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
34: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
33: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
34: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
33: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
35: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
36: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
37: E quella lassù?
36: È la costellazione del benzinaio.
38: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
39: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
40: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:42, ripartiamo con l'ora d'ario, l'ultima parte di questa mattinata insieme. Come sempre, lunedì post Gran Premio, Carlo Cavicchi. Ciao Carlo.
41: Salve. Beh, siamo in una situazione per certi aspetti win-win, come dicono quelli che parlano, sì, bene, perché sì. abbiamo avuto due risposte importanti ieri dal Gran Premio. Uno, che la Ferrari c'è, nel senso che voi sapete, chi ha la bontà di ascoltarmi da sempre, io sono un fanatico delle piste che contano, e la Ferrari ha vinto a Barcellona e ha vinto a Silverstone, quindi piste vere, le piste che decidono, sono tre, ripeto, l'altra è Suzuka, per me dove ha vinto Antonelli, quindi la Ferrari è andata molto bene, è fortissimo, poi anche se Hamilton si è lamentato che ha sbagliato a fare la macchina, a non dare retta al simulatore, allora una volta fa di testa sua e fa bene, una volta non fa bene perché non gli dà retta, però la Ferrari faceva 1 e 2 ieri se non chiamavano dentro per la safety car Hamilton, quindi sarebbe stato un risultato strepitoso, il fatto di averlo fatto è molto importante. L'altra grande notizia, comunque sia, nella giornata apparentemente molto triste, è che sappiamo con certezza che il pilota più forte del lotto è Andrea Kimi Antonelli. Antonelli anche ieri andava a vincere perché non c'era, il passo era incredibile, non avrebbe potuto reggere in nessun modo Leclerc, e Antonelli aveva fatto la pole, Antonelli aveva vinto la sprint, insomma Antonelli
1: gran sabato,
41: per lui. In questo momento Antonelli è il pilota più in forma in assoluto, il più sfacciato, il più capace di le gomme, cioè i 36 giri che ha fatto con le gomme medie all'inizio, partendo col pieno, con dei tempi alla fine vicini a quelli di Leclerc con le gomme nuove, insomma è qualcosa di incredibile. Certo, in partenza ha perso due posizioni e quello è un po' un problema, in partenza è uno svantaggio che si ha nel confronto delle Ferrari sempre in partenza che ha la Mercedes, ma non importa, lui aveva tutto per fare bene dopo, e quindi noi sappiamo che la Ferrari c'è e che Antonelli c'è. Poi ieri è stata la giornata di Russell, perché ha fatto una serie di bingo in un colpo solo, la mattina nelle qualifiche del giorno prima, il pomeriggio scusatemi, delle qualifiche praticamente va fuori subito e poteva partire ultimo, invece è riuscito a ripartire e a qualificarsi, non benissimo rispetto ad Antonelli, ma comunque quarto sulla griglia. In gara era una posizione a lungo verso il quinto, quarto, sesto posto e finito secondo, cioè stavolta gli è girata veramente bene tutto a Russell, e forse smetterà di piangere.
1: Però non credo, però, sai.
41: Però la Mercedes adesso, se vogliono vincere questo mondiale e se la Ferrari si conferma così anche a Spa, che è la prossima pista vera anche questa, insomma, dove peraltro Russell è sempre andato fortissimo, bisogna anticipare questo, ma la Mercedes deve decidere se la Ferrari va forte, se vuole vincere il campionato, non può lasciare che giochi per Antonelli, se no, se non gioca per Antonelli rischiano di farsi del male. Come la Ferrari dovrà scegliere chi punta, perché in questo momento Hamilton ha ancora 40 punti più di Leclerc, e bisogna capire a questo punto nel mondiale se si vogliono portare via i punti insieme, si fa più fatica andare a prendere quelli davanti, non lo so. È il bello della Formula 1, di questa Formula 1 che ci offre delle battaglie bellissime, perché anche ieri Hamilton ha dato vita a una lotta con Verstappen, con Russell, insomma abbiamo visto delle gare anche davanti oltre che al centro schieramento, delle gare molto vivaci. Non lo so, la Mercedes doveva andare malissimo, bene in Austria e male in Silverstone, tutto rovescio, doveva andare bene a Monte Carlo e male a Barcellona, tutto rovescio, adesso andiamo a Spa e vediamo dopo un alto basso cosa può succedere. Siamo tutti molto curiosi.
1: Senti, è il successo che può cambiare non solo la stagione, ma anche questa parte di carriera di Leclerc? Cioè può esserci un'iniezione grossa di fiducia, autostima?
41: Non lo so, un giorno c'è la fiducia, un giorno c'è la depressione.
1: Sono due anni che non vinceva, due anni sono tanti.
41: Eh sì, sono tanti due anni, e ieri gli è andata bene perché è stato bravissimo. e perché l'altro non l'ha passato, quindi teniamo conto di questo, quindi è un buon segnale, teniamo buono tutto perché la Ferrari ha bisogno di tutto. Adesso bisogna capire dentro lì se vogliono decidere chi punta al mondiale o lasciarli liberi. Se li lasciano liberi sia in casa Mercedes che in casa Ferrari, nessuno fa gli affari, cioè con un Todd al comando sia di qua che di là non ci sarebbero dubbi, però qui ci sono, e noi da appassionati che stiamo davanti al televisore per guardarci il Gran Premio, beh, allora è meglio così e ci divertiamo di più.
1: Ah, quello sicuro. Senti, andiamo anche su Spa prima di salutarti. Gran Premio storico, circuito bellissimo che piace ai piloti.
41: Sì, dai. Il piloto piace a tutti per sì. forza, perché è una pista molto bella, e chiaramente poi lunga, tutto, quindi sarà una bella battaglia. Voglio ricordare che Russell è sempre andato molto molto forte a Spa, e questo è un altro messaggio per Antonelli, però doveva essere così anche Silverstone, dove c'erano gli inglesi che andavano fortissimo la loro pista. Antonelli li ha messi dietro tutti senza dubbi. Quindi è capace Kimi di fare molto bene anche a Spa, però ecco, ricordiamoci che non sarà facilissimo, che Russell a Spa si esprime molto bene.
1: Senti, Simone propone mondiale piloti a Kimi e mondiale costruttori alla Ferrari, così qui si gode.
41: Sì, potrebbe essere una soluzione che fa contenti tutti, ci sta. Però vincere il mondiale costruttori non è banale, né per la Mercedes né per la Ferrari. Però Mercedes oggi sappiamo che è in grado di vincere sempre, la Ferrari lo è stata in due occasioni, e quindi vediamo, insomma, non io trovo che sia molto belle le gare quest'anno, e anche quel fatto che il pilota debba essere lui a decidere anche quando usare, cioè fare anche mentre guida, avere anche l'abilità di stabilire come dosare la carica elettrica per fare sorpassi o per roba, beh, il pilota comincia a diventare dominante. E lo vediamo, perché ieri Leclerc andava più forte di Hamilton, ma non sabato, e dopo le modifiche che ha fatto sulla sua macchina Leclerc hanno avuto ragione, Hamilton ha fatto le sue e ha avuto torto. Però si vede che il pilota sulla macchina conta, se no sarebbero sempre quelli che vanno le due prime guide e le due seconde guide. Qui conta il pilota, e questo è un lato positivo. Guardate in casa McLaren come conta quest'anno Norris rispetto a Piastri, e quindi mi sembra che sia una stagione che vale la pena ogni Gran Premio di mettersi davanti e guardarlo. Essere sicuri, una cosa per me è certa: sappiamo che se la macchina non si rompe vince Antonelli.
1: Carlo, grazie mille, ci sentiamo fra due settimane dopo Spa.
41: Arrivederci a tutti.
1: Grazie come sempre a Carlo Cavicchi. Un po' di voci allora del post Gran Premio, li andiamo ad ascoltare, i microfoni dei colleghi di Sky. Partiamo dal vincitore, partiamo da Charles Leclerc, sentiamo.
0: Una delle vittorie sudatissime un po' per tutto, anche per i doppiati, anche per il traffico ai box, anche per quello che è successo alla fine. Non lo so, come l'hai vissuta? Persino Fredo ha voluto dirti calma a un certo punto.
2: Le mie vittorie ogni volta ci hanno qualcosa che
0: infatti
2: fanno
0: abbiamo
2: salire.
0: Detto per lui niente mai facile.
2: È sempre così, però mamma mia che feeling, cioè sono veramente contento, e da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara. Ieri il feeling era buono dopo la qualifica, e dopo avevo da fare la gara per vedere, per confermare questo feeling, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma la fortuna sì.
0: Ma è motorsport.
2: Sì, esatto, ci vuole qualche volta un po' di fortuna, e mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. Sì, sono veramente contento anche del lavoro svolto.
0: Hai finalmente forse trovato la strada da percorrere per quanto ti riguarda, allargandola e pensando alla fotografia generale, penso al team, stavate qui molto negativi, forse sorpresi dalle performance che avete trovato qui. Quello che vi manca forse in questo momento anche un po' di stabilità a livello di performance, di capire effettivamente dove siete per poi lottare definitivamente con Mercedes?
2: È stata una grandissima sorpresa, penso, di essere così competitivo. Non facevamo, cioè, non so come si dice in italiano, sandbagging, si dice anche...
0: Perché non ci vi nascondavate?
2: Non ci nascondavamo, giovedì, dicendo che facevamo, che faremmo fatica, lo pensavamo veramente, tutti i nostri numeri dicevano che sarebbe un weekend difficilissimo, e dobbiamo analizzare quanto va peggio dell'aspettato, dobbiamo guardare, ma anche quando va molto meglio dell'aspettato. Penso che è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo e quello dobbiamo capirlo.
1: Così dunque Leclerc, sentiamo anche Kimi Antonelli, grande sabato per lui e domenica invece negativa, con tanta sfortuna anche, senza dubbio, sentiamo.
0: Da via dente, via il dolore, hai capito più o meno, avete capito il problema tecnico che ti ha compromesso tutta la gara, forse è stato compromesso anche tutto dal passaggio sui cordoli, avete identificato il problema definitivo?
3: Ma il problema sembra essere stato il wheel shield. È stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo tutti i giri e sono uscito dalla 9 da COPS e ho sentito che qualcosa si è rotto istantaneamente. È stato un peccato che, sai qual è il peccato? Che abbiamo dovuto fare due pit stop, perché il primo pit stop abbiamo cambiato l'ala, ma il problema era ancora lì, e dopo l'ultimo pit stop hanno rimosso il pezzo e la macchina era guidabile, per modo di dire. Però peccato, perché credo che comunque, nonostante ciò, potevamo comunque fare P6, P7 e probabilmente avremmo potuto evitare la penalità. Però difficile da dire.
0: Hai resistito, no? Ti abbiamo seguito come un leone, non volevi rientrare, volevi portare la macchina al traguardo. C'è più delusione o più rabbia per quello che ti è successo, per la sfortuna che hai avuto?
3: Sai, ovviamente sono deluso, arrabbiato, ma la cosa importante è che oggi comunque andavamo forte e avevo una grandissima possibilità per vincere, perché comunque con le due ore stavo venendo su fortissimo ed è stato un peccato non avere neanche la possibilità di provarci.
1: Così dunque Kimi Antonelli ai microfoni di Sky, e con le sue parole chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario. Ci ritroviamo domattina alle 8 con il nuovo inizio, diciamo così, per l'estate, e poi fino alle 12 per tutta questa settimana. Poi dalla prossima, il palinsesto l'ha modificato, in parte ve l'abbiamo già accennato, ci torniamo naturalmente per raccontarvelo. Adesso Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù e noi, come detto, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti!
30: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: 2-3. Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:58 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: E
5: In studio Alessio Galea, il mondo è ferito da guerre e soprusi, ma Dio è presente nelle fessure della resurrezione che si fanno spazio nel buio. È uno dei passaggi dell'omelia della messa di Pasqua in piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone. Alle 12 dall'ugione centrale della Basilica Vaticana il pontefice ha impartito la tradizionale benedizione Urbi et Orbi.
8: Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo, lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo. Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo.
5: Mi unisco ai suoi appelli di pace, si recuperi il dialogo, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella a Leone XIV, in cui esprime al Pontefice i più fervidi auguri in occasione della Santa Pasqua, la prima dalla sua elezione a soglio pontificio, scrive il Capo dello Stato. La guerra anche mediatica tra Stati Uniti e Iran scatta anche per il recupero del militare disperso dopo l'abbattimento del suo jet in missione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
9: E di almeno 9 morti e 8 feriti il bilancio delle operazioni militari americane per recuperare il pilota dell'F-15 abbattuto venerdì scorso, lo riportano le autorità mediche iraniane delle province di Khojilwe e Bohjer-Ahmad. Teheran intanto smentisce il salvataggio del pilota e rivendica di aver colpito 2 elicotteri, un aereo, un C-130 che partecipavano alle operazioni di recupero. Se gli Stati Uniti ottengono altre vittorie come questa saranno rovinati, ironizza il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf postando la foto del relitto. Il pilota recuperato e ferito ma salvo, aveva esultato Trump parlando di una delle operazioni più audaci della storia degli Stati Uniti, condotta, rivelano media americani, da un'unità di comando specializzata supportata da una massiccia copertura aerea. E torna a salire la tensione sull'ultimato USA per la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran replica con una pioggia di missili su Israele e Kuwait, colpiti anche petrolchimici di Abu Dhabi e Bahrain. Hezbollah intanto rivendica l'attacco ad una nave militare israeliana. L'IDF smentisce e dichiara di aver colpito oltre 120 obiettivi iraniani nelle ultime 24 ore.
5: Ed è tutto, buona giornata.
10: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
18: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
16: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
11: Buongiorno e buon lunedì a tutti quanti, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, ben ritrovati in FM, DAB e tutte le nostre applicazioni digitali, a chi ci segue sul 93 e su Twitch in video. E poi un bel weekend, perché comunque di sport alla fine ce n'è stato nonostante l'estate. Il mondiale si è fatto apprezzare con una partita accessibile come orario, e ieri Brasile di Ancelotti fuori, con una Norvegia più forte, banalmente, o almeno con un 9 fortissimo, forse il più forte al mondo, anzi direi di sì, e Sinner che passa sul velluto, e le Ferrari incredibili perdono un 1-2 che era scritto. Non mi pronuncio sulla safety car, non ho sentito cosa ha detto il maestro, non ne ha parlato, ok. Cavicchi parlo, ovviamente, che lui fa scuola e dottrina e giurisprudenza tutto insieme. Perdono 1-2 che sembrava scritto. La safety car non rientra quando nell'ultimo giro sembrava dovesse farlo, non si capisce mai questa situazione. Ha preferito far sdoppiare tutti, e quindi di fatto Hamilton regala il secondo posto a Russell. Si era difesa la Ferrari per una questione di gomme, però Leclerc torna a vincere, esce dal tunnel, e la Ferrari sorprendente. Allo stesso tempo il mercato che piange e Fortitudo che annuncia Radonjic. Obiettivo dai, che era apparso abbastanza lì, però si aspettava l'ufficialità che è arrivata. Ne parliamo di questo con Max Guerriere a partire dalle 13, che facciamo un punto anche sulla F e sulla Virtus. Ma adesso apro le danze e ringrazio per l'attesa Marco Salicini del
12: Ciao
11: team
12: Manfred,
11: di TV.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno, solo calcio e TV, perché questa sera a Villa Serena, caro Sal, ci sarà una puntata speciale del Pallone del 7.
12: Beh, puntata molto movimentata, perché siamo chiaramente alla vigilia della partenza del Bologna, ma soprattutto perché c'è il concerto di Zucchero a pochi metri, quindi sicuramente ci sarà un piacere, insomma, ospitarvi nell'estivo di Villa Serena il Pallone del 7, e quindi insomma puntate live hanno sempre un grande sapore, poi in estate veramente da tutto un altro senso, un'altra atmosfera. È chiaro che questo è un appello anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo, che hanno piacere questa sera di assistere, di salutarci, di passare, che chiaramente insomma dalle 18 i cancelli sono aperti, poi noi insomma inizieremo come di consueto il pallone alle ore 21, e è chiaro che bisogna prestare un attimo di attenzione, perché chiaramente ci sono le ordinanze, come avviene per tutti gli eventi allo stadio dall'area, di restrizione al traffico, quindi è consigliabile farsi una bella passeggiata, muoversi a piedi, in bicicletta. E però insomma siamo operativi col punto, come tutte le sere 7 su 7 con l'area ristoro, in più stasera c'è anche il pallone, appunto.

0: Niente, Manfred, nel senso che la dinamica in generale, a parte un paio di società, due o tre società al massimo in Serie A, è chiaro che è una barca che vacilla e anche i segnali che stanno arrivando verso gli altri club non fanno troppo sperare. Stiamo veramente diventando oramai quasi una pensione per i campionissimi a fine carriera. Infatti continuano a rimbalzare anche altri nomi di over 35 accostati al nostro campionato.
1: Purtroppo sì.
0: E questa è una motivazione che dovrebbe davvero dare un ulteriore input e stimolo per lanciare i nostri giovani, che adesso, tranne purtroppo l'uscita anticipata e inaspettata dell'Under 19
1: Già.
0: di ieri, però nell'ultimo quinquennio le nazionali giovanili, i risultati sono stati molto importanti e molto concreti anche. Quindi questo è, secondo me, l'ennesima controprova che il talento in Italia c'è, quindi la storia del non ci sono più cortiletti, non ci sono più la palla sul muro, quella vale per tutti, vale per tutto il mondo, cioè è una società che è cambiata a livello globale. Dall'altro lato, i problemi invece seri, evidenti che ci sono da noi, avvengono nel passaggio tra il campionato primavera e la prima squadra con tutti, ahimè, gli interessi che ne conseguono. E io spero che, insomma, chiaramente il malus economico, la crisi che abbiamo rispetto alla Premier, rispetto a qualche altro campionato, sia un'ulteriore motivazione, stimolo, aggancio per dare più spazio ai giovani. Detto questo, io perché sono tranquillo in questo contesto? Perché arriva un allenatore, un uomo di Giovanni Sartori, questo significa che ci sarà, almeno mi auguro, ma credo, un legame tra i due. In fase di mercato, un allenatore che all'estero è stimato, che è conosciuto nonostante la giovane età e che conosce i giocatori e quindi insomma sulla carta sarà in grado di gestire dei talenti in piena sinergia con l'area tecnico-sportiva.
1: Allora, secondo te Bologna dove si deve concentrare? Per esempio, ancora parto, dai, così diamo un po' di aggiornamenti. Sul discorso Freuler, in realtà non sappiamo fondamentalmente cosa farà e probabilmente non lo sapremo fino alla fine del mondiale della Svizzera. Ma una cosa che può aiutare a capire che forse tutta la partita in realtà chiusa non è il fatto che la Roma non riesce ad offrire a Freuler probabilmente quel contratto, almeno dal punto di vista oneroso, che si aspettava. Perché? Perché la Roma è in una situazione abbastanza critica col fair play finanziario. Ha completamente trascurato tutte quelle che erano gli accordi presi direttamente con UEFA, cioè la Roma fa parte di quelle squadre sotto osservazione, doveva rispettare alcune regoline speciali, no? Se ne è completamente disinteressata. A questo punto non può permettersi probabilmente di portare, anche se svincolato, un ingaggio di un certo tipo per un giocatore che probabilmente non fa parte, diciamo almeno dell'undici titolare, visto che comunque su Dybala si è passati da 8 milioni di contratto a 2 o 2 e mezzo, ancora non lo sappiamo e bisogna vedere se poi Dybala accetterà. Pellegrini più o meno lo stesso discorso, da 7 passerà a 2, 2 e mezzo se accetterà. Ecco, in quel contesto di monte ingaggi, no? Anche ritagliare uno spazio per Freuler di un certo tipo lì dentro, probabilmente neanche le volontà di Gasperini possono arrivare a questo punto per Freuler. Si apre forse uno scenario che non si sarebbe immaginato qualche tempo fa e per questo motivo dovrà poi decidere che cosa fare. Quindi, secondo te, il centrocampo, comunque la zona tra i reparti dove Bologna dovrà concentrarsi di più per permettere poi anche a Tedesco di fare un ritiro di un certo tipo?
0: Allora, è chiaro che il centrocampo, il tutto dipende da come gioca il nostro allenatore, non a livello di modulo, ma proprio come la lettura che ha lui, e di questo abbiamo già parlato più volte, del cambio che ci sono stati di interpretazione tra Italiano e Motta di certi giocatori. Cioè lui come vede Ferguson, come vede Odegaard. C'è anche Moro, un giocatore che è cambiato tantissimo da Thiago Motta a Italiano. Ha è cresciuto, ma non era un ragazzino Moro, non era un bimbo, certo, neanche con Motta. È proprio una questione, secondo me, di posizionamento in campo, di incombenze, di ruoli, di cosa ti chiede di fare allenatore. Ripeto, non tanto di modulo, perché se dobbiamo parlare di numeri, Motta italiano.

0: giocavano con lo stesso modulo, no? Cioè tu giornalista fai il tabellino, scrivi 4-2-3-1, poi chiaramente in campo succede qualcosa di diverso e probabilmente sarà così con Tedesco. Quindi la chiave, non per sviare la tua domanda, ma secondo me la realtà delle cose dipende estremamente da quello, quindi è chiaro che potrebbe essere il centrocampo anche per magari una questione contrattuale di ricambio, perché in realtà Ferguson e Freuler non sono stati due perni inspodestabili nell'ultima annata, per vari motivi chiaramente, non solo per, insomma, per diciamo, demerito loro, per una serie di motivi. E quindi il centrocampo potrebbe essere, ma magari potrebbe anche essere il reparto arretrato, chiaramente una chiave importante tra la porta e la difesa, coinvolgo tutti. Però ecco, io credo che se a Bologna il Bologna avesse annunciato un altro allenatore di quelli che erano nel mucchione Lizza, magari qualche giocatore era già un po' più distratto e orientato ad andare altrove o a valutare comunque altre situazioni. Tedesco invece per me, insomma, ha portato interesse anche in molti giocatori che chiaramente ora sono impegnati, soprattutto a centrocampo con i mondiali, o sono stati impegnati fino a poco tempo fa con i mondiali, ora sono in ferie. Però ecco, è arrivato comunque un allenatore di stampo internazionale che per me ti aumenta, ecco, la curiosità, la voglia anche magari di provarci.
1: Ma la prestazione ovviamente di ieri della Norvegia, il fatto che l'ho aperta così oggi, no? Il fatto che la Norvegia abbia eliminato il Brasile, a Bologna ovviamente oggi tutti scrivono di Eggen. Tu sei riuscito a vedere la partita?
0: Sì, la partita, guardo, ho visto il secondo tempo, ti rispondo in maniera sincera, però il secondo tempo l'ho visto.
1: Ma su Eggen va bene, sta facendo un ottimo mondiale, sta giocando, l'unica cosa che dico io è sta giocando tutto un mondiale toccando la palla di sinistro, che è il suo piede, ha fatto tutto il campionato toccando la palla di destro, che non è il suo piede, ma forse è quello dove si trova più a suo agio. Al di là di un'intelligenza tattica spiccata, perché ce l'ha, e di essere ambidestro, l'unico difetto forse di Eggen è che non è proprio elegantissimo e bellissimo da vedere, cioè è un soldato, è uno di quelli che fa il suo compito. E poi ha le sue qualità. L'anno prossimo, Lucumi, che per esempio dice: non voglio parlare del mio futuro adesso, penso solo alla Colombia, ne parleremo quando tornerò in Italia con calma, però tutta la calma del mondo. 99% partirà. Un Bologna che riparte da Elland e Eggen, ma te convince per quello che hai visto anche di Elland. Come caratteristiche, dico, come coppia.
0: Allora, sulla carta può convincere l'Elland che ho visto contro il Bologna giocare, era un Elland che impostava. Cioè io, quella partita me la ricordo bene, lui mi rimase impresso. L'abbiamo detto tante volte quest'anno durante le nostre trasmissioni. Ed era un Haaland che impostava. Da qui a dire che in Serie A, è un giocatore a cui già il prossimo anno può essere pronto per fare quel compito, non lo ha dimostrato in questo finale. Quindi bisognerebbe chiaramente un attimo capirlo. Però io penso che tra i due ci sia feeling. Haaland con un anno in più è un giocatore che l'hai preso sicuramente per quello. Eggen arriva con delle grandi sicurezze, quindi è una coppia che senza coppe poi ha maggior ragione, insomma a me fa stare abbastanza tranquillo. Poi dipende anche come lavori a livello di ricambi, cioè magari, capito, Wittig si riscatta o magari è un giocatore inadatto al nostro campionato per il secondo anno, che attenzione non ha fatto completamente un buco nell'acqua quest'anno Wittig, però chiaramente ti aspettavi di vedere un titolarone, cioè insomma quando è arrivato ti aspettavi qualcosina in più. E poi vabbè, c'è il caso Casale, quindi metti caso che ci sarà uno o due ingressi di centrali, cosa che non credo, perché secondo me ci sarà un solo ricambio, un solo volto nuovo in difesa,
1: Se
0: e
1: uscirà
0: considerando che
1: Casale,
0: senza.
1: se
0: Esatto,
1: uscirà Casale.
0: esatto. Al momento questa è l'impressione, anche perché Bologna non è la società che fa un investimento su Wittig, un nazionale, dopo il primo anno, ciao, grazie, arrivederci, cioè non essendo successo nulla di che. Però bisogna vedere chi arriva al posto di Casale, cioè che scelta fai. Se scegli di prendere un giovane che ha del talento, magari il giovane che ha del talento da gennaio in poi diventa titolare, e supera chiaramente diversi step. Se prendi un usato sicuro, un altro Erlich per dirci, sai già come potrebbe andare a finire. Quindi il battesimo lo fai su Haaland come nuovo perno e scusami, come Eggen, su Eggen come nuovo perno e poi Haaland e Wittig che si giocano il posto di fianco a lui.
1: Cosa fai? Puoi stare con me se vado un attimo in pausa o devi
0: Sì,
1: scappare? Ok, ti chiedo allora anche un'altra cosina, arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
12: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
12: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
12: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 12.23, mezzogiorno rossoblu, con me Marco Salicini del team ITV e Solo Calcio. E, se va via Lucumì ci vuole uno di quel livello, stiamo scherzando? Non ci si può indebolire. Quanto costa sul mercato un simil Lucumì? Quanto può valere?
0: Vabbè,
1: 40 milioni?
0: Ah beh, certo. Cioè, se tu vuoi un giocatore pronto, così la cifra, l'importo è quello. Poi ti dico già come ti risponderebbe Bologna. Il Bologna ti risponderebbe che Lucumino l'ha pagato 40 milioni, che quindi nel percorso c'è da prendere un giocatore giovane che abbia le potenzialità per arrivare a quel livello lì e che quindi paghi in maniera diversa, dai, perché questo è sicuramente. Però e questo non è uno scherzo, di là che Eggman ha fatto un campionato positivo con il Bologna, poi magari dopo l'infortunio non è più stato a quei livelli, ma è anche la squadra poi si è ripresa un attimino sul finale, insomma, quindi parliamo anche di quei famosi tre mesi un po' più di difficoltà. Però il mondiale di Eghem, insomma, è tanta roba, ti dà una competizione del genere fatta su quegli standard, ti dà anche proprio delle sicurezze, secondo me, differenti.
1: Senti, a proposito di questo, ma io insisto, preferiresti un giocatore giovane che può arrivare, può ambire per età, per esperienza acquisita nel tempo, ad arrivare ai livelli magari di Lucumi, che per me è un fuoriclasse, cioè io continuo a ritenerlo assolutamente uno dei migliori difensori della Serie A.
0: Io sono d'accordissimo con te, cioè, giocatore da Champions 3, League 4. Tranquillamente, okay. Bro, perfetto, lo sta dimostrando, cioè lo sta dimostrando, ecco, ai mondiali.
1: Oppure un giocatore che ti dà magari personalità, però quella forse la puoi trovare anche in un ragazzo sorprendente che ti dà esperienza e però che magari proprio per quell'esperienza difficilmente può raggiungere quel livello. Cosa sceglieresti? Perché è una scelta difficile, cioè per andare a completare, mettiamo che Casale parta, che è una situazione abbastanza complicata, mettiamo che Lucumi parta, ecco, quel quarto centrale che poi nelle gerarchie vedremo che ruolo ricoprirà, tu preferiresti un giocatore, sceglieresti un giocatore di esperienza e che dà garanzie, o un giocatore che nel tempo possa, perché no, ambire a raggiungere anche i livelli di Lucumi, di Beuke, ma di quei giocatori che hanno fatto la differenza qua.
0: Allora, io nella filosofia, insomma, della squadra preferirei chiaramente sempre avere il giovane di talento, come abbiamo preso in questi anni, di qualità, però anche per una questione di equilibri e anche per un fattore che noi tutti, ambiente Bologna, tifosi dei lavori, spero anche società, vogliamo fare un campionato, insomma, non dove arriviamo dodicesimi, non dove arriviamo noni, ma dove cerchiamo di essere lì, di stare lì fino alla fine per il settimo, sesto posto, insomma, per il ritorno nelle coppe, per ronzare attorno in quelle zone in maniera credibile. Allora tu devi anche pensare che a volte il calcio, a volte è fatto anche di regole molto semplici, sia a livello di gestione dei momenti, sia a livello di presenza in campo, ovvero per ruolo un elemento, cioè, di esperienza, un elemento che fa spogliatoio, un elemento che parla, ti occorre. Quindi se tu mi dici, a maggior ragione, che il prossimo anno il portiere titolare del Bologna non sarà Pessina, o almeno se sarà Skorupski non sappiamo quante partite possa giocare, magari senza coppe anche tutte, e allora a maggior ragione se tu scommetti su un portiere giovane, poi dopo mi dici che la difesa è composta da un terzino destro Barazzortea, Miranda, la coppia di centrali Elland e Eggem, ti posso dire che effettivamente, insomma, con un portiere giovane in porta, cioè, ti serve qualcosina in più proprio a livello di carisma, a livello anche di intervallo, di gestione dei momenti, dello spogliatoio, quello è chiaro. Quindi dipende anche lì il mattoncino, per mattoncino come vuoi comporre la squadra reparto per reparto. Ma
1: tu dai Skorupski in panchina, cioè, non, scusami, perché ho...
0: No, non lo so,
1: questo timore.
0: Purtroppo è molto algebrico il discorso della porta del Bologna, faccio molta fatica, nel senso che ad oggi io credo che Skorupski sia il titolare. Skorupski quest'anno con più competizioni ha avuto degli stop non indifferenti dal punto di vista fisico, e comunque già un'età che non è esasperata per un portiere, ma comunque un'età. E dall'altra parte, insomma, ora abbiamo Ravaglia in uscita e Pessina che o lo mandi a giocare o fa il secondo, però secondo me con l'ottica di farlo giocare qualche partita, un po' come magari faceva Ravaglia con Tiago Motta o l'anno successivo, ecco. E quindi allora, sai, a quel punto
1: è chiaro, sì, è tutto chiaro. È logico, anche, sono d'accordo. Vedremo, insomma, immagino che con Tedesco di queste cose comunque abbiano parlato nel corso delle diverse, perché poi in realtà uno dice prima riunione tecnica, tutto spiano e quant'altro, si sono sentiti praticamente due o tre volte al giorno da quando Tedesco ha firmato, anche se era tornato in Germania. Ciò detto, ti infastidisce il fatto che Bologna non parteciperà ad aste? Faccio un esempio. Il Miller dell'anno scorso, te lo ricordi? Centrocampista, certo, scozzese, molto giovane, Bologna c'è stato dietro per un sacco. Poi alla fine, quando si è partiti con l'asta, il Bologna non ha speso più di quello che ritenesse fosse il valore di Miller. La stessa cosa appare oggi, per esempio, con uno dei Ugresic, è quello che è diventato più popolare, sì, sì. No? E così ad occhio, se incominciano il Feyenoord e Sassuolo a tirare sul prezzo, per esperienza, insomma, già vista l'anno scorso, non credo che Bologna parteciperà ad aste, preferendo probabilmente tenersi il budget, che poi in effetti l'anno scorso, pensa a Rowe, il Bologna poi aveva comunque conservato un minimo tesoretto che gli ha permesso di andare, per esempio, sull'occasione che si è presentata. Tu che cosa, cioè, ti frustra questa cosa? Dimmi sinceramente, cioè, il fatto che Bologna non si metta a fare aste su giocatori magari potenzialmente anche forti di prospetto.
0: Guarda, io, cioè, ho la mia convinzione guardando quello che è accaduto negli ultimi campionati del Bologna e guardando anche bene la Serie A, il livello della Serie A e tutti gli sviluppi che avvengono nei campionati, che se Giovanni Sartori, se uno come Tedesco che viene qui a 41 anni con tantissima motivazione, dopo aver fatto esperienze molto importanti, da un allenatore ancora giovane che prende casa qua, delle rassicurazioni e delle idee concrete sul mercato ce le hanno, e sarà un'annata in cui non hai le coppe, in cui non hai un'Europa League, in cui non hai una Champions, in cui ti toglie il giovedì. Quindi io penso che questo possa essere un valore aggiunto, anche perché nel DNA la squadra ha già inculcato questa mentalità, l'ha migliorata, l'ha allenata durante il corso degli ultimi campionati. Poi è normale che se tu mi dicevi guarda, Bologna l'anno scorso chiude quinto in campionato, fa una stagione incredibile, continua a crearsi un upgrade, arriva quest'anno, torna a competere per una coppa e volendosi migliorare e non partecipa delle aste, allora ti scende la catena un po', chiaramente, da tifoso, perché dici cavolo, però speriamo sempre che un po' ci vada grassa, cioè, in questa maniera secondo me un po' siamo in linea con quello che è il panorama. La solita questione dello stadio non è un alibi, perché anche prima di saputo molti investitori, penso a Pallotta, ma ce ne sono anche altri, no? È normale che senza quello un po' rallentano e allora da un certo punto di vista diventa comprensibile, ma al di là del comprensibile o meno, perché poi tanto ci sarà sempre quella fettona di gente che in questo momento starà dicendo ma come, non investiamo, non ci sono ambizioni, non spende e quant'altro, io parlo proprio un po' su quello che ho visto. Cioè, io ho visto negli ultimi anni una squadra che ha sempre giocato bene a calcio e che ha lanciato tanti giovani, quindi insomma mi ha sempre fatto stare tranquillo. Quindi io mi aspetto, ribadisco, che noi manteniamo il DNA che abbiamo allenato la nostra mentalità. Sartori e Tedesco sono in linea, arriva un allenatore giovane, ambizioso, stimato, e io penso che comunque se si è creato tutto questo, delle rassicurazioni sul mercato ci sono.
1: Dritto per dritto, dal tuo punto di vista, se diciamo che Bologna parte almeno sulla carta, poi i campionati hanno mille pieghe, vedremo, ottavo, nono in griglia?
0: Sì, sulla carta ci sta, sulla carta questo è, poi dopo occhio a sbilanciarsi, ragazzi, perché
1: ma noi diciamo sulla carta, cioè non
0: sulla carta, sulla carta questo è
1: voglio dire, cioè, se Como gli si rompe Butez per metà stagione, magari Como finisce dietro Bologna, e per me Como se la gioca con Napoli e a Roma,
0: Quindi sono d'accordissimo, il Como spenderà tanto, farà una squadra più importante sulla carta di quella che ha fatto il Bologna l'anno della qualificazione in Champions League, però è anche una piazza molto giovane, è un allenatore che comunque sarà il suo primo anno, che dovrà gestire delle competizioni e non una conference ma una Champions di colpo, quindi lì stiamo sul chi va là. La Lazio non promette per niente bene, la Fiorentina probabilmente si riscatterà, però insomma arriva da un'annata pesante in cui c'è bisogno di una bella rinfrescata, però sono convinto che insomma loro, ahimè, per la rivalità, però insomma hanno già anticipatamente pensato bene a come riscattarsi, e poi da lì può succedere di tutto. Un grande plus, se posso dirti, che sempre per il livello del calcio italiano a me non fa impazzire, per un livello poi di ambizioni del Bologna, a livello di competitività bisogna riconoscere che noi togliamo questo griglione a cui si è aggiunto il Como recentemente, dopo fine, cioè sta sempre lì nel Torino e nel Sassuolo o nell'Udinese, facciamo fatica a vedere davvero quell'incredibile guizzo in avanti per arrivare settimi, sesti,
1: Sono abbastanza d'accordo, certo, con te.
0: Dai.
1: Allora, Sal, ci vediamo questa sera a partire dalle 21:00 in diretta da Villa Serena.
0: In diretta da Villa Serena, ricordo che l'ingresso è aperto a tutti, l'area ristoro con i food and beverage è completamente a disposizione, noi siamo lì a trasmettere il pallone nel 7 e vi aspettiamo, occhio solamente alla questione urbanistica per il concerto in concomitanza di Adelmo Sugar Fornaciari.
1: Va bene, ti do un abbraccio, grazie mille. Sal.
0: Anche a te, grazie
1: ciao,
0: di cuore,
1: questa
0: ciao.
1: Sera. E allora, grazie a Marco Salicini, ripeto, Team e TV, Solo Calcio, questa sera tra l'altro pallone nel 7. E noi adesso recuperiamo un po' dei vostri messaggi. Non vogliono spendere, la triste realtà, Ugresic andrà da un'altra parte dove lo pagano di più, ma il Como spende ai risultati e via. Sicuramente qui c'è del dispiacere per quanto riguarda l'amico qua. Allora, però, ripartiamo dall'inizio, da qui. Ciao Manfred, permetto che il pop-up. Premetto che non sono, che sono favorevole ad una rigorosa politica sui conti, specialmente su monte stipendi. Leggo però, non so se siano balle giornalistiche o meno, che diversi obiettivi di mercato rischiano di saltare perché Bologna non vuole fare qualche sforzo economico in più. A mio avviso, invece, qualche piccolo investimento per prendere due o tre giocatori di prospettiva lo dobbiamo necessariamente fare, altrimenti come faremo a realizzare quelle plusvalenze che ci serviranno poi per tenere a posto i conti? Così come non rinnovare il contratto del responsabile del settore giovanile, responsabile tecnico del settore giovanile, mi sembra una politica miope, poi sbaglierò sicuramente io, Tommy. Ma Tommy no, perché sbagli? E poi bisogna vedere. Allora, ci sono giocatori su cui Bologna farà aste, giocatori su cui Bologna non si sentirà di fare aste. Bologna ha un budget, piaccia o no, e capisco che molti magari non hanno mai avuto a che fare con i budget. Bologna ha un budget, dentro quel budget, che tra l'altro è un budget variabile perché andrà a seconda delle cessioni, dentro quel perimetro uno dovrà comprare n giocatori. Ci sarà il giocatore su cui Bologna farà lo strappo, l'anno scorso lo fu Rowe. Ci sarà il giocatore su cui Bologna non farà alcuno strappo, per esempio vi ho fatto l'esempio di Miller. Però l'unica cosa che mi dispiace è che ogni estate diventa il giorno della marmotta, non è mica colpa vostra, però è un disco rotto, ripetiamo tutte le volte le stesse cose. Ormai questo è il quarto mercato estivo che farà Sartori. Io credo che ci siano tutti i crismi per avere perfettamente chiaro come ragionano, cosa possono fare e cosa non faranno. Sta poi ad ognuno di noi raccontarla come vogliamo, capito? Però il mio consiglio ve lo faccio da quando non è arrivata l'ultima giornata, la sentenza, con l'Atalanta che si è preso l'ultimo posto europeo. E vi ho detto, da questo momento in poi mettiamoci in testa, sarà un mercato difficilissimo. Senza se e senza ma. La conference l'avrebbe reso meno difficile? Secondo me no. Quindi più o meno siamo lì. In ogni caso, da questo momento in poi, continuiamo nella logica che il mercato di Bologna sarà un mercato identico a quello degli scorsi anni, con la differenza che Bologna ha meno da poter investire rispetto agli scorsi anni. Poi dipenderà da quanto cederà. L'anno scorso Bologna sul mercato estivo ha messo 50 milioni e si è preso del pezzente. Quest'anno, a seconda di quanto venderà, metterà sul mercato. Saranno di nuovo 50 milioni? Dipende. Dipende da quanto verrà ceduto. E poi trattarlo come un pezzente fa parte dell'opinione di ognuno e del buon gusto di ognuno, no? Ci sono pezzenti che danno del pezzente, ci sono pezzenti che invece non lo fanno, ci sono mille opinioni che si possono costruire. L'importante è partire su fatti almeno compiuti, perché sennò diventa veramente molto ridondante ogni estate. Andiamo in pausa e poi dopo parliamo proprio di questo e di mercato con Gianmarco Marchini del Resto del Carlino.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
21: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
22: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti, benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
26: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
27: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
28: Fai leva sui miei desideri, eh?
27: Veramente faccio leva sull'IVA.
28: Leva sull'IVA?
27: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
28: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
27: Ce li leva?
28: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
27: Leva l'IVA.
28: E i pensieri.
27: Solo a luglio, solo da...
29: Iperceramica!
30: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
31: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
30: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
31: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
30: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
31: www.sorcevannini.it.
32: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora siamo ritornati sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, con noi Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Buongiorno Gianma.
8: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stai? E come inizia questo mese di luglio, con un mercato che è bello bloccato? Cos'è scritto oggi sul giornale?
8: Allora, no, io oggi sul giornale non ho scritto nulla perché ieri avevo la domenica di riposo, quindi faccio subito un
1: non è colpa
8: importante.
1: Mia, non è colpa mia, dillo, dillo.
8: Esatto, no, assolutamente, assolutamente, ma ieri avevamo insomma a Bologna la nazionale, avevamo tanto basket in questo momento e purtroppo, per rispondere alla tua domanda, come sto, insomma, fa caldo e non si muove una foglia di mercato, ecco, È un po' così, questo è un po' il momento, questo è un po' il luglio che perlomeno nella prima parte credo ci aspetterà, viste un po' le sabbie mobili del mercato.
1: Senti, comunque a parte gli scherzi, Carlino oggi per esempio riparte da Rowe e Castro, no? I due gioielli?
8: Sì.
1: I due tesoretti? A seconda di come li vogliamo un po' descrivere, se in una maniera funzionale e anche un po' cinica, oppure in una maniera romantica, però voi scrivete, uno dei due fondamentalmente partirà, e credo che siamo tutti convinti di questo, anzi la speranza è che sia solo uno fin qui, poi vedremo come andrà alla fine, però probabilmente anche nelle volontà del club, e la valutazione che ne fa Bologna è alta. Ti preoccupa il fatto che non sia arrivato nessuno ancora a chiedere uno dei due?
8: No, non mi preoccupa, anzi mi rende molto, molto felice, e spero che sarà così da qui a settembre. È chiaro però che, come dire, questo lo abbiamo ripetuto in tutte le salse, no? È un mercato molto, molto condizionato da un mondiale, e quindi questa è un'aggravante grossa sulle tempistiche, sui movimenti e sugli intrecci. Questo è innegabile, perché magari tante società che possono spendere, quindi in particolar modo gli inglesi, avevano fatto dei conti, delle wish list, delle, chiamiamole come vogliamo, no? Delle priorità che poi magari il mondiale ha fatto saltare o ha fatto rivedere, quindi magari si aspetta la fine della competizione perché il giocatore X sta ancora giocando e poi si va all'assalto, e nel frattempo mi tengo magari un Roe e un Castro lì con l'asterisco. Quindi è ovvio, no, che, cioè, lo sapevamo, lo dicono, lo raccontano anche da settimane a Casteldebole, che sarà un mercato lungo, sarà un mercato molto d'attesa, perché è innegabile e inevitabile che sarà così, che dovremo aspettare i movimenti di chi ha i soldi, ecco, perché tanto il Bologna, come tutte le squadre italiane, devono fare un mercato di rimbalzo, di riflesso, di risposta, ecco. È da un pezzo che ai tavoli del mercato le italiane non si siedono per prima e non fanno la prima offerta.
1: Beh, in effetti... Cioè, se vogliamo prenderci proprio, guardare dall'uscita 1 alla 13 della tangenziale, in effetti anche la Juve non ha speso poi i soldi che Bologna chiedeva per Lucumì. Quindi vuol dire che oggettivamente, da questo punto di vista, rimanendo sempre nel nostro orto, non è forse questo il momento delle italiane in generale, anche per operazioni. Ma per te Lucumì, oggettivamente, cioè, va bene che coi sei non andiamo da nessuna parte, ma 25 milioni per Lucumì non è un affare sul mercato, visti
8: i
1: prezzi.
8: È un clamoroso affare, perché parliamo di un centrale di livello mondiale, lo dicevamo prima e lo possiamo dire adesso con la Colombia ai quarti di finale e con un Lucumi protagonista, ma soprattutto è un affare, perché a queste cifre qua un mancino di questo livello non lo trovi facilmente, e temo che quella della Juve e di Carnevali sia anche come dire tanta strategia, no? Perché questi giorni sta trattando Muharemovic, interrogandosi sul fatto magari di lasciarlo vendere a Sassuolo e tenersi una percentuale di sulla rivendita, e il Sassuolo chiede 40 milioni per Muharemovic. Allora io tra Muharemovic a 40 milioni e Lucumi per 25 perché a 25 lo porti a Torino, non avrei dubbi, non avrei mai dubbi. Quindi mi sembra evidente, Manfred, che nel caso della Juve si stia un po' facendo un piccolo bluff di mercato, no? Non sarei sorpreso da un ritorno di Carnevali fra qualche giorno o fra qualche settimana, però ecco, uno come John Lucumi a 25 milioni, se sono una squadra che ha bisogno di un centrale, ma lo prendo immediatamente, ma pago la clausola per non rischiare poi un'asta visto anche il mondiale.
1: Ah, pensa che la vedo esattamente come te. Probabilmente noi lo conosciamo meglio. Cioè, forse, avendolo visto nel Bologna in più versioni, e poi anche quest'anno che ha fatto forse un ulteriore step, no? Con la partenza di Beuke, ma si è preso in mano proprio la leadership di tutto il reparto. Beh, insomma, forse evidentemente lo conosciamo meglio di altri, no?
8: Può essere così. Sì. Può essere, guarda, può essere tranquillamente questa una lettura, una prospettiva giusta da cui guardare a questo tema, perché no, come dire, la Serie A non è più il campionato con i riflettori tutti puntati come era un tempo. Magari oggi anche all'estero si guardano di più ad altri campionati, si guarda la Premier, e magari non c'è stato un occhio troppo attento su questo ormai giovane uomo di 27 anni che gioca nel Bologna da diverse stagioni. E questo qui invece è un giocatore che merita palcoscenici molto molto alti, lo dicevi tu prima, ti ascoltavo, è un giocatore che sta tranquillamente in Champions League, il livello è quello, e soprattutto un mondiale ti va a rafforzare, a cementare quelle certezze che tu avevi, te le va veramente a raddoppiare. Quindi sarà un Lucumi ancora più sicuro, ancora più convinto quello che tornerà in campo la prossima stagione.
1: Sono d'accordo con te. Spostandoci da una zona da un reparto a un altro, no, beh, ti faccio anche questa domanda, però lo sto chiedendo più o meno a tutti. Tu fai parte di quelli che, nell'ipotesi dovesse arrivare un centrale, e perché ciò accada ne devono partire due, per sostituire proprio Lucumi, cosa faresti fossi tu a dover scegliere? Porteresti uno di esperienza e che dia qualche garanzia in più, o punteresti su un giovane che in prospettiva possa ambire, insieme agli altri giovani, di arrivare a coprire quel ruolo che oggi, per esempio, Lucumi presiede, cioè leadership, forza, tutto quello che vuoi e vorresti dal tuo difensore centrale, praticamente.
8: Tutta la vita, Manfred, appartengo al primo partito, quello del giocatore esperto. Tutta la vita, e ti spiego perché hai Elland, che a me nel finale dell'ultima stagione della scorsa stagione è piaciuto molto, anche perché l'italiano lo ha buttato dentro in partite comunque impegnative, complicate, e il ragazzo secondo me ha risposto bene, ha fatto vedere che c'è del materiale molto buono su cui lavorare, ma questo a Casteldebole e anche Frontebran, quando abbiamo avuto l'occasione di andare là per la partita di Europa League, ce l'hanno confermato. Questo ragazzo è un ragazzo molto, molto promettente, però ecco, per scrollargli di dosso la pressione, ma per scrollargli di dosso anche ad Eggem, perché è chiaro che se non arriva, se Luku parte, e lo diamo ormai per scontato, facciamo che parta, no?
1: Certo.
8: E che facciamo che non avvengano miracoli e Lucumi parta, resta Eggem e le chiavi della difesa ad oggi vanno ad Eggem. Allora è vero che sta venendo da un grande mondiale, perché la Norvegia ha perso una sola partita, in quella partita con la Francia, quello che vogliamo, non c'era, e ieri altra grande prestazione, quindi anche qui un giocatore che torna dopo aver fatto un mondiale, aver buttato fuori il Brasile, insomma, dai, qualche certezza in più, no? Ci vengono delle certezze in più a noi quando magari scriviamo bene un articolo, diamo una notizia, così figuriamoci chi va a battere il Brasile, no? E quindi, come dire, Eggem torna bene, tornerà molto bene, però ecco, da qui a raccogliere l'eredità completa di una leadership come quella di Lukumi diventa impegnativo. Quindi io, anche per dare ad Eggem la tranquillità, la serenità di esprimersi come si sta esprimendo adesso in un contesto come dire, funzionante e perfetto in questo momento, che è la Norvegia, e per far crescere ancora di più Elland, io ci metto tutta la vita un centrale d'esperienza.
1: Allora, io ero più per i giovani, ti dico che era sono in difficoltà, io non saprei scegliere, ma quello che dici secondo me è anche giusto, anche perché se ci pensiamo, sì, Elland Eggem sta facendo un bellissimo mondiale, ma poi è Ayer che guida la difesa, che imposta.
8: Esatto.
1: E lui ha un ottimo compagno di reparto, è un comparto perfetto, bravo con tutti e due i piedi, non è bellissimo da vedere, non è uno che imposta, almeno in questo momento è così, perché ripeto, è Ayer che fa quella parte, e forse avendo già due giovani come Vitic, che così giovane più non è, però lo possiamo metterne giovane, a Elland, forse metterci un giocatore comunque che ti dia delle garanzie, in effetti permette agli altri forse di crescere con un po' più di serenità. Crescere, mi riferisco proprio a Vitic e a Elland, quindi mi metti in difficoltà, bravo.
8: Ma anche perché Manfred, scusami, sono molto lusingato di metterti in difficoltà. Ma anche perché tu vai a prendere sei andato a prendere un allenatore come Tedesco, che gioca, che costruisce, e non hai preso un allenatore, passami il termine, all'Allegri, che appunto ne mette, cioè gioca a tre dietro, che si appoggia assolutamente sul Modric, sul regista di turno, e fa un altro tipo di calcio. Cioè il giocatore che raccoglierà l'eredità di Lukumi avrà anche un ruolo specifico importante nella manovra, nell'economia del gioco del Bologna, quindi è a maggior ragione per questo dico, non a caso si facevano come primi nomi appena è stato ufficializzato Tedesco, Ostwald, cioè tutti i giocatori comunque costruiti, non ragazzini da su cui puntare, perché quello già ce l'hai in casa e si chiama Elland, appunto.
1: Hai notizie su Freuler? Cioè anche da voi lì al Carlino, più che altro sono le notizie che arrivano da Roma, cioè questa necessità di abbattere clamorosamente Montengaggi, e quindi forse qualche certezza in meno da quel punto, solo quel punto di vista per Freuler a Roma può tenere in ballo anche una permanenza a Bologna veramente fortemente in dubbio?
8: Guarda, secondo me è un tavolo ancora aperto. Nel senso che lui sicuramente adesso è concentrato sul mondiale, quindi si trincera dietro questa legittima scusa, no? Come stanno facendo tanti altri giocatori impegnati nella manifestazione più importante che c'è, quindi per carità. Però il fatto che uno come lui non abbia sentenziato, non abbia mandato, come dire, in Cassazione la fine del rapporto col Bologna, credo che rappresenti comunque uno spiraglio ancora aperto che il giocatore stesso ha voluto tenere nell'ottica di un fine mondiale in cui magari gli arrivano due offerte che lui non reputa, non dico neanche economicamente, ma sportivamente e professionalmente così valide, così intriganti, e allora magari due chiacchiere con Tedesco, perché attenzione, io terrei molto in considerazione Manfred, il fattore Tedesco in tutta la partita del mercato avrà un suo peso, perché con tutto il rispetto, se andavi a prendere uno dei nomi che erano in ballo con Tedesco, magari italiani un pochino più usurati, così era un discorso, ma tu hai preso un allenatore che in questo momento intriga anche i giocatori, l'idea di provare qualcosa di nuovo, E allora magari una chiacchiera di Froiler con Tedesco, e Tedesco sicuramente la vorrà fare, se non l'ha già fatta, ma credo di no, potrebbe riaprirsi qualcosa.
1: Fantastico, speriamo. Tu speri? Cioè, tu insomma, come la vedi?
8: Ma allora, guarda, io ti dico, Froiler dell'ultimo anno, soprattutto degli ultimi sei mesi, non è stato il supereroe a cui c'eravamo abituati, che avevamo visto nella prima parte della sua vita rossoblu. Però resta Remo Froiler, resta un giocatore con un peso specifico enorme, ma soprattutto rappresenterebbe e questo è un aspetto da non sottovalutare, una continuità importante dentro uno spogliatoio che inevitabilmente sta vivendo e vivrà una rivoluzione. Poi capiremo se piccola, media, grande, però comunque andranno via dei giocatori. Non dimentichiamoci che c'è Orso in ballo, è vero, è rimasto De Silvestri, altra garanzia importante a livello tecnico e di gruppo, però uno come Remo Froiler io, se posso, me lo tengo sempre.
1: E io sono con te. Grazie mille, Giamma.
8: Grazie a voi, Manfred, buon lavoro.
1: Un grande abbraccio. Grazie mille a Gianmarco Marchine, buon lavoro a lui e a tutti i suoi colleghi al resto del Carlino. Adesso andiamo in pausa e poi ritorniamo con un altro ospite, perché parliamo anche un attimo di Fortitudo.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
12: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
13: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'Unità.
14: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'Unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
13: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
15: Società da iscrivere?
16: Super Mega Trebo Club.
15: Avete le divise da gioco?
16: Certo, eccole.
15: E cosa volete giocare con quelle lì?
16: Perché cos'è che hanno?
15: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
16: Ma sono nuove!
15: Ma volete giocare con quelle divise lì?
16: Sì, sì!
17: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
23: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E sono le 13.05, mezzogiorno rosso-blu, buon pranzo a tutti quelli che sono in pausa.
15: Forza Belgio.
1: E forza Belgio, dice Barbuti, dopo ne parliamo. E però prima volevo fare un attimo un inciso anche sul basket, perché oggi è il giorno dell'ufficialità di Radonjić in fortitudo, mentre ieri, se non sbaglio pochi giorni fa, è stato ufficializzato Carr. Oggi? Sempre? Ah. Che ho visto dei video, dei teaser, non erano dei teaser che erano usciti? Va bene, comunque Carr, allora questa mattina mi ha detto Dario che è ufficiale, e quindi due ufficialità, una per parte, e con me Max Guerrieri del Team ETV, buongiorno Max.
28: Buongiorno a tutti.
1: Ascolta amico mio, da dove partiamo? Da F o Virtus? Scegli tu.
28: Beh, direi fortitudo, dai, era più, insomma, era molto atteso l'annuncio di Radonjić che finalmente è arrivato, quindi partirei da lì e insomma dall'annuncio di un giocatore particolarmente duttile innanzitutto, montenegrino però di formazione cestistica italiana, quindi gioca da italiano perché è cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra a Roma, se non erro, e può fare l'ala piccola, può fare l'ala grande, a tiro dalla lunga distanza, direi sia questa la sua principale caratteristica, ma è anche molto abile nell'avvicinarsi a canestro, ha una buonissima fisicità, soprattutto se comparata al campionato di Serie A2, ai colleghi che si troverà di fronte, viene da una buona annata a livello non solo di cifre ma proprio anche di presenza, di impatto a Brindisi, era come detto un annuncio, un'ufficialità molto attesa insieme a quella, se vogliamo, del prolungamento di contratto di Paulius Sorokas, è finalmente arrivata, ma insomma era già ufficioso il movimento di mercato da tempo, ha firmato un contratto biennale che comunque è sempre importante, dà sempre un altro tipo di segnale rispetto ai contratti annuali, almeno dal mio personalissimo punto di vista, e arriva per inizialmente, credo, nella testa di Demis Cavina, a partire dalla panchina per sostituire in base all'evenienza, alle necessità, agli avversari, alla partita e alle partite che poi andranno delineandosi contro i vari avversari, uno tra Sarto e Sorokas, perché come detto può fare sia l'ala piccola che l'ala grande, poi è chiaro che può anche partire in quintetto, cioè è un sesto uomo di lusso, se così vogliamo definirlo.
1: Ok, e tra l'altro capitano quest'anno a Brindisi, no?
28: Capitano quest'anno Brindisi, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi giocatore di esperienza. Dai.
28: Sì,
1: senti,
28: sì.
1: Mi sembra che Cavina abbia le idee molto chiare, comunque, perché il roster che sta costruendo È un mix tra esperienza. Beh, dai, è un roster di esperienza, principalmente esperienza. Poi l'età. Quanti anni ha Radonjić? 29, 30? Quanti ne ha?
28: Radonjić è un 99, se non mi sbaglio. Ah. No, potrei sbagliarmi.
1: Quindi,
28: però.
1: Non giocatore datato, però giocatore che ha tanta esperienza alle spalle.
28: È un 97. Perdonami.
1: Quindi 29. Sì. Un'ala pura. Un'ala pura. Bene. Dall'altra parte invece Carr, giusto per par condicio.
28: Ecco, a proposito di 99, ho detto 99 perché Marcus Carr è del 99, quindi 27 anni. Play guardia, arriva da Würzburg, è un giocatore interessante se, a mio modo di vedere, inserito nel contesto Virtus della prossima stagione e se preso in coppia con Rashid Bello e con i due eventuali stranieri che devono ancora arrivare per completare il pacchetto esterni della Virtus, perché con questi due movimenti da parte della dirigenza della Virtus mi sto sempre di più facendo l'idea che l'obiettivo di Mumbrù, ma anche della Virtus stessa, sia quello di avere quattro giocatori molto duttili che possano tutti e quattro ricoprire il doppio ruolo, comunque due, tre su quattro possano ricoprire il doppio ruolo, da una parte realizzatore puro, dall'altro creatore di gioco, quindi playmaker, diciamo, anche se cerchiamo di non incastonare i giocatori i ruoli fissi, però insomma Bello e Carr mi sembrano simili da questo punto di vista.

0: non ha evidentemente convinto del tutto, soprattutto dal punto di vista, mi viene da dire, della tenuta fisica, perché se non mi sbaglio siamo arrivati nella passata stagione a 3-4 infortuni, di cui due anche particolarmente pesanti, quindi da cui la volontà di affidarsi a giocatori non tanto più giovani quanto più atletici, con una fisicità diversa, più longilinei se vogliamo, come Bello e Carr, e sta venendo fuori una Virtus sicuramente da scommesse, però una Virtus proprio per la sua duttilità, soprattutto nel pacchetto esterni, molto interessante, giocatori che sappiano anche correre, alzare il ritmo, perché questo è quello che Mumbrú, tra la nazionale tedesca e l'esperienza in Eurolega Valencia, ci ha fatto vedere a livello di proposta di gioco. Quindi è chiaro che i giocatori che arrivano devono un po' seguire questo filone, questa linea, questa idea e questi concetti.
1: Ok, allora direi che possiamo chiudere qua la parentesi dedicata al basket, grazie Max, ma tu stasera soddisferai il palato delle tue fan a Villa Serena, perché sarai, sì, in una seconda tua puntata live del Pallone nel 7, ospiti di Marco Salicini a Villa Serena, tra l'altro saremo noi i competitor di Zucchero, che a pochi metri di distanza intratterrà allo stadio
0: esatto.
1: I suoi fan.
0: Allora toglierei la parte delle mie fan, tutto il resto è giusto. Il mio primo live in esterna, tu c'eri, eri di fianco a me, è stato particolarmente teso per me, nel senso che ero un po' nervoso, spero di presentarmi meno nervoso, e però sicuramente, a proposito di concerti, mi presenterò felice, perché mi sono aggiudicato un biglietto in prato per il Giubileo di Vasco della prossima estate, ho appena finito di comprarlo, quindi arriverò molto felice questa sera.
1: Ok, e di che cosa parleremo? Vabbè, del domani, domani che inizia il primo step del raduno, cioè la parte
0: del raduno, esatto. Parleremo della cena, proveremo a fare delle previsioni sui piatti, no, a parte gli scherzi, parleremo di temi non aperti di più a livello di mercato per quanto riguarda il rossoblù, da Lukumi, dove può andare, che asta si può aprire, se si può aprire un'asta, la situazione Rossolini, non si è ancora risolto, diciamo, lo stallo sulla proposta di rinnovo, l'uscita di Froiler e quindi la necessità, l'uscita probabile di Froiler e quindi la necessità di accaparrarsi dal mercato un centrocampista, i nomi che sono usciti, insomma i temi sono tantissimi, principalmente ovviamente di mercato, anzi quasi solo di mercato, come si fa in questo periodo, poi forse anche un po' di mondiale, non lo so, ma immagino anche un po' di mondiale, con ad esempio la super prestazione di ieri di Eggem con la sua Norvegia contro il Brasile, per dirne una.
1: Ti è piaciuto?
0: Molto. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto la Norvegia, mi piace molto l'epoca in cui vivo, in cui, come diceva ieri Lele Adani in telecronaca sulla Rai, la Norvegia palleggia in faccia al Brasile, devo dire, è stata anche per me, che non ho mai visto il Brasile dei grandissimi, una novità assoluta, però in questa novità, in questo calcio, Eggem si inserisce, si è inserito ieri particolarmente bene, ma non è l'unico che sta facendo bene, ne parleremo, perché Froiler è tornato il vero Froiler con la Svizzera, e perché Lukumi comunque sta giocando fin qui un mondiale molto solido con la sua Colombia.
1: Ok, vuoi farci sentire adesso un piccolo pezzo della tua versione di Diamante di Zucchero, quella che interpreterai stasera?
0: No, preferisco sinceramente prendere il microfono in mano stasera e stupire tutti i presenti. Credo sia la cosa migliore da fare con per questo, tutti.
1: Con questo timbro un po' la Joe Cocker, che comunque rende molto particolare la tua cover.
0: Che può diventare quello di Morgan ai giudizi di X Factor nel momento proprio di abbassamento di voce.
1: Va bene. Ascoltami, allora Max, ci vediamo stasera a Villa Serena.
0: Ci vediamo questa sera. Intanto grazie.
1: No, grazie a te e della compagnia, ma soprattutto per le informazioni che ci hai dato in chiave basket. Ti spremerò quest'anno, un bel po'.
0: Assolutamente, sono prontissimo.
1: Ok, allora benvenuto a bordo. Ci sentiamo comunque questa sera, lo ricordo ancora, alle 21 in diretta da Villa Serena. Posti per tutti, se volete venire, e siete ben accetti.
0: Accetti. Esatto.
1: Ciao,
0: esatto.
1: Max.
0: Grazie mille, buon proseguimento.
1: Un grande abbraccio. Grazie a Massimo.

0: cavalieri del team di ETV, e allora adesso do spazio a voi e speriamo. Dario già sghignazza in regia là in fondo. E allora dobbiamo recuperare un sacco di messaggi, siete in un botto, devo partire da qui. No, non da qua. Sì, buongiorno. La Norvegia vince nonostante i nostri difensori. Questo è il momento degli aghemisti. Forse un po' troppo presto per dirlo. Però dai, vediamo. Comunque sì, Eggem sta facendo molto bene. Certo, vicino a uno, ripeto, come Ayer. Quindi Elland, nel caso, dovrebbe essere un po' il regista, no? Se vogliamo, del reparto. E vediamo se ha tutto per farlo. Ne abbiamo parlato prima anche con Marchini, ne abbiamo parlato anche con Salicini. Io ho spinto tanto nel dire difficile trovare un giocatore che possa pareggiare il conto con Lukumi, meglio portare un giovane, uno come fu Lukumi, preso da Genk a 23 anni, che ci ha messo un pochino a partire, anche se poi già con Sumarò era una bella coppia, se vi ricordate, e poi piano piano ha avuto un percorso di crescita favorito però da un allenatore che ha lavorato tantissimo sul reparto difensivo del Bologna, e che è Thiago Motta, e che ha portato il livello di Beukema e Lukumi veramente molto alto. Se vogliamo prenderci dentro anche Skorupski, credo che una delle cose più importanti che ha lasciato in dote Thiago al Bologna probabilmente è forse quella parte lì, con tutto che Bologna di Thiago aveva un atteggiamento dietro completamente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Però per quello che hanno fatto vedere Beukema, per quello che ha fatto vedere Lukumi, la capacità anche di adattarsi a cose completamente diverse, poi le hanno dimostrate all'altezza. Sono aumentate le distanze in impostazione, le distanze dalla porta, più che le distanze in realtà le dinamiche. E quest'anno, per chi è arrivato, lo shock è stato più importante. Eggem in questo è stato quello che forse l'ha subito meno in partenza, poi un po' di problemi fisici di reparto, tra l'altro nel Bologna l'hanno portato ad andare un po' in difficoltà, in affanno, più che di polmone, di condizione. Ha avuto quel problema all'anca che poi ha provocato una specie di lombalgia, insomma. Comunque per chi ci tiene, insomma, è importante l'esperienza che sta facendo Eggem con la nazionale, per avere un giocatore, come diceva prima Gianmarco, che sono molto d'accordo, anche con una certa convinzione in più, no, acquisita. Andiamo in pausa e torniamo con i vostri messaggi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla. Scialla,
14: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
19: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
19: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Questo.
23: Allora, io sono veramente il più pro Sartori, pro Bologna del mondo, veramente, mai, non contesto mai niente. Non possiamo andare anche in Serie D, che la maglia, solo la maglia. Però come facciamo a non prendere Berge della Norvegia, con il cappello lungo del Bodo Glimt? 8 milioni di euro, vabbè, magari costerà 10, 97.
0: Forse anche di più di 10.
23: Ma come si fa a non prenderlo? Ah, il più forte di tutti. Dai, mi sembra di sognare. Se arriverà poi qua, Juve o... Oh, Milano, l'Inter, qualcuno, qualcosa in Premier, ma dai, incredibile, quella è incredibile.
0: Guarda, stamattina non ho fatto in tempo ad andare a fare colazione che il mio uomo, cioè il mio psicologo fondamentalmente, cioè il barista dove vado a fare colazione, insomma, la mattina, mi parlava di lui, fortissimo, fortissimo. Non so quanto possa costare, sai. Davvero, cioè, Berg, tra l'altro, dov'è che gioca? Aiutami, Bodo anche lui. Ecco, per esempio, quella stagione che ha fatto il Bodo e il mondiale che sta facendo la Norvegia, quei giocatori del Bodo che sono in nazionale, quanto possono valere oggi sul mercato? Io non ho la più pallida idea, anche perché il mercato è allucinante, cioè non... Vabbè, vi dico quelle cose che non vi piacciono mai. Comunque gli inglesi hanno aumentato, allora, se in Italia e in Europa, UEFA, il coefficiente è per 100 che incassi 70 ne spendi, l'Inghilterra ha avuto la bella idea di aumentare il coefficiente a 85, quindi per 100 che incassi 85 puoi spendere, ma facendo una deroga che può portare a spendere fino al 115%. Quindi per gli inglesi che andranno, questo lo dico perché prepariamoci all'impatto degli inglesi che non vanno in competizione europea, perché fra poco pum pum partono i petardi. Già è partito il Tottenham, che ha speso 300 milioni nel giro di una settimana, ma e ovviamente non partecipa alle competizioni europee, ma fra poco io credo che partiranno due proiettiloni di quelli seri di mercato, anche di quelle insospettabili. Faccio un esempio: il Nottingham Forest, che ha speso tantissimo l'anno scorso, però è una di quelle che secondo me cercheranno di fare qualcosa in uscita per tamponare il dolore dell'estate scorsa, che non ha portato a risultati, e presentare qualcosa di più, perché poi ne hanno una quantità industriale e quindi avranno un potere di spesa anche quest'anno molto, molto importante. Quindi il mercato fra poco vediamo, probabilmente veramente molti inglesi stanno aspettando di vedere un po' il mondiale che cosa dice, e anche rassicurarsi un po' delle condizioni di alcuni che lo stanno facendo, quindi portano a casa la nave serena senza troppi cerotti, e a quel punto cominceranno a lavorare. Quindi direi che nel giro di un paio di settimane, quando è che chiude il mondiale? Se non sbaglio il 20, intorno al 20 di luglio, 19 di luglio potrebbe essere la data favorevole. Per il resto, ma li ho persi? No. Ma con un centrocampo e con il loro centravanti possono arrivare in finale. Parli sempre tu della Norvegia. In finale chi beccano adesso? L'Inghilterra. Ecco, se col Brasile vedevo la Norvegia in vantaggio, con l'Inghilterra io vedo gli inglesi in vantaggio, anche perché c'è un messaggio a cui ho mandato un cuoricino, che il 9 più forte al mondo è Harry Kane, e io sono d'accordo con lui, e quindi per me gli inglesi partono in vantaggio con la Norvegia. Poi partita ordinata, riescono a tenere, perché più che altro la Norvegia sembra avere la capacità proprio di cambiare anche faccia, cioè io ho visto una squadra molto ordinata, molto abbottonata, non ha mai lasciato campo aperto se non due volte, dove Hendrik ha commesso un errore clamoroso, era appena entrato, diamogli questo alibi. In campo aperto il Brasile ti può fare male, con squadre così ben organizzate dietro diventa un po' più difficile per loro, anche perché un 9 puro non ce l'hanno. Quindi ieri un po' si è visto, ed è stata brava la Norvegia a impostare la partita così sul backen, molto bravo, è molto bravo, beh, non si può dire di no. Ciao Manfred, io dico così perché l'ho fatto negli ultimi anni e pare che porti bene. Saputo plumone. Giorgio da Imola coi cuori, va bene. Buongiorno Manfra, a me va benissimo la politica di mercato a saldo zero di BFC, basta che l'amministratore Fenucci tra qualche mese però non se ne esca, con non sarà facile andare in Europa perché le altre si sono rinforzate. Beh, ci sta. Io ho capito, non voglio essere però, io ho capito tra le righe che Bologna punti ad andare in Europa. Poi ovviamente ha messo le condizioni, noi dovremmo fare tutto perfetto, quelle che partono avanti a noi, e sono almeno 8 squadre per me, 7-8 squadre, qualcuno dovrà sbagliare. A qualcuno questo discorso non piace, visti i budget messi a disposizione del mercato e da dove partono un po' tutte, secondo me è conseguenza un po' naturale, cioè non ci trovo nulla di lontano dal razionale. Quindi io sì, penso che Bologna per andare in Europa dovrà beccare un tedesco al top, una squadra che si adatta perfettamente a tedesco, un livello molto alto durante tutta la stagione e qualcuna, metto Atalanta, lo stesso Como per carità, anche se non ci credo, la Fiorentina, vabbè, la Lazio io la conto, cioè qualcuna di queste dovrà fare molto male, possibilmente anche una tra Milan, Roma, scegliete voi, Napoli, come fu quando andammo, dai, a parte l'anno di Motta che oggettivamente eravamo superiori in tutto, fu un mercato clamorosamente azzeccato nelle scelte, non nei costi, nelle scelte. E vediamo che cosa ne viene fuori, meno ci pigliamo noi più è facile che qualche obiettivo di mercato non stuzzicato fino ad agosto possa arrivare e magari essere quello giusto. Vediamo. Cioè è un controsenso, eh? Meno ne escono meglio è, ma fa parte del gioco. No? Vediamo. Quindi, scusami, per risponderti, quindi secondo me continueranno a dire la stessa identica frase, hai capito? Più che dire non sarà facile andare in Europa perché le altre si sono rinforzate, secondo me magari questo può essere un preambolo, ma che si chiude con noi dobbiamo fare un campionato perfetto e qualcuno dovrà sbagliare, che è la realtà per me. È la realtà. L'importante per me, poi vedetela come volete, che Bologna dia la percezione ogni anno di giocarsi l'Europa e poi farlo fino all'ultima giornata, quello che hai fatto l'anno scorso più o meno, dove alla penultima giornata eravamo a Bergamo quasi spacciati, è vero, però siamo stati lì a giocarci un posto in Europa. Per me questa è la dimensione del Bologna in questo contesto, cioè di una proprietà che decide di finanziare mercato con quello che hai in rosa. Haaland ci ritornerà bello stanco, immagino. Eggem, vuoi dire, Andrea? Sì, Eggem tornerà bello stanco, così come se eventualmente tornerà Freuler, se eventualmente tornerà Lukumi, cioè tutti quelli che fanno il mondiale arriveranno belli cotti. Questo sì, ogni anno è così, che c'è un mondiale, un europeo. Ciao Mafra, approfitto di Marco. Bernabé che non rientra nei piani del Parma, Steve 72, guarda Marco, purtroppo non gliel'ho letto, però Bernabé è un bel giocatore, lo vedi nel Bologna tu? Io no, anche perché se, come lo vedi, da interno? Metti che facciamo 4-3-3, Bernabé lo metti per forza come interno, no? Insomma, a me piace tantissimo, ma non lo vedo molto lì. Lukumi vale 40 milioni anche grazie al Bologna, che ha creduto in lui quando ne valeva 7. Secondo me, con Haaland, Wittig e Eggem va sostituito Casale, non Lukumi. ti voglio bene anch'io, ma con Sartore e Di Vaio è come essere in banca, ne sbagliano anche loro, ragazzi, ne sbagliano anche loro, e più diciamo così per me più li mettiamo in difficoltà anche per il futuro. Io lo dico con simpatia, ma neanche troppa. Qua il Bologna non può prendere il Lukumi del 2026, ma può prendere quello del Genk del 2022, altrimenti perché avremmo Sartori, dice Lorenzo. È così, però in questo caso bisogna valutare anche un po' il fatto di aver preso Haaland e Wittig e capire qual è l'alchimia giusta, ma magari la chiederà anche, ecco, in questo forse tedesco detterà la linea, voglio uno più di esperienza, voglio un giovane che abbia tanto talento, con caratteristiche magari che intende lui. Forse quello di esperienza, ripeto, parlando ad alta voce con Marchini, per esempio, oggi ho qualche dubbio in più, che forse per far crescere gli altri due e dare una mano ad Haaland, sarebbe meglio forse puntare su un profilo di quel tipo. Però ripeto, ne avranno parlato con Tedesco, sarà un po' Tedesco a dare un po' le linee di questo, di questo genere. Ecco, dove riesce ad agire con Sartori e con Di Vaio un allenatore è proprio questo, e non dico altro. Audio.
1: Ciao Manfred, buongiorno, sono Niki. Guarda, ti faccio una domanda che ho già fatto la settimana scorsa, però un po' più sul tecnico. La scorsa settimana ti chiesi se Casale poteva entrare nei piani del Bologna, tu mi dicesti no. Ma io quello che vorrei capire è: non rientra nei piani del Bologna per motivi fisici o per motivi tecnici? Perché non dà garanzie dal fisico, perché mi pare un giocatore che nella difesa di Italiano non poteva proprio starci, nella difesa di Tedesco forse meno sotto pressione, meno portata a essere a centrocampo quando attacchiamo, non potrebbe dire la sua.
0: Sì, la risposta è sì, potrebbe dire la sua, come l'ha detta quando si è trovata a dover lavorare in un reparto come quello di Sarri. Va bene? Dico sottovoce fisici, dico ad alta voce tecnici, cioè il percorso di Casale, credo, poi bisogna parlarne con loro, lo devono dire loro, non io, però da fuori mi sembra che il percorso di Casale del Bologna si possa separare qua, per tanti motivi. Sai, non è riuscito a giocare tante partite, non ha mai trovato continuità, è stata una garanzia quando è servito, soprattutto in alcune partite dove eravamo veramente nei guai, quando invece ci sono stati momenti dove ci ha provato, non ha funzionato. Però ricordo una partita a Lisbona, ricordo delle partite dove ha dovuto sostituire chi non c'era, in quei momenti si è fatto trovare pronto anche in Europa League. E gli va riconosciuto. Perché è un ragazzo che si applica, fa tutto, ha le sue qualità, è completamente l'opposto di quello che però chiede per esempio Italiano. Quindi sì, con un altro allenatore Casale rientra assolutamente in gioco. Però a meno che proprio non sia Tedesco a dire no, io questo lo voglio, perché questo mi dà queste garanzie, e non mi sembra che questo sia accaduto ad oggi, ma ci deve ancora parlare, devono ancora succedere tante cose. Nelle idee, penso, di un Bologna del domani, Casale non rientra, non c'è niente di male. Poi, dove trova squadra Casale? Che cosa accetta Casale per il suo futuro? Perché ha un ingaggio di un certo tipo, e se dovesse andare a scendere di livello, cioè essere uno di quelle che gioca più nelle squadre di destra, che come piace a Dario, della classifica, piuttosto che di sinistra, l'ingaggio di Casale è importante. Quindi è tutto un grande punto interrogativo. Certo è, e qui chiudiamo questa parte, andiamo in pausa, che per vedere arrivare un nuovo centrale a Bologna le condizioni sono che partano Casale e Lukumi, se no uno dei due resta qua. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
25: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
26: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
27: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
26: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
27: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
28: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
29: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
30: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
31: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
32: devi andare su deghi.it.
33: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
34: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
31: E poi devi cucinare per 16.
33: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
32: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
33: Devi provare. Devi fidarti.
31: Perché se non devi, non ci credi.
35: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
36: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
39: Ciao Manfredi, buongiorno, sono Mauro il Tornitore. Questo è il problema di avere dei regolamenti nazionali oltre ad avere quello federale generale. Un regolamento, una modalità valida per tutti, nessuno escluso, se no il calcio prima o poi fallisce. Mauro il Tornitore.
0: Ah, ti riferisci al limite di spesa rispetto ai ricavi, quello dell'Inghilterra che dicevo prima. Oh, posso dirti la verità? Invece io, pur devastato dalla situazione attuale, se continuano così forse cascano nell'errore che abbiamo fatto noi 30 anni fa. Però è anche vero che tutto il resto loro ce l'hanno. Ci vorrà un trentennio per recuperare l'Inghilterra? Per l'Italia? Io non so se ci vorrà un periodo così lungo, ma più di un decennio ne sono molto convinto. Penso a ragion veduta. poi io sì, ci vorrà almeno sicuramente più di un decennio. Comunque è un cammino che hanno intrapreso pericolosissimo e noi sbagliamo proprio lì. Certo, ripeto, l'unica differenza non avevamo niente sotto e quindi avendo loro già fatto tutto sotto vedremo. Ancelotti lo mettiamo a suo posto? Nazionale italiana, dici, quindi non eri critico. Ah, firmerei ora. Ho sentito qualche commento severo su Ancelotti, severo, neanche troppo severo perché gli vogliamo tutti un gran bene. Però qualcuno dice se non ha grandi campioni riesce ad aggiungere molto meno. Io non lo so. Io posso dire con grande serenità che per me il Brasile nelle 8 migliori al mondo in questo momento senza Rafinha, con Neymar messo così, senza un 9 all'altezza dei più forti che ci sono in giro, non lo vedo. Quindi a Carletto va il solito messaggio di affetto, ma soprattutto di stima, no? Penso che sia così. Ancelotti nazionale italiana, lo prendo oggi. Non avrà grandi campioni, farà fatica probabilmente perché non avrà grandi campioni. Non credo che Mancini, beh, però con l'europeo ha fatto vedere che anche senza grandi campioni alla fine se la sa giocare. Però sì, Ancelotti mi piacerebbe tantissimo, sicuramente sì. Più di Guardiola? No. Lascio il nazionalismo ad altri. E se ci fosse l'opportunità di portare Guardiola per dare una rinfrescata, una risvegliata a tutto, lo porterei domani, certo. Ciao Manfredi, la Scozia è uscita, Ferguson quando rientrerà? Tanti punti esclamativi. Orso, per me l'ingaggio lo sta tirando troppo per le lunghe, dispiace per me, può andare, è un bravissimo giocatore ma non è un fenomeno, la dirigenza ha troppa pazienza. Stefano da Imola. Ferguson rientrerà un po' prima degli altri che sono ancora impegnati, vedremo se dovrà rientrare anche Freuler, vedremo se e invece lui sì, rientrerà Lukumi e vedremo quando rientrerà Eggem. Ferguson rientra una settimanina prima, così un po' a spanne ti direi una settimanina prima, però lui il suo mesetto scarso di ferie se lo deve fare da regolamento, quindi non si può sbagliare. Su Orso, ragazzi, non ne parlo più, dai, tanto ne abbiamo già dette tutte, hai capito, a me non sarà un po' più noioso fare queste due ore, tanto noiose rimarrebbero lo stesso, quindi non ha molto senso per me starci lì tutti i giorni, è pesante. Quanto sono belli gli inglesi che cantano Wonderwall, sono da pelle d'oca, Fede, non me ne parlare. Bisogna pagare senza remore, se avessimo pagato quanto richiesto a suo tempo oggi su Priaga sarebbe nostro. Fabio da Rovigo. Si scherza, ovviamente, l'avevo capito. Buongiorno, sono rimasto molto sorpreso e deluso di aver perso a zero Kevin Fustini, può essere il motivo del mancato rinnovo di Margotto? No, su questo ho certezza al 100%. Beh, ho già detto, tra l'altro, può essere un brutto segnale per la prossima stagione del Bologna. Giovanni, santo Dio, capisco tutto, però non esagererei. Gli hanno fatto un'offerta enorme quelli del Como, il Bologna non si è sentito di pareggiarla già quando c'era Margotto, è una cosa di un mesetto fa, ne parlai con Margotto, se proprio vogliamo dirlo, in occasione della semifinale o finale, non ricordo se con la Roma o con l'Inter, dell'Under 18, quindi è passato quasi un mesetto ed ero lì con Margotto e parlavamo di Fustini. Gli avevo chiesto, mi aveva confermato e mi aveva detto che a certe cifre non si sarebbero neanche messi, ed è andata così, chiaro? Vi ripeto, conviene, ma comunque basta, ho dato la risposta, dai. Se rimane sta ossatura per una competizione, la Coppa Italia dovrebbe essere quella principale per arrivare in Europa, non è male, eh? Cioè una squadra che davanti si presenta con una partita a settimana con Rowe, Berna, Orso, Castro, eccetera, non è male. uguale dietro tra difensori come Haaland, Eggen e Vitic, non male, eh? Poi chiaro, se si apre il portafoglio sono più contento, e questo vale per tutti. Anche mia moglie ha un budget quando va a comprare le scarpe, ma lo sfora molto allegramente. E allora condividiamo, ti meriti un cuore, condividiamo la stessa pena. E salutiamo tutte le nostre compagne, amante dello shopping. E, ciao Manfredi, oggi Saputo ha aggiunto un pezzo alla sua personale collezione. Si è preso anche del vegetariano, incredibile, ma dove? Non lo so. Ah, se qualche giornale non ho letto. Oggi no. Ciao Manfred, ma molto semplicemente, non è che al momento non spendono perché non hanno ancora incassato? Stanno in mano perché non sono ancora, non sanno ancora se, quanto e quando incasseranno? Ma in parte è vero, in parte no. Ti ho già detto, se dovesse esserci l'occasione per fare un terzino sinistro, dico il terzino perché è più facile, ma c'è anche il centrocampo. Però il terzino, sai, sono due, non puoi sbagliare a sinistra, dico. Quello lo devi fare, e quindi se capita l'occasione lo fanno. Se poi però esce il nome, oppure non esce il nome, ma si fa l'asta e Bologna deve spendere 2 milioni in più rispetto a quelli che aveva pensato di spendere, o che valga quel giocatore, per esperienza di 3 anni vi dico che non li spenderà. Non li spenderà. Sono 3 anni che è così. Da questo assunto ognuno si faccia le idee che vuole, capito? Buongiorno. Viceversa, scusami, così completiamo, reparto degli esterni alti, oppure difensori centrali, che sono 5, ne devi avere 4, e no, non entra un difensore centrale finché non escono 2, capito? Quindi da un lato è vero, dall'altro no. Che non faremo aste, è così. O poi magari la fanno, ma non ne vedo io, mi sorprenderebbe perché non l'hanno mai fatta. O quasi mai. Buongiorno Manfredi, complimenti per la pacatezza. Il giudizio sulla campagna acquisti del Bologna lo si fa a bocce ferme, per questo aprirei la campagna abbonamenti verso la prima settimana di agosto, Andrea. Allora, io la campagna l'aprirei prima, poi se qualcuno la fa, se qualcuno si abbona la prima settimana di agosto, fa bene a farlo, cioè se si sente più tranquillo o preferisce farlo a conti quasi fatti, per me ci sta, no? Iniziare prima permette comunque di mettere un po' a posto le cose, non tanto dal punto di vista finanziario, ma di capire un po', cioè di riempire, bisogna riempire. Invitano Gianmarco a giocare mercoledì mattina? Ma chi sei tu, staccanovista? Non ti conosco. Tu lo conosci? No. Quindi comunque era un invito per andare a giocare. Ciao Manfred, 15 luglio scade la clausola, no? Sì, direi di sì, il 15. Sono d'accordo con Gianmarco, potrebbe aprirsi un'asta che va oltre la clausola, che comunque è già buona, dici tu, traduco, Fabio. Può essere tutto. Per dire, l'anno scorso il Sunderland è arrivato ad offrire all'ultimo 28 milioni che erano quelli della clausola al Bologna. Anche il Nottingham Forest era arrivato, forse l'offerta migliore l'anno scorso alla fine l'aveva fatta il Nottingham Forest, ve l'ho già detto, non è uscita, ma il fatto che non sia uscita non vuol dire che non fosse alla fine quella più attraente, dove metteva anche una contropartita. Bisogna vedere, tutto è possibile, anche per me, perché no? Quante possibilità ci sono? 20%? Va bene, che alla fine arrivi, che ne so. Il Tottenham dice, boh, do 25 milioni per Lukumi, arriva un altro e dice, no, ne do 30, no, il Tottenham ne dà 35, alla fine Lukumi va via 35, può succedere, nel momento però in cui non c'è più la clausola, in questo momento non è possibile fino al 15, direi che il 15 è la deadline, non ricordo il giorno esatto, ma questa è la più attendibile. Ciao Manfred, qualcuno dirà, o magari è già stato detto, che una Norvegia così dominante ci giustifica dal non esserci qualificati direttamente al mondiale? Ma ciò su cui siamo ingiustificabili è l'aver fallito anche il successivo playoff, Nicola? Beh, sicuramente sì, che la Norvegia sia più forte dell'Italia. Penso che ci abbiamo convissuto tutto il girone, con la consapevolezza. E la Bosnia ci abbia fatto fuori, sai, in una partita secca può succedere di tutto, però poi che non ci sia neanche un'asiatica qualificata nella fase degli ottavi, se non sbaglio, forse deve fare ripensare. Ho letto la Gazzetta, una riflessione sui posti, no, come vengono assegnati. Sì, come no, però. Cioè, io credo che allargare possa anche starci, che l'Europa debba avere necessariamente più posti, perché comunque ha le nazioni più competitive, è una selezione molto dura, però credo che faccia parte del gioco. Cioè, io non riesco a farmi un'idea. Facciamo così, condivido tutti i punti. Se dovessi decidere io sarei molto preoccupato, perché come la fai sbagli, diverso e invece ammettere alla competizione di stasera un giocatore degli Stati Uniti che è stato espulso a chiamata. Quindi penso che oggi si sia riusciti nel clamoroso successo di mettere d'accordo tutti quelli che amano il calcio e di fare una sola nazione contro gli Stati Uniti. E io non vado oltre. Cioè, se c'era bisogno di attestare la poca credibilità del calcio in generale a tutti i piani, a tutti i livelli, abbiamo avuto un'altra occasione per confermarci. Poi viva l'Italia, che in questo non vado oltre. Intanto, ragazzi, come si può commentare una cosa del genere? È talmente tanto draconiana come proporzione che siamo veramente oltre ogni possibile dichiarazione originale, no? Siamo tutti d'accordo, quindi forza Belgio. Mi dispiace per gli Stati Uniti, per i giocatori, che probabilmente neanche, cioè io immagino anche i calciatori professionisti che sanno benissimo come funzionano le cose, penso che anche qualcuno degli Stati Uniti magari dice mamma mia, ci abbiamo mezzo mondo contro, no? Dobbiamo salutarci, vedrete che rinnovano sia Orso che Lucumì che Froiler. Ciao da Christian, il tuo, guarda, sono contento perché l'ottimismo è il sale della vita, però così è abbastanza dura. Ragazzi, mi mancano un sacco di pensieri vostri, mi perdoni Manfredi, cerco uno un po' critico, ma sul giornale stamattina scrivevano del giovane croato, del giovane venezuelano e altri. Io compro una vocale, dottore. Che mi dice? Le dico che possono scrivere e possiamo dire tutto quello che volete, poi alla fine il mercato lo fanno però altri. E che quando verranno i giocatori commenteremo un po' che tipo di mercato è stato. Fino a questo momento stiamo a fare i processi e le intenzioni, non fa parte proprio del mio, non li faccio, va bene? Quindi c'è poco da dire, va bene? Un abbraccio a tutti ragazzi, ci sentiamo domani, ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara, crisi iraniana, guerra in Ucraina, aumento delle spese militari, temi sul tavolo per l'Italia, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Meloni. Sale a 14 morti, oltre 50 feriti il bilancio dei nuovi pesanti raid russi su Kiev e altre città, l'Ucraina ha risposto colpendo la raffineria russa di Yaroslav e una centrale elettrica in Crimea. Un uomo di 36 anni, nazionalità straniera, è morto stamane in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Ferrari sugli scudi a Silverstone, quasi due anni dopo, in trionfo Charles Leclerc davanti a Russell e all'altro cavallino di Hamilton, la gioia del pilota monegasco.
7: Mamma mia, che feeling, cioè, sono veramente contento. E da tanti weekend che ho fatto più fatica. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sono molto contento per il team, per me, per i tifosi.
6: Da Laura Supino, buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
18: Ma dai, è immortale!
17: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
18: E dove sarebbe questa meraviglia?
17: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
18: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
23: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
24: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
23: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
24: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
25: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
26: Fai leva sui miei desideri, eh?
25: Veramente faccio leva sull'IVA.
26: Leva sull'IVA?
25: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
26: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
25: Ce li leva?
26: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
25: Leva l'IVA.
26: E i pensieri.
25: Solo a luglio, solo da...
27: Iperceramica.
28: È il momento
23: momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
0: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
23: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
0: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
23: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Quasi gol, presentato da
11: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
27: Et che pe, u carot.
28: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
29: Parola di Riccardo Orsolini.
28: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
30: Le 14.07, ciao da Leo Vicari, 366-402-4022 anche per quest'ultima settimana di quasi gol, perlomeno con la conduzione legida del sottoscritto, e ovviamente la cominciamo sempre con voi e con il capitano Luca Sgarbi. Ciao Lu, grazie di essere con noi anche oggi ed aver completato anche questo ottavo anno a quasi gol.
31: Tutti, sì, sono fierissimo di terminare anche questa ottava stagione sotto l'egida.
30: Abbiamo superato la crisi del settimo anno.
31: Sì. Poi c'è sempre che è da anni che mi sento sotto quest'egida che mi protegge, mi ripara da qualsiasi intemperie.
30: Poi i gelati, egida. Ah no, algida quelli, va bene. Io saluto Marco che l'altro giorno per salutarmi e fare due chiacchiere ha inchiodato in mezzo alla strada. È successo venerdì. È una cosa, detto questa la dirò in trasmissione. Lui, io ho tanti argomentucci anche sul tuo personale. Anche ho anche una domanda oggi per te e per tutti voi che ci state ascoltando e che volete partecipare. L'ultima settimana di trasmissione, vado subito a bomba. Ho letto questo nuovo termine che non so se tu conosci, Lu, che si chiama skillcation.
31: No, mi manca completamente, non è che mi manca, cioè, non ho mai approcciato, avessi approcciato anche per curiosità avrei googlato, mi manca.
30: Signori, skillcation è uno dei, sono anni che prendiamo un pochino in giro noi stessi e il modo che abbiamo di parlare inglese, di inglesizzare qualunque cosa, sì. Allora, leggo da Vanity Fair, vacanze d'estate? Si chiama skillcation e il concetto è semplice: partire per diventare esperti di qualcosa. Cioè, in vacanza tu non fai niente? Oppure quindi fai una vacation, perché pare che in tanti durante la vacanza vogliano fare qualcosa, imparare a fare qualcosa.

0: conto di quel posto e di tutto quello che sì, ne consegue.
1: Assolutamente sì.
0: C'è l'amico che è andato in Giappone e quando viene a casa in una cerchia ristretta magari delle sue 10, 20, 30, 40 persone nella vita, ragionalmente magari nessuno di quelli è andato in Giappone, e lui si autosente, si autoproclama in maniera incontrastata l'esperto di Giappone. Quindi quando si va, su qualsiasi motivo, si va su un argomento orientale o Giappone, è lui che nella sua testa deve parlare di quello, perché lui ha i galloni, apro virgolette, essendoci stato 2 anni fa.
1: Due mie amiche hanno discusso sulla Puglia in questo senso. Sì, ti conviene andare lì, ma cosa credi di saperne più tu della Puglia di me? Guarda che ci sono stata anche poco fa e io credi che non ci sia mai andata. Esattamente così. Sì,
0: e allora esatto. Appunto lì poi, perché poi ci può essere la meta, quella dove in pochi vanno, che allora basta che ci vai una volta e già sei super esperto e sei tu quella cosa lì. Oppure sulla Puglia, che ragionevolmente magari quelle persone lì ci sono andate entrambe.
1: Sì, e sono anche, sono 400 chilometri a Puglia, eh. Cioè non è
0: sì, appunto, cioè imbocchi, sì, se stai poi a Bologna imbocchi la 14, non è che ci va poi in enormità, e poi diventa la gara che ci va più lungo, cioè quante volte ci sei stata, perché ci sei stata 2 volte è un conto, ma io ci sono stata 10 volte, allora lì 10-2 vinci,
1: Io vorrei sapere proprio, intanto ci scrivono, ecco, sì, chiamate sì, subito Comaschi, perché anche lui ci tiene, Giorgio Comaschi, a utilizzare un po' meno inglesismi inutili. La skillcation, sì, cioè cosa fate in vacanza? Cioè in vacanza ve la polleggiate, state tranquilli, calmi, non volete fare niente, riuscite a staccarvi dal telefono, se vi chiamano dal lavoro no per l'amor del cielo, oppure in vacanza fondamentalmente siete attivi. Tu Luca sei attivo in vacanza?
0: No, io sono attivo, sì io torno più stanco di quando sono partito fisicamente, ma torno completamente azzerato, che è quello che cerco, mentalmente. Cioè per me la vacanza, il problema non è il relax, ma anche forse limitatamente diciamo al fatto comunque di essere una persona ancora diciamo tra virgolette giovane, quindi ci può stare che mio padre magari 70 anni fisicamente dice vado in vacanza, voglio rilassarmi. Io in vacanza non ho bisogno di relax fisico, perché comunque vabbè ho 40 anni e magari non ne ho 70, banalizzo, perché comunque magari sono una persona che si allena, quindi tendenzialmente difficilmente mi stanco proprio così tanto fisicamente, e faccio anche un mestiere dove non è che lavoro 8 ore al giorno spostando dei pacchi, dove allora mi stancherei. Faccio un mestiere diverso, quindi posso permettermi diciamo tra virgolette di andare in vacanza e cercare un posto in cui l'unico obiettivo reale che ho è azzerare mentalmente, sì, le tossine. Fisicamente torno più stanco sicuramente, ma non è la variabile che mi interessa a me, perché comunque anche facessi un lavoro fisico a me interessa proprio staccare mentalmente, quindi attivo sì, che non vuol dire che mi metto a girare, faccio un 50-100 km tutti i giorni, non sono assolutamente quello che ama, e uso un eufemismo, andare presto in spiaggia perché devo fare gomitate o caricare come una pecora, come una capra, per guadagnarmi il posto in una tonnara, no? Le odio quelle cose lì, con tutto il rispetto, però mi piace essere attivo, cioè mi piace girare la sera, mi piace far baracca, mi piace tornare tardi, mi piace magari tornare alle 3 di notte e svegliarmi magari alle 11 del mattino con calma, quel tipo di vacanza lì, ecco.
1: Ma c'è anche una questione di paura di noia? Cioè vi annoiate delle volte in vacanze? Poi, contando che io con la noia non ho un brutto rapporto, eh.
0: No, neanche io. Ecco. Infatti, no, non la metto in conto, nel senso che non mi è mai. Allora, l'unica volta dove magari col senno di poi non l'avrei rifatta è stato una decina di anni fa, che sono andato a Mykonos in vacanza, ma da solo, perché i miei amici non avevano le ferie quando le avevo io. Facevano tutti i lavori che implicavano le ferie canoniche, diciamo magari dal 5 agosto al 20 agosto. Sì. Io potevo andarci il 20 luglio. Tra l'altro lavoravo ancora a Sky, quindi poi ci sarebbe state le Olimpiadi di Rio, quindi ero insomma tra virgolette richiesto dentro,
1: sì, e quindi volevi staccare, volevi regalarti, perché sennò dopo non potevi, ecco, insomma la vacanza.
0: Sì esatto, e lì sono andato da solo, e lì è capitato di, per quanto mi sia divertito, non abbia assolutamente avuto difficoltà comunque anche a far serata, far balotta eccetera, perché poi lì è una questione anche di spirito, e c'era,
1: certo.

0: Però comunque fondamentalmente c'erano tantissimi spazi in cui tu ti vedevi ed eri realmente da solo e lì mi sono sentito un po' di malinconia perché invece lì ragionevolmente non c'era nessuno da solo lì dentro, lì a Mykonos, e quindi ti vedevi da solo e dicevi sì la faccio, sì tanto di cappello a me stesso, nel senso che non è che sono andato in Siria in guerra, ci mancherebbe, però per 7 giorni, 8 giorni andare via da soli, trovarti l'appartamento là, doverti bastare soprattutto, cioè è una prova, ti dico, non la rifarei assolutamente perché mi aveva, a tratti nella vacanza mi sono immalinconito un po', perché comunque vedevo le persone in gruppo, con amici, eccetera, e da solo, da tratti era un po' malinconica la faccenda, però oggettivamente direi, non l'avessi fatta, la farei, ecco, se mi capitasse la farei con una vacanza di quel tipo.
1: Io saluto il prof Luca Ciancabilla, Unibo, Dipartimento dei Beni Culturali, che mi scrive e dice: la traduzione di skillcation è crisi di mezza età. Mi piace molto. L'altro giorno, Luca, ho visto un signore che era in Piazza Aldrovandi con la maglia del Malaga. E io gli ho detto, prima volta che vedo uno a Bologna con la maglia del Malaga, gli faccio vedere che avevo i pantaloncini del Malaga. Era un australiano che veniva a trovare sua figlia che vive in Toscana e a 40 anni ha avuto la crisi di mezza età e è andato a vivere a Malaga, dall'Australia a Malaga, così. Quindi crisi di mezza età, l'ha detto lui.
0: Così, boom, no, no, ma sì, no, però cioè, a me ha sempre colpito, anche se ultimamente c'è la proliferazione legata comunque all'utilizzo dei social, quindi inevitabilmente vedi cose, mi ha sempre colpito il fatto, in passato soprattutto, perché adesso capita di più, di vedere, cose che non ti aspetti in un determinato posto, cioè a Bologna, chiaro che sì, io sono bolognese, abito lì, ho vissuto lì, ne ho vista di ogni lì, financo uno con la maglietta del Malaga o tu con i pantaloncini del Malaga, però tipo andare in un posto in cui magari vai in vacanza e in quel posto lì trovi qualcosa, una testimonianza, una scritta, un pantaloncino, una maglietta, qualcuno che non ti aspetti assolutamente di trovare in quel posto, cioè adesso c'è la proliferazione, nel senso che ti capita di vedere quei profili dove anche a livello sportivo, dove vedi, non so, che c'è il ragazzino in Africa con la maglia di Pido. Quindi
1: Sì,
0: tu quella cosa lì è altamente
1: Forza
0: improbabile,
1: Casarano in tutto
0: però te la
1: questo
0: mandano.
1: rosso-blu.
0: Quindi quello mi sarebbe colpito.
1: A me sorprende ancora Bologna. Poi andiamo in pausa, poi vi leggo, ragazzi e ragazze. A me a Bologna colpisce ancora, ed è un mio bug, questo è un errore di sistema che fa parte della mia modesta intelligenza. E succede sempre quando ho una certa premura, per non dire fretta, quando sbuca il trenino. Quando sbuca il trenino tra le strade del centro, che fai 9 km all'ora ed è l'esatto momento in cui tu hai un attimo di premura. Quello ancora un pochino mi stupisce, come a Luca quando vede un ragazzo in Laos con la maglia del Casarano. Ecco, esattamente così. Ditecelo, insomma, 366-402-4022. Cosa fate in vacanza? Fate qualcosa, mollate tutto, polleggio, patti col diavolo, esatto, oppure vi iscrivete a ogni corso, imparate la qualunque, sfruttate quel tempo per dare libero sfoggio alla vostra necessità di urgenza quasi di sapere, diventare maestro di qualcosa. Arriviamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in

0: promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, un euro, batte, forte, sempre.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:22, Leo Vicari quasi gol, 366-402-4022, siamo in attesa di ricollegarci con Luca Sgarbi, se volete parliamo anche di pallone, state seguendo un pochino di più i mondiali, sono orari un pochino più concilianti con le nostre abitudini, ad esempio ieri tendo ad andare a letto abbastanza presto, l'orario delle 22 è tremendo per quanto mi riguarda, perché alle 22 ho voglia di vedere la partita, però comincia a essere un po' tardi, mettetela alle 23 così mi passa totalmente la voglia di vedere la partita, ecco. E, bella sta storia, che il calcio sta cambiando anche un po' così, inclinazione per quanto riguarda la meritocrazia, per quanto riguarda tutto ciò che concerne il pronostico, tutto ciò che concerne il no, ma fondamentalmente l'esito è già scontato, la tradizione, si è sempre fatto così, figurati se non vince quello. Io Brasile-Norvegia, poi tutti questi giorni abbiamo letto, dai, perché l'abbiamo letto tutti, io non la sapevo questa cosa, che la Norvegia era un tabù per il Brasile. Il Brasile non aveva mai vinto con la Norvegia. Trovo che Brasile-Norvegia ad oggi sia un segnale che il calcio è ancora, ha ancora un barlume di speranza e ancora un barlume di vita buona, ecco, che faccia parlare il campo e non tutto quello che sta attorno al campo. Luca Sgarbi, eccolo, scusa, stavo
9: stavo
8: commentando Brasile-Norvegia un attimo, sì. Ecco, insomma, ed è un bel segnale del calcio per quanto mi riguarda, ecco. Così.
9: Sì. Allora, io considero, non perché nelle cose negative ci sia sempre un segnale positivo per forza, perché però il discorso legato, ragionavo proprio per l'eliminazione del Brasile, legato a Italia, Germania, Brasile, e gli ultimi, rimaniamo 10 anni, dai, anche se per noi è un po' di più, cioè praticamente 2018, 2022, 2026, tu non hai Italia, Germania e Brasile, cioè le tre nazioni più vincenti, sì, che sommano 13 coppe del mondo e forse 25 finali, se non di più, non le hai mai avute praticamente nemmeno in semifinale. perché comunque, cioè, voglio dire, l'ultima volta che una di queste tre o due di queste tre sono arrivate in semifinale è stato Brasile 2014, Brasile-Germania 1-7. Il fatto che nessuna di queste tre arrivi è un segnale per queste tre che non dipende solo dal campo certamente o da una singola azione, perché ieri il Brasile secondo me non demeritava, diciamo, contro la Norvegia per quanto ha creato. Però il fatto che la Norvegia abbia vinto e che non sia eccessivamente sorprendente è un segnale che deve far riflettere, soprattutto in questo caso parliamo di Brasile, Germania, Italia, ma noi molto più di loro, proprio perché il calcio non si ferma mai, perché un paese di 5, 10, 15 milioni di abitanti, o fate anche 20 insomma massimo, può con i passaggi giusti trovare non solo una generazione casuale, ma può generare talento e non essere una sorpresa. E la Norvegia non è la generazione d'oro che spunta dal nulla sotto un cavolo. La Norvegia è la nazione che domina il medagliere delle Olimpiadi invernali, una nazione che le Olimpiadi estive vince medaglie su medaglie. Cito le Olimpiadi proprio solo come termometro del valore ad alto livello di un sistema sportivo. Il calcio norvegese, lasciamo stare il Bodo, concentriamoci sulla nazionale, non è una casualità, cioè è il termometro di una nazione che sta sportivamente parlando, lavorando bene, e non è che lo si dice solo sui risultati, è stato analizzato anche quel sistema lì. Altri sistemi forse lavorano meno bene. Io credo che di questi tre paesi il Brasile sconti semplicemente una crisi un po' di talento che c'è negli ultimi anni, ma la reputo piuttosto fisiologica, nel senso che ha una quantità di giocatori comunque di talento che può generare che è spaventosa.
10: No, ecco, esatto, mi volevo fermare proprio a quello.
9: Non però lì sei... fisiologia rispetto a noi, che invece è sistema,
10: allora,
9: è un'altra cosa.
10: Ecco, sì, però... non abbiamo un po' esagerato a dire fin da subito, ma forse anche perché siamo italiani e tendiamo un po' a proteggerlo Carlo Ancelotti, no? Cioè sappiamo che è uno degli allenatori che
9: sì,
10: gode di migliore stampa.
9: Il Brasile, impone le mani, il Brasile può vincere il mondiale perché c'è, esatto, un fenomeno della bambina.
10: E poi sì, quando troppo. Si vede che il Brasile non lo può vincere quel mondiale, gli si comincia subito a dire: ah, ma non ha mica una squadra per vincere il mondiale. Io trovo che allora, il Brasile non è che deve vincere il mondiale solo quando ha Didi, Vavà, Pelé e gli 11 migliori al mondo nel loro ruolo, cioè sì. Sta proprio anche agli allenatori creare una chimica, un'alchimia, un sistema, quant'altro, per fare in modo di competere fino alla fine. Cioè io questo giustificazionismo nei confronti di se Ancelotti esce non è colpa sua, io lo trovo molto nostro questa cosa qua, no?
9: Poi... è molto nostra. Allora, per me nella realtà delle cose c'è che il Brasile era una delle primissime della seconda fascia di livello molto alto, cioè c'è una prima fascia di livello altissimo che non è quella in cui hanno messo 20 squadre tra cui vari Portogallo eccetera, c'è una primissima fascia di livello altissimo dove c'è sicuramente la Francia, la Spagna, l'Argentina, forse anche l'Inghilterra a livello di talento che può esprimere. Poi c'era una seconda fascia, ma sempre per quello che riguarda la valutazione Luca, dove c'erano il Brasile, la Germania e qualche altra squadra di alto livello, magari Portogallo compreso. Il Brasile sicuramente secondo me non era nelle 3-4 più forti. È chiaro che se vai a analizzare reparto per reparto, giocatore per giocatore, non è il Brasile del 2002 o del 2006 che quando lo guardi è spaventoso per gorgoglio di talento, come un'acqua che gorgoglia talento, diciamo, no, non è quella roba lì, è più normale. Ci sono squadre come la Francia che invece sono spaventose dal punto di vista del talento che possono esprimere, però in una competizione secca di questo tipo il Brasile, se incontra la Francia, non è che come il Paraguay, cioè il Paraguay se incontra la Francia o fa la partitaccia super cattiva che ha fatto, allora quello è l'unico modo che ha per rimanere in lotta, o se no il Brasile può giocarsi le sue carte e sulla partita singola potrebbe anche passare, perché comunque, cioè, rimane una squadra che può esibire giocatori su giocatori. Quindi come dall'altro lato, scusa Leo, arrivo al punto,
10: figurati.
9: Ancelotti Ancelotti, cioè Ancelotti sicuramente è un mago della panchina per manifestazioni di quel tipo lì. Detto ciò, non mi sorprende un'uscita con la Norvegia, non mi avrebbe sorpreso eccessivamente, diciamo nemmeno nel turno precedente, che il Brasile potesse far fatica, perché comunque il Giappone è una buona squadra. Ancelotti prende in mano una squadra in cui, se tutto gira e tutto si allinea bene, è una squadra che può anche arrivare in fondo. Se qualcosa non si allinea bene, è una squadra che secondo me fa un po' fatica ad arrivare in fondo. Ancelotti per me era uno degli uomini giusti al posto giusto. Sono competizioni balorde, perché non certifica niente.
10: Allora,
9: scusa, sì. un secondo. La Spagna del 2010, squadra memorabile, fortissima, spaziale. Spagna del 2010, se Casillas nei quarti finale col Paraguay non para il rigore, la Spagna del 2010 non arriva manco in semifinale, come noi nel 2006 con l'Australia, dove non abbiamo rischiato anche meno della Spagna, sì. Però comunque è una partita negli ottavi che è un turning point per noi, è un punto di svolta. Se tu quei punti di svolta lì li imbrocchi male, tu queste competizioni qua, non ti dico il primo turno, ma dagli ottavi in avanti puoi andare a casa sempre. Cioè,
10: vedi Germania, certo, sì.
9: Beh, sì, insomma, non è un campionato. Cioè...
10: No, infatti, allora, cioè, quando credo Doriano Rabotti ha fatto il pezzo, che poi non so se ha titolato lui, naturalmente, non credo, però ha fatto il pezzo. Carletto ha già vinto. Carletto è il Ancelotti è il più pagato dei CT al mondo.
9: Sì, nettamente.
10: Ok, vinci. Con chi è che ha vinto il Brasile? Col Giappone. Col Giappone, no? Vinci col Giappone e vieni idolatrato dalla stampa locale nostra, perché il genio perdeva e ha messo due attaccanti. Ora, adesso, raga, cioè, ok, d'accordo. Ieri ha fatto il cambio che appena è entrato Ederson, hanno preso due gol. Allora, io eviterei di ritenere Ancelotti genio perché ha messo un attaccante quando perdeva. Come non credo che sia scarso perché ieri ha fatto il cambio di Ederson con Bruno, che era quello che aveva sbagliato il rigore. Io abbasserei, Luca, decisamente i toni sul ruolo decisivo e determinante dell'allenatore ogni volta.
9: Perché quella è la nostra cultura, che è una cultura che è impregnata completamente di situazioni in cui tu non devi lavorare, tu non devi far niente, deve semplicemente arrivare un mago che ti mette a posto tutte le cose con un colpo di bacchetta magica. Cioè, il sottotesto nostro è sempre quello, cioè noi abbiamo una nazionale che tutto sommato è la più modesta della storia in questo decennio, che abbiamo sempre avuto, ma nettamente per distacco. La ricetta non è metterci sotto, riformare il sistema, a tratti cambiarlo proprio e dire ho giocatori, perché è il nostro sistema che non mettere con, che gli fa mettere i meccanismi in memoria, allora nella singola partita dell'europeo
10: che ti appende alla parete, che ti appende,
9: sì, che, sì,
10: che urla
9: Ancelotti genio perché ha messo le due punte col Giappone, che stava perdendo 1-0 col Giappone, ha vinto al 96esimo. Canaglia della panchina perché con la Norvegia ha preso pali, rigori sbagliati, paratone del portiere, cioè di tutto, perché voglio dire, parliamoci chiaro, la Norvegia l'abbiamo vista, non era sorprendente che potesse dare tanto fastidio al Brasile, ma se vai a guardare la partita, cioè, allora se io non vedessi le maglie e guardassi solo le azioni, dico, è impossibile che abbia vinto 2-1 ieri. Detto ciò,
10: invece,
9: ha
10: invece
9: una
10: il calcio,
9: tale quantità di talento
10: esatto.
9: Non è un'intrusa ai quarti,
10: e poi come ci dici sempre tu, il calcio è uno sport a basso punteggio, quindi può anche essere che facendo quei due tiri in porta che ha fatto la Norvegia vinci, cioè, anche perché l'hai fatti meglio del Brasile.
9: Sì, hai l'uomo giusto là davanti che sa approfittare della,
10: cioè,
9: della
10: l'uomo forte là davanti, d'altronde è il calcio, è questo. Ho un sacco di messaggi, Luca. Parto dal mio amico Matteo Airoldi. Ciao Matte, che difende il suo pupillo Ancelotti, dice tutto bello, ma questo ha Danilo laterale, gli si sono scassati Wesley e Dodò prima del mondiale, non aveva Rafinha e ha dovuto riadattare un casino di pedine. E io però mi sono permesso di rispondere a Matte: è il suo lavoro, però. cioè se no torniamo a i tecnici italiani che non accettano la panchina del Milan e della Juve, ci rimangono male nel mercato della tale squadra, della Lazio, così, perché? Perché il presidente non gli garantisce una rosa che potrebbe andare col pilota automatico verso l'obiettivo. Ma sta a voi allenatore creare qualcosa, cioè sta a voi sistemare, se no non prendete quei soldi lì e non avete quella visibilità lì. Vai, vai, Lu.
9: Ancelotti.

0: a livello dialettico e strategico, ha fatto la cosa più paracula in senso buono, certo, e intelligente che un allenatore potesse fare. Cioè, cosa ha fatto? Entro in corsa sulla panchina di un Brasile che è sta roba qua, vado, ho il mondiale subito lì, vado a fare le scelte tutte quelle più nazional popolari, sì, che ci sono, sì, per cui chiamo per esempio Neymar, di cui non me ne frega, sì, niente, perché ma lo chiamo perché così ho tutto il Brasile dalla mia, quindi qualsiasi cosa accada lì, io ho fatto la squadra che ogni brasiliano avrebbe fatto. Non ho fatto, cioè non ha fatto le scelte, capito, coraggiose, dirompenti.
1: Bravo, non ha fatto le scelte di quello,
0: se col Congo
1: non ha fatto le scelte di quello che ha bisogno che si parli di lui, perché già se ne parla di lui.
0: No, esatto. No, ma infatti sto dicendo, cioè lui ha usato un'intelligenza assoluta, ma perché certo, non ha fatto il Van Gaal o il Tuchel della situazione, lui ha fatto l'Ancelotti della situazione. Cioè lui cosa dice? Io faccio tutto quello che di nazional popolare c'è, quello che di ovvio,
1: sì,
0: che i brasiliani
1: si è reso conto di dovere. Sì, esatto.
0: Sì. Ha fatto tutto quello che il brasiliano medio voleva. Arrivi al mondiale, esce al mondiale prematuramente come mai nella storia, perché questo è il tavi di Brasile, ma che vada arrivati ai quarti, questa volta diciamo addirittura agli ottavi, però vabbè. Adesso quel punto lì, ieri cosa ha detto? Parte il rinnovamento, perché ovviamente d'ora in poi adesso non c'è più niente da salvare, quindi il problema dov'è? Il problema è che non possiamo con questa nazionale più guardare al futuro. Cioè mediaticamente, a livello strategico, questa qua è una cosa che tra il paraculo in senso buono, nel senso che lui poteva entrare e probabilmente lui sapeva che di Neymar io non me ne faccio niente in senso buono nel 2026, di uno che non gioca da due,
1: sì,
0: anni,
1: però appena arrivato non mi faccio nemico del popolo, ecco,
0: esatto,
1: quindi.
0: Cioè lui adesso è amico del popolo, si è giocato il jolly, ora però ripartiamo come voglio io,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Ha fatto quello, eh.
1: Ho un botto di messaggi, te ne leggo uno così ci pensi durante la pausa. Secondo voi l'Italia è così peggio del Brasile? Secondo me un po' sì, dice l'ascoltatore, ma non avrebbe mai potuto ambire ad andare oltre i sedicesimi, esattamente come la squadra di Ancelotti. Quindi il problema sta nelle ambizioni che aveva il Brasile, semplicemente per il nome che porta e la tradizione. Ci pensi, Luca? Arriviamo subito.
0: Sì, sì.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:41, Leo Vicari quasi gol, siamo insieme a Luca Sgarbi fino alle 15. Luca, ciao di nuovo.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, ti avevo letto il messaggio precedente che chiedeva se il Brasile era effettivamente più forte dell'Italia e lui dice, il nostro ascoltatore, secondo me sì, il tutto però sta alle... non era così fortissimo il Brasile, il tutto sta nelle ambizioni che si hanno, semplicemente per il nome che si porta. Luca.
0: Noi abbiamo circa 5-6 squadre che per noi sono difficilmente giocabili se ci esprimiamo noi e loro al 100% in questo momento. Il vantaggio di una nazionale che però, comunque con i giocatori che nonostante tutto ha una nazionale come l'Italia in una competizione secca, se tu hai un gruppo solido, e guardate che un gruppo solido non significa una cosa che è di base, perché noi siamo stati abituati sempre bene ad avere l'Italia che mal che vada, anche quando c'erano uscite dolorose magari negli anni 90, ma la squadra è uscita più per sfighe che non per il resto, perché la squadra era super solida. E super solida è un obiettivo difficilissimo da raggiungere. Noi negli ultimi anni non abbiamo mai avuto una nazionale solida se non in rare eccezioni. La solidità non è una roba scontata che significa che tutti sono concentrati e tutti sono sul pezzo. Solido significa che c'è un gruppo, che tutti sono sul pezzo, che hai un livello comunque di talento minimo per, aggiungendo quello, arrivare a dar fastidio a chi di partenza sta sopra di te. Cioè la sfida che avrà davanti un Antonio Conte di turno è prendere una nazionale che probabilmente a livello di talento è la decima del mondo, e dimostrare che in una competizione secca, facendo i compiti a casa fatti bene, cioè gruppo solido, squadra difficile da battere, esattamente come era l'Italia di Conte nel 2016, allora puoi riportarla su. Il Brasile a livello di talento è più forte di noi, non è così più forte di noi. Se prendi la Francia o la Spagna o l'Inghilterra a livello di talento diffuso parliamo di un altro livello oggettivamente, che non significa che nella competizione secca, se loro sono un po' distratti, un po' naif, non trovano una buona alchimia, noi non li possiamo battere, perché comunque bisogna sempre partire da un presupposto: sei l'Italia, ma non come slogan così fideistico, sei l'Italia nel senso che se vai a analizzare i giocatori dell'Italia, per quanto bistrattati, stai parlando di gente che può giocare la Champions League, può giocare anche una finale di Champions League, può arrivare in fondo a un europeo, in fondo a un mondiale. Cioè, poi sono d'accordo che se vado a vedere la Francia o la Spagna hanno più squadre rispetto a noi, diciamo.
1: Io trovo che loro possono anche permettersi di sbagliare qualcosa, noi non possiamo mai permetterci di sbagliare niente, esatto. Secondo me noi non sappiamo più difendere come un tempo, attaccare secondo me non avremmo neanche un pessimo potenziale con quei due là davanti, però non sappiamo sfruttarlo, perché abbiamo fatto crescere 20 anni di centrocampisti che fanno solo i mediani. E poi alle 3 squadre che hai detto tu ne aggiungo almeno un'altra, che è la Norvegia. Luca, noi in 2 partite abbiamo preso 7 gol.
0: No, allora Allora, bisogna anche però, cioè, entrare nello specifico un attimo delle cose. La Norvegia a livello di squadra in questo momento per noi non è facilissima da affrontare sicuramente. Detto ciò, questo è banale, però detto ciò io tendo a considerare come, cioè, allora, i 7 gol che abbiamo presi li abbiamo presi perché all'andata oggettivamente, giocando già su un campo molto difficile, si giocava 3 giorni dopo la finale di Champions League dell'Inter con la metà della nazionale che era abbastanza scarica da quel punto di vista.
13: Però lì, Lu, sono sempre quando l'Italia cerca sempre l'alibi, però
0: no, non è, cioè, è oggettivamente difficile. Cioè, io credo che chiunque, se avessi fatto Norvegia-Francia con lo zoccolo duro di giocatori magari del PSG, anche se poi di francesi non è che ce ne sia una valanga, però fai Norvegia-Francia in quel momento lì, non è che la Francia va in Norvegia a passeggiare. Cioè, a noi purtroppo è lì che non voglio creare l'alibi, noi non siamo la prima, seconda, terza squadra del mondo, siamo la decima, dodicesima squadra del mondo probabilmente per talento a livello nazionali.
1: Per me no.
0: Detto ciò, forse per te è un po' più giù,
1: sì.
0: io ce ne metto un po' in Europa,
1: io
0: un po' in giro per il mondo,
1: io te lo
0: là,
1: metto, io ti metto decima, dodicesima se Kenner e Tegui mi dimostrano di essere bomber europei.
0: Ma io credo che noi abbiamo, e tu hai trovato il problema. Il nostro problema principale è che, secondo me, per quanto non è che abbiamo delle mediane che abbondino di talento e li ti seguo,
1: no,
0: però
1: tremendo,
0: comunque
1: tremendo.
0: No, cioè, certo, però comunque hai una difesa, hai uno zoccolo duro, centrocampo, difesa, portiere, che comunque è un livello discreto internazionale, ottimo con Donnarumma, discreto e difese centrocampo. Secondo me la voragine è l'attacco. Tu hai una pochezza in attacco, per cui io l'unica cosa che vedo
1: io per attacco intendo fase offensiva, io
0: sì,
1: cioè,
0: sì, no,
1: nel
0: certo,
1: senso
0: io,
1: chi è il trequartista, chi è che dà la palla agli attaccanti, devono costruirsi tutto da loro e non sono sufficienti.
0: No,
1: allora,
0: il problema è che tu vai a sommare due problemi. Il problema è che sicuramente c'è, a livello di centrocampo non abbiamo tanta qualità rispetto alle prime 4-5 del pianeta, questo sì, sarebbe compensabile se avessi di fronte, davanti, qualcuno che ti risolve il problema. Il problema è che invece davanti hai l'abisso del problema, cioè proprio il problema è quello, perché il centrocampo che è l'Italia potrebbe anche andarmi bene, però davanti dovresti avere almeno
1: lì la vediamo. Cioè, no, diciamo la stessa cosa arrivando a due conclusioni diverse. Io dico,
0: se tu davanti avessi due giocatori decenti per un livello internazionale, potresti permetterti una mediana che non sprigiona
1: per
0: fantasia.
1: Me li hai, ma sono per me li hai, ma sono, come dici tu, decenti. Per me Ken Retegui, ragazzi, Scamacca io non lo posso mettere, sempre rotto.
0: No,
1: cioè, ragazzi, non ce la faccio. Io tifo Scamacca, mi piace tantissimo
0: cose.
1: Scamacca, non ce la faccio. Dobbiamo andare a Pinamonti, no? Cioè, dobbiamo. Orsolini, Zaccagni. Cioè, allora, i gol. Cioè, secondo me, davanti noi potremmo anche essere decenti. Il problema è che non leghiamo minimamente come due ingredienti nello stesso piatto con il centrocampo che abbiamo.
0: Tra l'altro, la cosa che mi fa sempre ridere a me è che hai una in tutto il mondo si gioca a un livello tale, c'è, cioè, una continuità tale nelle carriere dei giocatori, per cui è normalissimo che in tutto il mondo si aggiornino i record. Tutti i record di marcatori,
1: sì,
0: a parte poche,
1: sì,
0: nazionali,
1: sì,
0: sono tutti di uomini recenti. Ma perché? Perché una volta le carriere duravano magari 6, 7, 8 anni, adesso le carriere durano 15, perché c'è una tutela di infortuni, preparazione atletica, recupero, cioè, insomma, è un altro mondo. Noi abbiamo ancora, cioè, per noi Gigi Riva, che ha vissuto qualsiasi tipo di problema, credo che in 42 partite abbia fatto 35 gol, ma Gigi Riva è inarrivabile nella maniera più assoluta, e stai parlando di un attaccante fine anni 60, inizio 70, con distrutto da infortuni balordi, ciò nonostante è inarrivabile nella maniera più assoluta per qualsiasi attaccante o giocatore che segna gol nell'Italia. Cioè, quella è il problema, capito? Il problema è lì. Perché negli anni 90-80 le carriere, tu in nazionale potevi giocare 40, 50, 60 partite, quelle che sono. Adesso, con l'estendersi delle carriere, è più normale che hai giocatori ben oltre le 100 presenze. Ciò nonostante, io non so se abbiamo in nazionale qualcuno che è arrivato in doppia cifra di gol segnati, forse Ken o Reteghi, ma perché abbiamo beccato tante volte il Liechtenstein o roba del genere.
1: Ragazzi, negli ultimi 4 anni il maggior marcatore italiano è Riccardo Orsolini. Okay.
0: No, dico il nazionale.
1: No, però per
0: nazionale.
1: Dire proprio il maggior marcatore italiano. No, quindi, ecco, sì, che uno dice cavolo, non lo chiamano neanche in nazionale. No, chissà chissà quanto sono forti gli altri. Siamo sicuri che questa Spagna, Luca, tanti messaggi, grazie. Siamo sicuri che questa Spagna abbia così più talento del Brasile? Credo che in competizioni così brevi conti molto la fortuna o la giornata. Vedi il portiere di ieri. Cioè il portiere nazionale, cioè non l'hanno estratto dal pubblico, il portiere della Norvegia.
0: No.
1: Sono d'accordo col tuo ospite, aggiunge l'ascoltatore. La Spagna del 2008, da cui è partito tutto, vinse con l'Italia i rigori venendo presa a pallate in partita. Non mi ricordavo le pallate. Noi idem nel 2006.
0: Me la ricordo.
1: E noi nel 2006 abbiamo vinto perché si rompe uno dei migliori centrali di sempre dentro a Materazzi.
0: Allora non credo che con Nesta saremmo andati molto male. Magari sarebbe mancato mancati quei due gol lì, forse.
1: Forse si era Zidane fino alla fine.
0: Con Nesta forse sì. No, però cioè, io sono d'accordo sul discorso del che in competizioni del genere non esiste, né mai esistita una squadra che ha vinto un mondiale in tempi recenti, moderni, andando a scassare gli avversari dall'inizio alla fine. Se vai a analizzare ogni squadra all'interno anche solo di una partita delle 4 eliminazioni diretta ha avuto bisogno di qualcosa. Quindi quando noi ripetiamo a mantra ma l'Australia, allora l'Australia con noi ha avuto un'occasione forse mezza pur giocando in superiorità numerica in tutta la partita, poi sì, ci siamo inventati un rigore al 93esimo, ma ti ripeto, ogni squadra va così. Quindi discorso competizioni delle volte anche un po' casuali in cui tu sei fortissimo ma hai una giornata un po' negativa, ti gira storta, tu non arrivi in fondo. Successo a tante nazionali, vedi per esempio Brasile dell'82. Detto ciò, poi diventa un discorso per cui legato a noi intendo il talento purtroppo, cioè secondo me è possibilissimo per una squadra nazionale con un talento limitato, no? Non così eccessivo, cioè la decima del mondo per me se fa le cose ordinate e giuste può puntare veramente a arrivare in semifinale nelle quattro. Il problema è che però devi compensare la mancanza di talento essendo un killer, ma killer intendo con te stesso, cioè devi essere solido, il gruppo deve esserci, non devi sbavare niente, devi sapere che devi compensare l'assenza di talento con una quadratura assoluta all'interno di ogni partita, perché se cali gli altri hanno più talento, allora lì può incidere, perché ti ripeto non è un doppio confronto, non è un campionato. Detto ciò, secondo me una decina di squadre che di partenza hanno un pochino più talento della nostra, cioè, poi scusa un attimo, mi è venuta in mente la roba quando si dice no, noi non potevamo mai arrivare oltre i sedicesimi, noi saremmo finiti in un girone,
1: esatto, poi dipende chi becchi,
0: noi saremmo finiti in un girone in cui prendevamo o il posto della Svizzera o il posto, se vuoi, guarda, possiamo fare anche le tre, prendevi o il posto della Svizzera o il posto del Canada o il posto della Bosnia. Col Canada, se fosse arrivato terzo beccavi gli Stati Uniti, va bene, ok, fosse arrivato secondo finivi al posto del Canada. Il Canada si è giocato l'ottavo di finale col Marocco e fino all'1-0 era abbastanza lì col Marocco, non è stato asfaltato, l'ho vista, non è stato asfaltato. Se prendevi il posto della Svizzera stasera ti saresti giocato un ottavo di finale con la Colombia, che è una signora squadra.
1: Però noi stiamo facendo dei conti su un qualcosa che doveva succedere se noi avessimo avuto la bravura e la forza di passare un turno. Questa squadra non ha principalmente la bravura e la forza mentale che l'Italia invece ci aveva sempre abituato a sbranarli i turni.
13: Noi siamo sempre stati quelli del dentro fuori.
0: Sì, sì, noi eravamo una macchina da dentro fuori che non ti rubava mai l'occhio. E tra l'altro quel
13: calcio. Ma non volevi mai affrontarci a noi?
0: No, non volevi mai affrontarci. Ma il punto è quello. Quando io parlavo, ho fatto il pistolotto sulla solidità. Ma la solidità è quella roba lì. La solidità significa che all'epoca noi avevamo. Poche volte abbiamo avuto la miglior squadra del mondo, però quando andava male avevamo la terza o la quarta, siamo sinceri. Adesso non abbiamo la quarta o la quinta, avremo la decima, banalizzo. La decima del mondo, ripeto, in una competizione del genere, in cui non ci sono gruppi squadra, in cui tu vai a affrontare il Real Madrid in un campionato di 38 partite, ma è secca. Cioè, tu Francia-Italia, ha voglia che la Francia può mettere in campo 5-11, che sono forse più forti del tuo primo 11. Sì. Però comunque sui 90 minuti... sono 11 giocatori contro 11, sì, sì. E se tu sei dannatamente solido in una giornata in cui a Kansas City loro magari hanno lo spostamento un po' più lungo del tuo, hanno un giorno di riposo in meno del tuo, perché sono cose che capitano, non è scritto che devono passare per forza loro, però a patto che tu hai quella solidità che non hai mai mostrato. Cioè, come tu hai detto una cosa giustissima, cioè, noi non siamo stati sufficientemente bravi da passare il turno con la Bosnia. Ma è quello il problema nostro. Il problema nostro è che noi non abbiamo tanto talento rispetto ai nostri standard o rispetto alle squadre che adesso sono lì che se la giocano, ma il problema fondamentale più grande di tutti è che non siamo mai stati solidi. E questa è la novità col passato. Cioè, noi di Riffo, di Raffa, non ci preoccupavamo mai dei meccanismi di qualificazione dei mondiali. Esatto. Li davamo assolutamente, esatto, per scontati, come adesso sono in giro per il mondo. Cioè, quando c'è, cioè, quella discussione su quante europee, quante asiatiche, che è un mio cavallo di battaglia degli ultimi 10 anni, ma esce perché per noi quell'argomento lì è diventato di drammatica importanza. Vai in Spagna, ma non adesso, fra 6 mesi, fra 2 anni, vai in Spagna a chiedere, o in Francia o in Germania, se c'è qualcuno che sa qualcosa del meccanismo di qualificazione. No, perché per loro è scontato andarci. Poi magari come la Germania non c'ho tre giri che non passano turno, però andarci così. È scontato.
13: È proprio, capito? Così, infatti io quando sentivo, ci sono i mondiali quest'anno, no? E poi vai a leggere e ufficialmente quelli che stiamo vedendo adesso sono le fasi finali del campionato mondiale, perché il campionato mondiale comprende anche i gironi di qualificazione, i playoff, e oggi noi ci guardiamo e anche... con un certo interesse e con un certo tremolio alle gambe. Oddio, sì, c'è capitata la Bosnia. Cioè, no, ecco, allora, quindi andiamo nello stadio da nel catino bollente, sì, no, da 8.000.
0: Quella è patetica. Però
13: i giocatori che devono svincolarsi dalla voce, neanche dall'accusa, dalla voce di aver chiesto un premio per la qualificazione dei mondiali. Cioè, era una cosa, ha ragione Luca, che 20 anni fa, beh, ma cos'è, vuoi non andarci ai mondiali? Oppure,
0: sì, ma no, ma poi, cioè, allora, se da un lato è tutto questo, lo confermo, anche perché l'ho detto un minuto fa, quindi io lo confermo totale, dall'altro lato sicuramente siamo finiti anche in una situazione piuttosto singolare da un punto di vista delle probabilità, in cui tu in 3 gironi di qualificazione trovi la Spagna, la Norvegia incrociate con Svizzera, Svezia, eccetera. Cioè, io lo ripeterò finché campo, noi abbiamo mille problematiche che non sono legate a un CT secco o a una singola partita, ma sono legate alla formazione dei giocatori, e è un argomento che conosco anche abbastanza, sì, bene. Detto ciò, il primo giro è Spagna vera, no, Spagna vera del 2017, mescolata a Svezia che è arrivata ai quarti di quel mondiale eliminando la Germania campione del mondo. Il giro dopo becchi la Svizzera, sbagli 2 calci di rigore, la Svizzera è una squadra perennemente da ottavi del campionato del mondo. Questo giro, nel girone, ti trovi una squadra che potrebbe arrivare persino in semifinale o finale di un mondiale, te la trovi nel primo girone.
13: Non so, lui, infatti, per quello ci sono i playoff. No, infatti devi essere mentalizzato, no, dal vincere, che si può arrivare, sì, secondi e vincere i playoff.
0: Noi
13: della Fortitudo vinciamo se.
0: Siamo di A2,
13: siamo mentalizzati nell'arrivare secondi e cercare di arrivare secondi anche nei playoff.
0: Io ho deciso di mirare, io ho fatto come quello là che quando ho deciso di ingaggiare Brio, quando ho deciso di ingaggiare Sergio Brio ho detto: ma che mi sto a contentare, punto al sole. E io punto al sole, punto alla Coppa Italia di A2 per la Fortitudo, lo dichiaro sole. Adesso a luglio,
13: Grazie Lu, un abbraccio.
0: Grazie, è stato un piacere. Ci vediamo. Sembra che stiamo fuori per 6 mesi.
13: In realtà, no. Presto. Allora, se all'emittente va bene, se al sottoscritto va bene, se gli sponsor ci sono, il 24 agosto noi siamo qua.
0: Hai messo in fila una quantità di sé che mi sembra l'Italia campione del mondo a Madrid nel 2030.
13: Però tutto bene, però tutto bene. Sì. Un abbraccio, ciao Lu, grazie. Ciao Luca Sgarbi con grazie. Noi.
0: Ciao,
13: tutti gli anni, tutti i lunedì, per sempre. Finché ci sono io, c'è lui. Mi fermo tra poco con voi, Enrico Faggiano.
14: Quasi gol, presentato da
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
17: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
18: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
19: Parola di Riccardo Orsolini.
18: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
20: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
21: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
22: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
23: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
26: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
27: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
28: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
27: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
28: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
27: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
28: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
27: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ci siete voi anche in questa seconda ora. Grazie. 366-402-4022. Io sto per andare a salutare per l'ultima volta in questa edizione del nostro programma Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao, Henry.
6: Ciao, perché c'è la sede vacante in TV?
1: Cosa c'è in TV?
6: Vedo soltanto una serie,
1: perché io in regia sono quello che faccio quello che posso. Io faccio quello che mi hanno insegnato. Io ho imparato una cosa in 26 anni di radio: non inventarti quello che non ti hanno insegnato e quello che non credi di saper fare, oppure credi di saperlo fare ma non l'hai mai fatto. Io l'esperienza, la saggezza, no, io so che spingendo un pulsantino potrebbe arrivare l'inquadratura a me, ma oggi teniamo quell'inquadratura lì sulla sedia vacante. Esatto,
6: a saperlo venivo a riempire la sedia con il mio,
1: la sedia ventriloqua. Ma tu potevi venire, giusto?
6: Con il mio fascino,
1: medio orientale, esatto. Ma eri tu, da appassionato degli anni 80, eri appassionato anche dei film anni 80? Sei rimasto appassionato anche dei film anni 80? No, perché fa 80 anni Sylvester Stallone,
6: vabbè, ho visto Rocky perché tutti l'hanno visti, però gli altri, ma ero
1: Rambo?
6: Rambo no, anche perché su me avevo preso il videogioco sul Commodore, ma non capivo come funzionasse. No, ma diciamo che non sono cinefilo così come sono musicofilo, quindi oltre a Sposerò Simon Le Bon, insomma, è chiaro, i vari Footloose eccetera, però di solito io non andavo tanto al cinema in inverno, andavo al cinema in estate, quando al cinema all'aperto che c'era a Cervia facevano tutte le seconde e terze visioni dei film invernali, quindi guardavo quelli, ma non è l'argomento, diciamo così, che insomma ci sono cose che sono meglio, ecco.
1: Sì, non ne fai una discrimine di anni a quel punto, può esserci anche un film del 2000 che ti piace, ecco,
6: No, di solito neanche quello, perché ma io diciamo che
1: come cinema
6: io vivo di questo. Io ho visto tipo 6 film in vita mia e guardo sempre quelli.
1: Ecco. Mi piace. Allora, Harry, visto che stai per partire per le vacanze, la domanda di oggi che vorrei portarmi avanti questa settimana, e ho delle risposte, poi andiamo anche allo sport, tu in vacanza te la polleggi, ti annulli completamente o vuoi fare cose? Perché c'è questa parola, skillcation, la nuova tendenza di chi va in vacanza e che sfrutta quei giorni per fare corsi, imparare, ricevere attestati, insomma per aumentare la propria gamma del sapere in tutti i sensi.
6: Ma se io sono... Allora, dipende, perché se è la vacanza cervese io mi annullo e l'unica cosa che faccio è stare in spiaggia e sentire in loop il Festival Bar dell'84 e là invece quella,
1: cioè,
6: che
1: tu sei
6: là...
1: da lettino totale, cioè proprio
6: totale, dalle 7 di mattina alle 8 di sera, e mentre invece quella che è la vacanza di viaggio, come sarà domani, voli permettendo eccetera, è un discorso del tipo più cose riesco a fare in quei pochi giorni meglio è. Ecco.
1: Dove vai?
6: E facciamo 3 giorni a Lisbona e 2 a Porto, non so bene come si dica, comunque quello è il percorso. Poi avrò qualche altro giorno alla fine di luglio, ma ancora dobbiamo premere il click su.
1: Quando vai a Lisbona e a Porto, hai già tutto, cioè ti sei già informato, le guide, internet,
6: ma di cartaceo? È mia moglie che seguendo Instagram, cioè, trova c'è questo posto qui dove si mangia, diciamo che sono più che altro dei viaggi gastronomici, non poi quando arriviamo lì e vediamo quanto costano le cose, poi di solito andiamo a prendere la focaccia
1: la troverai anche lì sì.
6: Tra dire il paracet di mezzo il
1: magari non c'è la mortadella nella focaccia, però durante una vacanza in Laos ci scrivono: ho preso la patente per guidare gli elefanti, che purtroppo vale solo in Laos. L'ho messa pure nel mio curriculum, ma fino ad ora non mi ha portato molti benefici. Grazie Stefano per questo messaggio e per quello che ci scrivi. Dimmi.
6: Penso che il conduttore di elefanti abbia proprio un
1: Quello di Quasigol, pensavo.
6: Ha un nome tecnico.

0: evidentemente OASIS sono parole più necessarie, ecco.
1: Una volta si andava negli agriturismi, si scrivono per aiutare a lavorare per la cena della sera stessa. Si raccoglievano le verdure, la frutta, si facevano i piccoli lavoretti. Ecco, assomiglia un po' a questo termine inglese che ho trovato su una pagina milanese, la skillcation, quindi andare in vacanza per imparare a fare cose, fondamentalmente per non fermarsi, cioè. Tu non mi sembra tu abbia paura del fermarti, dell'annullarti, della noia.
0: Io mi annullo in spiaggia. Queste altre cose qui, insomma, cerco un po' di girare. Poi di solito capita che le mie due compagne di viaggio, che sono sempre molto attive, eccetera, alle 5 del pomeriggio siamo stanchi, andiamo a dormire. Poi di solito, appunto, io ceno per i fatti miei perché ho questi due cadaveri dietro che passano tutto l'inverno. Oh, io sono stufo di stare sempre a Cervi, andiamo in giro, perché andiamo in giro sono stanca. E vabbè, sono le gioie.
1: Giustamente si dicono, cioè il conduttore dei cavalli è il fantino, il conduttore degli elefanti è l'elefantino, ci dicono. Apprezzo molto questo. Sì.
0: Aspetta che chiamo
1: Te ne
0: radio
1: vai, te ne
0: qualcos'altro.
1: vai, ecco, te ne vai.
0: Come cantava Michele Pecora, te ne vai.
1: Cosa cantava Michele Pecora?
0: Te ne vai, na na na na. Michele Pecora, dai, quello che
1: Michele
0: aveva cantato
1: Pecora
0: anche
1: ne ha fatta una famosa, Michele Pecora.
0: quella lì, te ne vai, così come anche
1: No.
0: l'altra è Era lei diventata famosa perché pare che Zucchero la avesse un pochino plagiata, ecco.
1: Con quale? Con che canzone?
0: Era lei, sere d'estate dimenticate, c'è un bombolo che bombola, una roba del genere, ecco.
1: Ok. Ma Michele Pecora aveva partecipato a quel programma di Amadeus, no? Ora o mai più.
0: Sì, cos'è quello?
1: Ora o
0: Sì,
1: mai più.
0: quello presto che tardi,
1: Ora o mai
0: una
1: più.
0: roba del genere. Sì,
1: Sì, ora o mai più. C'era Michele Pecora ma tutti quelli che hanno partecipato a quel programma, che a me piaceva un botto peraltro, avevano un cavallo di battaglia.
0: o un elefante di battaglia, di
1: Era,
0: capire
1: sì, esatto,
0: l'elefante.
1: sì. Era lei vestita di bianco, ritrovarti, la fiera dei sogni, l'amore a pugni i pugni chiusi. Questo trovo di Michele Pecora. Non mi ricordo, con che cosa si presentò a quel programma là. Amen. A proposito di Laos, ci scrivono anche: 20 anni fa in Laos incontrai un laotiano con la maglia del Bologna di Baggio e mi sono commosso. Bello, bello.
0: Forse era la maglia di Baggio che in quel momento era nel Bologna, perché non penso che magari la maglia di Paramatti nel Laos avrebbe avuto grande
1: Ah,
0: successo.
1: sicuramente in Africa centrale, sicuramente c'è una maglia di Porta Nova, perché l'ho donata io. C'era un ragazzo che fece un'iniziativa di raccogliere le maglie del calcio e mandarle come regalo a bambini che non avevano niente. E quindi per creare loro anche una speranza, un sogno, il toccare qualcosa con mano di diverso da quello che era la loro realtà quotidiana. E la cosa mi colpì e io diedi la mia maglia di Portanova. Quindi c'è una maglia di Portanova in Centrafrica, non mi ricordo esattamente il paese. Henry, stai seguendo i mondiali per caso in qualche modo?
0: Poca roba, anche perché diciamo che ho scoperto ieri che le regole valgono fino a prova contraria, per cui mi
1: Ecco,
0: chiedo che cosa serve, ecco.
1: allora, qua però entro in una questione, non mi voglio minimamente addentrare sulla questione Trump, minimamente perché si determina da sola, cioè ma anche la FIFA non ne esce bene. Ne faccio più una questione aleatoricamente etica. L'espulsione del giocatore dell'America, degli Stati Uniti, è stata definita da tutti sbagliata. Questo questa sorta di giustizia

0: riparativa, questa sorta di tribunale che torna indietro su se stesso. A volte, Harry, io trovo che sia virtuoso. Poi in questo caso purtroppo ha tutti i crismi di un qualcosa che non andava fatto.
1: Il problema è questo, che nel momento in cui tu premi la squadra che è organizzatrice, al cui presidente tu hai dato il Nobel per la pace della FIFA, e insomma sono tante cose che insomma vanno in un'unica direzione. Poi allora le regole valgono per tutti, perché se vale che annulliamo la squalifica per un'espulsione che forse non c'era, a questo punto se scopriamo che è stato dato un rigore non valido, partita che finisce 1-0, diamolo 0-0.
0: Con una differenza però, che in questo caso eri ancora nei termini per togliere la squalifica, il rigore non lo puoi togliere una volta che è finita la partita. Ne faccio proprio una questione etica, a me farebbe piacere se applicano male una regola su di me che tornassero indietro. Certo che in questo caso il calcio viene trattato un po' ad uso e consumo di chi fa una richiesta, e questo
1: esatto,
0: è spaventoso, sì.
1: Perché a me faceva, cioè a me sono venuti in mente i famosi pugili della Corea del Sud a Seul nell'88, dove, dato che era tutto discretamente corrotto, il pugile coreano, adesso mi ricordo che si era preso a sberle nei quarti, nelle semifinali e in finale, poi ha vinto. E c'è la scena ultima della premiazione dove ci sono il pugile americano, il pugile coreano che aveva la faccia piena di sberle, che non stava in piedi, che viene fatto vincere con l'americano che dice
0: ottimo incassatore.
1: Sì, poi oltretutto ho letto che 40 anni dopo il pugile coreano vincitore di questa medaglia chiaramente corrotta, cosa ha fatto? È andato nella palestra del pugile che aveva battuto e gli ha riconsegnato la medaglia per dire: te la meritavi tu, perché io ho vinto perché gli arbitri erano corrotti.
0: Sì, non è questo il caso, perché qua siamo di fronte anche a un'espulsione ingiusta, no? A un arbitro che ha arbitrato male. Il fatto che la prima volta che succede una cosa del genere abbia questi crismi e questi prodromi, per me può fare abbastanza paura, e non fa altro che togliere credibilità al calcio.
1: Esatto, cioè di solito fermi l'arbitro, non cambi la decisione, ecco.
0: Sì, io devo ammettere che sono un po' combattuto sul fatto che se applicassero questo ad ogni latitudine del calcio, a me non dispiacerebbe se la decisione dell'arbitro è sbagliata. Ho trovato inopportuno cominciare a farlo adesso.
1: Il fatto che la fai, guarda caso, adesso, guarda caso, sì, sull'attaccante titolare della squadra, sì, che ospita, con guarda caso il ringraziamento del presidente, che è stato, ripeto, premiato dal capo della FIFA come uomo di pace, eccetera. A me sembra una roba da Corea del Nord, non da Corea del Sud.
0: Capisco, è abbastanza. A me sembra una cosa, proprio perché voglio abbassare i toni sul calcio, a me sembra una cosa grottesca. E forse per la credibilità del calcio è anche peggio. Arriviamo subito, Harry.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Enrico Faggiano di Bologna Basket, ancora con noi. Ciao Henry.
1: Sempre qua, stavo pensando questo, tornando all'argomento di prima, che se il beneficiario, della decisione fosse stato un centrocampista svizzero prima di affrontare la Colombia, non avremmo avuto alcun dubbio. In questo caso penso che sia palese il volersi, guarda, ingraziare le divinità.
0: Guarda. Allora, premesso che il concetto di sport negli Stati Uniti è un qualcosa di avulso rispetto al nostro concetto di sport, no? Loro non hanno il pareggio, leggevo questo articolo di Gabriele Romagnoli, Harry, in cui lui, che è l'inviato di Repubblica, in cui prima di entrare in uno stadio uno sponsor chiedeva di compilare un questionario, insomma un mezzo quiz, in cui chi vince, la tale squadra o l'altra, e lui disse: io voto per il pareggio. E gli hanno detto: cosa? Devi dire una o l'altra. E la partita è effettivamente finita in pareggio, peraltro, alla fine, no? Però in America è così: sport uguale spettacolo uguale uno che viene premiato e uno che soccombe. Non andremo mai d'accordo, secondo me, Henry, nel nostro modo di intendere lo sport e nel, con il loro. In tutto questo sposto un attimo il focus. Secondo te sta facendo bene il Belgio a, a indignarsi così tanto? Sai che se io fossi il Belgio non direi niente e glielo farei vedere e proverei a farglielo vedere sul campo. Sai che fare la vittima prima della partita, secondo me il Belgio sta sbagliando.
1: Se poi il Belgio va sul campo e scopre che c'è una regola nuova per cui parti da 0-2, diventa un po' complesso. Sì, allora il problema è questo: parti a, ad armi pari? No, perché nell'altra squadra c'è un giocatore che non ci dovrebbe essere, punto. Chiaro che tu devi affrontare anche questo. Poi presumo la famosa pressione sull'arbitro, perché tutti saranno attenti a lui, eccetera. Non lo so, io sarei quasi da dire in campo non ci vado, perché se è chiaro
0: è troppo,
1: però sono, cioè, è troppo,
0: no, è troppo, perché non è che è stata cambiata una regola come per dire allora da oggi Messi ha ottenuto la cittadinanza americana e va con gli Stati Uniti, sto dicendo una corbelleria, no? Regole cambiate
1: adesso
0: in corsa, cambia,
1: non lo sai se può. Cioè, adesso è una corbelleria.
0: Sì, in teoria non può perché ha già giocato con l'Argentina, però vabbè, sì, si sa mai, hai ragione. Qua stiamo parlando di uno che è stato espulso ma che fa parte della squadra, no? Quindi il fare il no, noi del Belgio, tutti contro di noi, cavolo, ma giocati sta partita, cavolo, vinci contro gli Stati Uniti, sei più forte, vinci. Cioè, quindi io, proprio perché ho un concetto di sport differente rispetto a quello degli americani, io dico, ma io me la voglio giocare sul campo, c'è Balogun, avete fatto quello che vi pare col regolamento? E non dico, perché siamo in radio, quello che vorrei dire, cosa avete fatto col regolamento. Bene, fammi vedere di essere più forte sul campo.
1: Vediamo, tra l'altro stiamo parlando tanto di sport americani. Io sono stato sabato al Super Bowl, fammi parlare un po' del Super Bowl, che sarà molto
0: vai,
1: più interessante.
0: Vai, sì, sì, sì. Allora, dov'era innanzitutto? Dov'era?
1: A Ferrara, e io ho dato anche una mano a un giornalista di Ferrara, che era forse la prima volta, e mi fa, ma giocano più di 2 ore? E 2 ore sono niente, preparati, chiama a casa che non torni, ecco. Ha vinto Firenze 53-43 contro Parma, sfruttando anche qui un errore arbitrale che ha fatto pensare alla sudditanza psicologica, perché Firenze sono 2 anni che vinse, però è anche vero che sul campo è il classico caso, vincevi anche senza l'aiuto, magari potevi evitare l'aiuto, però...
0: Sì, lo si diceva anche così, di una squadra, ecco, italiana di calcio per tanti anni, ecco, insomma.
1: Che sì. Allora, facendo un paragone calcistico, è come se la squadra sotto 2-1 sta per andare a battere un calcio di rigore che gli viene annullato perché l'arbitro si è sbagliato. Mentre tu protesti, prendi il 3-1, ecco, una roba del genere. Perdevi lo stesso, però diciamo che ti è stata tolta una possibilità che forse avresti potuto sfruttare, non per vincere ma per restare un pochino di più in partita. Però insomma, anche questo fa parte dello sport. Firenze ha vinto con merito. Il mio collega di Ferrara penso che sia ancora lì che si chiede, ma quando finisce, perché forse
0: ha chiamato a casa non so.
1: Ha chiamato casa
0: ha fatto come quello hai sentito di quello che hanno trovato 10 giorni dopo a Barcellona, quell'inglese che hanno trovato 10 giorni dopo a Barcellona. C'è un inglese che doveva andare a vedere l'Inghilterra negli Stati Uniti. Scalo a Barcellona e volo Barcellona, non so, New York, quello che è. E lui a Barcellona perde tutti i biglietti. Perde il biglietto aereo e perde il borsello dove c'è il biglietto aereo e non so, il biglietto della partita, insomma, non lo so, perde il biglietto aereo. E solo che ha con sé il telefono. Perde il biglietto aereo e il telefono. però ha con sé le robe da portafoglio, quindi ha i soldi fondamentalmente, no? E lui è rimasto a Barcellona e non c'erano notizie sue. Da tempo si è mossa l'Interpol, l'hanno trovato che stava a Barcellona e si guardava le partite nei pub e si godeva la vita di Barcellona. Quindi,
1: forse in realtà voleva scappare.
0: Forse in realtà non c'è sempre bisogno di avere il telefono a portata di mano, ma siamo abituati ad avere sempre il telefono a portata di mano e a farci raggiungere in ogni modo. Cioè,
1: c'era quel giocatore ex NBA che negli anni 70 venne in teoria a giocare in Fortitudo, poi da Fortitudo non lo scelse, con Hawkins, che però per un anno è rimasto a Bologna raccontando alla moglie: no, sto giocando, invece si è fatto mesi di vacanza, ecco.
0: Bella questa storia. Non la sapevo. Pagato?
1: No, anche perché praticamente era un ex NBA forte, però era Connie Hawkins, solo che non era fisicamente al meglio, era l'epoca in cui se ti si faceva male il giocatore americano non lo potevi cambiare, quindi decisero di non tesserarlo. Lui rimase però per un po' ospite da una casa e l'altra eccetera, mandava a casa delle cronache di partite che in realtà non aveva mai giocato, in realtà poi si è discretamente divertito, ecco.
0: Sì, almeno quello, ma io lo dico sempre quando mi chiedono com'è Bologna: divertente. Vieni qualche giorno, divertente. Harry, dai, mi hai aperto la questione basket e dopo ti leggo i messaggi. Basket, le due bolognesi, come siamo?
1: Non
0: messi?
1: L'ho aperta io la questione basket.
0: Sì, mi hai parlato di Connie Hawkins. No, no, va bene, allora facciamo così. Prima ti faccio io una domanda sul football e poi parliamo di basket. Com'è oggi andare a vedere un Super Bowl? Per chi non c'è mai andato.
1: Allora, è uno sport divertente. Il football è uno sport fantastico perché se tu riesci a capire un minimo di quella che è la filosofia, è veramente l'unico sport di squadra che esiste, perché non c'è l'azione di un giocatore che sì, non vada
0: che sia slegata,
1: influenzare
0: sì.
1: tutto quello che è il resto. Sì. Che quando tu vedi il lancio bellissimo del quarterback sul ricevitore, devi pensare che il quarterback ha potuto lanciare perché c'è una linea di difesa che gli ha permesso di avere i secondi necessari per prendere in qualche modo il lancio, e il ricevitore ha fatto quei sette passi avanti poi a sinistra per essere in quel punto esattamente, non l'avrebbe potuto fare se la linea non avesse fatto uguale. Il running back che sbuca da tutte le parti lo fa perché c'è una linea che gli ha aperto esattamente quel tipo di cosa. La difesa, se lavora bene, permette all'attacco di andare in campo con 15 yard e non 85 da fare. È un domino incredibile. Chiaro che devi in qualche modo entrare nel l'ottica, perché altrimenti tu vedi tre ore di gente che è ferma nel posizionare un pallone su una linea piuttosto che sull'altra, ecco. Però se capisci un attimo è strategico come pochi, ecco.
0: Sì, ricordami una regola che non mi ricordo. Quando fai il lancio, il tipo che riceve, sì, scusa se non sono tecnico, sì, il tipo che riceve non può essere toccato finché non prende il pallone?
1: Il tipo che riceve non può essere toccato, perché altrimenti appunto si chiama pass interference, nel senso che tu non puoi dare una sberla al ricevitore, che così magari non, cioè poi dopo puoi tozzarlo, ma non puoi farlo prima, ecco, cioè okay, puoi corrergli accanto, ma sì, non puoi in qualche modo interferire con la sua,
0: non puoi placcarlo, sua, ecco, perché no, lo vediamo che è uno sport pieno, ecco, di placcaggi, e uno dice: beh, questo qua riceve sempre da solo, no? Perché se non hai la palla non puoi placcarlo.
1: No, no, allora puoi chiaramente cercare di colpire la palla, poi puoi cercare, certo, di, insomma, però non puoi non puoi alterare, diciamo così, il movimento del ricevitore, ecco. Dopo che ha preso la palla puoi chiaramente frantumargli le ossa, ma non prima.
0: Quanta gente c'era?
1: Secondo me 1000-1500, ecco.
0: Erano tutti secondo te tifosi dell'uno o dell'altra?
1: Secondo me sì, anche perché essendo una specie, cioè, prima c'era stata la finale della Serie B tra Milano e Trento, quindi qualcuno è rimasto. È uno sport che chiaramente adesso fatica a tirare dei viandanti, anche perché sono partite che si giocano di solito un sabato di luglio, dove la gente di solito è altrove, ecco. Però secondo me chi c'è si diverte. Poi ho avuto l'onore di rivedere Mario Panzani, che è stato il migliore ricevitore, penso, della storia del football italiano, giù di lì, che cominciò con i Towers, dove io tenevo le cifre 450 anni fa, e lui si ricordava di me. Io sono il primo che ti ha segnato delle yard, e lui, bravo, quanto tempo, i porno che vedevamo in pullman, insomma.
0: Ah, ce l'avevi raccontata questa cosa.
1: Esatto, quello della categoria.
0: Per fare aggregazione questo, no?
1: Esatto.
0: Bisogna trovare degli argomenti in comune. Allora, c'è un ascoltatore che dice che secondo lui comunque l'espulsione era giusta e quindi non si pone neanche il problema di eventuale giustizia riparativa. Un altro ascoltatore dice: io conobbi un cammelliere, cioè non un cameriere, un cammelliere, un conducente di cammelli. Bene, è carino il conducente di cammelli.
1: Quello però sul Battezzaghi non viene fuori, di solito viene, cioè, viene più fuori l'elefantiaco.
0: Giovedì scorso, ora di pranzo, siamo in un bar con mio figlio in un paesino della Riviera Ligure. Entra un settantenne o giù di lì, era il compleanno della moglie, ne faceva 65. Lui ha una maglia evidentemente sudamericana. Mi avvicino, non sono un esperto, per vedere meglio. Lui mi nota, iniziamo a parlare. Era la maglia del Gremio, mezz'ora abbondante di esperanto tra italiano, genovese, portoghese, spagnolo, eccetera. Ronaldinho ha occupato l'80% abbondante della non conversazione. Ci siamo salutati con una promessa: ci vediamo a Ravenna. Henry, sempre più realtà Ronaldinho a Ravenna.
1: Ma sì, a me è successo un viaggio di nozze, ero su una qualche isola sperduta della Polinesia con la mia maglia Fazzano.
0: Ogni volta che diciamo isola è sempre sperduta la parola dopo, no?
1: Beh, diciamo, allora, era un'isola poco trafficata della Polinesia. Io ho la maglia di Damiano Fazzano, ex giocatore del Castelmaggiore, quindi ho Fazzano Castelmaggiore. Un tizio che mi si avvicina alla guardia e dice: io
0: sono
1: vengo
0: di Corticella. Ah, ecco, perché
1: eravamo a 12 fusi orari da qua, ma
0: arriviamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
18: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
18: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
18: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
18: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
26: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
27: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
28: Oh Marco, pronto per lo stadio?
29: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
28: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
29: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
28: Davvero?
29: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14.43 con Leo Vicari, quasi gol. Ancora buon pomeriggio a tutti voi. Più tardi con noi c'è Andy Persico che ci parla anche di... Dimmi?
1: 15.43.
0: Sì, sì, creiamo un po' di scompiglio, dai. Diciamo a tutti che sono le 2.43, dai. Perché ho detto che, cioè, tra l'altro leggendo l'orario, cioè ce l'ho davanti, ho detto 14 leggendo 15. Abbiamo bisogno di staccare un attimo, eh. Un attimo, giusto un attimino. Harry, allora, una soluzione che completerebbe il recupero dell'errore, tornando al discorso arbitri mondiali, Stati Uniti, è chiedere all'arbitro che ha sbagliato di lasciare il posto a quello bravo. Vabbè, allora, secondo te è automatico che un arbitro che sbaglia debba pagare con il don? Cioè, per me no, vi dico la verità, per me non è automatico, per me dipende che tipo di errore.
1: Manganella, cosa gli avremmo fatto?
0: Non mi rincuora, esatto, cioè il fatto che venga fermato un arbitro, vorrei che non lo facesse più, non mi interessa la punizione che gli viene data. Mi sembrano tutte robe spettacolari, palliative. Sì, proprio, esatto. Sì, no, cioè mi sembrano tutte cose abbastanza lontane dal mio concetto di sport. Io, anche quando noi della stampa, c'è un errore in Juve-Inter, ne dico una, Harry, ce ne sono di errore in Juve-Inter. Ah, l'arbitro rischia 4 giornate di squalifica. Ma che me ne frega a me? Cioè, cosa? Io voglio che non faccia più quell'errore. Non ti punisco così non fai più quell'errore. No, l'ha capito l'errore che ha fatto? Lo rifarà? Ha senso che arbitri ancora? Punto, queste sono le domande da fare.
1: Gli hanno detto di farlo l'errore.
0: Ecco, sì, che delle volte poi ci sono anche i sospetti. Ti capisco che ci sono anche. Beh, dopo la cultura del sospetto monta, e poi in certi ambienti, i social, e poi gli animi esacerbati e quant'altro. E poi è brutto. Poi francamente diventa tutto brutto. I Tower ti scrivono, Harry, di Vincent Argondizzo, collega di mio padre.
1: Vinny, io anni fa gli regalai le statistiche della sua prima vittoria da capo allenatore, che fu una partita di Under 21 giocata a Trieste nel novembre del 92, che era una brava persona, ecco.
0: Allora, buongiorno. Personalmente dal calcio ho preso distanze da un po' di tempo, ma questo non ha importanza, dice l'ascoltatore. No, è importante invece. è importante. Anche questa trasmissione è cambiata da 8 anni e mezzo a questa parte, eh? Anche noi stiamo cercando di essere noi stessi, e quindi noi stessi siamo un po' più distanti dal calcio rispetto a qualche anno fa. E dice l'ascoltatore Harry: la cosa che mi colpisce di più di questi mondiali da non spettatore è che certezze mondiali vengano una dopo l'altra sbriciolate. A mio avviso un qualcosa di nuovo e, se volete, positivo. Harry, del basket è più facile che cambi la geografia. No, non so se mi sono spiegato. Cioè, è più facile che ci sia un ricambio di squadre ritenute di riferimento per la tale epoca, per la tale decade, per il tale momento. Nel calcio meno questo.
1: Ma sai, c'è anche da dire una cosa, che con le regole di ingaggio delle cittadinanze attuali è tutto molto più labile, perché abbiamo tantissimi sportivi che adesso possono scegliere una squadra piuttosto che l'altra, come se fossero le squadre di club. Questo chiaramente un po' va ad alterare quello che può essere magari quelle che erano magari le gerarchie storiche. Poi è chiaro che se noi calcisticamente parlando avessimo pensato 20, 30, 40 anni fa del Marocco che va avanti e del Brasile che non va avanti, siamo tutti pazzi. Ci sta che le gerarchie cambino, che delle scuole crescano piuttosto che, certo, che delle altre. Certo. L'Uruguay era una scuola importante negli anni 50, lo era l'Ungheria, lo è stata anche l'Italia. Le cose cambiano, adesso abbiamo la Norvegia che è un giocatore che trascina gli altri. Ci sta, poi il problema è capire quanto ci sia di estemporaneo, ovvero sia, sai, la covata, sai, tu trovi un'annata con 4 giocatori forti, quindi te li porti avanti, quando questi spariscono o invecchiano non riesci più a avere, sì, il ricambio.
0: Io trovo che noi nel 2006 abbiamo fatto così, noi nel 2006 non abbiamo preso coscienza del fatto che siamo arrivati con l'ultimo goccio di benzina a vincere quel mondiale, con quel gruppo.
1: Sì, il problema è che dopo tu non hai più avuto praticamente nulla. Ecco,
0: no, il problema è che nel 2010 abbiamo richiamato il CT che ha riconfermato quel gruppo lì, che non era più da corsa.
1: Probabilmente sì, però abbiamo avuto anche altri 20 anni per crescere, eccetera. Guarda, io sono rimasto ancora scottato dalla eliminazione dell'Algeria nell'82, quando Germania e Austria si misero d'accordo per il più pazzesco dei biscotti biscottati, eccetera. E guardandoli dall'alto, sai, 40 anni fa si pensava che l'Africa avrebbe avuto, cioè si diceva, quando impareranno anche la tecnica.
0: Eravamo abbastanza, come dire, classisti, non razzisti, eravamo classisti nel dire quando impareranno l'alfabeto, allora col fisico che hanno eravamo veramente stupidi, secondo me.
1: Secondo me no, il problema è che comunque tu una scuola la devi portare avanti con degli insegnanti. È chiaro che evidentemente l'Africa degli anni 70 non era vista come un terreno dove andare ad insegnare. Non penso che fosse solamente una questione di classismo, ma è una questione di abbiamo dei talenti a cui però qualcuno deve insegnare.
0: Io invece ritengo che ritenere noi gli insegnanti adatti per qualcun altro che abbiamo sempre usato, sfruttato e invaso sia stato classismo innanzitutto.
1: Quello probabilmente sì, però poi abbiamo visto che nessuna nazionale, diciamo, dell'Africa centro-occidentale, quindi quella dei Senegal, delle Nigerie, sì, ha mai fatto veramente, perché l'unica squadra che
0: è Camerun, è vero, Camerun, sì, hai ragione, sì.
1: Per cui ancora, insomma, è lunga la strada. Poi chiaro, adesso abbiamo visto vincere la Spagna che prima non vinceva, eccetera. Io non so, sai, a me piaceva questo dei mondiali, quelli ancora 24 squadre, che c'erano quelle 3-4 squadre simpatia, tra virgolette, per cui tu tifavi sperando che facessero il colpo goppo. Adesso di 48 ne hai 15 che devi andare a cercarti sull'Atlante, quindi
0: no,
1: anche quel gusto
0: Harry, dai, no, è troppo 15, dai, no.
1: 7-8, mettiamola così, ecco, oppure squadre che partono svantaggiate a prescindere, quindi anche quel gusto di sperare che l'Honduras battesse la Spagna come nell'82,
0: vero,
1: non
0: c'è. Vero,
1: o il Camerun di Milla nel 90. Ora sono troppe queste squadre che
0: anche il Salvador è stato, se non sbaglio, ai mondiali.
1: Il Salvador è stata una cosa fantastica, perché loro giocano la prima partita contro l'Ungheria e beccano 10 gol, finisce 10-1, ma lo spirito del gioco è il festeggiamento del salvadoregno che fa il primo e unico gol della sua storia.
0: Magico Gonzalez era.
1: Penso che fosse tipo Ramirez Zapata, che sullo 0-5 segna, festeggia più di Tardelli un mese dopo.
0: Ma certo.
1: Perdono 10-1, perdono 10-1. Mettono qualcosa a posto in difesa e contro l'Argentina e il Belgio fanno 0-1 e 0-2, che sono, diciamo così, risultati assolutamente in linea. Ma il festeggiamento di questo salvadoregno che segna l'unico gol in una partita, finisce 1-10, quando ancora era bello l'idea del, sì, sai, lo sport, sì, come sport. E perché adesso, se il salvadoregno che segna il gol dell'1-10, che cosa fa? Si mette in mostra e dice: magari qualcuno mi compra.
0: Esatto,
1: ecco, all'epoca,
0: esatto,
1: era,
0: sì,
1: il concetto del ho fatto qualcosa di orgoglioso,
0: sì,
1: cioè,
0: anche se non, ci, sì, anche se non ci fossero state le telecamere, sì, lui era orgoglioso di quello che aveva fatto. Henry, ti chiedono,
1: esatto,
0: che ricordi hai di Massimo Vicinelli?
1: Vicinelli è stato un giocatore prima dei Dolphs, poi dei Warriors, era un ricevitore principalmente in un'epoca in cui non si riceveva tanto, penso che non ci sia più, non vorrei dire una minchiata, perché poi che quando vai avanti con gli anni c'è qualcuno che ci lascia, altri no, però me lo ricordo, un ragazzo con gli occhi chiari, penso di averci anche tipo giocato ad un football tipo gioco dell'oca durante una trasferta.
0: Football gioco dell'oca?
1: Ma sai, quei giochi di strategia, per cui io provo a fare un'azione, l'altro, cioè, scelgo un'azione di attacco, l'altro scelgo un'azione di difesa e vediamo quelli.
0: Bello, un po' di nicchia, bello piace. Però, dai.
1: No, era divertente.
0: C'era anche, sì, devi sapere le regole, però sì, bello. C'era anche il Kuwait nell'82.
1: Vabbè, quello dello sceicco che scese per ecco, vedi le regole, cioè alla fine il mondo torna sempre.
0: Vabbè, ma va pur bene farla a 48, no? Per quello
1: gol della Cecoslovacchia, se non sbaglio, un nemico del Kuwait che scende in campo e dice: questo gol non sa da dare, e glielo cancellano. Poi chiaramente arbitro, che era prima su un arbitro sovietico, che viene radiato, e questo dirigente del Kuwait, che poi sarebbe stato ucciso durante la guerra del Golfo, però, cioè, la discesa di questo tizio in campo dicendo il gol non si dà, punto e basta, poi chiaro, erano già 4-1 per gli altri, ecco.
0: Henry, punto basket che abbiamo ritardato di una quarantina di minuti. Allora, le due bolognesi.
1: Volevo dare gli ultimi saluti dell'anno, ecco.
0: Sì, sì, dopo c'è tempo.
1: Ma sono stati annunciati oggi Carr per la Virtus e Radonjić per la Fortitudo. La Virtus sta costruendo la squadra, la Fortitudo sta annunciando la squadra, che vuol dire che i giocatori sono stati già presi, fatti e finiti. Fortitudo si aspetta appunto la decisione sulla guardia straniera, la Virtus forse appunto adesso la curiosità è capire dove andrà Paiola, mentre Achele è stato annunciato a Milano siamo nel momento della gestazione delle squadre, quindi c'è chi si muove in un modo o in un altro, perché anche che la Virtus vive in un mondo dove il mercato è molto più aperto, perché con più stranieri, diciamo, che puoi muoverti senza bisogno di fretta. Ecco, la Fortitudo ha già fatto le sue cose prima e adesso gliene manca uno, gliene manca.
0: Che è quello però che ci si aspetta di più, no?
1: Che è quello, sì, poi è anche vero che di guardie americane diciamo che ne trovi, ecco, sì. non sei costretto ad andare a prendere il primo che passa, ecco, e la storia dell'ormai mitico, oltre ai suoi meriti, McKamey, che Bonisoli prese il giorno dopo la fine del campionato precedente, abbiamo McKamey che poi si è rivelato un giocatore
0: consigliato da Ettore Messina, no? Si dice
1: dagli amici mi guardi io,
0: no, no. L'ho visto l'altro giorno a Spasso Messina qua in zona Pratello. Bene, vorrei fare i saluti, hai detto?
1: Niente, dato che siamo a fine stagione, intanto io ringrazio chi mi fa parlare di scemenze una volta alla settimana.
0: Quindi quelli che sono in casa con te, che ti slegano praticamente.
1: No, quello anzi è l'opposto, perché è l'ora in cui non li disturbo, ecco. Quindi io ringrazio voi, ringrazio te che comunque sia mi fa parlare anche di cose che in teoria non sono le mie, perché io parto dai, poi si è capito che preferisco parlare di Sandy Martin che non di basket, eccetera.
0: Sì, sì. Abbiamo fatto poco parlare di Sandy Martin quest'anno.
1: Se prossimo anno ci sarete ancora e mi vorrete, io certo, sono qui. Certo. Se poi qualcuno di questo mio fans club volesse sponsorizzare me, non la, ma semplicemente me, io
0: in che modo?
1: Io prendo volentieri.
0: In che modo? Magliette?
1: Perché cambiare il pezzo della macchina mi è costato, quindi devo entrare. Quindi se qualcuno volesse sponsorizzare il mio angolo, sono qui, ecco.
0: Lo sceicco che interruppe Francia Kuwait perse poi la vita durante l'invasione di Saddam nella prima guerra del Golfo. Sì, l'aveva detto Enrico.
1: Esatto, confuso, scusami, era Francia o Cecoslovacchia?
0: Lui si dice Francia, tu dici
1: Cecoslovacchia.
0: E nel 90 Bologna.
1: Secondo me, però,
0: sì, dimmi.
1: Perché la prima partita di quel mondiale fu Inghilterra-Francia, non fu Francia-Kuwait, e era Cecoslovacchia-Kuwait, quindi avevo ragione.
0: Ok,
1: Francia. Ok, sono anch'io a fine stagione.
0: Nel 90 a Bologna giocò la squadra degli Emirati Arabi. 90 non è già più materia di Enrico, però forse se lo ricorda.
1: Io mi ricordo, sì, mi ricordo che giocarono Colombia e Emirati, ti so anche dire che il giorno era il 9 di giugno, io quel giorno comprai un album di Mike Oldfield chiamato Amarok.
0: Pensavo la parrucca di Valderrama. Grazie Harry, un abbraccio, ti leggiamo su Bologna quello Basket, no. Andate in ferie con Bologna Basket o siete sempre sullo strapezzo?
1: Ma figurati, c'è un tempo almeno potevo dire ma sono in vacanza, non sono connesso. Io lo scorso anno ho pubblicato un amichevole Virtus a mezzanotte, ecco, in spiaggia mentre aspettavo, ecco, il sorgere, ecco, della luna. Quindi,
0: visto, quando io
1: quindi,
0: dico,
1: quindi non c'è vacanza per gli schiavi.
0: Esatto, quando io dico che andare in vacanza non vuol dire non fare niente, ma in tanti fanno qualcosa, tipo la redazione di Bologna Basket. Ciao Harry, grazie.
1: Ciao.
0: Arriviamo.
3: Quasi Gol, presentato da
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
15: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
16: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
17: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
33: Ehi, non ti piace la pappa?
34: Forse vuole qualcosa di più.
33: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
34: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
33: Ok, ordiniamo subito.
34: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
35: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
36: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
37: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
38: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
39: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
40: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
41: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 16.05 con Leo Vicari, quasi gol, è l'ultima parte della trasmissione, il lunedì dell'ultima settimana. Io sono contento perché gli ho chiesto di fare un extra e lo sta facendo, perché sta con noi qualche minuto in più rispetto al suo orario canonico. Andy Persico, ciao Andy.
1: Ciao, ciao Leo, ma è un piacere, non è un extra ma è solamente un piacere.
0: E poi mi fa piacere che possiamo anche chiacchierare un attimo di un'altra cosa che fai, oltre che parlare di calcio, oltre di fare Bologna, oltre a farti la tua vita anche, sì. Mi sembra legittimo. E, no, io da poco ho conosciuto un'altra tua passione che sta trovando sbocco anche con una diretta radiofonica, sì, no? Su MRC, perché tu da mercoledì hai cominciato mercoledì scorso?
1: Mercoledì, è stata la prima mercoledì scorso.
0: Cominciato mercoledì scorso e proseguirai per chissà quanti mercoledì a fare che cosa?
1: MRC Crime, parliamo di crime, visto che sta andando il caso Garlasco, ma non solo, c'è Bossetti, Erba, tutto quello che sta andando dietro a tutti i casi più grossi della criminologia e del noir italiano. Noi proviamo a leggere tecnicamente il caso. A me non interessa quello che propone un'altra informazione o quello che può essere il mainstream o i social. Tecnicamente dobbiamo andare a capire come funziona un processo, come funziona un istituto come la revisione, come funziona la ratio legis di un legislatore che emana una legge.
0: Sì, e in questo abbiamo visto che negli Stati Uniti nei mondiali il legislatore, la legge come funziona, cosa. Magari ecco.
2: Intrometto un attimo io,
0: sì,
2: visto che conosco il suo editore che è Andrea Lanutti,
0: sì,
2: che saluto. MRC non è in FM, non è in DAB, non è in streaming. Signori, MRC è in onde medie.
0: Wow!
1: 7/11/1998.
0: Ormai cosa trovi in onde medie?
2: Loro.
0: Loro. Esatto, sì, loro. Sì, quindi anzi sono monopolisti. Se tu metti in AM, in AM.
2: Ha chiuso i ponti anni fa. Scusa, ha chiuso i ponti anni fa la RAI e quindi adesso le frequenze sono libere ed Andrea ha detto: ma le prendo io,
0: bello.
1: Poi
2: adesso MRC, che vuol dire, ricordo, Media Radio Castellana, perché hanno gli studi in centro a Castel San Pietro Terme,
1: esattamente via Cavour 5,
2: Bologna,
1: esatto, Terme, perché siamo al di qua del Sillaro, ricordiamo, esatto, Castel San Pietro dell'Emilia sarebbe cioè il nome originale di Castel San Pietro, fino a Castel San Pietro Terme, quando le terme hanno preso piede, ma è Castel San Pietro dell'Emilia.
0: E c'è diatriba su questo, cioè è un argomento questo.
1: Tra Castello e Imola i rapporti sono sempre stati molto, molto tesi, tra Castello San Pietro e Imola. Però insomma, diciamo.
0: Sì, no, infatti, sì. E Dozzimolese in tutto questo?
1: A Dozzimolese loro sono un mondo a parte. Posto meraviglioso, sì. Posto dove io camperei il più possibile a Dozzimolese. Posto meraviglioso. Sta bene a Castello, sì, sta bene dove sto io, ma Dozzimolese, ragazzi, un passo in più.
0: Le scritte un po' in murales a Dozzimolese, no?
1: Ma poi è proprio bello
0: il ristorantino.
1: Sì, ma poi è proprio bello il modo in cui vivono. A me piace proprio lo stile di vita che hanno.
2: Tutti lì.
0: Perché no, esatto, sì, cioè quindi il come si dice, il dozzese,
1: certo.
0: Il dozzese non esce da Dozza, cioè va bene va bene, non dalla Dozza adesso, cioè,
2: e poi lì vicino.
1: Parliamo di crime.
2: E poi lì vicino.
0: Parliamo di crime. Giusto.
2: A Brisighella,
0: sì,
2: nasce il vero Sangiovese, ricordiamo.
0: Perché è lì vicino?
2: Nasce lì.
1: Beh, oddio.
2: Sì.
1: Sì, diciamo che in linea d'aria è un 25-30 km.
2: La cooperativa del Sangiovese è lì.
1: Esatto. Brisighella è praticamente
2: la terra del Sangiovese.
1: sei nella Valle del Lamone, sopra, sopra Faenza, se non ricordo male.
0: Io non ci sono mai stato, pur avendo la curiosità di andarci, non ci sono mai stato e non saprei neanche come ci si arriva. Ecco, forse avrei fatto questo, sì, forse sarei andato a Faenza e avrei tirato su.
1: Esatto.
0: Ecco, sì. No, ma non ci saprei arrivare dai nostri colli. Esatto, sì.
1: No, vabbè, ma lì diventa un'impresa se vuoi fare i colli, strade interrotte, frane, roba del genere. Come andare su da Faenza con la strada.
0: Strada interrotta, ma smettiamo di parlare del centro di Bologna. Ah no, c'era
2: Andy abita lì.
1: Io abito sotto Monte Calderaro.
0: Ah, ok, non, che non so dove sia. Ah, ecco, che possiamo mandare quando le cose.
1: Fai il ponte, sì, fa sul ponte.
0: Allora, fai il ponte, esatto. Andy, tu sei appassionato di crime?
1: Certo. A me piace molto, mi piace proprio anche sviscerare quello che è il tecnicismo di un processo, quello che è il tecnicismo.
0: E cambia da processo a processo?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente. Anche se secondo me una cosa come quella che stiamo vedendo con Garlasco, col delitto di Chiara Poggi, secondo me noi non l'abbiamo mai vista. Una neanche mediaticizzazione dell'evento, per quello abbiamo visto Sara Scaffi, il delitto di Avetrana, bene o male, ricalca molti modi in cui, però proprio un posso dire

0: della giustizia, e tanti si stanno adoperando perché prenda quantomeno una strada diversa da quella che è stata percorsa finora, fallace, e questo ti permette anche, attraverso le varie normative che disciplinano l'istituto della revisione, che diventa molto importante perché poi stabilisce la civiltà e la correttezza della legislatura e della legislazione in un paese,
1: a quel punto poi la, esatto, la credibilità, certo, e la fiducia, no? Che hai in un'istituzione che è quella del diritto, che è quella che lega il vivere in società.
0: Sei perfetto, anche perché noi da quel lato lì abbiamo una legislazione, un apparato di norme che va, secondo me, oltre al modo di vivere civile, perché ti garantisce una lettura di tutto, che poi venga applicato o no, questo è un altro paio di maniche, non spetta a me dirlo, però da fruitore, da cittadino, da facente parte del popolo italiano, nel quale vengono emesse le sentenze, nel nome del quale vengono emesse le sentenze, mi sento dire, noi da quel lato lì chapeau rispetto a tanti altri paesi.
1: Una mia curiosità, poi vado ai messaggi, grazie ragazzi. 366 402 4022, ma il delitto di Perugia,
0: sì,
1: anche lì abbiamo visto cambiare tante cose, no?
0: Quello è stato un inizio, però lì, sai, non è cittadina italiana, ci sono tanti problemi di giurisdizione, avviene in Italia il delitto, ci sono delle situazioni contingenti, viene risolto in maniera grossolana, poi viene rivisto e viene diciamo rimpastato, ma siamo ben lontani da quello che è il, ad esempio, Garlasco, o quello che si potrebbe rivelare Bossetti o il mostro di Firenze, perché comunque si stanno piano piano riaprendo tanti tanti casi, e non a caso, scusa il termine ripetitivo, non a caso c'è un comunicato dell'Associazione degli Avvocati di Milano che riprende l'operato degli avvocati, che dice meno visibilità per TV e più, diciamo, lavoro in studio e in tribunale. Ma a livello di gestione, il caso di Perugia ha visto prima, tra virgolette, rovinare un po' la vita a un paio di persone, anche dovuto a delle testimonianze prese troppo alla leggera, però alla fine io credo che lì si sia risolto tutto per il meglio, arrivando a quello che è quantomeno la verità. Poi
1: Perugia, dici?
0: Perugia. Poi arrivando a capire nel tempo che Rudy Guédé, che è stato il,
1: mi ha fatto molta paura,
0: il condannato, effettivamente quello è, perché comunque non sono emersi altri elementi come sono emersi in altri processi, in altre situazioni che potevano ribaltare il giudicato, ecco.
1: A me ha fatto molta paura la gestione del processo di Perugia, più di qualunque altro, perché ho notato come potesse valere tutto il contrario di tutto a seconda di chi lo diceva.
0: Ecco, quello però tu parli di un tutto e contrario di tutto a livello mediatico o dentro al procedimento?
1: Ma perché io ho visto cambia che, completamente. Allora, la galera l'hanno fatta tutti,
0: sì,
1: la gogna l'hanno subita tutti, il ristabilimento di una propria libertà o onorabilità hanno avuto la possibilità di averlo quasi tutti, tranne Rudy Guédé, che è lo stesso, che, esatto, che è sempre stato praticamente nella stessa posizione. Però credo anche che a seconda di chi gli può succedere una cosa del genere, cioè lì ci potevo essere io, ci potevi essere,
0: ma
1: tu,
0: bravo,
1: e non solo il uno può crollare, ma anche le ripercussioni di quando in teoria da un punto di vista di bolli è finito tutto, ovvero bene, adesso sei libero, adesso si è stabilita la verità, cosa ti rimane dentro? Poi dopo è successo Garlasco, cosa rimane dentro Alberto Stasi? Che uomo, ma, che

0: Uomo mandiamo in libertà.
1: Attenzione.
0: Che uomo esce da, scusa, che uomo esce dal carcere. Ok,
1: perfetto.
0: Ecco, quindi secondo me non c'è mai un, non dobbiamo trattare questo come una, come un qualcosa che ha a che fare con dei robot o qualcosa che ha a che fare con delle persone capaci di assorbire tutto quello che è successo. Non sono solo leggi, è anche le conseguenze che rimangono nella vita delle persone e dei loro cari.
1: Perfetto. Quello che vuol fare questo programma, sì, quello che ci siamo messi in testa noi, è dare la possibilità alla gente, a chi vuole usufruire di questo servizio, perché alla fine è un servizio, perché tu hai ospite il giornalista, hai ospite l'avvocato penalista, hai ospite il medico legale, hai tante situazioni da vedere, che ti devono dare le armi per capire quello che è successo, quello che sta succedendo. Quando viene detto che Alberto Stasi può essere messo ai lavori socialmente utili, sì, per via di una mancata pericolosità, non è più pericoloso socialmente, è stato detto, per dirtene una tra mille che sono uscite, è stato detto, nessuno ha mai stabilito che Alberto Stasi fosse socialmente pericoloso. Non è proprio così, perché comunque dentro il dispositivo di sentenza, se vieni sentenziato e condannato per omicidio, va da sé che tu sia, sì, socialmente pericoloso. Non c'è bisogno di...
0: Sì, a meno che uno poi non si appelli al... No, lo dico da uomo della strada, sì, che però un po' segue, al fatto che poi la pena carceraria deve essere una pena, non mi ricordo com'è il gergo, non deve essere solo una punizione,
1: no,
0: ma deve essere...
1: Ma quella è la ratio legis sul quale si appoggia l'intero apparato di legge penitenziaria, hai capito? Quella è proprio la base, l'architrave sulla quale si appoggia la nostra legislazione per dare un senso.
0: Una riabilitazione alla vita in società, di fatto,
1: certo,
0: ecco, per chi non prende l'ergastolo.
1: Esattamente.
0: Dicono, hanno riaperto anche l'indagine su Elisa Claps per concorso, qualcuno
1: sì,
0: ha aiutato Danilo Restivo.
1: Sì, Danilo Restivo poi preso in maniera stranissima, perché viene arrestato in Inghilterra per l'omicidio di una sua vicina di casa, questo suo modo di trattare l'oggetto del suo atto omicidiario, perché di questo si parla quando manca l'empatia di un assassino verso la propria vittima, di questo si parla, e purtroppo o per fortuna da un lato ha portato a capire come si fossero svolte le cose, ad arrivare comunque al ritrovamento e a capire come fosse stata uccisa la ragazza, ricordiamo, a Potenza, rinvenuta nel solaio della chiesa madre della città.
0: È normale che quando un argomento diventa così nazional popolare,
1: pena rieducativa, sì,
0: sì. Pena rieducativa, grazie, sì. Scusate, è normale che quando un argomento, qualunque argomento, diventa così nazional popolare, sì, esca dalle aule, esca dai circoli di chi se ne intende, e diventi qualcosa che sfiora il gossip.
1: Ma non sfiora, diventa gossip. Perché se tu pensi alle intercettazioni e senti quante volte viene nominata Chiara Poggi, mai. C'era due volte in 10 intercettazioni da 25-30 minuti l'una. Quindi di cosa parliamo? Parliamo meramente di gossip. Quello che vuol fare questo progetto, che io e Bruno Taglioni, detto Bruno la voce, portiamo avanti, è riuscire a dare un'arma in più alle persone, all'uomo della strada, proprio testuali parole,
0: certo,
1: per poter leggere.
0: Ma è fondamentale.
1: Ma è il suo bello. È il suo bello. Chiara sottolinea l'articolo 27. L'articolo 27 è quello che gestisce come legislazione la detenzione, la pena, la rieducazione e tutto quanto. Poi c'è, per fortuna, nel 630 del codice di procedura penale, nelle lettere A, B, C e D, che definisce la possibilità di revisionare se un processo non è giusto. E mi sembra il caso, questo qui, più che la C, la D, che è quando effettivamente un'indagine è fallace e induce il procuratore in errore o il magistrato in errore, ecco, allora lì diventa basilare un impianto come quello che dà la possibilità di una lettura. E questo è molto importante, perché è una libertà, una democrazia che tanti altri paesi purtroppo non riescono ad avere.
0: A noi mancano forse dei tempi che ci possano far credere delle volte, no? nella giustizia, quante sì. volte uno allarga le braccia e dice: guarda,
1: però bisogna.
0: Ma mi è stato detto qualche mese fa: ma per questa cosa qua durerà 4 anni prima che te lo prendano in considerazione.
1: Allora. Però bisogna in questo caso difendere lo Stato, perché quello che esce con le ossa rotte, oltre a Stasi, che a me dispiace, però è anche lo Stato, perché lo Stato bisogna assolutamente difenderlo, va difeso, perché lo Stato siamo noi e quindi dobbiamo autodifenderci, dobbiamo essere la difesa di noi stessi, la prima difesa.
0: Il primo modo per, secondo me, per difendersi bene è essere consci di dove si sbaglia.
1: Sì, certo, assolutamente, essere consci, ma soprattutto capire che non bisogna fare di tutto un erbo un fascio. Bisogna capire dove stanno i giusti e dov'è il giusto, e in base a questo difendere quelle che sono le nostre libertà, il nostro Stato, le nostre norme, le nostre legislazioni e la possibilità di vivere democraticamente come stiamo facendo all'interno di uno Stato.
0: No, è giustissimo che, come dicevi prima, abbiamo gli strumenti perlomeno per avere un'infarinatura, per poi essere noi anche a informarci, se no saremmo tutti laureati in legge, o comunque avremmo tutti, ecco, un titolo, che è quello che secondo me, passo di palla in frasca ma neanche troppo, che è quello che secondo me sta sbagliando il calcio negli ultimi anni. Il calcio non ci sta dando gli strumenti per stare al passo di questa giostra impazzita che è diventato, e allora rischi di perdere di credibilità, e dopo che hai perso di credibilità sai cosa succede dopo che perdi di interesse. Regole che cambiano, soldi, partite che non sono più come prima, sembra che valga un po' tutto, e mi sembra che noi tifosi ce lo stiamo facendo un po' andare bene.
1: Sì, sì, perché non c'è quella voglia di svoltare che ci poteva essere in quei tifosi degli
0: perché abbiamo paura.
1: Degli anni 50 neanche tanto, degli anni 60-70, dove effettivamente c'erano i primi movimenti di tifo organizzato che potevano anche far rivoltare un po' quello che era il calcio, ma alla fine poi, visto, siamo arrivati a questo punto anche con qualcosa che ha fatto rivoltare un calcio che era completamente diverso, e si è andati verso l'industrializzazione e la mercificazione dei giocatori.
0: Bravo, mercificazione, ma in generale anche del sentimento dei tifosi.
1: Sì, cioè, ma quella è la prima cosa, cioè non lo prendo neanche in considerazione, perché il fatto che tu mi faccia giocare e il lunedì alle 20:30
0: 18:30, noi con la Lazio giochiamo lunedì.
1: No, lunedì alle 20:45 a Napoli, che già sì. è limitante. Sì. Ti parlo della partita dell'anno scorso, sì, quella sì. che abbiamo vinto a Napoli. Esatto, già è limitante, e mi vieti anche la trasferta. Cioè, oltre il danno anche la beffa. Cioè, cosa potranno fare 50 tifosi del Bologna che comunque andranno a Napoli a vedere la partita, contando che 10-15 siamo noi che andiamo veramente per sostenere la nostra squadra, vederla partita e
0: farsi una mangiata.
1: Sì. Bravo.
0: Da Faenza verso la collina, via degli Asini, sì, una certo. chicca, poi Torre l'Orologio da scarpinare, da Romagnolo di Castel Bolognese.
1: Vero, verissimo, Claudio Visani, ciao Claudio. E sì, c'è la via degli Asini, c'è il porticato molto basso che ti porta, cioè, bellissimo. Brisighella è una chicca, anche quella molto bella da vedere. Ci sono tanti paesi, soprattutto sulle colline romagnole o comunque tra l'Emilia e la Romagna, proprio su terra di confine, sono dei paesi molto belli da vedere. Castel del Rio, per ricordartene un altro.
0: Brisighella è Gaetano Curreri?
1: No, Gaetano Curreri.
0: Sicuro?
1: Secondo me no. Poi magari mi sbaglio, ma non l'ho mai associato con Gaetano Curreri. Brisighella.
0: Io scommettiamo un caffè alla macchinetta.
1: No, te lo pago volentieri.
0: Credo di sì.
1: Guarda, imparerei una cosa nuova anch'io. Dopo ci guardiamo e lo dico nel...
0: Brisighella o Bagnacavallo? Il dubbio... No, Brisighella. Sai che credo Brisighella?
1: Non lo so, guarda.
0: E poi viene nominata...
1: E io sono un amante degli stadi.
0: In Jack Frusciante, uscito dal gruppo, sì. Quando Stefano Accorsi bussa al fratello, esatto. Brisighella, boh, per me va bene, che era...
1: Curreri Bertinoro.
0: Bertinoro, sì. Bertinoro, scusa.
1: Grazie,
0: sì, grande, grande.
1: Infatti
0: grande.
1: Non mi tornava.
0: Grande, esatto. Grande. No, ok. Invece Bertinoro, Cesena, cioè le colline Ravenna. Forlì, ok. Sopra, certo. Forlì.
1: Frampula, Bertinoro, che è Forlimpopoli, Frampula.
0: Ah, ecco, ok. Ecco, io avevo un compagno di classe che diceva, ah no, i parenti a Forlimpopoli, e io non sapevo cosa voleva dire a 8 anni Forlimpopoli, credevo fosse un codice che io ho i parenti Forlimpopoli, cioè,
1: sa
0: dito, no? Va bene, ok. Andy, grazie, che bello che
1: grazie
0: sei stato
1: a te,
0: qua. Con me, quasi gol. Allora, dove ascoltiamo questo tuo nuovo lavoro, questo tuo nuovo impegno?
1: MRC, chi vuole, nelle app varie ed eventuali, sulle varie piattaforme che ci sono, per ascoltare la radio. In più, chi vuole, romanticamente in AM sui 711-1098, trova Media Radio Castellana, ed è un modo diverso di ascoltare la radio.
0: E seguite Andy Persico sui social.
1: Sì, troverete anche lì vari podcast e tutto. Grazie Leo, sei stato carinissimo.
0: E ora tu di cosa ci parli? Appena finisce la sigla di Quasi Gol,
1: parliamo con Chico Rimondi, forse molto probabilmente mi deve confermare Mimmo Maietta, e poi Dani Fabbri, Mirko Montebugnoli, parleremo dei Gardens.
0: Maietta che sta cercando di fare qualcosa a Casalecchio di bello coinvolgente, sì, aggregante, coinvolgente.
1: 1921, la nuova avventura di Mimmo assieme a Chicco, insieme a Ciccio Cosenza e a
0: Siviglia, sì.
1: E al nostro amico Ivan.
0: Certo, ciao Ivan, arriviamo, tra poco arriva Andy, noi ci sentiamo domani.
1: Grazie Leo. Tutto.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
24: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi americani. americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda, economia, cultura e business tra Cina e Italia.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
25: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
25: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
26: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
27: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
28: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
27: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
29: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
8: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
11: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
8: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
11: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
30: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
35: Buon pomeriggio a tutti, non è Francesca Bolognini, è Andy Persico, buon lunedì a tutti, la Francesca ritornerà con noi mercoledì, oggi domani ancora ci sarò io in vostra compagnia, compagnia che condivido assieme a un amico, Chicco Rimondi, ufficio stampa dell'Associazione Italiana Calciatori AIC. Ciao Chicco, ben trovato.
36: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
35: Ciao, no, grazie a te per aver aderito a questo invito, anche perché insomma di cosine da dire ce ne sono, perché è in partenza a Coverciano il corso UEFA B dal 13 di luglio e tante volti nuovi, tanti giocatori che sono passati anche per Bologna, vedi Andrea Poli che è stato anche capitano del Bologna, ma anche qualche istruttore, qualche prof come Attilio Sorbi che ha anche intervistato, una bellissima intervista, e anche con soprattutto il capo degli allenatori Renzo Olivieri.
36: Renzo Olivieri è una figura carismatica per tutti gli allenatori e quelli che si vogliono approcciare a quel mondo. Chiaramente lui esegue molte lezioni nel master, quello proprio dei professionisti, ma anche al corso proprio UEFA B che dà il là alla carriera, sì, d'allenatore. È chiaro che chiaramente Attilio Sorbi, per quelli della nostra età, Andy, sì, se lo ricordano con la maglia del Bologna, se lo ricordano anche in alcune prestazioni, alcune reti molto belle su
35: punizione. Io ti ho chiamato subito un gol su punizione. Io guarda, mi ricordo contro il Palermo, non ci ho guardato, ma me ne sono quasi certo. Magari qualcuno a casa può essere più preciso. Da sotto la tribuna, lato Andrea Costa, con un gran tiro a spiovere sul secondo palo, lo fa un po' simile, se non ricordo male, Salem Eker contro l'Udinese 2 anni fa, un gol simile, Chicco.
36: Sì, sì, ma tu sei bravissimo, perché quando io lo conobbi qualche stagione or sono, proprio nelle, sui banchi di Coversano, che sì, gli raccontai la mia fede del Bologna e gli ricordai un gol che vidi fatto da lui con la maglia del Bologna nell'anno di Massone, sì, in quel di San Benedetto, dove il Bologna vinse 2-0 con gol suo di Pradella,
35: 85-86, se non
36: bravissimo,
35: ricordo male.
36: Lui pensava che io invece gli ricordassi il gol che ricordi tu.
35: Sì, quindi... io me lo ricordo perché l'ho visto dal vivo e quindi sai, mi è rimasta sto flash qui, come nell'85-86, sempre quando lì vidi forse il più bel gol visto dal vivo al Dall'Ara, che è il gol di Galvani contro il Vicenza, con un'azione tutta di prima, senza che il pallone tocchi per terra, toccato almeno da 4 giocatori, poi tiro di controbalzo di Galvani che batte il portiere del Vicenza. Forse veramente Galvani, il più bel gol visto dall'Ara.
36: Hai ragione, ma Galvani, soprannominato Galvao, perché quando ne aveva voglia era brasiliano, quindi...
35: Sì, sì, giocatore, poi è andata all'Inter anche, è andata all'Inter, sì, poi sì, nel sì, Pescara. Esatto. Vedo nella lista, scusa, esatto, poi ti faccio partire, che c'è Michelangelo Albertazzi. Cos'è già da allenatore? A me sembrava ieri che avessi iniziato e l'avessimo dato al Milan.
36: Esatto, bravissimo, era un bimbo, invece partecipa. Ma in questo corso, come ti volevo dire, sì, ci sono anche non solo giocatori a fine carriera, ma ragazzi che magari hanno perso un po' qualche autobus, o per ragioni fisiche o per ragioni professionali, e vogliono mettersi avanti coi lavori, vogliono vedere questo mondo, vogliono capire, non ci sono solo giocatori a fine carriera.
35: No, però vedo che c'è Caldara, anche Mattia Caldara, sì, quindi comunque questo è ancora
36: Caldara, l'ho intervistato l'anno scorso a Modena, è un giocatore che è stato perseguitato dalla sfortuna per vari infortuni e a un certo punto non ce l'ha più fatta e probabilmente ha deciso di imboccare questa strada.
35: Sì.
36: Ma però ci sono anche grandi, c'è Bonaventura che noi conosciamo, sì, bene, per averci castigato più volte.
35: No, si è segnato con qualsiasi maglia, anche con quella della salute e del pigiama.
36: Bravo.
35: Sì, sì, un altro di quelli che aveva nel Bologna, una delle vittime preferite. Poi vedo che c'è Sebastien De Maio, che ha giocato,
36: sì,
35: qui. Sì, sì, sì.
36: Andrea Poli, ragazzi, Andrea Poli per,
35: sì,
36: noi è tanta roba.
35: Capitano
36: anche
35: del Bologna,
36: in quella famosa partita che perdemmo in casa contro 9, forse 8, e lui era dalla parte del Milan.
35: Lui era l'infortunato che stava là, sì, erano due espulsi e un infortunato,
36: bravissimo,
35: quindi Milan
36: lui,
35: in 8.
36: Era lui, in gol, 8 non riuscimmo a perdere.
35: Gol di Pasalic a ridosso del fine partita. Quella mi ha fatto più male del 7-1 di qualche partita prima in casa con il Napoli. Quella col Milan mi ha dato più fastidio, ti dico la verità.
36: Beh certo, con Donadoni battemmo quasi tutti i record negativi, i casalinghi,
35: sì,
36: di quella stagione,
35: vero,
36: della storia.
35: Vero, però insomma la chicca fu vedere Torosidis centravanti a Udine, insomma quello mi diede un po' noia, ecco, mi diede parecchio da fare. Arrivano messaggi al 366-402-4022. Ciao Andy, questo è Stefano da Imola. Se io fossi nella società a questo punto, Orsolini lo cederei, anche se mi dispiace. È un bravissimo giocatore, non è un fenomeno. Sartori può trovare un giocatore con le stesse qualità e spendere meno. Sei d'accordo, Chicco? Scusami se vado sul diretto,
36: no,
35: sul
36: ma,
35: Bologna.
36: Ma, tu vai subito diretto nel mio cuore, quindi
35: lo
36: hai
35: so,
36: sempre portoni aperti. No, io innanzitutto le cessioni vengono fatte prima dalle richieste. E quindi innanzitutto deve arrivare una richiesta importante per Orsolini,
35: sì,
36: però io ricordo a tutti che basta prendere l'almanacco Panini e andare a vedere gol, assist di Riccardo Orsolini, che prima di privarsi di un giocatore del genere io ci penserei mille volte. Poi chiaramente arriva una richiesta con un'offerta economica diciamo tra virgolette folle, e allora, sì, ci si pensa. Ecco, tutto qua.
35: Sì. Posso condividere, come posso condividere anche il pensiero di Stefano da Imola, perché effettivamente se avesse un fondo, diciamo, sapendo già com'è il sostituto, potrebbe aver ragione, ma vedremo. Io sull'operato di Sartori non dico mai nulla. Io sto così. Max Lapolida, nonché dottor Bavetti, che saluto, un amico, il buon Sampa, gli do un abbraccio, e c'è la mia foto in una foto che manda con l'app di Nettuno Bologna 1. Mi dispiace, scusa, chiedo scusa. Poi, chi sarà il primo acquisto e cessione del Bologna secondo voi? Il primo acquisto ce l'abbiamo già,
36: Sì, quello dell'Umezzani, il ragazzo dell'Umezzani, dici tu.
35: Caccavo, non so come si dice, sì, quale sia la...
36: Caccavo, credo anch'io.
35: Però insomma non lo so, e quello è il primo acquisto, 500.000 se non ricordo male il prezzo.
36: 300, comunque siamo lì.
35: Sì, comunque siamo lì.
36: Scherzi a parte, lo attendiamo tutti, il primo acquisto, soprattutto secondo me a metà campo, sì. perché almeno in ritiro avere una parvenza di centrocampo, perché ricordiamoci che Moro e Ferguson, richieste a parte, arriveranno un pelo dopo, e quindi insomma non ce l'hai più Freuler, e c'è questo punto interrogativo sul suo rinnovo, il contratto.
35: Aspetta che ti leggo anche il continuo del messaggio, perché è arrivato subito dopo. Ma per proprio inerente a quello che stai dicendo, penso che in questi giorni verrà ufficializzato il serbo Ugrešić e ufficiale l'addio di Freuler, anche se non è più sotto contratto. E Freuler è scaduto il 30 di giugno, quindi fondamentalmente
36: Freuler è già un giocatore fuori dal Bologna, poi non si sa, potrebbe anche rientrarsi, però sicuramente lì in mezzo i primi acquisti, il primo acquisto andrà in quella direzione. Come se posso trovarti un secondo, mi è piaciuto che il Bologna non sia andato su liberali, perché a 6 milioni si poteva anche pensare di prendere un giocatore che a me piace tantissimo. Vabbè, si è arrivato il Como, la superpotenza, possiamo ormai chiamarla così, Como, però per quella cifra poteva andarci il Bologna. Quello un po' mi è dispiaciuto, e poi ci sono tutti questi nomi che si fanno da Barron e Raskin del Rangers. Sì. Vediamo. Cosa tira fuori Giovanni Sartori dal suo cilindro?
35: Ma io credo che sia anche una questione di opportunità, nel senso, magari ne hai anche 7 da metterci sopra, però secondo me ci sono degli equilibri anche nelle, come posso dire, nelle trattative, cioè io non ti vengo sopra a te, c'è poi il momento nel quale tu non vieni sopra me, che io devo prendere un giocatore, magari lo posso pagare 3, non me lo alzi a 6 e lo pago solamente 3. Ci sono anche queste situazioni, secondo me, da tenere presente. Poi, sai, uno come liberali, schizzare a 15 milioni è un attimo, perché questo veramente ha la possibilità di fare la differenza, non dico già in Serie A adesso, però insomma è uno che come Baturin ha messo dentro piano piano, secondo me può dare tanto in una squadra come il Como.
36: Diciamo che il Como ormai è una realtà consolidata anche a livello societario, possono spendere senza badare a preoccuparsi di bilanci.
35: Ancora per
36: loro.
35: Quest'anno.
36: Io credo che il Bologna poi non voglia partecipare neanche ad aste. Quindi non sia nel, cioè se sceglie un giocatore, il giocatore va in asta con altri club, il Bologna si fa da parte, almeno momentaneamente, quindi vuole che il giocatore scelga Bologna. Vediamo questi giorni, secondo me qualcosa in questi giorni qualcosa arriverà.
35: Ci chiedono Evanes, ragazzi, voi siete fiduciosi per questo anno? Io assolutamente sì. Il fatto che noi non giochiamo le coppe è un plus che devi prendere veramente e attingere a piene mani, perché è la possibilità di fare un campionato, non dico di vertice, comunque di alta classifica, e cercare di puntare a entrare immediatamente in una, non in conference magari, ma in un'Europa League. Che ne pensi?
36: Esattamente come te, sono molto contento dell'allenatore. Poi, come diceva il grande Pepe Anaclerio, la palla è tonda e rotola, e non sai mai se magari prende il palo interno ed entra, o prende il palo ed esce. per dire che siamo tutti, cioè l'allenatore a tutti sembra una grande presa. Io che ho fatto anche un po' di calcio internazionale, a me erano anni che piaceva, so esattamente che la pensi allo stesso modo,
35: sì.
36: Però il calcio poi è strano, a volte
35: tu lo sai che ho rotto le scatole a tutti con come il mo tedesco per una stagione e mezzo, anche due,
36: lo so e io sono, ti seguo a ruota. E c'è da dire che io l'avevo detto proprio negli ultimi collegamenti con, quindi è passato un po' di tempo, sarà un mercato lentissimo, ora lo dicono tutti, però sarà un mercato lentissimo.
35: Tu l'avevi detto, te lo dico io, a metà aprile, inizio maggio.
36: Sì, l'avevo detto perché ormai la mia veneranda età mi fa capire certe cose un po' prima. Lentissimo, e questo mondiale l'ha reso ancora più lento, perché finché non si scatenano le squadre di Premier è un po' tutto a rilento, e soprattutto il Bologna che vuol fare il mercato, credo anche coi soldi delle cessioni, è un po' bloccato, perché tu non sai da Lukumi quanto prenderai. Tu non sai se arriva un'offerta per Rov, per Castro, per Orsolini, cioè non lo sai, quindi in questo momento non è che ti puoi buttare magari su certi giocatori dicendo vabbè, c'ho questo budget, non sai ancora esattamente quanto hai. Certo, il tifoso del Bologna, io sono un tifoso come te, vorrebbe subito qualche giocatore. Io penso che a centrocampo sarà Domenico Tedesco sarà aiutato.
35: Aspetta, perché c'è un messaggio che voglio leggere, questo è bellissimo. È Marco che dice: con 500.000 euro prendevi Matte Negri e con i restanti 499.500 prendevi lo stesso Caccavo. Guarda, per prendere Matte Negri non bastano 500.000 euro, anche perché gli eurini sono pochi, in quanto Matte Negri, per sua stessa ammissione, è il miglior anchorman di Nettuno Bologna 1, quindi... Va pagato, è caro anche. Salutiamo, diamo un abbraccione al nostro amico Matte.
36: Un abbraccio forte.
35: Comunque il centrocampista africano delle giovanili è tanta roba. Fa riferimento al ricordami il nome, Chico, che mi sfugge. Lui. Facciamo così. Lui è veramente di categoria. Tantissima roba, ma ce ne sono diversi. Anche lo Monaco, giocatore veramente incredibile, che gioca in tre categorie diverse e riesce comunque a dare il meglio su tre categorie.
36: Figlio di quello Monaco, direttore sportivo del Catania.
35: Sì, ricordi sempre che la mela non cade mai lontano dall'albero. È difficile, molto difficile.
36: Certo.
35: Al volissimo.
36: Per quel giovane che andrà al Como, Fustini,
35: sì.
36: ma quando arrivano quelle offerte, lui era ancora senza contratto, era il suo primo contratto quando ti arrivano quelle offerte faraoniche.
35: Badori, grande, grazie
36: Badori,
35: mille.
36: Badori, grandissimo.
35: Grazie da casa. A volte se non hai Google sotto fai fatica, fai molta fatica.
36: No, ma a me piace andare senza avere il computer sotto, perché è giusto così.
35: No, io piuttosto. Lo sai benissimo, preferisco non dirlo, ma però non andare a vedere. Su questo lo sai, però vabbè.
36: Badori è molto giovane, sto ragazzo è molto giovane, sì. Lo portano in ritiro, chissà che non sia nuovo Diawara, ecco, la speranza è quella.
35: Sì, Diawara, io mi ricordo quando entrò in campo, eravamo tutti a Sestola e io e Bomber stavamo facendo assieme, mi credo, a Marco Francia la mattina da Sestola, o Marco era in studio, non mi ricordo. Entra Diawara, tocca i primi palloni e ci siamo guardati e abbiamo detto: ma questo qui l'hanno preso per la primavera o gioca titolare, perché questo è veramente di altra categoria. E infatti così è stato. Peccato che non fosse aiutato da quello sopra le spalle, però insomma è stato un giocatore che ha Bologna.
36: No, ma il mio riferimento era alla sorpresa nel vedere un ragazzino che poi può giocare in prima squadra, ecco. Non sul proseguo della sua carriera, però mi ricordo, come dicevi tu, Diawara, sembrava uno preso lì, messo lì per vedere come, per poi dirotarlo in primavera, invece speriamo che per questo Badori sia così, ecco, si dimostri all'altezza.
35: Sì, scusa, dice Riccardo da Casalecchio che ci ha mandato il messaggio di Badori. Non ho guardato su Google, ma l'ho visto giocare. Dopo due minuti ho detto lui quello è bon. E guarda, su questo ti do pienamente ragione. Noi invece, e lo dicevo io, ho bisogno ogni tanto di avere Google sotto, ma non sono il tipo che usa Google. Chico, io ti ringrazio per l'intervento, ti romperò le scatole nei prossimi giorni, perché comunque ricapiterà che sarò in radio, c'è da approfondire qualche altro, c'è da approfondire qualche altro discorso insieme, però insomma direi che già il fatto di aver ricordato che il Bologna c'è, che il Bologna possa fare un buon campionato, secondo me abbiamo fatto appieno quello che ci eravamo proposti.
36: Certo, certo, lo speriamo tutti e ne siamo anche convinti. Grazie, grazie.
35: Buon
36: Andy,
35: lavoro,
36: grazie a tutti,
35: Chico.
36: Per l'ascolto.
35: Grazie.
36: Grazie mille.
35: Abbiamo sentito Chico Rimondi, ufficio stampa del AIC, Associazione Italiana Calciatori. Io vi lascio alle notizie, vi lascio alla reclame e vi riprendo più tardi con Mimmo Maietta tra qualche minuto.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 17.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
17: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
18: Ma Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, un uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
17: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Nettuno Bologna 1.
19: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
20: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
5: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: E rientriamo 17.04 in questo momento. Sentite gli applausi del direttore Simone Barbuti, che sono tutti dedicati a Mimmo Maglietta. Ciao Mimmo.
22: Ciao Eddie, ciao Simone. Buonasera a tutti.
35: Gli applausi del direttore sono per te.
22: Grazie,
35: sono
22: direttore.
35: Tutti per te.
22: Grazie, grazie.
23: Perché quando venivo al all'Anconetà, no, non all'Anconetà, come si chiama quello di
35: Castellani?
23: Al Castellani di Empoli.
22: Castellani,
23: per sì. La Serie A, e ti vedevo lì, dicevo cazzo. Questo è uno di noi, ragazzi.
35: Ma infatti, vero, vedi,
22: sono sempre stato uno di voi,
23: grande Mimmo.
35: Ma infatti, grandi, vedi, grandi, sei arrivato qui da noi, Mimmone, qua a Bologna, e mi freggerò sempre, e questo non lo dimenticherò mai, di essere stato il primo ad intervistarti al tuo arrivo a Bologna.
22: È vero, me lo ricordo.
23: È vero.
22: Appena arrivai, subito c'era Andy col microfono.
35: Pensa che inizio, eppure hai giocato bene lo stesso.
22: Pensa a te, ho detto dove sono arrivato, c'è Andy. No.
35: È vero.
22: Bellissima. Ecco, e poi si è creata l'amicizia.
35: Sì, da lì è nata questa amicizia. Dica, direttore.
23: È una cosa che nel 2026 conta.
35: Ah, fa te. Ne parlavamo prima anche io e il buon Barbuti, che condividiamo la passione per la radio, per Bologna 1, Nettuno Bologna 1, da 15 anni, e non sono pochi, assolutamente. Mimmone, mondiali, ma tu
22: mondiali,
35: forza, perché forza.
22: Guarda, io ti dirò, io direi forza Norvegia a sto punto.
23: No. Allora Mimmo.
22: Sì, dimmi.
23: Allora, sulla Norvegia io ci ho messo
35: qualcosa.
23: Un chip all'inizio del campionato, ma così.
35: Gli underdog, perché, i famosi underdog.
23: Sì, perché sono fortitudine, quindi tifo per quelli inferiori. Sempre.
22: Bisogna, ecco, esatto. Fuori la voce, come esatto. Rappresentate, esatto. Fuori la voce, soprattutto con questi più.
23: E devo dire
22: che poi non gli inferiori non sono. Inferiori sono nel. No, non lo vedo proprio io, però.
35: Ieri sera, dopo l'1-0, il Brasile praticamente non l'ha mai vista.
22: No, ma poi guarda, ti dico la verità, per come la vedo io da tifoso, tra virgolette, sì. No? Perché. Chi ci ha eliminati? Poi non ci ha fatto andare il mondiale, poi vabbè, non ci hanno fatto andare il mondiale altre squadre, pure
23: poi,
22: tanti altri
23: motivi. Che poi ci vediamo fra poco.
35: Esatto. Che poi aspetta, questi ci hanno fatto andare in analisi più che altro.
23: No, dopo, più che altro. Li mando a trovare io i ragazzi.
22: Però è proprio bello vederlo, ma è una cosa bella che. l'appartenenza alla maglia, alla terra, questo gruppo forte dove fanno poi quel teatrino alla fine che è
35: la remata.
22: La remata, no?
23: Dei Mimo, bichini. E lo sai dove si vedrà l'appartenenza alla maglia? Stasera nel derby iberico.
35: Ah, sì, Portogallo-Spagna. Beh,
23: veramente sono, metto là, io 2 euro, lì sono cazzi stasera.
35: 2 euro, Barbuti, grazie. Li ha messi davvero?
23: No, quella bisogna vederla stasera.
35: Sì.
22: No, è vero, quello, per questo io sto seguendo proprio poco il mondiale perché...
23: Io stasera un occhio glielo butterei.
22: Però ecco, queste partite qua come fai a non vederle?
35: Ti faccio una...
23: Scusa, e dopo prego. Con la maglia del Belgio guardare Belgio Stati Uniti.
35: Forza Sally McKay, sì, perché certo. A me è sempre rimasto nel cuore.
23: Sì.
35: Sally McKay e anche Teat. Anche il buon Teat.
22: Certo. Sì.
35: Mimone, certo. Ma ti faccio una domanda. Marcare un sacramento come Erling Haaland non è facile.
22: Ah no, non è facile. No,
35: Haaland, perché Haaland è il nostro.
22: Sì, Haaland, sì, Haaland. Ma l'ho capito, come ti preoccupare. No, è difficilissimo, anche perché mi sembra il primo Ibrahimovic che arrivò in Italia, no? Dove non era solo alto, forte fisicamente, ma tecnico, ma veloce. Cioè, queste le ha tutte, rapido con i piedi, in aria è immarcabile. Quindi in questo momento è l'attaccante più forte che c'è. Per me è proprio la vera punta. Poi è un giocatore che sa difendere, che si sacrifica. Classico giocatore moderno, ma che sinceramente è fastidioso, quindi marcarlo è impossibile. Non sono riusciti a fermarlo quelli del Brasile, che non solo ha fatto i due gol, ma poi se hai visto la partita, insomma, sportellava con tutti. Quindi,
35: no, ma ha fatto i danni veri.
22: Questo è un giocatore, poi è in fiducia, è in forma, capirai.
35: Poi c'è da dire anche che la Norvegia ha un CT molto intelligente, perché Solbakken non schiera Sørloth, si copre un pelo, quindi intasa le fasce, dove va in superiorità e lì si decide la partita.
22: Vero, no,
35: Solbakken.
22: Quando l'hanno anche criticato che lasciò Haaland fuori una partita contro, non mi ricordo.
35: Beh, la terza partita ha fatto riposare un po' tutti, giustamente.
22: Che l'ha fatto riposare, quindi l'ha un po' criticato, soprattutto dicevano però no, non è mondiale se non ci sono i big di mezzo.
35: Ho capito.
22: Uno guarda i fatti suoi.
35: Esattamente, cioè, se io voglio preservare. Ma ieri sera c'è stata una dimostrazione, oltretutto ricordiamo mancava Sørloth che non ha praticamente giocato.
22: Madonna.
35: Esatto, e ha giocato una partita sontuosa a Odegaard in mezzo al campo, ragazzi, è stata una roba clamorosa. Giocatore mai tanto celebrato, ma giocatore secondo me fortissimo che fa la differenza, oltre a
22: vero.
35: Alla punta.
22: No, ma poi guarda, anche per parte mi è simpatica proprio la Norvegia, questa appartenenza, questo amore per la maglia, non solo sono fortissimi singolarmente anche di gruppo, ma poi abbiamo per fortuna un po' di Bologna ai mondiali con Egan, quindi
35: tanto, no, ma ce n'è anche tanto, tanto anche tra gli ex Bologna, perché ci sarà Colombia e Svizzera, a parte Lukumi, che è ancora un giocatore del Bologna, salvo sorprese, però dall'altra parte c'è

0: che ancora stanno giocando i sedicesimi e gli ottavi.
1: Abbiamo citato prima Teate e Salemaker per dirne due a caso.
0: Hai capito? Quindi non a caso, insomma, stanno facendo benissimo anche nelle loro nazionali.
1: Sì, sì, Svanberg anche lui con la Svezia. Sì, sì, no, ce ne sono, quindi, ce ne sono.
0: Hai capito? Quindi questi anni fino a quest'anno hai fatto un lavoro, un super lavoro, ecco.
1: Arrivano messaggi da casa. Grande Mimmo, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui nel Baccaro in partitelle, giocatore ancora integro, la serie D la potrebbe fare con la paglia in bocca. Forza Casalecchio, la prima mia squadra dall'86. Pulcini fortissimo.
0: Grande. Serie D, ma no, guarda, Serie D cominciano già a...
1: Ah, è Jonathan, ciao Jonathan, il portierone, ciao Jonathan, grande.
0: Portierone.
1: Sì, grande.
0: Jonathan, grande.
1: Ah, aspetta che questo qui te lo devo leggere, perché è un saluto che viene da lontano, da Palermo, Luigi, che dice un saluto a Mimmo. Hai visto che partita ha fatto Eghem, con che personalità ha mostrato, tornerà a Bologna più forte di prima. Questo è Luigi da Palermo, lui tifosissimo
0: grande
1: del
0: Luigi,
1: Bologna.
0: No, si spera e ce lo auguriamo tutti, anche perché, ecco, se ritorniamo indietro per dire punto interrogativo su Lucumi, chi comincerà poi a fare il maestro della difesa, mettiamolo così? Quindi secondo me Eghem, anche perché non è più giovanissimo, stiamo parlando di un ragazzo di 27-28 anni.
1: Sì, 28 anni l'anno prossimo. Sì.
0: Ecco, che ha la maturità giusta, ecco, per...
1: No, poi un pedigree anche molto importante, Mimmo, perché viene da una championship inglese di primo livello, poi oltretutto con la nazionale norvegese, della quale gioca titolare mica da oggi, è sicuramente un giocatore con un heritage molto molto invitante.
0: Certo, con un'esperienza alle spalle importante, però sai, io l'ho sempre visto come quello che si faceva guidare, no?
1: Sì.
0: Da Lucumi o da altri, invece ora toccherà a lui, se dovesse, ecco, mettiamo sempre col sé, dovesse andare via Lucumi.
1: Ma col tuo occhio esperto,
0: Elland è un giocatore per me interessantissimo, anche perché è un difensore che è un bestione, un metro e 90 e passa, non so quant'è.
1: 1,94 dovrebbe essere.
0: 1,94 giovanissimo, perché stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni,
1: sì.
0: Dove ha fatto bene nella sua squadra di proprietà prima. Quest'anno l'hai visto pochissimissimo, no? Perché
1: alla fine sì, l'ha
0: visto
1: utilizzato
0: poco. Alla fine, ecco, è un ragazzo, se l'hanno scelto, e so anche chi l'ha scelto, come lo sanno tutti, che l'ha visto il grande Sartori e tutto.
1: Esatto.
0: Quindi difficilmente può sbagliare, però è un giocatore, ecco, che da far crescere. Io il difensore, no, lo vedo un po' come il portiere, no, che non sempre quando sei giovanissimo fai super bene.
1: Sì.
0: Io lo vedo quando magari trovassi un difensore giovanissimo che mi faccia super bene, però è difficilissimo. Il difensore lo vedo sempre dai 27 ai soprattutto dopo i 30, sono quei giocatori dove ti danno esperienza, forza, energia e tutto. E quindi, ecco, magari, ecco, lavorare tanto su Elland può diventare un giocatore interessante, ma molto interessante.
1: Esatto. Poi diciamo che la coppia, oltretutto, parlano la stessa lingua. Io spero che siamo a Vitic siano una sicurezza quest'anno, con un anno in più per Vitic e Eghem, e con 6 mesi in più per Elland. In più ci sarà da sistemare con un altro ingresso, perché comunque abbiamo visto Casale in uscita, è uscito Bonifazi, uscirà molto probabilmente Lucumi. Bisogna completare 4 o 5 è meglio ancora secondo te come numero?
0: 4 sono pochi, 5 sono assai.
1: Sì.
0: Valla a capire, hai capito? Cioè,
1: 4 con magari un giovane.
0: Con me, ecco, siamo capiti. 4 con un giovane, secondo me. Poi
1: ognuno
0: la pensa come vuole, visto che non hai quest'anno partite di coppe come l'hai avuto l'anno

0: scorso, 4 con un giovane ci può stare. Poi ecco, ti trovi a fare le coppe, ti trovi a fare tutte le altre cose che devi fare, 70 passapartite, allora sì che ne vai a prendere 5 di livello.
1: Al volissimo, ciao Beccato Mimmo al Villaggio della Salute un paio di domeniche fa con mio nipotino sugli scivoli, che grande, un numero uno simpatico e disponibile, Gab che ti saluta. Poi
0: grazie,
1: Tommy che salutiamo dice ciao ragazzi, un abbraccio al grande Mimmo che è stato un piacere ed un onore veder giocare nel Bologna, quindi Mimmo questo grazie. Io ti avevo promesso di lasciarti libero ai 18, sono le 17, 18 e 53 secondi, ti lascio libero e ti ringrazio Mimmo.
0: Grazie a te, grazie a voi, veramente. Sai che, come te l'ho detto nel messaggio, sono sempre disponibilissimo per te.
1: E questa è casa tua, lo sai benissimo. Ti do un abbraccio, Mimmone.
0: Un abbraccio a te, buon
1: grazie,
0: lavoro.
1: Grazie, grazie, grazie a Mimmo Maietta, grazie per essere stato con noi, bandiera e colonna del Bologna. E noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo. Dani Fabbri e anche Mirko Montebugnoli.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
5: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a Centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Certo che riunire questo trio è bellissimo.
1: Ciao Dani Fabbri.
20: Ciao Dani.
21: Ciao a tutti.
20: No,
21: ciao,
20: scusa.
21: Barbut,
20: ciao, scusa.
21: Direttore.
20: No, ciao mister, scusa.
1: Ciao mister, sì,
21: mister. Ciao Dani. A tutti.
20: Allora, ti abbiamo coinvolto perché la discussione è sull'outfit.
1: Sì.
20: Cioè, su come ci si veste a delle cerimonie. E purtroppo mi hanno obbligato,
1: certo,
20: ad andare a una cerimonia e mi hanno detto vai tu al posto mio, e sai benissimo che a me proprio
1: però
20: non piace fare,
1: sì,
20: queste cose
1: però
20: qua.
1: Barbuti, giacca,
20: sì,
1: e lì ci siamo,
20: okay,
1: e sotto non una t-shirt,
20: una t-shirt,
1: ma una,
20: scusa,
1: polo,
20: ma una t-shirt.
1: Fabri, glielo dica lei per favore,
20: ci vuole polo.
21: Allora, secondo me le possibilità sono due sotto la giacca, oh, o la camicia o una t-shirt.
1: Perché la t-shirt?
20: Quindi no la polo?
21: No, la polo sotto la giacca, no ragazzi.
20: Vedi Andy, non cioè, no, veramente.
1: Non è che vai a un matrimonio, a una pesca di beneficenza, un gol.
20: No, in realtà avevamo già la battuta pronta. Tu dovevi dire sì, serve la polo. E io ho promesso a Andy,
21: la risposta,
20: che, no, io ho promesso a Andy, non è che la risposta è, ho promesso a Andy che a quella cerimonia vado con l'Apollo di Roma.
1: Esatto, con l'Apollo del 14 maggio,
20: certo,
1: 2025,
20: che mi ha portato da là.
21: Ah no, allora scusate, l'Apollo che si è portata, o comunque qualsiasi indumento che si è indossato il 14
20: quello
21: maggio
20: lì,
21: 2000,
20: quello lì
21: 2025 si può portare in qualsiasi tipo di cerimonia.
20: Bravo.
21: E di situazione, quella va sempre bene.
20: Matrimonio, comunione, la messa, tutto. Zuppi,
1: allora,
20: Zuppi, il massimo rispetto.
1: Adesso
20: però
1: Andrea da Castenaso dice no, la polo sotto la giacca è pessima, t-shirt tutta la vita,
20: ho capito. Andrea, quella polo lì, adesso rispondi Andrea, quella polo lì,
1: vacci con la golf,
21: quella
1: hanno detto, è più
21: lì,
1: bella.
20: No, bella, bella. Allora tutti all'auto commerciale,
1: esatto,
20: in via Gucchi, e tutti a comprare la golf.
1: Sai qual è la differenza tra uno che indossa la t-shirt e uno che indossa la polo? Come dice Andrea da Castenaso,
20: sì,
1: io ho la possibilità di leggere i suoi messaggi con la polo,
20: sì,
1: lui con la t-shirt non viene più letto. Hai capito? Quella è la differenza tra t-shirt e polo, democraticamente.
20: Scusa, e io che invece da Draghetti ho comprato la Dacia.
1: Scusa, c'hai anche l'IMU sulla Dacia.
20: Ho capito, però
1: sai che in Russia
21: Andy,
1: la Dacia. Dimmi.
21: Andy, però ormai le espulsioni non valgono più.
1: Hai ragione,
20: dopo ieri sera,
1: no,
20: ragazzi.
1: Andrea da Castenaso poi è un amico, per l'amor di
20: dopo
1: Dio.
20: Dopo ieri sera, ragazzi.
1: Perché?
21: Con l'affare Balogun non valgono più le espulsioni. Tu puoi essere espulso in campo, poi
20: esatto,
21: due telefonate e
1: ritorni dentro.
20: Esatto.
21: E ritorni
20: perché
21: dentro.
20: Tanto il biondino ha deciso che la coppa la alza lui.
1: Oddio, secondo me fa fatica. Molta
20: fatica. Sta facendo di tutto per alzarla lui.
1: L'unico modo in cui può alzarla
20: perché
1: lui,
20: perché ho mai goduto,
1: no, marcare Haaland. Marcare Haaland andando in campo a marcarlo lui direttamente.
20: Sì, sì.
1: In modo che se lo partono due missili e via, no, altrimenti. Gabri dice: io sono sempre d'accordo in tutto con te, ma la polo sotto una giacca è imbarazzante, piuttosto nudo sotto la giacca. No,
20: ma
1: no,
20: Gabri, se la polo è quella polo lì, che tu apri e c'è scritto Milan Bologna,
1: sì,
20: giugno 26.
1: No, a me la polo sotto la giacca
20: la scritta è qui, no?
1: Sì.
20: per quelli che ci hanno giocato veramente.
1: Esattamente.
20: Come me, oltretutto. Cioè.
1: Beh, oddio, tenendo buono il Lecce, che poi ha battuto il Milan, che poi sai come le cose.
20: Di... Lecce, che ricordiamo, verrà a giocare a Bologna, quindi fate i bravi.
1: Sì.
20: Fate i bravi con Lecce, che bisogna tenere il portiere. Come?
1: Chi? Il portiere del Lecce? No, Falcone?
20: No, l'hai detto te.
1: No, Montipò. Ricordi sempre la parola madre.
20: No, io dicevo Falcone.
1: Montipò.
20: No, non ho capito.
1: Stai spostando il banco.
20: No, perché il Lecce viene qua, non paga niente.
1: No, il Lecce è tanta roba. Sì, se viene qui, sai cos'è?
20: Torna via e lascia Falcone.
1: Sarebbe bello, come dici. Magari. Questo.
20: Brutto?
1: Prossimo obiettivo non è più la Groenlandia, dicono di Trump, ma la Norvegia, alla conquista della Norvegia. Grande, non sono le terre rare in Norvegia, però insomma una Coppa del Mondo è sempre rara pure quella. Dani Fabbri, parlando di mondiali, come l'hai visto l'attacco della Norvegia? 3 palloni ha toccato in tutta la partita, una gran parata e 2 gol.
20: Bisogna fare gol, come diceva Civ. Dani, come diceva il Civ?
21: Bisogna fare gol.
20: Ecco.
1: Gol. O anche non prenderle.
21: Però quando tu hai quello lì davanti, diciamo che ti aiuta a fare gol.
1: Ma ti aiuta anche a non prenderne, perché si è messo verso il finale della partita in difesa ed erano tutte sue.
21: Vabbè, ma tu non lo vorresti un centrale con quella principita lì?
1: Mamma mia.
20: è lì Sartoria?
1: Ah sì, sì.
20: Apri la finestra, diglielo.
1: No, vabbè, ho capito. Se mi va a prendere Alan, però io faccio 5 abbonamenti di curva dove guardo la partita sdraiato con sai, il piatto con l'uva.
20: Ma comunque tutto quello che fa il direttore.
1: Ah sì sì, beh, lui va sempre bene.
20: Bravo.
1: E il guizzo. Il guizzo da
20: aiuto,
1: casa.
20: Aiuto anch'io.
1: Il professor Guistardi dice: no, non va sempre bene, perché tu tiri fuori i tuoi vecchi completi e scopri tristemente che si sono ristretti. L'Apollo sotto la giacca sta bene a quelli col collo lungo, altrimenti sembri il fiasco del Monopoli. Bellissimo. Io avendo il collo lungo,
20: in effetti io avevo detto a Manfredi: quando mi prendi la t-shirt all'Apollo a Roma, mi raccomando, 3, sì. 4 XL, cioè,
1: tante X, tanti pareggi.
20: Ci sono le birre della Frasca. Cioè,
1: oh, lì vai sul romantico.
20: Ho capito, me la metto e dico.
1: Lì divento romantico sulle birre.
20: Me la metto e. Cazzo.
1: Hanno una Guinness che io non so com'è. La Guinness della Frasca è un'altra roba.
20: Perché?
21: Perché te la servono col bicchiere bucato.
1: Anche okay, bravo,
20: questa è la battuta. Ma per quelli che lo sanno, devo dire che insieme alla Guinness del Ciccio in via delle Lame, sì, al Madigans, non te la servono ghiacciata come quelli che non capiscono niente di Guinness, ma te la servono a temperatura ambiente.
1: Ah, non
20: e alla Frasca e dal Ciccio al Madigans.
1: Temperatura ambiente,
20: sì.
1: Tanta roba.
20: Sì.
1: Ciao animali, questo è Ivan. Ciao Ivan, un abbraccione. Siamo noi, grande Ivan e forza Casalecchio. Abbiamo sentito il tuo socio prima, Mimmone Maietta, e tanta roba, il buon Mimmone. E poi l'elettricista Simone, che abbiamo sentito anche prima, oltretutto.
20: Sì, anche perché abbiamo delle sfighe.
1: Esatto, una sola parola.
20: Ti aspettiamo, Guinness. Simone.
1: Ah, ragazzi, vi faccio una domanda a proposito di Guinness e a proposito di Simone. A voi piace la IPA della Guinness?
20: Non esiste la IPA della Guinness, esiste la Guinness e Bonallè. Non cominciare a fare
1: bravo
20: come il Panzer che mi ha detto una volta: no, ma c'è la Guinness che si serve a meno 30.
1: Cos'è, un iceberg?
20: Panzer. La Guinness è una sola, è quella lì. Se vai a Dublino, dove siamo andati col Ciccio Baraldi, sì, del Madigans, ti porto su, la Guinness è quella lì.
1: La Guinness è quella con la quale abbiamo fatto colazione alle 8 del mattino a Dublino nell'aeroporto. Io, Simone l'elettricista e il bomber con cornetto e Guinness, è meraviglioso.
20: Veramente. Saluti a Baraldi, grande ciccio.
1: Esatto. Ammetto che a me piace. Vedi, vedi Dani, che poi Simone lo ammette, ammette le sue colpe. Ammetto che a me piace, poi ormai l'abbiamo bevuta ad ogni latitudine, è vero, è veramente è così. Però la Guinness ma IPA faccio un po' fatica.
20: Sbagliano sempre. No, non sto scherzando. Sulla temperatura, cioè mettono tutte le birre che hanno
1: fredde,
20: tutte nello stesso frigo. Chi ne sa, e in Via delle Lame lo sanno.
1: A quel che sembra anche alla frasca, perché se lo fanno uguale, vabbè, anche lì.
20: Per tirare
1: sì, certo.
20: Sempre lo stesso mulino, perché dicono: oh, te la frasca.
1: Sì.
20: Però
1: sì.
20: In Via delle Lame,
1: anche dal Ciccio, sì.
20: Anche dal Ciccio, sì. Ha detto: la Guinness va messa a parte.
1: Che l'altra sera vanno da te.
20: Un po' meno fredda.
1: L'altra sera vanno da te, in Andrea Costa.
20: Ok.
1: L'altra volta invece eravamo da Matte Negri al Vicolo. Mi troviamo sempre lì. Ma vi siete poi trovati?
20: Sì, no, perché lui è fighetto, va in centro, dice: ah, il Vicolo. La frasca è qui. Anche se.
1: C'è la terza.
20: Attenzione,
1: opzione.
20: Ragazzi, preparatevi. Perché se non vi è bastata la frasca originale che c'è da una vita, sì, in Andrea Costa, la 2 che è arrivata da poco, arriva la terza,
1: sì,
20: nella zona più bella di Bologna, dove bere della birra e nessuno ti rompe i maroni.
1: Esattamente.
20: La frasca al pratello. Bam!
1: Bellissimo.
20: E ve la diamo in anteprima adesso, così.
1: Bellissimo. Bellissimo, la frasca al pratello.
20: Adesso il Monte mi può chiamare e dire: che cazzo hai detto?
1: Monte, tanto lo sentiamo.
20: Euro.
1: Lo sentiamo adesso il Monte.
20: Esatto.
1: Anzi, sai cosa faccio?
20: Da settembre.
1: Pure la telefonata.
20: C'è anche la fresca.
1: Sì. E se continui così ne metti un bel po'.
20: Ci sarà la frasca al pratello.
1: Sì.
20: No, ditemi un posto.
1: Pratello è il posto migliore per
20: non ho parole, non mi vengono parole.
1: Monte.
0: Buongiorno.
1: Abbiamo spoiler.
20: Stavamo chiedendo
1: Simone spoiler Barbuti.
20: Lo so, mi è scappato. Mi è scappato
21: involontariamente, soprattutto.
20: Sì,
0: ciao,
20: esatto.
0: Dani. Ciao Monte.
1: Ciao Monte, abbiamo Mirko Montebugno, lo presentiamo, presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu, ma soprattutto colonna di questa radio. Lo
20: esatto,
1: diciamo.
20: mi è scappato detto con Andy: ma se tu hai una birreria che funziona, cosa fai? Vai in vacanza e te la godi, o apri in una zona dove fai ancora più spettacolo e sclamore?
0: Ma io aprirei
20: tipo al pratello.
0: Sì. Io aprirei al pratello. Io creo una frasca al pratello.
20: Bravo.
1: Attenzione.
20: Vedi.
1: Attenzione, perché Dennis dice: è diversa perché la porta Moira la frasca. Per il direttore, lo sport del ritiro di Valles di 2 anni fa con Frank che arrivava in pedalò era iconico. Quello di quest'anno con solo Bosello è triste, dice. Ci vuole una.
20: Non ci ho capito un cazzo.
1: Sono altri 2 euro.
20: Li metto. Ripeto, non vedo un cazzo.
0: Mi piace la multa, direttore.
20: Sì.
1: Sei già multato 3 volte.
0: Aspetta,
20: me la metto.
0: C'è una multa di 10 euro al direttore.
20: Perché?
0: Perché non mi ha ancora mandato
20: lo spezzone dell'altro pomeriggio. C'hai ragione. No, però ho messo questi 2 per.
1: Sono altri 10. Allora, 2, 4, 6, 16 euro.
20: Per quelli.
1: Barbuti.
20: Ma ho detto
1: andiamo
20: quelli.
1: In banca, chiudiamo la radio qua.
20: Ma no, ci facciamo 2 spritz da Pietro qua al Bar Edera.
1: 16 eurini.
20: Pietro.
1: In un'ora, neanche un'ora.
21: Ragazzi, scusate un attimo, io quando facevo l'allenatore e prendevo la multa, la mia multa valeva per 2, quindi anche per il direttore non è
1: allora facciamo che sono 32.000 lire.
20: No, allora va bene lire.
1: 32.000 lire.
20: Ok.
1: Monte, intanto benvenuto, volevo chiederti anche a te 2 parole al volo sui mondiali, sulla partita di ieri sera. soprattutto Norvegia-Brasile.
20: Forza Belgio!
0: Questo è sicuro, forza Belgio.
20: Bravo, bravo.
0: Ah, guarda, la partita di sera è stata una partita, secondo me, cazzata via dal Brasile.
1: Beh,
0: secondo me è stata una partita buttata via dal Brasile, sinceramente. Poi dopo la Norvegia vince giustamente, ok? Perché comunque non ha rubato nulla. Però il Brasile, quando ha messo Neymar, è scomparso dal campo. Ancelotti lo ha fatto per un popolo, e secondo me Ancelotti, non, scelta non da Carlo Ancelotti, ok?
1: Sì.
0: Come allenatore, probabilmente come uomo sì, ed essendo un grande uomo di sport, probabilmente lui l'ha fatta per quello, ed era quello che si aspettavano 200 milioni di brasiliani, Neymar. Però ripeto, al netto dell'errore di, cioè, va bene il rigore, però bisogna che in quelle partite lì il portiere loro fa due o tre parate splendide, Hendrik sbaglia un gol che non può sbagliare. Nel calcio, alla lunga, obiettivamente, poi succede questo.
1: Soprattutto...
0: Poi non ha rubato niente la Norvegia, attenzione.
1: No,
0: però...
1: no, la Norvegia ha giocato bene, dopo il 2-0 ha giocato molto
2: però,
1: bene.
2: Però Monte, io aggiungerei a quello che hai detto che secondo me l'aspetto che di Carlo mi ha sorpreso di più è non mandare Vinicius sul rigore.
0: Aspetta,
1: ragazzi, vi fermo io velocissimo, 3 secondi per la risposta, perché poi c'è la pubblicità.
0: Okay. Addirittura ha detto che non era fra i primi 5 rigoristi.
1: Ok,
0: testuali parole,
1: ragazzi. Pubblicità, rientriamo ancora con voi. Ciao. E anche con un altro ospite.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
22: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
23: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
24: Ciao, come stai?
25: Vado a fare un tagliandino.
24: Ok, ma stai bene?
25: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
24: Ma Levante è una carrozzeria.
25: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
24: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
25: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
26: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
28: Deghi aprire la pagina deghi.it.
27: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
26: Poi deghi solo cliccare.
27: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
26: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
29: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
27: Deghi provare.
26: Deghi fidarti.
27: Perché se non deghi, non ci credi.
30: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
31: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Rarino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultimo blocco di pomeriggio in rosso-blu, lo passiamo in compagnia come sempre di Dani Fabri, di Mirko Montebugnoli, ma aggiungiamo un'altra ospite graditissima che è Luana Ravaglia, Tatto 13, i Gardens dei Giardini Margherita. Ciao Luana, benvenuta a Nettuno Bologna 1, benvenuta a pomeriggio in rosso-blu.
9: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Luana.
9: Ciao Mirko.
1: Ciao. Io vedi, ho approfittato della presenza del Monte perché siete stati compagni di questa avventura con la vostra squadra dei Gardens ed è bellissimo portare la testimonianza di chi organizza, di chi partecipa agli ascoltatori di Nettuno Bologna 1.
0: Quest'anno poteva andare meglio, Lu.
9: Sì, anche se comunque è sempre una bellissima esperienza. Diciamo che quest'anno non siamo stati molto fortunati, ci sono mancati dei giocatori, sicuramente la mancanza di Martino si è sentita, Mastellari, e poi si sa, i Giardini funziona sempre che ti danno le disponibilità, ma può capitare sempre qualcosa a chiunque, e poi ti trovi con quelli che ci sono, quindi comunque è sempre una bellissima esperienza.
1: Monte?
0: Ricordiamo che noi lo facciamo in memoria di Andrea Tattini, che è stato Bravo. Uno dei personaggi più iconici dei campi da basket, non dei campetti, sia dei campi da basket che dei campetti, sia per il basket che per il calcio di questa città che ha fatto sport e ha qualche anno, ma non soltanto, perché comunque lui ha allenato anche un sacco di giovani, come può raccontarvi Luana, è rimasto nella mente di tante persone che gli hanno voluto bene. Cosa dici, Lu?
9: Sì, tante generazioni tra l'altro,
0: esatto.
9: Perché lui già da giocatore, allenatore, ci sono tantissime generazioni che hanno ancora nel cuore il Tatto, perché
1: sì. Al quale è stato dedicato un campo storico di Bologna.
9: Esatto, lì dietro al palazzo,
1: esatto.
9: Sì. È stato intitolato a marzo e speriamo tanto che in questo campetto ci possano... possono fare dei tornei magari anche per i ragazzini, così anche loro possono conoscere, sapere chi era il Tatto, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
9: Questa sarebbe una cosa bellissima, molto bella. E noi da un paio d'anni, grazie a Monte, se mi permettete, anche a Olli della Trattoria Bertozzi,
1: sì.
9: Marco della Frasca, Doratore 84, MB Immobiliare, abbiamo fatto questa squadra dall'anno scorso che si chiama Tatto 13 in memoria appunto di Andrea, e devo dire che i ragazzi che giocano quando indossano questa canotta giocano veramente con il cuore, si vede proprio la passione, ci mettono l'impegno e quando perdono sono più dispiaciuti loro di me quasi, perché hanno paura un po' di deludere, ma non so, che danno sempre il massimo.
1: Sì,
9: dico
1: sì.
9: Bene Mirko?
0: Sì, sì, no, sei perfetta, Lu. Prima di tutto, i Garden sono compagnia, fare squadra, essere gruppo, e sicuramente, come diciamo noi, che di neuroni ne abbiamo pochi, ne abbiamo messi insieme tanti che di neuroni ne abbiamo pochi, per cui andiamo molto d'accordo e ci divertiamo. Fondamentalmente perdiamo mai, perché vinciamo sempre a cena. Questa è un po' la storia della nostra squadra di Garden.
9: Assolutamente, le nostre cene sono fantastiche. E sembra di essere una cena di famiglia, devo dire. E sono sempre molto gogliardiche, veramente molto, molto molto molto belle. Ne approfitto per ringraziare anche il buon Ugo Bartolini, il nostro sì. coach, Davide D'Atri, Zanna che ci segue sempre, Zanetti, e il nostro mitico Ricky. Cosa ne dici, Mirko?
0: Eh sì, anche Dasha, sono d'accordo. Chi conosce Dani Fabri, Riccardo Dasha, secondo me.
2: No. Sì, di vista.
0: Ah, ok. Ecco, sì. Col calcio dilettantistico, per quello.
2: Sì, sì.
0: Qui non parliamo di basket. Qui non parliamo di basket.
1: Qui sono delle miscellane clamorose tra calcio dilettanti e basket dei Gardens. Bologna è bella poi anche per sì. quello, perché è un paesone, ti conosci tutti alla fine, al di là di quello che sia il proprio percorso, ti si conosce sempre tutti. Cosa dire?
0: Come giovanotti.
1: Esatto, sì. esatto. Ma solito quantitativo enorme di gente, mi hanno segnalato anche quest'anno come tutti gli altri anni, malgrado il caldo atroce.
9: Sì, sì, malgrado in concomitanza ci siano anche altri tornei, ma devo dire che lì ai Gardens c'è sempre tantissima gente. Rimane comunque sempre i Gardens.
1: Sì. Ma te lo stavo per dire io, i Gardens sono sempre i Gardens.
9: Il campo dei miracoli.
1: Esattamente. Speriamo che possano venire fuori anche altri prospetti buoni negli anni, anche sul campetto che citavi prima, intitolato al tatto, per le squadre certo. bolognesi, perché c'è bisogno, soprattutto per chi tifa Fortitudo come me e come il Monte, per tornare presto in poi, Serie A1.
0: Visto che facciamo giustamente la memoria delle persone importanti, ricordiamoci che il torneo del Giardino è intitolato a Walter Bussolari.
1: Bravo, bravissimo.
0: È stata una borsa storica che è venuta a mancare un paio d'anni fa, al quale hanno dedicato, ricordiamoci sempre, il più bel torneo di basket estivo che c'è in Italia, senza dubbio. Cioè, ricordiamoci che non è soltanto un evento a livello bolognese, ma oramai è da sempre il torneo più bello che c'è in estate. E per questo un ringraziamento al sì. compianto Marco Bussolari, Andrea Mottola, che comunque e ai ragazzi adesso che di Picco, che insieme a lui e Lorenzo organizzano. Simone Mottola,
1: sì.
0: Sì, Andrea Mottola, perché pensavo alla radio, al mister, a proposito di mister. Però sì, davvero, il tornare a Gianni Margherita è qualcosa di cui andare fieri, secondo me, in generale proprio. Ed è un piacere parteciparci e parteciparlo in memoria di Andrea Tattini, ecco, questo è dal mio punto di vista.
1: Esatto.
9: E oltre a Andrea, ad esempio, mercoledì ci sarà il Vignel Slam Dunk, le gare delle schiacciate, dedicata a Andrea Vignoli, che anche lui è venuto a mancare poco più di un anno prima di Andrea, i due Andrea, insomma. E infatti ci sono anche i loro nomi sul campo dei Gardens, che quando li vedo mi si riempie sempre il cuore.
1: Benissimo. Luana, noi ti ringraziamo benissimo. Per questa ospitata estemporanea. Doveva andare venerdì, ma purtroppo non è stato possibile. Eccoci qua lunedì per riprendere il discorso dei Gardens. È bello parlare di basket, è bello farlo a Bologna, adesso che poi su Nettuno Bologna 1 si riunisce tutta la famiglia cestistica di Bologna. Credo che sia un elemento ancora più bello poter parlare di pallacanestro. Grazie Luana.
9: Certo. Solo un'altra cosa.
1: Quello che vuoi.
9: Giovedì 23 luglio ci sarà il Tatto Legends Night.
1: Sì.
9: Che sono quattro squadre di over 40 che già l'anno scorso hanno fatto questo mini torneo. Che l'idea viene da Fausto Bernardelli, un sì. amico del Tatto, che è bellissimo, che invito tutti a venire. E in più volevo ringraziare tantissimo le figurine Forever, che non so se lo sapete, ha fatto una figurina celebrativa per il Tatto,
1: No, non lo sapevo questa cosa. Ah, allora diventa da collezione.
9: Esatto, che verrà venduta il 15 luglio durante la semifinale, sì, dei Gardens, e sempre ai Gardens il 23 luglio quando ci sarà il mini torneo del patto.
1: Benissimo.
9: Tengo a dire che tutto quello ricavato viene dato in beneficenza a un'associazione che è l'associazione Alice per la lotta contro l'ictus cerebrale, che ha aiutato moltissimo me e Andrea, perché anche Andrea ha avuto purtroppo nel 2020 un ictus.
1: Ah, ecco, grazie, grazie, grazie per averlo ricordato, per un'associazione molto importante, l'associazione Alice, segue tanti, tanti, tanti purtroppo che hanno manifestato questo problema.
9: Esatto.
1: Niente, solo hai fatto benissimo, Luana, grazie. Ricordiamolo, 23 luglio, grazie, quindi torneo over 40 dedicato ad Andrea Tattini. Grazie, grazie davvero.
9: Grazie a voi.
1: Ciao Luana, grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie per essere stata con noi. Monte, che dire, i Gardens sono sempre una festa per Bologna, una festa del basket bolognese, un appuntamento imperdibile d'estate.
0: Sì, sì, sono una parte integrante, secondo me, proprio di questa città, una delle tante anime di questa città che vanno portate avanti, vanno difese, perché comunque sono belle, perché tanti ragazzi che vengono a vederle, giovani, vecchi, nuove generazioni, ragazzi che giocano, c'è un mondo che gira intorno ai Garden che secondo me è davvero, davvero bello.
1: Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Grazie Monte intanto per l'aiuto che mi hai dato, perché tu sei più dentro ai Gardens assolutamente di me. Torniamo al calcio, facciamo con l'altra partita che è andata in scena ieri sera con l'Inghilterra, che con un 1-2 di Jude Bellingham in un minuto e mezzo, non dico liquida la pratica Messico, ma la mette comunque in ghiaccio, poi dopo la fa sua 3-1, 3-2 con Kane, anzi sugli scudi, sia per il fallo di rigore che per il rigore segnato. Dani, inizia tu, poi dopo sì, anche il Monte.
2: Io credo che dal punto di vista qualitativo delle due squadre era un risultato che è abbastanza auspicabile, e sicuramente c'era un po' qualche mostro da distruggere da parte inglese, perché insomma loro alla zecca non è che hanno vissuto bei momenti.
1: Sì, è vero.
2: E quindi avevano qualche mostro storico da vincere e l'hanno vinto bene. Diciamo che l'Inghilterra, l'aspetto di vederla contro squadre di quel livello lì, e vediamo, perché diventa un mondiale adesso, a mio avviso, secondo me, interessante e aperto anche a delle sorprese, quindi tutti quelli che danno super favorita, che probabilmente è oggettivamente super favorita, vediamo, perché per chi arriva lì...
0: Scusami Dani, finisci.
2: No, poi avevo finito, insomma, chi arriva lì secondo me ha le carte in regola per fare la sorpresa, eventualmente.
1: Vai Monte.
0: Guarda, io penso che la grande favorita, se passa ai quarti, probabilmente la porta a casa, ma il grande ostacolo, poi magari da quattro pere, sono i quarti di finale per mille motivi. Secondo me è una partita talmente carica anche di tensioni extra, sì, che potrebbe, non so, cioè giocano sicuramente molto più leggeri leggero il Marocco, secondo me, con la partita. È una partita che, ahimè, ho paura che si porterà anche degli strascichi non da poco in Francia.
2: Ma questo credo che sia indubbiamente, indipendentemente da come finisce.
0: No, no,
2: cioè,
0: appunto,
2: nel senso
0: no,
2: che in un finisca modo uno X o due, lì secondo me là qualcosa succede, purtroppo.
0: Ah, purtroppo, e questa è la parte, secondo me, oggettivamente molto brutta di questa situazione, però adesso non scendiamo in particolare.
2: Adesso mettiamola in battuta, cioè adesso la favorita qual è? Perché inizia a avere dei sospetti che la favorita non sia la Francia.
0: Ah, in teoria la Francia. però
2: le strisce incomincia a venire fuori un
1: canale. Ragazzi, no, no.
0: Mi
1: rifiuto di chiedere una roba del genere. Ragazzi, sì. vi posso fermare un attimo perché arriva il comunicato del Bologna.
0: Pensavo del Belgio.
1: Che dice: domani la ripresa delle attività, i calciatori convocati. L'inizio delle attività della stagione 26-27 è previsto per domani, con il ritrovo della squadra al centro tecnico Nicolò Galli alle 19.45 per la cena di gruppo. Mercoledì 9 i rossoblù di Domenico Tedesco svolgeranno i test atletici divisi fra campo e palestra. Sarà consentito l'accesso a bordo campo a fotografi e operatori delle emittenti televisive accreditandosi, eccetera eccetera. L'elenco dei calciatori convocati: Franceschelli, Apponen, Ravaglia, Skorupski, Casale, De Silvestri, Ilic, Helland, Holm, Jabert, Miranda, Papadov, Vitic, Zortea, Badori, Elazzuzzi, Libra, Odgaard, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe.
2: Ce ne sei dimenticato uno.
1: Chi mi sono dimenticato?
2: Guarda in fondo con l'asterisco, dovrebbe esserci solo per la cena Fabbri
1: Daniele è cuoco.
2: Solo per
1: cuoco.
2: La cena
1: assolutamente cuoco.
0: Dimmi la roba,
1: vai.
0: Gran bella squadra comunque.
1: Sì, e poi che mancano i nazionali.
0: Cioè, gran bella squadra, se mi permettete.
1: No, ma su questo non ho il minimo dubbio. Poi ci sono i nazionali, con la speranza che il nazionale più importante, che è quello che gioca contro la Svizzera la prossima partita, possa rimanere in qualche modo difficile, ma io ci credo.
0: Un altro anno.
1: Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, vi do un abbraccio grande a tutte e due, domani se volete vi rompo le scatole ancora per parlare di mondiali, per parlare di quello che volete.
2: Quando vuoi.
0: Grande. Quando vuoi domani.
1: Grande, grandissimo. Me. Allora venimo in studio, Sunzone.
0: Domani andiamo a fare un giro dal carrozzaio e poi andiamo in studio.
1: Dai,
0: farlo.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Ti do un abbraccio, ciao, Monte, a domani, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Un abbraccio anche a Dani Fabri, grazie per essere stato con noi. Qui con me c'è Frank Loretti che è pronto a partire col suo Football Drive Time.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 18.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che domani sarà a vertice ad Ankara, almeno 2 vittime anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta nel cuneese. A Levi c'è un 56enne che stava lavorando nei campi e stato travolto da un trattore. In corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Tennis: Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minor 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
31: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
14: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
14: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di lunedì 6 luglio 2026, 18 e 5 minuti. La notizia con cui voglio aprire, poi non è proprio una notizia, però è un'ultima ora, è legata alla vittoria di Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Grande Slam di Wimbledon, maturata pochi minuti fa contro Alex de Minaur, 3-0 in favore del tennista romano, quindi italiano ovviamente, e quindi accede ai quarti di finale Cobolli dopo aver giocato la finale del Roland Garros. Torna veramente in grande spolvero, in grande forma, anche al torneo forse più importante dell'anno nel circuito ATP. Esulta anche come Cristiano Ronaldo alla fine della vittoria, un omaggio a lui, ha detto di tifare, di supportare Brasile e Portogallo in questo mondiale. Io mi auguro che non abbia lo stesso destino del Brasile, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e che non gli abbia portato un po' di sfortuna Cobolli. In ogni caso, complimenti a lui per la vittoria contro de Minaur, che comunque è tra i primi 10 posti della classifica ATP, credo sia al sesto posto in classifica il tennista australiano, che quindi viene eliminato dal nostro Flavio Cobolli. 366 402 4022. Altra informazione diramata proprio dal sito ufficiale del Bologna: domani
4: domani la ripresa delle attività ai calciatori convocati. Adesso ve la leggo, vi leggo il comunicato. L'inizio delle attività della stagione 2026-2027 è previsto per domani, con il ritrovo della squadra al centro tecnico Niccolò Galli alle 19.45 per la cena di gruppo. Mercoledì alle 9 i rossoblù di Domenico Tedesco svolgeranno i test atletici divisi fra campo e palestra. Sarà consentito l'accesso a bordo campo ai fotografi e operatori delle emittenti televisive. L'elenco dei calciatori convocati, che è la cosa sicuramente più importante, ve lo leggo: Franceschelli, Apponen, Ravaglia e Skorupski, che sono i quattro portieri, Casale, De Silvestri, Ilic, Helland, Holm, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic, Zortea, Badori e Lazzuzzi, Libra, Odgaard, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Ecco, questi sono i convocati per il ritiro e per l'inizio degli allenamenti. Non per il ritiro, scusatemi, mi correggo. Per il ritiro verranno comunicati tra un po', tra qualche giorno, dato che comunque ci siamo. La prossima settimana proprio comincerà il ritiro del Bologna a Valle, se noi saremo lì per commentarlo e per farvi ascoltare ogni piccolo aggiornamento e situazione direttamente dagli allenamenti del Bologna. Però ecco, questa la lista dei convocati per la ripresa degli allenamenti, ecco, differente dal ritiro, perché ci saranno dei convocati, penso, diversi, che possono essere diversi, comunque una seconda lista riguardo al ritiro del Bologna. Volevo cominciare, intanto commento un po' le scelte sui convocati, perché ci sono dei giocatori che arrivano dal settore giovanile come Franceschelli, Apponen, Badori, Libra, tutti giocatori che tra l'altro hanno fatto molto bene nel settore giovanile del Bologna. Libra e Badori ovviamente su tutti li ricordiamo in maniera particolare, perché sia Libra sia in Under 18 che nella primavera ha fatto molto bene. Badori invece esclusivamente con l'Under 18 comunque ha raggiunto la finale dello scudetto, comunque dei playoff per il campionato dell'Under 18 italiana, quindi complimenti a loro, e si sono guadagnati, direi giustamente, dopo essere stato acquistato definitivamente Badori dal Bologna, si sono guadagnati la chiamata per la ripresa delle attività, e ci auguriamo anche di conseguenza per il ritiro 2026 a Valles, ve lo ricordo, dal 13 al 25, ovviamente con tante dirette qui su Nettuno Bologna 1, comprese anche le partite che potrete ascoltare qua sui nostri canali. E quale momento migliore per non chiamare il mio compagno d'avventura in ritiro, ovvero Leonardo Bosello, dato che saremo io e lui a commentare gli allenamenti del Bologna e le partite del Bologna di Tedesco, e chiediamo un po' a lui alcune situazioni legate ai giocatori che sono stati convocati. Direi di partire da Castro, da Rowe, che sono presenti all'interno della lista, anche da Holm magari, però ecco, intanto gli diamo la buonasera e il bentrovato. Ciao Leo.
5: Ciao Frank, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Commentavo con gli amici a casa la lista dei convocati per il raduno di domani, perché domani comincia ufficialmente la stagione del Bologna 26-27, è uscita la lista, penso, anzi sono sicuro che tu l'abbia già letta, e insomma ci sono dei nomi non sorprendenti, però ci sono dei nomi che ci fanno sicuramente piacere, ecco, leggere. Parto dai giocatori della primavera fino ad arrivare ovviamente anche ai pezzi grossi che potrebbero diventare tali all'interno di questo mercato, caro Leo.
5: Sì, ci sono alcune novità, alcune notizie anche insite a questa notizia, a questo comunicato da parte del Bologna. Direi che la prima è che non è stato ancora ufficializzato, ma Lorenzo De Silvestri ha firmato il rinnovo di contratto.
4: Esatto.
5: Perché comunque è presente dentro all'elenco dei calciatori, non è ancora arrivata la comunicazione del club ufficiale, ma Lollo ha firmato il rinnovo per un'altra stagione, quindi è presente nei 27 convocati. Questo è un elenco di giocatori che inizieranno a fare i test atletici tra campo e palestra da mercoledì mattina, poi vedremo se ci sarà effettivamente una piccola scrematura o qualcosa di diverso da mercoledì a domenica, quando poi la squadra avrà giorno libero domenica e lunedì partirà per Valles. Però ecco, per il primo punto credo sia De Silvestri, poi ci sono i rientranti dai prestiti che sono tre, che sono Holm, Ilic e De La Zuzi, quest'ultimo magari che era finito un po' più distante dai radar, visto che se ne è parlato poco, ha avuto tanti infortuni, è tra i 27 giocatori convocati. E poi sì, ci sono una bella infornata di giocatori della primavera, ce ne sono soprattutto in difesa a centrocampo, in attacco non ce ne sono, perché realmente, Frank, di giocatori in attacco del Bologna che hanno avuto impegni convocati in questa, in questo international break o in mondiale, non ce ne sono. I nostri giocatori del Bologna impegnati sono tutti tra difesa e centrocampo.
4: Esattamente, tra l'altro anche Freuler, che negli ultimi giorni è stato postato dal Bologna per ricapitolare un po' le sue imprese con la Svizzera, è un indizio anche quello, mentre Lico Giannis è stato salutato, comunque ci sono stati dei saluti ufficiali. Per Freuler effettivamente questi saluti non ci sono ancora stati, quindi resta comunque ancora aperta quella porta, anche se devo dirti la verità, non ho proprio sensazioni sul fatto che Freuler sarà centrocampista del Bologna il prossimo anno, ma mai dire mai, ecco, questo no, sicuramente.
5: Chiaramente più passa il tempo e figuriamoci, il giocatore non è più considerabile come un tesserato del Bologna, quindi non lo è, e quindi è giusto che siano ragionamenti sempre più

0: siamo abbastanza d'accordo, quindi siamo, sì, condividiamo lo stesso pensiero sulla situazione. Direi di lasciare per un attimo, no vabbè, continuiamo in realtà, perché poi ci sono anche dei messaggi relativi, sì, relativi al Bologna. Però ecco, sulla ti leggo questo: ciao Franco, ho ascoltato la lista dei convocati per il ritrovo del 7 luglio, mi sbaglio o c'è Ilic e non c'è Carson? Se non mi sbaglio c'è qualcosa di ufficiale e ufficioso in merito alla valutazione dei due giocatori, scrive Alessandro da Castel San Pietro. No, Alessandro ha fatto una buona osservazione, perché Ilic c'è, rientra dal prestito come hai detto tu, Carson, che dovrebbe anche lui rientrare dal prestito, non è stato convocato per,
1: no, esatto, esatto, per, quindi è una cosa di cui giustamente bisogna chiedere conto, e magari c'è anche questo, potrebbe essere un indizio che giustamente lascia pensare che possa esserci qualcosa sotto a livello di possibile uscita a breve. Ad esempio non ci sono neanche Raimondo e Damei, sì, che sono due altri giocatori che erano in prestito e potevano essere convocati, ma probabilmente entrambi andranno al Frosinone. Per quello che riguarda Raimondo è una conferma, diciamo, per quello che riguarda Ame invece è una novità, visto che era in C alla Pianese, potrebbe fare un doppio salto e andare in prestito secco in Serie A. È una cosa che se ne sta parlando nelle ultime ore, e il fatto che non sia convocato dopo comunque aver fatto abbastanza bene in C con la Pianese significa che c'è qualcosa sotto, quindi diamo insomma c'è concretezza quindi su questo possibile, su questa possibile doppia trattativa col Frosinone, e magari quindi anche per Carson c'è qualcosa dietro a questa mancata convocazione, o magari ci sono altre motivazioni. È una cosa giustamente da approfondire, però è pertinente il messaggio dell'amica casa, perché effettivamente lo svedese non c'è ed è un giocatore che rientra a tutti gli effetti di proprietà del Bologna.
0: Aggiunge anche Steve 72 sempre su Carson, che non lo vede neanche lui, non l'aveva visto neanche lui, e poi non vede neanche il neacquisto Luigi Caccavo, che è stato preso dal Lomezzane, dal Bologna, classe 2004, attaccante, ma come facciamo, che più o meno lo stesso discorso di Raimondo, con la differenza che Caccavo non rientra da un prestito ma è stato acquistato però per essere girato in prestito a sua volta, quindi anche lui non è destinato almeno per questa stagione a rimanere a Bologna.
1: Sì, sapevamo che dopo l'acquisto da Lumezzani in Serie C si prospettava per lui un prestito in Serie B, ed era sempre più o meno stato abbastanza chiaro questo programma, questo diciamo sentiero, questo percorso tracciato per lui dal Bologna, che però ne ha voluto prendere il diritto alle prestazioni sportive, quantomeno per cercare di averne insomma lui, di averne il Bologna al controllo, perché è un giocatore che valuta molto interessante. Però sì, è un percorso graduale, quindi andrà in prestito in Serie B, e credo che anche questa mancata convocazione ci farà poi dire a breve quale sarà il suo prossimo club in Serie B. Ecco, però Bologna al momento ha due punte centrali che saliranno in ritiro, potenzialmente anche tre, perché c'è anche Odgaard, anche se questo elenco, poi non so quanto bisogna leggerlo in questo modo meno, però in questo elenco comunque Jens Odgaard viene inserito a centrocampo, no? Viene, certo, inserito con i giocatori a centrocampo, però comunque potenzialmente in ritiro potrebbe lavorare con Castro, Dallinga e anche volendo Odgaard come tre possibili punte centrali tedesco, quindi insomma, essendo Dallinga ancora un giocatore del Bologna al momento e non essendoci evidentemente un'uscita imminente, ha due punte centrali e quindi non deve per forza portarsi su un giocatore o come Caccavo, come Raimondo 2004, che potrebbero andare in prestito, o un Primavera, cioè non leggiamo neanche i nomi di Castaldo, Ravaglioli o Lo Monaco, ecco, per dire.
0: Esattamente, hai fatto bene a ricordarli, a ricordare anche gli altri per essere più preciso. Guarda, ti leggo un messaggio che ci fa contenti entrambi, direi. Buonasera Frank, che bello rileggere il nome di Elazzuzzi, speriamo stia bene fisicamente perché può essere il primo acquisto per il centrocampo, scrive Gabri. E beh, questa è una cosa che condividiamo, mi sento di prendere, mi prendo la responsabilità di condividere anche il tuo pensiero, Leo, ma su questo
1: sì,
0: siamo d'accordo. Ci farebbe piacere anche a noi vederlo al Bologna il prossimo anno, ovviamente valutandolo anche durante il ritiro, ci mancherebbe altro.
1: Sperando soprattutto che fisicamente,
0: certo,
1: è quello il
0: certo,
1: punto, cioè
0: certo,
1: perché a livello mentale, caratteriale, tecnico.

0: fisico non abbiamo mai avuto un dubbio sul giocatore,
1: Sì.
0: però da un punto di vista di condizione, quello sì, cioè gli infortuni sono stati veramente la sua rovina negli ultimi 2 anni, perché di rovina si deve parlare dopo lo splendido bronzo, no? Ha vinto il bronzo alle
1: Sì, col
0: Olimpiadi
1: Marocco,
0: col Marocco,
1: assolutamente.
0: splendido bronzo in cui è stato grandissimo protagonista, era in rampa di lancio. Poi c'è stato il cambio dell'allenatore, che comunque non è stato banale perché, insomma, Thiago Motta aveva una certa idea su Lazzuzzi, e Lazzuzzi poi è stato fermo mesi e mesi con Italiano, ha giocato poco e l'anno scorso pure in prestito all'Auxerre, nemmeno 1.000 minuti per tanti infortuni. Quindi credo che questo sia il grande punto di domanda su di lui. Certo.
1: Vado in pausa, ci sentiamo tra poco anche con te, caro Leo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccomi qua di nuovo. No, ma non si è sentito, direttore, non si è sentito niente. Lo salutiamo comunque il direttore Simone Barbuti. Aspetta che un attimo, che dai, no, non è è questo qua, vai.
16: Salutiamo anche i nostri vicini di condominio.
1: Gli mandiamo un caro saluto.
16: Certo, carissimo.
1: Un forte abbraccio.
16: Tutto pronto? Tutto pronto per Valle?
1: Sì, abbiamo anche Leo, infatti, guarda, te lo faccio salutare.
0: Grande Barbut.
1: Eccoci qua. Non ti sentiva, adesso ti sente forte e chiaro.
16: Meno male, noi sabato Barbut. Mattina col dottor Cotti siamo lì.
0: Beh, è in leggero anticipo,
16: A piantare i picchetti della tenda.
0: Ottimo.
16: Perché non lo sapevate?
0: Sì,
16: no, abbiamo la tenda, sì. Abbiamo la tenda. Hai presente il campo? Fra l'1 e il 2 c'è quel fiumiciattolo. Siamo lì.
1: Quindi cambiamo?
16: Sì.
1: Cambiamo postazione.
16: Sì, abbiamo una tenda di fianco al fiumiciattolo, di fronte alla sala stampa.
1: Importante. Quindi dai, ci sono delle novità per tutti.
16: Perché tutti ci cascano dentro alla fine.
1: Vedi. Allora ci sono delle novità.
16: Ho fatto un summit con Frassinella, con Calicete, con la Gardini, hanno detto la posizione migliore per voi è quella lì.
1: Perfetto, vedi. Allora ci sarà novità per noi.
16: Quindi ci mettete in mezzo al fiume, ho detto. No, Barbut. È perfetta per voi perché
1: Vabbè, noi al massimo ci portiamo un K2, una canoa con K2. Dei remi, no? Sì, come si chiama? Il K2, no? Quello italiano, i campioni olimpici.
16: Quindi chiamo Bizzotto,
1: esatto,
16: dai mondiali,
1: esatto,
16: a venire qua a
1: esatto,
16: fare...
1: okay, esattamente, esattamente. Commentato dal grande Giampiero Galeazzi,
0: esatto.
1: Che la terra gli sia lieve, ha una leggenda del giornalismo. Leo, io volevo chiederti, guarda, sul mondiale, perché ci sono dei messaggi che girano gli ascoltatori.
16: Belgio.
1: Esatto, proprio su quella cosa lì.
16: O Stati Uniti.
1: Esatto, perché
16: su questo ne va del tuo futuro su Radio Bruno e Bologna 1.
1: Bene, quindi hai poche responsabilità.
16: Belgio o Bologna 1? Fai la musica di del chi volesse migliorario.
1: Dan, dan, dan.
16: Bravo, quella vai.
0: Bologna 1.
1: Quindi,
16: no, ho capito.
1: Quindi la decisione di togliere una giornata di squalifica a Balogun.
16: No, stasera il turno lo passerà.
0: Lo passa al Belgio.
1: La falsa del direttore è tutto un programma, vedi? È tutto
16: senza supplementari.
1: Senza supplementari.
16: 2-0, 2-0 ai tempi normali.
0: Non lo so, non lo saprei. Perché
16: c'hai
0: il
16: ragione, però. No, c'ha ragione. C'ha ragione perché.
0: Non si sa mai.
1: No, sono meglio.
16: Perché di là c'è Donald che telefona.
1: Esatto. Infatti,
16: allora quello lì.
1: Gli togli la giornata di squalifica. Esatto. Ecco, forse non è andata proprio così. Perché comunque abbiamo. Però. Ecco.
16: Stasera.
1: Il comunicato.
16: Stasera potrebbe andare tipo. Non so.
1: Sì. Insomma, vediamo quello che succederà.
16: Vabbè, quella goal line technology non va.
1: No, esatto. No, ci sono problemi di ricezione. situazione, esatto, che noi non abbiamo mai, esatto, loro noi, potrebbero averli,
16: noi,
1: loro potrebbero
16: gli Stati averli. Uniti,
1: esatto,
16: non no. falliamo mai,
1: esattamente, eh. Sulla polemica cosa dici, Leo? Perché cioè, comunque,
16: si scherza,
1: certo, ovviamente sono tutte gag, ci mancherebbe altro se non le facciamo il 6 di luglio, quando le possiamo fare, dai,
0: assolutamente.
1: Cosa
0: però
1: dici?
0: Donald sono abbastanza così assurde,
16: cioè cosa ha detto?
0: Ha detto non sapevo neanche che cosa fosse un cartellino rosso, non sapevo neanche che cosa fosse un cartellino rosso.
16: Peccato.
0: Allora sì, certo, ha ammesso che ha chiamato la FIFA e ha chiesto di dare che il suo miglior giocatore perdesse una partita così importante, perché per lui era assurdo.
16: Peccato che ha già programmato la festa dei campionati del mondo di calcio, non vedi, sapendo cos'è un cartellino rosso.
0: Eh già.
16: Fantastico. Come l'altra bionda che ci ritroviamo qui. Chiudimi l'audio.
1: Ok, chiudiamo l'audio al direttore, che comunque è prezioso nelle dichiarazioni. Andiamo oltre. Passiamo oltre. Non ci concentriamo sulla politica, però è difficile non farlo nel momento in cui c'è un rosso, un cartellino rosso, e c'è una giornata di squalifica scontata automaticamente per un giocatore degli Stati Uniti. Ecco, non voglio immaginarmi cosa succede se passa la squadra di casa, caro Leo, perché ecco, quello potrebbe essere un bel problema, anche perché poi c'è stato poco fa, è stato diramato dalla Federazione del Belgio un comunicato abbastanza duro, no? Nei confronti della FIFA.
0: Esattamente, ma credo anche più che legittimo, perché quando un presidente interviene in maniera così poco pertinente sulle regole del calcio e interviene in maniera così netta e perentoria chiedendo una revisione del regolamento, di fatto comunque cercando un escamotage per avere il suo miglior giocatore in campo della sua nazione, lo ottiene creando praticamente qualcosa di storico o che poco ci manca, perché effettivamente ricordiamo un paio di altre situazioni, leggevo oggi un paio di precedenti, quello di Garrincha, ce n'è uno legato a Cristiano Ronaldo che però semplicemente gli era stata scontata la squalifica da 3 a 1, però una giornata l'ha fatta, e squalifiche scontate ne abbiamo sempre viste e sempre ce ne sono state. Qua stiamo parlando proprio di una squalifica che viene sospesa per un anno, sospesa. È molto strano e è molto brutto, perché poi dopo senti parlare un esponente del genere in questo modo di un tema che noi trattiamo quotidianamente, che probabilmente saranno frasi le sue, quelle che ha detto qualche ora fa su questo cartellino rosso, che gireranno tutto il mondo e fa venire mal di testa a pensare che possa dire non so neanche che cosa significasse avere un cartellino rosso, aspettare i mondiali di calcio e riuscire con una telefonata, perché lo ha ammesso, ho chiesto
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: FIFA, lo ha ammesso
1: sì,
0: lui.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Non è un retropensiero che facciamo noi o che poteva essere su qualche pagina di giornale oggi con qualche fonte autorevole che diceva che c'era stata questa situazione, lo ha proprio ammesso poche ore fa Trump, quindi questa cosa è abbastanza assurda, perché dà la grandezza del disagio che vediamo e un po' possiamo anche parlare di corruzione, perché obiettivamente si avvicina molto secondo me, e i mondiali sono sempre una competizione bellissima che in questo momento anche non ci fa dormire per vedere le partite, sono delle belle partite, ci sono bellissime cose che avvengono, bellissime storie laterali ai 90 minuti in campo, però poi tutto quello che c'è attorno, cioè già in Qatar la situazione non era facile, ma secondo me stanno rendendo il tutto ancora peggiore.
1: Diciamo che questa cosa qua bisognava risparmiarsela, cercare quantomeno di non dire la verità, cioè se la si fa in questo modo almeno copriamola un po', per un discorso di credibilità. Poi in realtà io sono sempre pro verità in assoluto, però veramente la figura che ci fa la FIFA è delle più brutte, direi, senza all'unanimità, penso di non dire
0: non
1: niente
0: a
1: di
0: come di... si può difendere una scelta del genere.
1: No, cioè, è una cosa indifendibile.
0: Gli errori arbitrali esistono e i cartellini rossi sbagliati esistono, sono sempre esistiti, sempre, però non è che poi allo stesso tempo un cartellino rosso sbagliato veniva tra virgolette cancellato o in questo caso sospeso per la situazione successiva. Spero veramente che Trump, non succederà mai, però spero veramente che Trump si accorga della gravità dell'azione che ha portato avanti, ma non penso minimamente, cioè, non credo minimamente che
1: non ci resta che supportare il Belgio in questi quarti di finale,
0: sì, che non è neanche la squadra più simpatica della competizione, ma,
1: esatto.
0: Ma
1: scusatemi, ottavi perché sono gli ottavi,
0: per il passaggio ai quarti
1: comunque, certo. Andiamo sul calcio giocato, Leo, perché prima di andare in pausa, che non abbiamo molti minuti, però ecco, ieri due belle partite, una nel cuore della notte, una invece alle 22, direi di partire da Brasile e Norvegia. Una partita veramente bella, tra due squadre forti, una però che è più forte dell'altra in questo momento, e lo dimostra il risultato e lo dimostra anche l'andamento della gara.
0: Lo dimostra anche il fatto che in questo momento il Brasile non è riuscito a reggere le giocate di un giocatore che è risultato super decisivo e che avrebbe un giocatore in grado di decidere le partite, il Brasile, come Vinicius, ma in questo momento Erling Haaland è molto più determinante e lo fa con la facilità di un gigante buono che cammina e poi strappa in un nanosecondo, stacca di testa, batte Gabriel Magalhães di nuovo in un duello, come succede spesso in Premier, e segna, e poi dopo cammina di nuovo, si ferma, si sposta la palla sul sinistro e tira praticamente da fermo all'angolino, in una partita in cui Brasile ha avuto due enormi situazioni per passare in vantaggio, una su calcio di rigore, l'altra con l'errorissimo di Hendrik. Sì. Però credo che la Norvegia abbia avuto un giocatore che ha saputo determinare di più negli episodi e nei momenti di una gara comunque sì, tutto sommato abbastanza equilibrata, che ha visto secondo me il Brasile non esprimersi bene per quelle che potevano essere le sue potenzialità nell'arco di questo mondiale. In alcuni ruoli è sicuramente vacante di potenzialità e di forza, vedere titolare Danilo fa un po' specie, però ecco, tutto sommato è una squadra che poteva sicuramente esprimersi meglio di come ha fatto nelle due partite difficili che ha avuto, ecco, o anche tre, perché anche col Giappone nel recupero.
1: Dato che hai nominato Danilo, Leo, ne ho sentito parlare veramente poco, ma perché comunque c'è il gesto tecnico che viene sempre premiato ed è giusto che sia così, quello di Haaland sul 2-0, però ragazzi, se tu Haaland lo marchi in quel modo lì, allora succede che poi prendi gol, perché è un giocatore pericolosissimo. Di base, da difensore devi sempre pensare alla situazione peggiore che può succedere, ovvero che il tiro va all'angolo, va all'incrocio, comunque diventa imparabile per il portiere. Se c'è Haaland, questa cosa qua deve essere moltiplicata per mille, perché siamo di fronte a uno degli attaccanti, se non l'attaccante centrale più forte al mondo, comunque ne possiamo parlare. E Danilo non accorcia appena vede che Haaland si accomoda la palla per calciarla verso la porta. Ecco, se tu hai quell'atteggiamento lì da difensore, posizione frontale senza andargli addosso, e poi prendi gol. E va bene il merito di Haaland, ma qua c'è molto demerito da parte di Danilo nella precisa situazione.
0: No, ma nettamente. Poi credo che non sia l'unico punto negativo di questo Brasile.
1: No,
0: credo
1: certo.
0: Che insomma, abbia fatto vedere diverse lacune nella squadra verde oro di questo mondiale. Ha vinto le partite che doveva vincere con Scozia, Haiti 3-0, 3-0, però pareggio col Marocco, nulla di brillante, la vittoria 2-1 col Giappone veramente stiracchiata, e ieri per come poi insomma appunto sono stati determinati gli eventi ha meritato di perdere.
1: Assolutamente sì, ecco, Haaland mi ricorda un ragazzo per la fame, la cattiveria che ha all'interno dell'area di rigore nel cercare il gol, che questa sera
0: un look l'ha fatta, no?
1: No, che no. Questa sera potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della nazionale, ecco, mi ricorda quel ragazzo lì, che io ovviamente supporterò fino alla fine, ma sono già molto contento di averlo visto giocare tutti questi anni e avergli visto segnare una quantità di gol inimmaginabile. Siamo a 976, mi pare, andando a memoria, stasera Portogallo-Spagna. Io non ho tempo di chiederti su questa partita, se vuoi proprio un flash, no, a parte gli scherzi.
0: Ma guarda, Ronaldo
1: davvero
0: ha dimostrato di aver avuto anche più fame di quanta ne ha messa adesso Haaland in questi suoi primi 6 anni di carriera. Sicuramente Ronaldo, secondo me Ronaldo Prime dell'inizio era superiore a questo Haaland anche, cioè dai, obiettivamente.
1: No, ma parlo di fame, di che mi ricorda la fame, l'aggressività, sì, e quella cattiveria,
0: no,
1: lì.
0: No, certo, però per me, vabbè, Cristiano Ronaldo resta su un altro pianeta quando aveva maglia del Manchester United e quella del Real Madrid, poi dopo magari è andato un po' scendendo delle situazioni, ovvio che adesso Haaland è molto più in grado di determinare, e ci sono 15 anni di differenza, direi che è abbastanza evidente. Stasera il Portogallo parte sfavorita, però forse è anche la condizione migliore per la partita che può fare al meglio il Portogallo contro una Spagna che sicuramente giocherà il suo calcio che conosciamo perfettamente, però sai, questo è il classico genere di partite in cui magari in transizione recuperi un pallone, voli veloce sulle ali con anche proprio Leao che mi sembra che stia crescendo, possibilità di avere più spazio. Portogallo secondo me ha dimostrato che difese chiuse fa maledettamente fatica, ripartendo in velocità può fare male, e quindi magari anche il genere di partita che per Cristiano Ronaldo e compagni può essere un po' più comodo da fare, però è ovvio che la Spagna parte più avanti perché credo complessivamente abbia anche come squadra, come sistema complessivo un po' di più, però è comunque una super partita.
1: Leo, grazie mille del tuo tempo, ti ho tenuto mezz'ora, sei stato molto gentile e ti do appuntamento ai prossimi giorni, se no no, ma sicuramente prossimi giorni, ma nel caso remoto poi siamo insieme lunedì, ecco, lunedì 13 siamo insieme al 100%.
0: Sì, assolutamente.
1: Ciao, va bene, Frank, grazie, grazie ciao. Mille. Ciao, ciao Leo, grazie ancora a Leonardo Bosello, adesso volo in pausa, rientriamo con Dave Trebbi.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
18: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
20: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
19: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
20: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
19: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
23: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
24: Spaccio Chiali Vision, per il
2: Spaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
24: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
24: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
25: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
26: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
25: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Insieme a voi fino alle 19 circa e insieme anche a Dave Trebbi, a cui diamo la buonasera e il bentrovato. Ciao caro Dave.
29: Ciao Frank, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie mille, grazie mille. Dave, prima di andare con te anche soprattutto sulla partita della nazionale di ieri che si è giocata qui a Bologna, l'Italia che ha trionfato contro la Lituania, io faccio notare, e ringrazio mio padre che mi ha avvisato di questo, che durante la partita tra Francia e Kuwait ai mondiali di Spagna 1982, mentre la Francia era in vantaggio per 3-1, i giocatori del Kuwait si fermarono convinti di aver sentito un fischio proveniente dagli spalti e subirono il quarto gol. Lo sceicco Fahad Al-Ahmed Al-Sabah, presidente della Federcalcio kuwaitiana e fratello dell'emiro del Kuwait, scese infuriato in campo, minacciando di ritirare la squadra dal torneo e quindi costrinse l'arbitro Miroslav Stupar a cambiare la decisione e ad annullare il gol. Ecco, questa è una situazione che possiamo riprendere.
29: In versione Giuseppe Pastore sei praticamente.
1: No vabbè, me l'ha fatto notare mio padre che se lo ricorda probabilmente vide la partita, quindi ecco, parliamo certo. dell'82 comunque.
29: Certo.
16: Però massimo rispetto per tuo papà, però stai chiamando Dave Trebbi.
1: No, lo so, certo, infatti ho chiamato Dave, ma
16: quindi Dave Trebbi è uguale palla a spicchi.
1: Palla a spicchi.
16: Lui non si abbassa al gioco del pallone.
1: No, io mi dissocio, mi dissocio totalmente.
16: No, io lo ricordo.
1: Mi discosto completamente.
16: No.
1: Comunque
16: il costo linea.
1: Andiamo esatto. Andiamo sulla palla a spicchi. Picchi, bravo, che è quella che preferisci, bravo, caro Dave.
16: Bravo.
1: Cosa è successo ieri a Bologna?
29: È successo una cosa molto bella, ovvero l'Italia era sotto di 13 a 5 minuti dalla fine, una partita che stava andando verso la Lituania. Poi c'è stato un 19 a 4 che ha ribaltato completamente l'esito della partita.
16: Ad opera
29: e
16: di...
29: si è conclusa Di Nico Mannion e di Tonut e di Procida e da parte dell'Italia che attraverso le tantissime palle perse da parte della Lituania
16: e dove giocava Mannion?
29: Alla Virtus.
16: E dove giocava Tonut?
29: A Milano a Venezia Procida ha giocato a Bologna la Fortitudo no è stata una grande vittoria
16: Fortitudo servirà fra poco per adesso beh.
29: No è stata veramente una grande vittoria perché ha portato
16: a me è piaciuto molto l'arena piena per la nazionale
29: sì. E soprattutto
16: cosa che al forum cosa che al forum non è successo.
29: Assolutamente sì, infatti anche nei momenti di maggiore difficoltà l'arena ha trascinato tantissimo l'Italia e questo parziale da 19 a 4 è avvenuto veramente in un momento dove l'arena veramente si è scaldata tantissimo e ha caricato tantissimo l'Italia sì. Andando tantissimo in pressione soprattutto sulle tante palle perse in particolar modo di Iacuccionis che non ha visto una grandissima partita, ricordiamo Iacuccionis che lo scorso anno giocava in Miami Heat, aveva il suo allenatore in prima fila di parterre e ha portato 6 palle perse da parte di questo playmaker che diciamo che ha sentito un po' la pressione di avere il nuovo coach a 2 passi, l'Italia ci ha creduto, ha vinto e adesso aspetta la gara di stasera alle 20 tra Serbia e Bosnia per capire un po' quale sarà il suo primo avversario e soprattutto con 10 punti e un 2-0 sulla Lituania si porta già in una bella posizione per il secondo turno appunto della qualificazione
16: però, mondiale. Però io Dave ti riporto sul discorso del pubblico, cioè tutto bello finché vuoi, però ci vogliono Virtus e Fortitudo in Serie A per portare il movimento del basket di nuovo a un alto livello al di fuori di Bologna. E questo te lo dice anche Sky sì. Sport.
29: È Basket City non per niente.
16: Non per il nome, Non per il nome.
29: No, assolutamente.
16: Perché sono seguite tutte e due in tutta Italia.
1: Certo.
29: Assolutamente. Certo. No, ma quando abbiamo intervistato nei vari prepartita venivano da tutta Italia, non solo da Bologna, ma stessa identica cosa anche dalla Fortitudo. La Fortitudo e la Virtus sono due riferimenti per l'Italia e quando nei migliori anni, ovvero negli anni 90, c'era tantissima crescita era dovuto al fatto che c'erano queste due squadre al vertice, quindi sicuramente, assolutamente ci serve un derby e ci serve la Fortitudo in Serie A, ma non solo per Bologna, ma per tutta l'Italia, assolutamente.
16: Ah, credo sono per batterla.
1: No, ovviamente.
16: Che bastardo.
1: Questo è. Andiamo dall'altra parte, ovviamente, su questo discorso qua. Ma quello che mi auguro è che la F torni il prima possibile in Serie A1, a prescindere dai discorsi legati a. Certo. Come diceva Barbut poco fa, ma proprio per un discorso che è bello avere due società storiche, tra l'altro, che sono di Bologna, nella massima serie italiana di basket. Andando appunto sulle squadre di club, Dave, giornate di annunci uno dopo l'altro, pam pam pam pam, bello, Carr e Klintman, ce li descrivi, ecco, ci descrivi soprattutto Klintman, perché Bello e Carr li hai descritti e sono due giocatori qua da me, ma anche in generale li hai descritti in maniera esemplare. Su Klintman invece, che è stato non dico un fulmine a ciel sereno, però un po' una sorpresa come certo. Acquisto, almeno per chi non è super informato di basket come me, però ecco un giocatore che comunque con la Svezia ha fatto già una buona partita negli scorsi giorni, ecco, dopo l'annuncio da nuovo giocatore della Virtus.
29: Era l'esordio con la maglia della nazionale svedese, è partito subito con una bella doppia, adesso vado a memoria ma penso 17-12 rimbalzi,
1: sì.
29: È un giocatore di 2,06 m, un giocatore che è stato draftato dai Detroit Pistons, tanta G League per lui perché comunque nel ruolo di ala i Detroit Pistons in questi anni hanno avuto davvero tanti giocatori, però è un giocatore comunque braccia lunghissime e penso che molto probabilmente sarà più il 4 che il 3 di questa squadra e però è molto molto interessante, rilascio veloce, è un giocatore fisico, un giocatore che sa attaccare il ferro e soprattutto in lontano dalla palla, e i miei dubbi sostanzialmente, anche se per il tipo di operazione non è il 4 titolare della Virtus, è un giocatore che molto probabilmente partirà dalla panchina, e sono l'aspetto difensivo, bisogna vedere, anche se fisicamente è molto portato, braccia lunghissime e fisicamente pronto, e soprattutto essendo comunque un ragazzo giovane, ovvio che avrà delle giornate positive, avrà delle giornate negative, bisogna vederlo nelle giornate negative quale sarà il suo apporto a livello fisico e a livello soprattutto mentale nelle partite, sì. Perché è importante soprattutto non sbagliare quando comunque c'è un momento di difficoltà, però è una scelta molto molto interessante, un'operazione appunto che è in linea con il budget della Virtus. È un giocatore appunto che per quanto riguarda l'Eurolega e per quanto riguarda l'Europa ha un fisico importante, però secondo me è più un 4 con tendenze al 5 che un 4 con tendenza 3 come ho letto. Poi ovvio che con il corrietira di Mumbrou possiamo vederlo anche in determinati contesti, però è un giocatore che dall'angolo fermo, pronto per gli scarichi, è molto molto pericoloso, e quindi è una scelta molto interessante per quanto riguarda la Virtus.
1: Aspettiamo il difensore, Dave, lì sotto, lì nella posizione di ala forte?
29: Allora no, secondo me prenderanno un altro giocatore con caratteristiche. Ecco, adesso è molto interessante perché comunque pian piano si stanno unendo tutti i vari pezzi del puzzle. Come ti ho detto nell'ultima volta che ci siamo sentiti, l'arrivo di Carr e di Bello danno comunque due giocatori che possono creare tanto dal palleggio, però ci vogliono i tiratori negli angoli, e quindi secondo me oltre a Klitman, oltre ad Alston, servono tiratori negli angoli. Possono essere guardie, come può essere, e può essere comunque sicuramente anche un 4 che si aggiunge appunto ovviamente a Ferrari, e si aggiunge ovviamente anche a Hackett nell'occorrenza. Sul discorso di esterni siamo già ben coperti, perché con Carr, con Bello, con Casarini e Baldasso, e all'occorrenza ovviamente anche Hackett, il pacchetto degli esterni ti direi che è quasi completato. Servono i due che abbiano tiro da fuori e un 4 che abbia comunque la capacità di poter essere pericoloso da fuori.
1: Non con Vildosa, vero?
29: Non con Vildosa, esatto, molto probabilmente sarà appunto un giocatore non della Virtus per l'anno prossimo, e ovvio che liberandosi questo contratto da questo giocatore ovviamente la Virtus ha molto più budget per poter andare a prendere determinati giocatori, però non vi aspettate dei colpi subito, perché stanno partendo le Summer League, e quindi tutti i giocatori magari che hanno fatto bene in Eurolega o in Eurocup o in BCL al momento stanno tentando la carta Summer League, perché il biglietto dell'NBA è sempre un biglietto tanto ambito, quindi aspettatevi un po' di calma per le firme su questi giocatori.
1: Beh, sicuramente molto ambito. Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo anche in maniera piuttosto veloce: sicuramente è una squadra diversa dal solito, Dave, quella della Virtus di quest'anno, ecco, rispetto alle ultime stagioni, considerando gli acquisti che sono stati fatti, si lavora molto più su una sorta di scouting, facendo proprio esordire anche dei giocatori in Eurolega, puntando molto su giocatori giovani.
29: È una linea un po' insieme a quella che sta facendo il Bologna, per farti dirti Bologna Calcio, ovvero più che nomi andiamo a prendere giocatori per dargli un grande palcoscenico. Ecco, diciamo che Carr e Bello sono delle ottime firme, sono molto curioso per vedere quali saranno le prossime. Posso anche aspettare dei nomi. Il mercato è strano, poi ci sono anche delle situazioni che adesso magari tenevi chiuse, con la porta chiusa, e poi magari tra due settimane o tra una settimana si apre perché la gente chiama e dice: guarda, ti interessa questo giocatore? E quindi poi lo sai meglio di me, Frank, il mercato ovviamente ti porta in una direzione, poi se hai delle opportunità le devi cogliere.
1: Certo, assolutamente sì, funziona direi in tutti gli sport proprio nella stessa maniera. Dave, io ti ringrazio molto del tuo tempo e ti auguro una buona serata. ti do appuntamento poi i prossimi giorni, perché so che poi ci possono essere notizie da un momento all'altro, quindi tu sei sempre pronto a darle, ovviamente.
29: Sono qua, Frank, sempre te.
1: Grazie, grazie mille. Allora, grazie,
29: ciao,
1: ancora.
29: Frank, a
1: presto. Ciao, ciao Dave.
29: Ciao, ciao, ciao.
1: Un forte abbraccio a Davide Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno, Bologna 1, e un forte abbraccio anche a voi che avete seguito Football Drive Time. Vi do appuntamento a domani, come sempre, alle ore 18. Voi però state qua, continuate a stare qua su Nettuno, Bologna 1. Ciao!
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
30: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
30: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
31: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
32: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
33: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
32: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
33: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
34: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
35: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
36: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
37: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
38: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
37: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
38: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
37: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
39: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
37: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Portalame e a Ferrara in via Bologna.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
16: Siamo Alaska, baby.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana, rivolta verso il tycoon protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: serve un ordine restrittivo. La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara in Turchia domani e mercoledì, a cui dovrebbero partecipare entrambi i leader. Nessuna replica da Palazzo Chigi, mentre il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono fra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. Le parole di Trump si commentano da sole. Andiamo avanti con le relazioni con gli USA, il commento del ministro degli esteri Tajani. Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina. La notte scorsa Mosca ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 20 persone e ferendone almeno altre 77, poche ore dopo che il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all'Ucraina continui ad arrivare, ha detto nel corso della conferenza stampa vertice NATO ad Ankara il segretario generale Mark Rutte, che ha aggiunto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio sul campo di battaglia della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa sapere che al vertice in Turchia incontrerà Zelensky e poi sentirà il suo omologo russo Putin. Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense punito con il cartellino rosso per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione UE con le parole del commissario europeo allo sport, che ha detto: queste decisioni spettano agli organismi sportivi, non ai politici. Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciata alle 23 di ieri l'interruzione della tratta fra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella per i lavori di Ponte Alpino. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza prolungati. Stamattina si è però aggiunto alla situazione un guasto presso la stazione di Milano, con soppressione di alcune corse e ritardi che sono arrivati a 40 minuti. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, giunta all'83esima edizione, che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. George Clooney, nell'accettare, ha dichiarato: ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, la mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso.
3: La grande pallacanestro torna a Basket City.
4: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, partiamo in anticipo, sono le 11.04, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Dario per le sue oggi tre ore dell'ora Dario e a Emilio per la rassegna stampa di questa mattina. Oggi iniziamo un'oretta prima, avremo Andrea Mottola tra pochissimo che è già collegato con me e poi avremo anche Max Guerrieri, perché comunque parliamo un po' dei due ultimi acquisti, no? Zanelli per la Fortitudo, la Combo Guarda è arrivata, era già nell'aria, ieri anticipata dal presidente Guerri, e poi Klintman per la Virtus. Cercheremo un po' di capire con Guerrieri del team TV un po' il profilo del giocatore, la sua storia e che ruolo avrà. Poi da qua ci porteremo poi a mezzogiorno insieme a Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rossoblu, per parlare un po' di come sta andando la campagna abbonamenti, ma non solo, un po' di aspetti che riguardano la Fortitudo e questo mercato del Bologna molto bloccato. Buongiorno Andrea Mottola.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Andrea, partirei dalla Fortitudo perché ieri Guerri è stato ospite da Jack Bonora su ETV Rete 7, ha fatto un po' il punto della situazione, ha annunciato e preannunciato Zanelli, la Combo Guarda è arrivata, insomma era nell'aria, si aspettava l'ufficialità che poi di fatto è arrivata proprio pochi minuti fa.
1: Ma diciamo che tutto quello che sta dicendo il dottor Guerri per ora e sono convinto anche in futuro risponde a verità. Quindi è arrivato Zanelli, un ottimo play d'esperienza da affiancare a Fantinelli, quindi lui ha spiegato per bene nelle sue maniere molto molto eleganti che ruolo avrà questo giocatore.
0: Giocatore di esperienza che conosce benissimo la categoria, ha fatto anche tanta A, e lui nasce a Treviso, no? Cestisticamente lo conosciamo abbastanza bene, a Sassari anche, fondamentalmente si va a completare un po' quel roster dove adesso mancano veramente poi pochi tasselli, che è quello che fondamentalmente tra l'altro Guerri aveva preannunciato. Insomma la squadra era stata già impostata, mettiamola così, con Demis Cavina, e di fatto abbastanza in fretta si sta completando poi quel pacchetto di 12, ma poi diciamo 15, così Cavina è contento, giocatori che comporranno poi la squadra della prossima stagione.
1: Sì, assolutamente, io penso che la squadra sia già quasi al completo, manca l'americano, certo. Che

0: hai sei stranieri, quindi puoi anche prendere un giocatore che non rientra o che non ti esalti più di tanto, ma in A2 la scelta è, e quindi io condivido quello che stanno facendo, che stanno temporeggiando per decidere tranquillamente chi sarà il secondo straniero, visto che il primo, che è Sorokas, è stato ampiamente già detto che farà parte della F.
1: Ottimo. Allora, mi sposto su Bologna. Andrea, sei agitato per il mercato? Ti preoccupa il fatto?
0: Neanche un po', cioè io proprio con Sartori sono sempre stato molto tranquillo, perché il Bologna lavora a fari spenti, il Bologna lavora bene, il Bologna deve capire dove deve agire, e anche qui condivisione con Tedesco, e quindi perché bisogna essere agitati? I nomi non arrivano subito, è logico che l'allenatore, io l'ho fatto 34 anni, vorrebbe praticamente avere la squadra se non al completo quasi, però con queste finestre di mercato a un certo punto bisogna andare su a valle con il 60-70% della rosa, hai capito? Però non c'è agitazione, almeno da parte mia, e rispondo alla tua domanda.
1: Secondo te dov'è il reparto dove Bologna dovrebbe concentrarsi di più? Leggendo chi si occupa di mercato, la percezione è che il centrocampo, quello su cui in questo momento forse un po' l'attenzione del Bologna si sta muovendo, no? C'è chi parla di Cop Miners Junior, anche se Pier, no? Della Z, che è un profilo, Ugresic, che è un altro profilo diverso, perché è un giocatore molto più giovane, che viene da un campionato diverso, da quel Partizan dove tra l'altro ci siamo un po' forse scottati con Ilic, e su cui comunque c'è anche concorrenza, quella del Sassuolo su tutte, ma qualcuno dice anche del Torino. È il centrocampo secondo te dove oggi Sartori, Di Vaio devono agire prima che si arrivi al ritiro, per lavorare, per permettere a un Tedesco che, vi dico la verità, è incredibilmente tranquillo? Dico incredibilmente perché di solito in questo momento c'è agitazione, no? Perché si vuole avere la squadra per cominciare a lavorare. Lo conosceremo nel tempo, ma sì, m'ha stupito sapere che comunque, sorprendentemente, non lo virgoletto questo, è incredibilmente sereno in questo momento, e quindi insomma probabilmente consapevole della situazione che un po' sta affrontando il Bologna. Fare un mercato a zero, sì, non sì, è semplice, bisogna sempre tenerlo in considerazione, no. E per fare questo spesso e volentieri agosto aiuta tantissimo, quindi sì, forse lo stesso Tedesco è consapevole proprio di questo aspetto, di questo dettaglio mica da poco.
0: È vero quello che dici, e contrariamente a quello che leggo, ascolto, e per me è basilare avere un vice Lukumi, perché per me è un giocatore di un'importanza incredibile, un giocatore che non deve essere un giovane, perché noi come giovani abbiamo già Egem, abbiamo già Elland, abbiamo Vitic, poi c'è Casale che non so ancora cosa farà, e quindi io più che il centrocampista, che è sicuramente il centrocampo è fondamentale per una squadra, io mi fossilizzerei soprattutto sul centrale difensivo.
1: Chiaro. Senti, il fatto che presumibilmente Tedesco adotterà sul Bologna un'architettura, chiamiamola così, con un 4-3-3,
0: okay,
1: da un po' di tempo incomincio a interrogarmi sulla figura di Odgar, che faccio una premessa, Andrea, io adoro, cioè da quando è stato messo vertice alto o sottopunta,

0: come preferisci. L'ho trovato veramente, quando in condizione è pronto, veramente un giocatore quasi magico, completissimo in quel ruolo lì. Ecco, se Bologna dovesse rinunciare però a giocare con un assetto 4-2-3-1, che i numeri contano poco, però in effetti in questo caso sì, perché quando fai un 4-3-3 hai bisogno di due begli interni, no? E un vertice magari basso, comunque un giocatore, quando tu fai 4-2-3-1 hai bisogno di un sottopunta, e un sottopunta ha delle caratteristiche un po' tutte sue. Ecco, pensando al 4-3-3, Odgaard che destino può avere nel Bologna? Perché Bologna in questo momento ha 6 esterni, diciamo sempre 5, ma in realtà è tornato Carson, quindi sono 6.
1: Guarda,
0: di attaccanti centrali ne hai 2. E dove lo metti Odgaard in un 4-3-3, in questa rosa così ancora folta? Perché poi di fatto sono ancora tanti, no, i giocatori rispetto a quello che passeranno gli appuntamenti dell'anno prossimo.
1: Sì, guarda, hai detto bene Manfred, in questo 4-3-3 faccio fatica a trovare il posto per Odgaard, se non punta centrale, quindi io non so se Dallinga rimarrà, e tu devi lavorare su Odgaard per quello che era, cioè punta centrale, perché lui è venuto qua facendo la punta centrale. Poi Italiano ha avuto una non brillante, brillantissima idea di far giocare questo giocatore nel 4-2-3-1 dietro alla punta, e ha fatto fuoco e fiamme. Adesso questo allenatore ha un 4-3-3 e io sinceramente faccio fatica a vederlo da altre parti, esterno no, in mezzo non se ne parla neanche, d'accordo? Secondo me l'unico ruolo, e se va via Dallinga, essere l'alternativa a Castro, per avere poi una valvola di sfogo, come succede in tante squadre, che rimane 0-0, devi alzare la palla, i ritmi calano, a un certo punto hai là un giocatore che di testa è validissimo, e quindi la spizzata all'Anderson potrebbe essere. Però sai, anche lì tenere un giocatore per fare il rincalzo di Castro, non lo so se il Bologna lo farà o meno. Io mi auguro di sì, perché come sei innamorato tu di Odgaard, lo sono anch'io.
0: Ma in tanti credo, no? C'è stato un momento dove veramente ci siamo un po' stropicciati gli occhi.
1: Però bisogna veramente metterlo in condizione di agire dove lui rende meglio. E quindi sai, lì poi c'è un allenatore che è pagato per fare questo. Però se andiamo sul 4-3-3 avremo già l'imbarazzo della scelta sui due esterni, perché ne abbiamo 6 e quindi sai, lì c'è da sgomitare. E quindi non lo so il Bologna come agirà.
0: Senti, ultima cosa, e poi andiamo in pausa. Non so se puoi rimanere con me ancora un po', se no ti lascio andare. Sei in vacanza, no?
1: Assolutamente. No, io sono tornato ieri sera, non mettere per favore l'ago.
0: Ok, allora è questa un'altra domanda che vi faccio: ma se per caso dovesse accadere che parte Dallinga e tengono Odgaard come alternativa a Castro, a te soddisferebbe? A me forse no.
1: A me sì, alla grandissima. Sì. Invece a me sì, perché Dallinga e Manfred sono già 2 anni che vediamo che non fa miglioramenti, e questo è il problema. Poi uno mi dice: guarda, non c'è più Italiano, c'è un altro allenatore. E ok, va bene, i giocatori io ne ho visti tanti nel mio modo di vedere il calcio, che l'anno prima hanno fatto male, poi con un allenatore diverso hanno reso diversamente. Quindi ci può anche stare il tuo diniego avere Odgaard come alternativa a Castro. Però sinceramente io, se dovessi fare una scelta, la farei con Odgaard come alternativa a Castro.
0: Ok, andiamo un attimo in pausa. Andrea, ti chiedo questi 4 minuti e torniamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
4: La grande pallacanestro torna a Basket City.
5: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Angelo, ti fidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Buongiorno, sono Massimo da Bologna, ma un'informazione, ma è da un po' che non sento parlare di Orsolini. A che punto è?
8: È al punto che è in vacanza, eh? E che
9: era in vacanza col mister, oltretutto.
8: No, vabbè, ma detto. Si può tranquillamente.
9: Era in salento con Mottola.
8: Guarda, mister, ti chiedo questo. E allora, per Orsolini, a che punto siamo? Si sentono quotidianamente, praticamente con la gente. Non dico che è quotidiano, ma è molto frequente. E per definire un pochino il punto, per chiedere novità, allora avete deciso, allora ci sono novità, qualcuno vi ha chiamato, c'è qualche società che è interessata a Orso, possono essere queste più o meno le chiacchiere che si stanno facendo, perché vogliono arrivare un po' a stringere, perché comunque con o senza Orso il mercato da fare cambia, ok? Però
7: allora,
8: se fossi in Orso, tu uomo di mondo, Andrea, senti questo, sì. Nel momento in cui a ottobre decidi di aspettare per dare un senso a questa attesa, scusami, ma cosa fai? Decidi a giugno che il mercato neanche è aperto ufficialmente, oppure ai primi di luglio che è aperto da pochi giorni c'è un mondiale in corso, oppure farla per farla a quel punto vuoi vedere, guardarti attorno veramente? Beh, aspetterai un po' che il mercato inizi per avere un po' la misura di quello che il mercato ritiene di te, no? Ti percepisce. Quindi, per tornare appunto, secondo me Orso, se vuol dare un senso a questa lunga attesa da ottobre a oggi, dovrà aspettare la fine di luglio prima di prendere una decisione, no? Se no, che senso ha avuto aspettare fin qui?
7: Ma guarda, quello che dici non fa una piega, come diciamo noi a Bologna. Premetto e rispondo al direttore che non era in vacanza con me, ero in vacanza con mia moglie, quindi forse non l'ho visto. Ma detto questo, che non c'entra niente, no, beh, io devo dirti una cosa. Io penso che Orsolini abbia tutto il diritto di guardarsi attorno e di non avere fretta, anche se in cuor mio, se uno sta bene in un posto, secondo me non deve avere delle grosse problematiche a firmare. Però, visto il mondo come gira, io penso che lui abbia tutto modo e maniera per aspettare ed essere, ecco, questa è una cosa che ci tengo, essere convinto di rimanere a Bologna, perché giocatori metà e metà, e Orso ha dimostrato di non esserlo, e devono essere convinti di rimanere a Bologna. Ecco, perciò se devo aspettare il 15, il 20 luglio per Orso, io per esempio non lo metto neanche tra i partenti, lo metto tra i conformati, perché io sono un orsoliniano convinto.
8: E condivido, anch'io sono un orsoliniano convinto, anche perché Andrea, ormai ex mister DS, direttore,
7: sì, vabbè, mettilo come vuoi.
8: Allora sì, ti faccio questa valutazione, ma appunto siamo orsoliniani convinti sia io che te, e a buon diritto, perché comunque chi va in doppia cifra con Costanza nel Bologna da più anni ce n'è solo uno, proprio Riccardo Orsolini, che oltretutto fa l'esterno, neanche un attaccante puro. E sai, in un Bologna che parte con Italiano, ieri dicevo questo, no? Facevo questa riflessione parlando con qualche collega, c'è chi è più ottimista, chi è più preoccupato. Io faccio parte dei preoccupati, devo dire la verità, ma non tanto per il mercato, a me del mercato francamente interessa veramente molto poco, infatti l'estate vado in crisi, ma non hai più Italiano, quindi parti con un nuovo allenatore e si porta dietro sempre delle insidie, no? Il cambio di allenatore, non sempre la cosa si incastra alla perfezione, prescindendo dalle qualità, sono tutti bravi per me gli allenatori, se arrivano in Serie A scarsi non arrivano. Ma Lucumi ha una clausola da 28 milioni e partirà. Freuler non sappiamo neanche che cosa avrà deciso, perché parlo al futuro e quindi è evidente che non ha oggi non possiamo sapere nulla. Beh, mi togli Orso e mi togli chi fa doppia cifra da 5 anni di fila, se non sbaglio, non mi ricordo neanche più. In più sai che sarà un mercato da fare a saldo zero, e questo è molto complicato quando ti trovi di fronte a un netto calo dei ricavi. È una squadra che, ce l'ha detto l'UEFA, finalmente almeno è certificata e costata un botto, no? Anche in misura dei ricavi della UEFA, cioè ha superato quello che poteva essere il limite consentito e quindi è costata molto. Beh, allora diventa poi un mercato molto difficile per ritenere che Bologna possa uscirne più forte di ieri. Se questi sono tutti i punti, no? Ripeto, Italiano, Lucumi, Freuler, Orsolini, e forse dovrei fare un paio di plusvalenze come ogni anno. E quindi, insomma.
7: Sì, è vero Manfred, però bisogna anche capire che nelle posizioni del Bologna ci sono tante altre squadre. Noi però abbiamo un valore aggiunto che gli altri non hanno, che è Giovanni Sartori. Quindi l'assenza di Italiano ci sta, perché ha preferito andare a allenare da un'altra parte, va bene. Quindi, come dici tu, il nuovo allenatore può portare insidie, però può portare anche novità importanti in senso buono, d'accordo? Perciò lo vedremo lavorare e lo valuteremo per quello che sarà l'allenatore del Bologna. È logico che se tu, oltre alla partenza di Lucumi, quella di Freuler secondo me era anche abbastanza scontata, ok, e devi fare due plusvalenze importanti, beh, insomma, il lavoro a Sartori non manca. Però ribadisco, io non sono preoccupato, ma soprattutto do giudizi al lavoro di un direttore che io nel mio piccolo sto facendo, d'accordo, a voce ferme. Quindi giusto tutto quello che dici, però io mi sento di rispondere in questa maniera.
8: È chiaro. E il Como che sta facendo fondamentalmente da 3 anni come le squadre di Premier, ti sta sorprendendo anche in questa estate, o ti aspettavi comunque un Como molto aggressivo? 60 milioni per Nico Paz, ma non solo, hanno preso Liberali, che tra l'altro è un giocatore. Io ho chiesto se per caso noi fosse passato per la testa di un no, il problema su Liberali non ha mai pensato, ma perché vede troppi giocatori nel Bologna che in questo momento toglierebbero un po' lo spazio a Liberali, perché a 6 milioni mi sembrava un affare, no? per questo lo dico.
7: Sì.
8: E quindi, vista la situazione del Bologna, mi sembrava uno di quei giocatori che invece poteva essere molto interessante da portare qua. In realtà purtroppo non. Purtroppo lo dico perché a me piace moltissimo, ma nei limiti di quello che poi ho potuto conoscerlo, non è che sono uno grande conoscitore di liberali, no? Come invece ho scoperto che tutti con ammirazione, perché guardare così tante partite è un mestiere veramente. Quindi ti volevo dire, cioè, questo Como così aggressivo, te lo aspettavi anche adesso?
7: Sì, te lo dico in maniera inequivocabile, sì, perché hanno una proprietà che vuole fare, e quando hai una proprietà che vuole fare, secondo me, oltre alle capacità sicuramente del loro direttore, hanno insomma cash a volontà. Quindi il Como io me lo aspettavo, perché loro dicono: noi abbiamo fatto bene, vogliamo fare ancora meglio, che non è da tutti, perché uno dice abbiamo fatto bene, cerchiamo di rimanere su questo range, e invece loro dicono vogliamo migliorarci, vediamo se riusciamo veramente a andare dove non lo so, però fare meglio di quest'anno vuol dire tanta roba.
8: Ah sì, però la percezione che ieri un po' avevamo anche coi tifosi a casa è che questi si stiano mettendo alla pari di Napoli, di Roma, di quelle squadre lì, perché poi alla fine, sai, lascia perdere i ricavi, se ogni volta ne metti dentro pagando sì. In continuazione, sì. Alla fine fatturi uguale, cioè non è più un problema se non stai a guardare i meno, no? E colmi, certo. Colmi quella lacuna dei ricavi mettendo dentro liquidità e via, spesa per spesa.
7: Insomma,
8: a questo punto per il Bologna, sai qual è un po' la preoccupazione di tanti, io la condivido, allora l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, dicevo ieri, e quindi sai, hanno 100 milioni da mettere sul mercato, perché poi loro fanno così, e il Como sta già scavalcando clamorosamente le gerarchie in questa maniera, la Roma, il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli fanno teoricamente un mestiere un po' diverso. Andare a competere per l'Europa, insomma, devi fare la stagione perfetta, e qualcuno e più di uno forse davanti dovrà sbagliare parecchio, o no?
7: Ma sì, è giusto, però bisogna, loro ripartono, Manfred, da delle certezze, che sono: l'allenatore è una base tecnica importante, quindi secondo me loro lo stanno già capendo che quest'anno fare meglio sarà difficile, come dici giustamente tu, non si può sbagliare una virgola, però l'avranno messo in preventivo questo, e io guardo il Como, ma ti dico, a parte l'antipatia che ho verso l'allenatore a livello mediatico, no? Perché per me è un allenatore bravissimo,
8: c'è poco, però, da dire, certo.
7: C'è poco da dire, sì. Cioè, i fatti sono fatti, e alla fine si ragiona sui numeri, sui fatti, e io a un certo punto ti devo dire che guardo il Como con ammirazione, perché è una società che è venuta da lontano, okay? Non ha mai avuto dei grandi trofei, se non delle vittorie di campionati di Serie C, di Serie B, però io veramente sono curioso di vedere questa squadra.
8: Beh, io credo che sia l'approccio giusto, e poi ovviamente un tifoso se rosica ne ha tutto il diritto, però secondo me è l'approccio giusto. Andre, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati, così incominciamo un po' a recuperare. Intanto vi aggiorno, sì, ci sono io, ma andiamo avanti fino alle 14 come sempre con Mezzogiorno Rosso Blu. Ho dato semplicemente un cambio a Dario, anticipato oggi, facciamo 3 ore, mettiamola così, un'ora mi dovete subire di più,
9: non mai.
8: Esatto. Buongiorno, quelli che si sentono tranquilli con Sartori, quindi si riferisce a te, dovrebbero aggiungere anche Saputo, dal momento che senza Saputo Sartori non sarebbe qui.
7: Secondo me è scontato questo discorso, cioè se non l'ho menzionato chiedo venia,
8: okay.
7: Però secondo me Saputo è la punta dell'iceberg, cioè è chi fa la casa che la fa dalle fondamenta, quindi Saputo per me, con tutto rispetto, è fondamenta, non è tetto, però è logico che se non c'era Saputo non c'era il Bologna che vinceva la Coppa Italia, che non faceva dei campionati di vertice, perché nonostante gli allenatori passino, lui c'è sempre, e quindi è logico, perché non menzionare, ma per me è sottinteso.
8: È chiaro. Senti, ma un'altra cosa, premesso che quest'altro messaggio, premesso che non sono affatto critico verso la società e che mi abbono regolarmente da quando con Sartori c'è stato un netto cambio di passo, non se ne può più della tiritera che non si può nulla dire nulla di critico, perché altrimenti Saputo si stanca. A tratti si può stancare lui, ma a tratti possiamo stancarci anche noi tifosi, che abbiamo dimostrato una pazienza non così comune in altre piazze di Serie A. Beh, mi sembra che ci stia quello che dice il ragazzo. Forse è come si critica, no?
7: Esatto, cioè, la critica
8: e cosa magari si critica, perché vabbè, ti faccio rispondere intanto.
7: No, è giusto quello che dice, ma è giusto anche quello che dici tu. È come, se la critica è costruttiva, benissimo.
8: Sono d'accordo.
7: Ma se la critica è una critica perché devi criticare a prescindere, è disfattista quando invece le cose vanno bene, io sinceramente non la capisco. Cioè, è questo. Per me la critica deve essere costruttiva, a prescindere. E poi dopo si valuta. E poi su che cosa si critica, come hai detto tu?
8: Su che cosa? Perché, allora, devo dirti la verità, è uscito il report UEFA, no? Sulle sanzioni e quant'altro. Fondamentalmente cosa c'è scritto lì dentro? E a me dispiace questo doverlo dire, ma lo dico, non mi interessa. Purtroppo ha dimostrato che per 2 anni si sono scritte e anche dette grosse baggianate, purtroppo mi tocca dirlo, perché si è attaccato il Bologna sull'unico aspetto su cui si è dimostrato empiricamente che purtroppo ci capiamo pochissimo, no? Perché avevamo detto, non è stato speso abbastanza per la squadra l'ultima d'Europa League, addirittura Bologna ha speso più di quello che di fatto gli era consentito, poi liberi tutti di prendere delle multe, spendere di più e via dicendo, però oggettivamente si pensava, e come è stato approcciato il tema nelle forme e nel contenuto, sicuramente ha dimostrato che è meglio lasciare perdere quell'aspetto. Ci sono mille altri motivi però per cui magari criticare, se si vuole essere critici con Bologna. Andrea, non so come la pensi, tipo lo stadio, questa proprietà avrà voglia di fare questo stadio o non ne ha più voglia? Perché se non ne ha più voglia, cosa ne pensi tu? È un grosso problema per un progetto sportivo in città, nel calcio di oggi, no? E allora questi sono gli argomenti su cui, secondo me, si può incominciare a fare una critica costruttiva, perché bisogna cercare di stimolare, no, anche l'argomento e non lasciarlo lì in disparte. Il settore giovanile, no, che ci sta dando delle soddisfazioni adesso, ma che per esempio è stato allontanato uno dei protagonisti comunque nelle scelte, nella costruzione di questo triennio, che è come Margotte, allora ne parliamo. Su altri argomenti, secondo me, poi si vanno a fare dei botti clamorosi. E poi le forme, cioè oggi devo dire la verità, io ho letto la rassegna stampa, non saprei cosa dire, capito? Cioè siamo all'eccesso, e allora l'eccesso, forse la critica posta in questa maniera diventa un po' troppo, no? Si rischia di sfociarne il ridicolo anche.
7: Esatto.
8: Quindi questa è un po' la differenza, secondo me, che ci deve essere, il limite, il confine. Cosa ne pensi?
7: No, ma Manfred, ci sono cose da criticare, cose che si può ponderare, cose che si condividono. Cioè, secondo me il problema grande del Bologna è lo stadio. E qui bisogna cercare di capire, cercare di invogliare non so chi, però insomma il comune Saputo e chi per, io non mi addentro a questi problemi. Ecco, qui si può criticare, perché la critica deve essere costruttiva, perché la gente, il calcio è uno spettacolo e va vissuto in maniera bella, serena. Non prendere l'acqua nei distinti, nella curva, che per me sono eroici, Io ne ho presa tanta perché ero con mio papà nei distinti centrali, quindi avevamo il vantaggio che andavamo sotto la torre di Maratona. Però devo dire, per me che i tifosi sono un valore aggiunto, è quello il discorso. Però se dobbiamo criticare le operazioni di mercato, cioè anche il settore giovanile, anche il settore giovanile. Il settore giovanile quest'anno ha fatto, secondo me, discretamente bene, però lo valuti come il settore giovanile, e qui mi sento di essere abbastanza preparato. Quando tu nell'arco di un anno sporni uno o due giocatori che vadano in prima squadra stabilmente,
8: certo,
7: quello vuol dire lavorare nel settore giovanile, perché io con i miei responsabili del settore giovanile della società dove faccio il direttore, no, sì, mi interessa la vittoria, perché i genitori, la vittoria, il ragazzo è giusto, però l'obiettivo è quello di andare in prima squadra, di fare un'apparizione, due apparizioni, e l'anno dopo essere nei 20 della prima squadra, e questo per me è il valore aggiunto che ha la società.
8: Ti ringrazio, Andre, ci sentiamo lunedì. Grazie, che ti lascio di nuovo al tuo Dario.
7: Il mio Dario è una parola grossa, però io vi saluto tutti e vi voglio bene a tutti.
8: Grande, anche noi. Buon weekend.
7: Ciao Andrea. Manfred, grazie, ciao.
8: Grazie ad Andrea Motola, adesso voliamo subito in pubblicità e poi riapriamo con Massimo Guerrieri del team ETV.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente.
0: Sportivamente Classica.
8: Sportivamente Classica, siamo tornati, 11.44, siamo in anticipo con Mezzogiorno Rosso-Blu e oggi facciamo così, puntata inedita, speciale, dalle 11 alle 12, poi andiamo avanti fino alle 14. Matei Plast, ultimo spot che avete sentito, tra l'altro, torneo Walter Bussolari e Giardini Margherita, è una grande tradizione. Tra l'altro fra poco arriva Monte che ha anche la sua squadra, sono andato a vederlo giocare, sono andato a vedere la sua squadra, comunque la squadra
9: fortunatamente non gioca lui.
8: Esatto, quindi comunque lo spettacolo è garantito e che altro dire, andate perché comunque è sempre bello, poi tra l'altro è piacevole proprio, si mangia, si beve, si chiacchiera, si vedono, ho visto amici che non vedevo da veramente un ventennio, tra l'altro, quindi ogni tanto io faccio un salto, poi dopo mi ritrovo a parlare di calcio 5 ore, quindi me ne vado. Sì.
21: Apre, sono Lorenzo Tenerife, io sono assolutamente tranquillo con Sartori, anzi la mia ansia è contraria rispetto a quella di tanti mai goduti, la mia è una grande curiosità per vedere, per sapere che conigli pescherà dal cilindro, cioè io con Sartori ho sempre questa emozione, no? È proprio il contrario dei frustrati, no? E poi non rosico di sicuro. Ottimo. Col Como, perché io avendo saputo sono in una botte di ferro, mi va benissimo
8: appunto. Ragazzi, è un tema che non troverà mai una soluzione da una parte o dall'altra, un'unica verità. Chiedere a Sartori di fare dei miracoli ogni anno non è neanche giusto. Che abbiamo preso però uno dei migliori direttori sportivi che per tradizione è abituato, perché a Chievo faceva dei mercati senza budget e è abituato a valorizzare e a costruire qualcosa anche partendo da poco. In poche parole, abbiamo in Bologna un direttore dell'area tecnica che ha una storia molto lunga e che può fare mercati a zero, può fare mercati a 5-10 milioni, può fare mercati a 50 milioni e in ogni caso, poi sì, non si possono indovinare tutte, no? Ha dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati. Il motivo per cui Bologna un giorno trova l'opportunità di portare Sartori qua va in questa direzione, no? E piaccia o no, il lavoro è sempre di squadra, non è mai di uno solo, ma probabilmente anche come ha approcciato e improntato il lavoro qui ha portato notevoli risultati. Non si fanno da soli, non vogliamo togliere meriti ad altri. Non credo che sia un uomo a cambiare il destino di un'azienda, perché calcio questo è, e purtroppo molti non l'hanno ancora purtroppo accettato. Si diceva un tempo, no? Le squadre di calcio non sono aziende, non è più così. Bisogna accettarlo, c'è chi è più resistente al cambiamento. Poi prima o poi lo devi accettare e assorbire, no? Quindi non esiste, perché sennò, sai, Sartori va al Milan e gli fa vincere lo scudetto. Non funziona proprio così. E vi dico anche che io sono molto convinto che proprio perché è un'azienda ci siano ruoli molto, molto definiti. Oggi ha un grande vantaggio la Juve ad avere Carnevali, ve l'ho detto come la vedo io. Ieri non l'aveva. Il Bologna ha un grande vantaggio ad avere Fenucci. L'Inter ha un grande vantaggio ad avere Marotta e sono sempre meno queste figure, no? Perché venire a fare calcio in Italia e muoversi dentro le dinamiche un po' complesse italiane, o hai un vecchio marpione o capace e che ha fatto la gavetta, come per esempio Carnevali di fianco a Marotta, oppure rischi di andarti a scontrare contro un meccanismo che non è europeo, è tipicamente italiano, piace o no. Quindi questo è un vantaggio, quindi per questo che dico, quelle società che vengono costruite, per esempio, ed è il motivo, ecco, dall'altra parte, brava la Juve, la Roma si è preso un bel rischio a costruire un progetto attorno a Gasperini. Chi rappresenta la Roma adesso in Lega? Come si muoverà la Roma in quelle situazioni, quanto è pesata la mancanza purtroppo di Barone alla Fiorentina, che veniva da fuori ma ha saputo legare e intrecciarsi in maniera incredibile col tessuto della Serie A. Queste sono considerazioni che secondo me non si possono non fare o far finta che non esistano, no? Quindi non può essere uno a cambiare il destino, sono una serie di incastri che poi devono funzionare. Oggi Bologna per me è un ottimo team, qualcuno può star sulle valle e lo si capisce anche in maniera molto chiara, però in ogni caso sono figure indispensabili. Il report UEFA, vi dicevo, per me è stato un 110 lode sul lavoro di squadra perfetto, per quelle che erano le scelte che dall'alto poi la proprietà ti pone, no? E tu le devi mettere a terra. Questo è il compito di tutti noi, in ogni ufficio, in ogni azienda, qualunque sia il ruolo, qualcuno sopra di te ti dice mi devi portare a casa la partita, il piano è questo, tu lo metti a terra, no? Quindi comunque essere troppo tranquilli, cioè non bisogna secondo me esagerare né mettere, anche perché poi diventa un po' un peso, no? Cioè cosa vuol dire? Domani il Bologna si trova a fare questo mercato in maniera, io vi ho detto che dal mio punto di vista è il mercato più difficile in assoluto che Sartori, Di Vaio dovranno fare per il Bologna, perché arriviamo con un meno importante da dover mettere nel conto. E allora andiamo a vedere fin dove riuscirà ad arrivare. Ed è un po' una preoccupazione anche allo stesso tempo, e diventa una responsabilità troppo grande poi pensare che se fai un mercato a zero arriviamo fra sei mesi, magari le cose non vanno bene, cosa facciamo? Chiediamo conto a Sartori, a Di Vaio? No, prendiamo atto del fatto che se poi hai fatto un mercato di questo genere ti sei preso anche un bel rischio, no? Soprattutto se le altre, poi l'Atalanta è una situazione dove fa 100 milioni così ogni anno, è il quinto anno di fila che supera i 100 milioni, oppure il Como spende così, quei 100 milioni non li incassa ma li mette dentro, boom, cash, in continuazione, senza fare neanche debito, aumenta, ha fatto più di 50 aumenti di capitale se non ricordo male, 55 credo. Lo scrivevo ai ragazzi in radio l'altro giorno perché leggendovi non ci volevo credere. Che è un bene, perché non hanno situazione debitoria, e quindi è un bene. Ma non dobbiamo parlare di questo, ma fa parte purtroppo del calcio di oggi, no? Bene, e su questo quindi dico, il mi fido di Sartori, finché sono Sartori sono le nuove botte di ferro, tutto vero, però secondo me non bisogna neanche esagerare, non sarà, se no diventa veramente una responsabilità enorme, per me è anche molto pesante, no? È anche ingiusta. Vediamo, sono scelte toste, perché comunque fare dell'autofinanziamento in Serie A è un mezzo miraggio. Se ci riusciranno in questo e per mettere a terra questo, è stato prendere Sartori in funzione di questa prospettiva. Lui lo sapeva, se no Sartori, ragazzi, non avrebbe rinnovato con Bologna. Rinnoverà, prolungherà con Bologna, lo scopriamo fra poco, un annetto va a scadenza, resterà? Evidentemente qualcuno si dovrà mettere in testa che probabilmente nei piani è stato scelto l'uomo per mettere a terra quei piani. Si possono discutere i piani, però la coerenza secondo me c'è in questo. Per questo vi dico, le critiche si devono muovere su altri filoni per me, e le comprendo, lo stadio, settore giovanile, vedremo che cosa produrrà, sul mercato il mondo è cambiato, sulla non fiducia magari, ecco, quello che si può criticare è il milione più milione meno, come dicevamo ieri, no? Se dovesse saltarci 1, 2, 3 per veramente un'inezia, perché quando incominciano ad essere 5, 6 è un conto, e allora lì bisogna che sperare che Saputo incominci a fidarsi anche delle proposte che gli vengono fatte da chi è stato scelto per farlo. Sforiamo di qua, può succedere, le recuperiamo poi di là. Su questo bisogna essere molto bravi e non troppo rigidi, perché il calcio purtroppo te lo impone. Queste sono le cose secondo me su cui vale la pena stare attenti, controllare, e poi c'è modo e modo di fare le critiche, perché questo mondo sta andando a rotoli e l'educazione è sempre più incalando, no? Quindi secondo me un giornalista deve fare il giornalista, il tifoso deve fare il tifoso, il giornalista deve tenere la barra dritta, essere il filtro da una parte all'altra, no? Non alimentare, perché se alimenti allora diventi un populista, non un giornalista. Questo parlo per me in radio, per chi con me in radio parla tutti i giorni. Diventa molto, molto pesante come ruolo dopo. Poi te ne assumi anche le responsabilità quando poi succedono cose diametralmente opposte. Scusate, cosa si è detto su Bologna negli ultimi 2 anni? Come è stato detto negli ultimi 2 anni? E poi siamo andati in Champions League. E poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Li avete visti cambiare? No. E quindi. Manfredi, sul messaggio che ti ho inviato ieri, se Lucas gioca da primo portiere, dici, e Pessina lo si fa giocare nelle partite con squadre alla pari per farlo crescere, Stefano da Imola. Ma io ve l'ho detto, è una possibilità che Pessina venga a fare il secondo, faccia il secondo, venga promosso al secondo se Ravaglia andrà via. È una scelta che stanno valutando, non sono convinti al 100%, sono un po' in dubbio. Io spero che Pessina vada a giocare, davvero, e che Ravaglia vada a giocare, perché secondo me a Bologna è dura per lui, per quello che si è visto nella seconda parte di quest'anno. Vediamo. Se dovessi dirti io, capisco che tu saresti contento dal messaggio che mi scrivi, io ti dico invece no, spero che venga qua. E scusami, spero che vada a giocare. Il Monte tra l'altro arriva ai 20, perfetto. Io devo tra l'altro chiamare Massimo Guerrieri, mi sono dimenticato, quindi lo chiamo dopo a mezzogiorno e poi dopo arriva Monte a mezzogiorno e 20, siamo perfetti. Secondo me, aspetta che non voglio, perché ieri mi sono perso qualche messaggio, mi hanno detto, io purtroppo e li perdo e poi mi sgridano, non hai letto il mio messaggio, te l'avevo scritto a quest'ora. Ciao Manfred, secondo me adesso aspettando il tornando Como, visto che li stanno perdendo tutti loro, prendendo tutti loro, a parte gli scherzi, dai fiducia e tra poco inizia la stagione. Se non sbaglio c'è la cena della squadra martedì sera d'inizio anno. Allora, ho capito più o meno, fra poco inizia il raduno, ragazzi, per noi è una manna, perché io ve l'ho già detto, siamo in difficoltà enorme, cioè, diventa difficile parlare di Bologna in un mercato che sai che quest'anno esploderà ad agosto per il Bologna, per costi e che luglio è incompatibile con quello che Bologna vorrebbe fare. Qualcuno lo accetta, qualcuno no, qualcuno li sfotte, ritorna a dire sarà una continua situazione di questo tipo. Io sono molto più rassegnato, tranquillo, nel senso che so che Bologna farà molto mercato probabilmente quest'anno ad agosto, perché sai già, sono 3 anni che è qua Sartori, lo sai già, ma non lo accettano e va bene non accettarlo. Andiamo in pausa e poi ecco, sì, chiamo Massimo Guerrieri.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
24: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, siamo ritornati, l'orario tradizionale di Mezzogiorno Rossoblu, e con me del team TV Massimo Guerrieri, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Allora, scusami per il ritardo, amico mio, e ti volevo chiedere un po', dai, due nuovi acquisti, Virtus e Fortitudo tra ieri e oggi.
7: Sì, allora, partendo dal nuovo acquisto della Virtus in ordine cronologico, Bobby Klintman, classe 2003 svedese, cresciuto però al college negli Stati Uniti, 20 partite più o meno in NBA con i Detroit Pistons e poi buone percentuali in G League, dove è stato parcheggiato per tutta la scorsa stagione, di fatto per tutta la stagione appena terminata. È un'ala grande per fisicità, senza ombra di dubbio, ma con il 40% al tiro da tre, ha buone mani e quindi può fare anche l'ala piccola. Diciamo che se dovessimo trovargli un corrispettivo della Virtus della passata stagione, lo troveremmo con Karimi Allo. È un po' il sostituto del tedesco, che partirà, già ufficiosa la sua partenza, non ancora ufficiale, visto che la Virtus e Allo non l'ho ancora salutato, però Bobby Klintman è un po' il sostituto del tedesco, per l'appunto, e dovrebbe essere l'ala grande di riserva, se così vogliamo definirla, alle spalle di Derrick Holston Jr. E poi si capirà se magari la Virtus vorrà avere un altro giocatore ancora in quel ruolo per scongiurare eventuali infortuni, detto che poi la parte grossa del mercato Virtus riguarderà le due guardie che sostituiranno Matt Morgan e Carson Edwards, di cui ancora si sta parlando molto poco, ma saranno probabilmente i pezzi da 90 o comunque i pezzi più importanti del prossimo roster bianconero. Klintman ha firmato un biennale, non un annuale con opzione, un biennale fino al 30 giugno 2028, con degli escape in favore di squadre NBA sia nella prossima estate, cioè quella che divide i due anni di contratto, ma anche in questa estate. Quindi se entro il 20 luglio dovesse arrivare una squadra NBA a bussare per Bobby Klintman, la Virtus si è assicurata un buyout, fondamentalmente, anche se Klintman non ha mai vestito la canotta bianconera, però esiste già questa estate fino al 20 luglio, per l'appunto, un escape NBA esercitabile. È un
6: po' più semplice da raccontare invece il contratto di Alessandro Zanelli, che in Fortitudo ha firmato un biennale secco fino al 30 giugno 2028. Per l'appunto non ci sono opzioni, non ci sono escape, almeno da quello che ci risulta. È il sostituto di Gianluca Della Rosa, anche qui per trovare il corrispettivo rispetto alla Fortitudo della stagione appena conclusa, sarà la riserva di Matteo Fantinelli, se il capitano bianco-blu starà bene fin da subito. Se no, si aspetterà che Fantinelli raggiunga il 100% della sua condizione fisica e magari Zanelli partirà anche in quintetto, partirà anche titolare nelle primissime gare della stagione, a partire ovviamente dalla semifinale di Supercoppa contro Cividale. Parliamo di un playmaker molto italiano nel modo di fare il playmaker, molto ordinato, un buon assist man, ha punti nelle mani, non eccessivamente, però mette tanto ordine, tanta pulizia in quello che fa, e questo ovviamente in Serie A2, venendo Zanelli peraltro dalla A1, abituato a confrontarsi con un altro tipo di fisicità, può essere utilissimo alla Fortitudo.
8: Senti, oddio, mi sono affogato, scusami. Senti, me la sono vista brutta.
9: Era attento ad ascoltarti, che l'hai sorpreso.
8: No, sul lato, esatto, sul lato roster, la Fortitudo praticamente è l'americano ed è chiuso. Cioè, alla fine, quello che aveva detto Guerri, alla fine era vero. Cioè, ha fatto, se non sbaglio, manca l'americano.
6: Manca l'americano e poi mancano due annunci, diciamo due ufficialità che però sono già ufficiosità, cioè quelle di Massimiliano Moretti come riserva di Guariglia sotto canestro, perché al momento la Fortitudo si ritrova con un solo centro, sì, essendo uscita dal contratto con Samuele Moretti, quindi l'altro Moretti come riserva del pivot per l'appunto, e poi manca l'annuncio di Todor Radonjić, che forse assieme a Sorokas, che è già stato annunciato, il cui prolungamento è già stato annunciato, è un po' l'ufficialità più attesa, perché è un giocatore molto duttile, può fare il 3, può fare il 4, arriva da Brindisi, da una squadra di alto livello, da un'annata di più che discreto livello, e è un buonissimo colpo per la Fortitudo che deve essere ancora ufficializzato. Quindi sì, mancano quelle due ufficialità lì, e poi c'è il grande tema relativo alla guardia straniera che sostituirà Lee Moore, che si diceva fino a qualche tempo fa la Fortitudo proverà a cercare dalla Summer League. In realtà la Summer League è prossima a iniziare, quindi ovviamente gli osservatori della Fortitudo, la dirigenza della Fortitudo starà attenta alla competizione d'oltreoceano, però poi ci sono anche tante altre opzioni, ci sono guardie dal Belgio, dall'Olanda, da campionati diciamo meno sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il basket europeo, che però possono regalare belle sorprese per un campionato come quello di A2.
8: Ok, invece su, però diciamo che dobbiamo aspettare l'americano, perché per dare un giudizio completo sul roster e pensare a dove, fin dove può arrivare, oddio, forse bisognerebbe guardare anche gli altri, però quindi è ancora presto per dare una dimensione alla Fortitudo che sarà in A1.
6: È prestissimo, manca la guardia, mancano come dicevi tu le dirette concorrenti che sono un po' più indietro con gli annunci, qualcosa si sta delineando, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Livorno, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Avellino, che peraltro dovrebbe aver firmato Gianluca Della Rosa proprio, tendenzialmente c'è una Sassari in più in Serie A2 che l'anno scorso non c'era e che lotterà fino all'ultimo per risalire dopo solo un'annata di purgatorio, però è molto presto. Quello che si può dire e che non è troppo presto per dire è che, scongiurando eventuali infortuni, Sorokas tornerà a fare l'ala grande, che tendenzialmente è il suo ruolo, è il ruolo in cui può dire la sua in maniera più netta, più decisa, ancora di più di quanto non abbia fatto nella passata stagione, perché il centro titolare sarà Guariglia, e diciamo avere un front court Sorokas più Guariglia è un

0: su bianco per la Virtus, che sono i due nuovi playmaker, Marcus Carr e Rashid Bello. Carr probabilmente sarà il titolare e Bello la sua riserva, ma poi vedremo come Mumbrou vorrà gestirli nella prossima stagione. E poi c'è Kevin Coquila in arrivo da Dubai, che lo ha acquistato da Burg. Sarà un prestito, sarà un nuovo centro da affiancare a Momo Diouf, già rinnovato per un'altra stagione, e a Liu Diarra, che il contratto per la prossima stagione ce l'aveva già. Quindi diciamo che il pacchetto lunghi e il pacchetto di playmaker sono completati, anche se non ufficiali, anche perché a quello dei playmaker va aggiunto Davide Casarin, la cui ufficialità invece è arrivata. E poi invece mancano movimenti di mercato proprio da fare, da studiare, o comunque già studiati, ma bisogna capire se siano fattibili. Faccio un esempio, forse quello più lampante: come sostituto di Carson Edwards barra di Matt Morgan si è pensato a DJ Stewart, che ha fatto benissimo a Trento l'anno scorso, soprattutto nel quarto di finale giocato proprio contro la Virtus. Però ci sono tante altre squadre di Eurolega su DJ Stewart, quindi prima bisogna capire se si può battere la concorrenza, poi eventualmente insomma capire come, quando ufficializzarlo nelle tempistiche più corrette. Insomma, la Virtus è un po' più indietro rispetto alla Fortitudo, complice una scelta sull'allenatore che è arrivata dopo rispetto a quando la Fortitudo invece ha scelto Denis Cavina.
1: Ok, per il Bologna sei in ansia da mercato? Hai l'ansia da mercato?
0: No, per niente. Siamo al, che giorno è oggi? 3 luglio? No, assolutamente no.
1: Così lapidario?
0: Così lapidario, ma sì, così lapidario, perché Bologna, quindi non solo io, Bologna conosce Giovanni Sartori, e Bologna sa, non dovrebbe sapere, sa che i movimenti di mercato di Giovanni Sartori partono dalla data prestabilita per l'inizio del mercato, anzi da mesi e mesi prima, osservando i giocatori più interessanti, e arrivano non a 2 giorni dalla fine del mercato, arrivano al gong della chiusura del calciomercato. Perché conosciamo tutti, o più o meno tutti, come gira, diciamo, il moto del calciomercato, e sappiamo che ci possono essere occasioni alla fine della sessione che all'inizio del calciomercato invece non sono per nulla occasioni. Io ho fatto negli ultimi giorni l'esempio di Fabio Miretti, che poi magari non firmerà al Bologna, rimarrà alla Juve, andrà via, sceglierà un altro club, un altro ambiente. Però Miretti può essere un esempio corretto per far capire che cosa? Che adesso i soldi che voleva la Juve erano troppi per il Bologna, per l'idea che aveva il Bologna del calciatore, eccetera eccetera. A fine mercato non ci stupiamo se poi Miretti si accasa o al Bologna o in un altro club in prestito con diritto di riscatto, che è esattamente la formula in cui credo sperassero Sartori e Di Maio. Cioè, ci sono occasioni alla fine che non ci sono all'inizio, quindi bisogna avere pazienza. Non è facile, non è facile per nessuno, non solo per chi tifa, a mio modo di vedere. Però, conoscendo anche il modus operandi della dirigenza rossoblu, bisogna avere pazienza e bisogna accettare il moto ondulatorio del mercato.
1: Senti, ma è il centrocampo, sembra, quello su cui ci si sta concentrando di più. Se Freuler non sarà più un giocatore del Bologna, lo scopriremo tra poco, in quel caso non sarà solo un centrocampista ad arrivare, ma due.
0: Tendenzialmente sì, ed è il centrocampo su cui ci si sta concentrando maggiormente, credo anche a livello mediatico, perché si è parlato fino a una settimana fa con grande insistenza per l'appunto di Fabio Miretti, che citavo in precedenza. Adesso si parla quasi solo di Ognjen Ugrešić, questo classe 2006 del Partizan Belgrado. Si parla addirittura di cifre: il Bologna potrebbe convincere il Partizan a meno di 10 milioni, ma con una importante percentuale sulla futura rivendita. Qualcuno arriva addirittura a parlare del 40%, che in questo senso non sarebbe una grande condizione. Però se è quello che serve per strappare un giocatore in cui il Bologna può credere, penso che Sartori e Di Maio poi insomma accetteranno per portare un giocatore di prospettiva, un giovane. Il mercato del Bologna fin qui è stato quasi solo giovani,

0: e può continuare ad esserlo, appunto con Ungheresic in uscita. Ovviamente si parla di Freuler, ma si parla anche dell'interesse che potrebbero avere i Rangers nel riportare in Scozia Lewis Ferguson, dell'interesse che potrebbe avere la famiglia di Ferguson nel vedere Lewis con la maglia dei Rangers. Quindi sì, ci si sta concentrando molto sul centrocampo. Poi, come spesso capita nel basket, nel calcio, un po' in tutti gli sport immagino, quando si parla tanto di un ruolo, poi la prima ufficialità arriva su un altro ruolo, su un altro fronte, su altri nomi che non sono usciti. Ad esempio, il sostituto di John Lukumi, a mio modo di vedere, è un grossissimo tema, dovesse Lukumi, come molto probabile, partire. Però se ne sta parlando molto meno nell'ultimo periodo, si sta parlando quasi solo della mediana, quindi vediamo. Intanto oggi si parla tantissimo di Ugresic, che io personalmente ho visto giocare pochissimo se non niente. È un 2006, è certamente un centrocampista di prospettiva e capiremo come sceglierà di muoversi in Bologna.
1: Bene, e Odgaard, se si gioca a 4-3-3, che fine fa?
0: Odgaard, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa al pallone nel 7, riportando gli interessamenti di Lazio e Torino, che poi però sono tutti da valutare e da vedere se si trasformano in interesse ipotetico a interesse concreto, a movimenti concreti, proposte concrete. Se si gioca 4-3-3, immagino che Tedesco voglia fare un certo tipo di ragionamento sul calciatore, senza fargli perdere valore, senza farlo per forza partire sempre, obbligarlo a partire sempre dalla panchina, perché magari non si ritrova nel ruolo di mezzala. Poi attenzione, Odgaard non si è esattamente ritrovato nel fare la mezzala di Italiano, cioè come Vincenzo Italiano faceva, chiedeva alle mezzali di interpretare il ruolo. Magari se Tedesco ha richieste diverse, Odgaard può trovarsi benissimo a fare il centrocampista invece rispetto al trequartista, rispetto al centrocampista offensivo nel 4-2-3-1. Quindi anche qui bisognerebbe un po' capire che idea ha Tedesco, e lo capiremo a partire dal ritiro di Valles, sulle sue mezzali, su il ruolo, il modulo con cui, il modulo non il ruolo, pardon, con cui mettere in campo il suo nuovo Bologna, e poi solo in quel momento si potrà ipotizzare anche solo il futuro di Odgaard. Al momento, dovessi mettere una fiche sulla permanenza di Odgaard sotto le due torri, non la metterei.
1: Ok, poi ancora facciamo così. Prima mi ha scritto un ragazzo e ha detto: Dario, stamattina è partito col sondaggio con gli ospiti dicendo chi daresti via tra Castro e Rowe. Io non so rispondere.
0: Allora, io posso solo raccontare, così rimaniamo nell'oggettività, che ho posto esattamente questo quesito a tutti gli abbonati della stagione 25-26 appena terminata, che ho visto davanti a Luca Elettronica al primo giorno di apertura di campagna abbonamenti per rinnovare la propria tessera. Su 10 persone a cui l'ho chiesto, 5 mi hanno detto Castro, 5 mi hanno detto Rowe. Quindi evidentemente non è così ovvia. Appunto, non è così ovvia la risposta come qualcuno potrebbe pensare, perché uno potrebbe dire: Castro ha tanta garra, ma si trovano gli attaccanti che hanno quella garra lì, Rowe ha i colpi e i colpi sono più rari. D'accordissimo, detto questo, è abbastanza raro dal mio punto di vista anche un attaccante come Castro, o quantomeno del livello a cui Castro è arrivato dopo 2 stagioni e mezzo al Bologna. Cioè, non tanto l'argentino che mi esce dal campionato argentino con voglia di spaccare il mondo, ma argentino che abbia ancora voglia di spaccare il mondo dopo 2 anni che è qui e che conosce già il calcio italiano ed europeo, perché parte anche adesso Castro da un certo tipo di bagaglio che il nuovo 19enne argentino del Vélez ovviamente non può avere. E per questo dico, se ne trovano pochissimi di Rowe, ma non pensiate che si trovino proprio mille Santiago Castro girando l'angolo, quindi sono molto combattuto. Detto questo, dai, tra i due provo a dire Terrey Rowe, però è veramente un prendersi, uno sparare nel nulla in questo momento.
1: Capisco, Max. No, io non rispondo, mi astengo.
0: Io lo amo Santi, facciamo prima, io lo amo Santi,
1: anche io moltissimo.
0: Faccio grande fatica a dire cederei Santi.
1: Sì, è veramente dura. Max, ti ringrazio tantissimo, salutami tutta la squadra.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Grazie Massimo Guerrieri, Team e TV. Adesso andiamo in pausa e poi arriva Mirko Montebugnoli.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
8: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
7: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
8: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
13: Acqua e sapone,
12: oltre la convenienza.
14: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Buongiorno Manfredi, cerco di sintetizzare. Il Bologna è diventato una squadra e un club autorevole e credibile. Questo è il risultato migliore raggiunto in questi 10 anni di saputo. Per il tifoso viscerale non è fino in fondo quello che gli piace pensare di avere. Il tifoso vorrebbe vittorie sportive. La competitività in questo momento di tutti i nuovi club fa sì che questo sia sempre più un risultato difficile da contendere. In più la tifoseria, che è una tifoseria pentola di fagioli, quindi sempre borbottante e abbastanza polemica, tende a estremizzare sempre le parti più negative. Io credo che il Bologna in questo momento rappresenti un esempio di club riconosciuto come serio e autorevole anche in Europa. Il tema stadio, credo che il problema sia che con questa amministrazione, questo concetto di gestione, purtroppo il futuro in questa direzione è molto difficile. Grazie Riccardo.
1: Sintetico, bravissimo, perché hai riassunto. Ah, Barbut ti aveva scritto troppo lungo, adesso ho capito, e quindi giusto, mi sembra molto razionale. Tra l'altro ha toccato un po' più aspetti, non lo so. Intanto buongiorno amico Montebugno, presidente
11: Manfre
1: di Futuro Rossoblù. Allora, parto dal fondo di questo audio.
11: Parti dal fondo di questo audio.
1: Stadio, amministrazione.
11: Secondo me non è semplice, sicuramente per fare lo stadio ci vuole l'amministrazione.
1: Ma serve una legge sui stadi?
11: Quello secondo me sicuramente, ma questo è
1: allora, aggiornata a quelle che sono le necessità.
11: Al netto degli stadi che sono stati fatti, perché comunque anche senza, perché poi bisogna essere anche onesti,
1: certo.
11: Anche senza legge sugli stadi, alcuni stadi sono stati fatti. Qualcosa un po' di particolare, Torino, senza entrare nel merito, però ci sono anche esempi virtuosi. Bergamo è un esempio virtuoso.
1: Certo.
11: Qualche altro esempio sta venendo avanti, ok? Per cui, secondo
1: Firenze
11: me
1: Firenze è virtuoso?
11: No, Firenze, ad esempio, quando si parla di amministrazione, penso se a Bologna l'amministrazione avesse fatto quello che hanno fatto a Firenze, perché sono poteva d'accordo. Farlo anche l'amministrazione di Bologna, infilarsi dentro a quel cul-de-sac dei fondi PNRR, eccetera, eccetera, eccetera.
1: E poi, quindi, alla fine adesso il commisso devono mettere 60
11: adesso
1: milioni.
11: Adesso è fermo, se non ricordo male, il commisso in punto di morte ha regalato, sì, 20 milioni.
1: 60?
11: No, prima 20. Oh. Prima mi ha regalato, no, questi sono 20 milioni al comune per mettere a posto, credo che ci fosse un problema con la ferrovia.
1: Okay.
11: Ferrovia intendo curva. Poi però, se vuoi andare avanti, comunque i comuni oggi hanno un taglio orizzontale su tante cose, fanno sempre più fatica a mettere, non ne faccio un discorso politico, attenzione, fanno sempre più fatica a mettere soldi in determinate situazioni. Quindi sai,
1: ragazzi, no, io per legge intendo
11: nella vita di tutti, nella vita di tutti oggi, comunque, a parte alcuni, la coperta è sempre più corta. E la coperta è sempre più corta dovunque, quindi diventa oggettivamente difficile.
1: Certo,
11: per però legge, le amministrazioni sono la base per, sì, fare i stadi.
1: Per legge, io, sia chiaro, non intendo incentivi, fondi da destinare a, ma forse trovare una formula. E lì ci vuole la politica, ma anche le istituzioni, la federazione magari, per abbattere i tempi legati all'urbanistica, ai vincoli dei terreni, sciogliere tutte quelle cose che ti portano a 10 anni per poi la chiusura del progetto.
11: Allora, io credo che ci sia già questa formula, nel senso, quando loro parlano, ed è ad esempio virtuoso o meno, perché anche qui si apre sempre di un, come si chiamano, commissario straordinario.
1: Sì.
11: L'hai avuto per il terremoto, l'hai avuto per tante cose in generale.
1: Ce l'hai per gli stadi oggi.
11: Ce l'hai per, ok, ce l'hai per gli stadi, ed è quella la figura che dovrebbe farti bypassare determinate cose. Ma prima ci vogliono i progetti, ma per arrivare ai progetti ci vuole, secondo me, appunto, un intervento dello Stato.
1: Non c'era
11: forza,
1: un presidente federale dall'altra parte.
11: E non c'era un presidente federale.
1: Quindi adesso,
11: non per forza, però ci vogliono aiuti in denaro. Nel senso, io faccio un esempio, magari lo faccio un po' in maniera semplicistica, ok? Però io prendo l'esempio dei contributi
1: o crediti d'imposta.
11: Ma no, aspetta, che i contributi che tu paghi sullo stipendio dei giocatori. Se tu prendessi anche soltanto una quota, parte di quelli da destinare, ogni società che deve fare lo stadio sa che può destinare il 50% dei contributi a fondo perduto in un fondo, ovviamente, dove qualunque fattura deve essere spulciata nella maniera più corretta per quello.
1: Ci vuole la
11: se tu ragioni, se tu ragioni, Manfred, visto che ti piace farlo ogni volta, di quanti soldi, di quanto è il costo dei giocatori, costo lavoro, quello che tu chiami costo lavoro, per ogni società, io credo che i soldi per venire fuori fai in fretta a trovarli. Sono soldi che non entrano nelle casse dello Stato, ma sono soldi che non escono, che è diverso, cioè tu mi insegni che è diverso se ti devo dare dei soldi oppure ne prendo meno di quelli che mi dai. Sono due conti completamente differenti. Per dirne una davvero da bar.
1: Ah, io sono talebano, blocco i mercati d'entrata, cioè, per due anni a tutte le squadre, li obbligo.
11: Ma quello è sbagliato.
1: Però li trovano tutti,
11: sì,
1: così.
11: Sì, però quello è sbagliato, ok? Cioè, okay. Quella è una forzatura di un sistema e non lo puoi fare. Questa invece è una cosa che puoi fare, anche perché, come sempre diciamo, è un discorso importante.
1: Dai,
11: quello
1: è fantascienza, ma sono d'accordo.
11: Non è fantascienza.
1: No, quello che ho detto io adesso.
11: No, dico, cioè non sarebbe fantascienza fare una cosa del genere. Questa è la prima che ti può venire in mente ed è anche la più semplice da fare, secondo me.
1: Comunque, Monte, non so tu come la, cioè, un po' in realtà lo so, però prima, no, si parlava un po' di tutto e di più. Oggi c'è burrasca sul mercato del Bologna e...
11: ma è giusto che sia così, è giusto che il tifoso faccia il tifoso, ragazzi,
1: il tifoso,
11: ma faccia il tifoso, certo,
1: il tifoso deve fare il tifoso,
11: ma vorrei, cioè, io non...
1: cioè dico, il tifoso deve fare il tifoso,
11: sarebbe strano il contrario, ragazzi,
1: e poi libero pensiero a tutti, certo. Però se oggi forse si può criticare Bologna, cioè prima, perché era nato da un messaggio di un ragazzo che diceva non è possibile che non si possa criticare mai Bologna, e io ho risposto ma santo Dio, ma viva la critica, e il mio ospite, non mi ricordo se era, penso Mottola, ha detto è come si critica e cosa si critica, no? Ed eravamo insieme a discutere su questa cosa. Per esempio, il discorso stadio è un argomento su cui bisogna criticare un po' tutto, sia il Bologna che l'amministrazione, tutto. Insomma, sono passati 12 anni, non c'è neanche oggi l'ombra della possibilità di tirare in piedi uno stadio, e nel calcio di oggi, quello che la raccontiamo tutti i giorni, che vedi in TV, e a chi si occupa del movimento in generale, esatto. Cioè, quando io indico lì perché ci sono le immagini dei mondiali, è ogni giorno, è una pugnalata allo stomaco. Quindi non può non essere un argomento imprescindibile per un progetto sportivo, no? Come fai a fare un progetto sportivo prescindendo da un aspetto così importante per un mercato come quello del calcio, che tra l'altro è in profonda crisi?
11: Allora, quali sono gli asset? Se noi ragioniamo visto che parliamo sempre di aziende, società, eccetera, quali sono gli unici asset che ha una squadra di calcio? Ne ha tre, fondamentalmente. Reali, cioè importanti, a meno che non sei col merchandising in Manchester United o Real Madrid. I calciatori, ovviamente. Il settore giovanile e lo stadio. Poi sono finiti. Quindi, i calciatori, se sei bravo, è Giovanni Sartori.
1: Sei stato
11: molto
1: sa.
11: Bravo. Settore giovanile, comunque, nel bene e nel male, adesso c'è stato un po' di caos.
1: Margotto,
11: adesso speriamo anche Piangerelli, continui. Però Piangerelli c'era già, quindi sì. Sicuramente io credo che andrà in continuità, ok? Col lavoro di Margotto,
1: vedremo.
11: Eccetera. Comunque stavi lavorando bene. Però ti manca sempre un pezzo, un pilastro, che forse ti fa il 30-40% di questo discorso che ha lo stadio.
1: E per te è imprescindibile che questo discorso trovi un completamento? Cioè, se dovesse venire fuori che fra sei mesi ci dicono no, lo stadio non si farà, a quel punto
11: è un po'...
1: non si farà perché? Bisogna vedere perché.
11: Esatto.
1: Bene, mettiamo che l'amministrazione dà totale apertura, ma non si trovano i fondi o i fondi non sono sufficienti per convincere di fare l'operazione.
11: Aspetta il governo. Aspetta il governo.
1: O una nuova proprietà.
11: O una nuova proprietà. Questo sicuramente. Allora, ragazzi, le cose sono queste. Cioè,
1: questo deve fare, secondo me, sono questi. Oggi, cioè, penso che il focus delle critiche a volte nascano da presupposti discutibili. Questi non sono insindacabili per me.
11: No,
1: sono quelli dove forse aiuterebbero anche veramente un po' a crescere. Cioè, mettere pressione su questo argomento, secondo me, è una cosa utile, capito? Mentre invece creare in maniera anche abbastanza L'apprezzamento o non apprezzamento è questione, è gusto,
11: ma
1: non
11: sai,
1: però Manfred, su altri temi dove poi alla fine Bologna ha dimostrato di essere inattaccabile, secondo me diventa molto, molto dannoso, perché poi di fatto non ha neanche un fondamento e oltretutto controproducente, perché crea
11: io non credo, guarda, io non credo, io come te ho tanti amici giornalisti per un motivo o per un altro, e io non penso che non vogliono parlarne o non vogliono scavare, non vogliono fare pressione. L'hanno fatta, non è che non l'hanno fatta. È che c'è qualcuno che in questo momento ha stato bandiera bianca e guarda quello che succede. Cioè, la verità è questa, in questo momento tanta gente...
1: Stai dicendo?
11: No, i giornalisti.
1: Ah.
11: Io ti parlo di giornalisti, è stato bandiera bianca e guarda quello che succede, non ne hanno parlato. Se tu vai a vedere le cronache
1: sullo stadio,
11: il stadio se ne è detto di ogni, ne abbiamo detto, ragazzi, mette di
1: ma
11: ogni,
1: secondo te Saputo ha alzato bandiera bianca e guarda quello che succede? Cioè, il fatto che lui abbia interrotto le iniezioni di capitale dentro fa parte di una scelta strategica sua chiara? Sono finiti,
11: non ne metto più. Io non lo so.
1: Oppure lui dice: non ho possibilità di completare, per esempio, quello stadio, comunque un percorso che per noi è imprescindibile, quindi io mi fermo qua. Quando si muove qualcosa, poi chiamatemi.
11: Allora, se io ragionassi con un piano industriale,
1: io credo più alla prima versione, non alla seconda. Non credo che si sia fermato nel vedere come vanno le cose e poi vedrà.
11: No, io credo di più la seconda invece.
1: Sì,
11: Ma no, se me la ragioni, sì. No, io ti vengo dietro. Vengo dietro sempre al ragionamento dell'azienda. Se la ragioniamo come azienda, se la ragioniamo come piano industriale e mi manca un asset, è normale che finché non ho quell'asset magari non vado avanti. Poi ti dico, io...
1: Sì, è possibile, non ne sono convinto, però.
11: No, ma neanche io, che però faccio io. Spero sempre che uno rimetta. Un pochino, ecco. Non dico che devi mettermi 100 milioni, però spero sempre che magari se puoi fare un'operazione affari, eccetera. Ma io sono convinto che oggi, secondo me, ne parlavo con Andy. Però con Andy, cioè, contento, non contento. Io sono contento di base se noi non tocchiamo questa squadra. Per me il miglior mercato del Bologna è non toccare questa squadra.
1: Però diventa difficile perché costa.
11: Allora, ragazzi, allora o è facile o è difficile spendere.
1: No, quando ho detto, io ho fatto un anno, ragazzi, dove la gente mi diceva: ma com'è possibile? Ma cosa dici? Perché mi mettevano il Monte Ingaggi, no? Io dicevo: ragazzi, Monte Ingaggi mancano 50 milioni di ammortamenti, ma cosa state dicendo? Più tutte le commissioni.
11: No, ma
1: 130 milioni costa sta squadra di oggi e Bologna senza Coppa ricava 80-90 milioni.
11: Un po' alla volta scenderà, un po' alla volta scenderà, un po' alla volta. Comunque un po' di mercato in uscita l'hai già fatto, lo farai, però ti sto dicendo, spero, io posso sperare
1: sì,
11: che non venga toccata l'anima di questa squadra più di quello che verrà, per motivi differenti. Esce Johnny, esce Remo,
1: sono già due,
11: però Remo è comunque un contratto importante, è uscito Bonifazio, è un contratto importante,
1: sì.
11: Cioè, lì non è che prende due spicci, poi ovviamente ne devi mettere dentro un altro. Cioè, però comunque qualcosa va fuori, adesso non è che i 130 sono sempre 130, oggi quei 130 probabilmente sono 115, 110 già,
1: Sì. Sì.
11: Soltanto di stipendi tolti,
1: sì.
11: Quindi, cioè, una quadra secondo me puoi trovare, ma ripeto, come non siamo dentro il piano industriale Bologna a testa del presidente, ok? La mia speranza è che la tocchi il meno possibile. Questa squadra la toccate il meno possibile, da noi a tutti, come
1: anche
11: compreso.
1: Per me. Sì,
11: così
1: questo anche
11: prima.
1: Per me. Però è ovvio che questa situazione di partenza, sai, un mercato a zero, dove devi anche ridurre il costo della rosa complessivo, il discorso è facile, Monte. Se hai una rosa che vale 130 ieri e domani vale anche 100, mettiamo 100, che per me dovrai fare comunque qualche plusvalenza per poter permettere di avere una rosa da 100, costo è meno forte. Non è un'equazione scientifica.
11: Guardate, io di calcio calcio non capisco niente. Per me l'anno scorso è una scuola fortissima.
1: Anche per me.
11: Ma quindi non capiamo. Non sono... Siamo arrivati. No, non c'è qualcuno. Uscite quarte.
1: Sì,
11: non capiamo niente.
1: Però per me era più forte di quella dell'anno prima. E qualcuno non è d'accordo.
11: Era più completa, dai.
1: Sì,
11: secondo me era più completa.
1: Molto più completa, dai. Molto.
11: Secondo me era più completa.
1: Va bene. Andiamo in pausa e torniamo. E con i vostri messaggi, No, aspetta.
18: No. Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da... Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Angelo, perché ti è finito?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
9: Da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci ritrovati, le 12.43, mezzogiorno rosso-blu. Quando c'è Monte io mi diverto di più. Perché mi piace, facciamo chiacchiera come fossimo a mangiare a pranzo, dove andiamo dopo. e quindi sì, diventa più divertente, perché comunque è più, dai, si chiacchiera, che è quello che possiamo fare tra l'altro in questo momento di mercato. E stavamo parlando un po' del momento, no? Perché è un momento burrascoso di mercato, c'è chi è arrabbiato, c'è chi non è arrabbiato. Il mi fido di Sartori, io dico ragazzi, sto mi fido di Sartori, cioè se poi alla fine deve fare dei mercati a zero e tutto quanto e poi alla fine le cose non vanno, poi bisogna neanche, cioè è troppa responsabilità. Il mi fido di Sartori gli dà ancora più responsabilità. Quando non è che puoi fare ogni buono anno il miracolo, no?
18: Quando c'è uno buono.
17: Però io ho anche detto, nelle scelte, quando arriva Sartori, arriva proprio per questo. Io forse lo farò, vi farò ascoltare la conferenza di presentazione di Sartori. Io me la sono andata a rivedere. Non c'è nulla di quello che non è successo, ce lo ha detto. In quella conferenza hanno detto bisogna abbassare il monte ingaggi immediatamente. Prima cosa che deve fare, abbassare i costi. Seconda cosa, comprare a poco per avere tanto.
18: Mi permetti una cosa?
17: Tutto quello che è successo.
18: Adesso finalmente il suo lavoro si è compiuto. È uscito Kevin Bonifazi.
17: Ah, sì. Assolutamente.
18: Con rispetto, perché ovviamente.
17: Assolutamente, anche perché io sono l'unico che ha detto abbiamo fatto una gran presa.
18: 16 milioni lordi ci ha costato.
17: Una follia.
18: Più dell'investimento del Stato giovanile, troppo.
17: Già. Va bene, allora io voglio
18: tornare. Permette una marchetta?
17: Sì, scusami.
18: Ma figurati, grazie. Allora, le marchette sono due. Intanto oggi faccio gli auguri alla Mutua Salsa Mentari. Siamo andati a ritirare la targa per i 150 anni con il presidente Simone all'evento Lega Coppa. Ma mi attacco a questo semplicemente per un motivo. E qualche giorno fa è successo un fatto increscioso in via Castiglione a uno dei nostri associati, che è Scovami, di Davide Abati. E hanno bruciato le motrine davanti e hanno, diciamo, intaccato anche la sua attività. Attività giovane, appena partita, ragazzo molto bravo. E noi, come Mutua Salsa Mentari, abbiamo dato un piccolo contributo. E lui ha fatto partire un crowdfunding per i danni, per ripartire. Per cui, se andate sulle sue pagine e volete stargli vicino, è un ragazzo di Bologna, porta avanti la tradizione e i valori di questa città. Secondo me è una cosa carina da fare. O se non volete dare un contributo, appena riapre, andateci a mangiare, a bere qualcosa. E
17: Scovami.
18: Scovami in via Castiglione e a fare un po' di baldoria lì. Basta, grazie.
17: Allora andiamo a trovarlo, eh. E io ci vado. Adesso che lo so, non lo conosco. Ma che altezza è di Castiglione? Fatta per fatta. Centro.
18: Sì, centro.
17: Galvani, zona Galvani, altezza
18: Passi Galvani. Galvani, quando arrivi all'incrocio con Via Rialto, un po' più avanti.
17: Perfetto. Ok, in bocca al lupo allora, amico mio. Ieri ho conosciuto un ragazzo che ha fatto... sono sorpreso, vabbè, non voglio divagare, però ha aperto anche lui un'attività a 24 anni, un coraggio da leone, e sta andando bene, sono felicissimo, dopo 5 anni, e vabbè, basta.
18: Beh, io ragazzi...
17: in una zona di Bologna non semplice.
18: Faccio i complimenti a tutti quelli che oggi investono,
17: si buttano
18: e ci provano, e avranno sempre la mia stima se si possono aiutare.
17: Ah, io ieri ho detto, hai il coraggio che io non ho. Perché non ce l'ho, e quindi è una stima. Va bene, bravi ragazzi e bravo Monte, quindi Scovami. E se volete andare a vedere la sua pagina Facebook, immagino, Instagram, oppure se volete andare a mangiare una cosa da lui,
18: O a bere qualcosa,
17: O a bere qualcosa. Allora, volevo recuperare tutti i vostri messaggi, così, visto che comunque abbiamo toccato un po' di argomenti e anche un po' di polemiche, secondo me il Monte mi può dare una mano a darmi le sue letture, così non è un monologo. Però devo recuperarli, perché poi, come vi ho detto, uno che da ottobre a luglio non ha deciso cosa fare, per me può andare. Questo è Orso. Il nuovo Verdi, quello che ha fatto a Bologna, non lo farà da nessuna parte. Anzi, ci metto Beuke, ma Zierzè, di Berardi ce ne sono pochi. Sono cinico? No, realista. Cosa dici tu?
18: Non so cosa
17: pensare. Io mi sono già espresso su Orso, quindi...
18: io non so cosa pensare, ragazzi. È qua da 8 anni, ha fatto 85 gol, 300 presenze. Secondo me che stia o vada la bandiera del Bologna. Punto. Poi...
17: assolutamente sì.
18: Non è in scadenza di contratto, ha un altro anno di contratto. Lui va oggettivamente a zero, si libererebbe a gennaio 2027. Quindi, se abbiamo comunque sostenuto John Lucumi, che non ha rinnovato col Bologna, o meglio, che ha ancora un anno di contratto col Bologna anche lui, deve valere anche per Riccardo Orsolini, secondo me. Cioè, non capisco perché facciamo di due pesi due misure. Cioè, se come Orso ha il contratto, la proposta di contratto, anche John aveva la proposta di contratto, cioè, la situazione è la stessa. Quindi, secondo me, deve valere la stessa regola, punto.
17: Chiaro.
18: Sosteniamo entrambi. Io spero che resti, e se non resti, me ne fa una ragione. Oh.
17: Chiaro,
18: punto.
17: Ok. Buongiorno Manfred, che ne pensi di un centrocampo a tre con Cop Miners e Moro Mediani e quattro mezzale, Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane? Per me sarebbe intrigante e possibile anche per costi.
18: Ah no, intende come...
17: due mediani, vertici bassi.
18: No, no, intende come numero di giocatori, non come messi in campo, Manfred. Se no giochi in 12. Intende come numero di giocatori, cioè dice i 6 giocatori che hai sono quelli.
17: Sì.
18: Non intende come li metti.
17: No, l'ho capito, però dice i due mediani, cioè i due vertici bassi, sono Cop Miners e Moro, e ci sta. E poi come mezzale Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane.
18: Grazie Ugarsis, non so chi sia, quindi faccio fatica a dare un'opinione.
17: Neanche io.
18: Cop Miners, ho visto forse.
17: Ma anche Bologna volta. Lo dicono così convinto. Sicuramente piace. Io sul costo. Non è questione di Plumma in questo caso, eh? Cioè, noi dal Partizan abbiamo preso Ilic, non è andata bene per niente. È un po' il discorso della.
18: Perché non è andata bene?
17: Perché
18: devo 22 anni?
17: Sì, però devo dire la verità, chi l'ha scelto, e quindi posso dirlo, Sartori era molto, molto convinto, è rimasto un po' scottato, ce l'ha visto, pensava fosse molto più pronto ad adattarsi anche alla Serie A, e invece ha fatto molta fatica.
18: C'è ancora tempo, è andato in prestito,
17: certo, però
18: vedrai a Valles magari.
17: Certo, cioè. Però sai, quando si incominciano a parlare di 8, 9, 10, si era partiti da 10 milioni e tutto, non se lo prende neanche quel rischio. Perché? Perché tra l'altro è un mercato che non gli permette di sbagliare, di investire 10 su un ragazzo di 19 anni che ha delle variabili molto, molto imprevedibili. Questo è quello che penso io, ma è anche figlio di un vecchio discorso su Ilic che conosco, quindi dico Ugresic benissimo se viene alle condizioni, però che non espongono troppo il Bologna, non si espone su Ugresic in questo mercato il Bologna, quindi devono essere delle cifre tutto sommato ragionevoli.
18: C'è il direttore.
17: Non è questione di
18: quello che fa il direttore,
17: però vedi, c'è modo e modo di dire le cose secondo me, quindi comunque in ogni caso va bene. Questo è il tema su Ugresic. Gli altri, per dire, ecco, Cop Miners, Schira ha detto il Bologna ha offerto 10 milioni più il 30% sulla rivendita, non mi risulta per niente. Il Bologna non ha fatto un'offerta su Cop Miners, non l'ha trattato Junior ancora, poi domani un altro discorso, però in questo momento non c'è una trattativa.
18: Ripeto, il mercato è aperto l'altro giorno. Io
17: e io anche Cop Miners non lo conosco. Tu l'hai visto giocare alla Z?
18: Sono una mezza partita.
17: Io
18: mezza,
17: no.
18: Mezza, eh?
17: Io
18: mezza.
17: Neanche quella.
18: Quindi non sono, cioè, tra un po' si dice che non so vorranno.
17: Ho visto dei
18: neanche
17: video, mi sembra un ragazzo bravino, ma gioca in un campionato.
18: Ragazzi, sui video sono tutti fenomeni.
17: Esatto.
18: Quaresma era.
17: Esatto.
18: Era Garinzia Quaresma, ragazzi.
17: Esatto.
18: Un saluto alla Marlboro, a Filippo Vecchi.
17: Esatto. Ok, aspetta, che buongiorno, Efrem. Ok, ma il mercato sarà saldo zero o saldo attivo di più 30, come dicono i giornali? Perché è una bella differenza. C'hai ragione anche te. Allora, i giornali hanno stimato, probabilmente perché gli hanno dato questa cifra finale, che Bologna deve chiudere con un attivo di 30 milioni. Quindi è così. Quei 30 milioni servono però per chiudere in pari. Quando io dico saldo zero, cioè Bologna deve chiudere senza che Saputo debba coprire delle perdite. Zero. Deve fare una patta. Punto. Voi prendetela così. Come si fa a fare una patta? Io non so come arrivi quel 30, per questo dico, siccome hanno messo 30, io immagino che il Fenucci, perché dai, chi è che lo dice? Fenucci, immagino, possa aver detto a chi ha scritto più 30, più o meno dovremmo arrivare lì. Io non l'ho neanche chiesto. Io so che Bologna parte da 130 milioni di costi di rosa, senza l'Europa arriva a 90 milioni se proprio stiamo larghi di ricavi,
18: ma
17: esatto. Ah, ma sono molto fiero di averlo detto.
18: Dai,
17: perché poi
18: scherzando.
17: Mi sono preso del Mavalama, figurati, ma qua. Quindi avrà 90 milioni di ricavi, c'è la regola. Purtroppo c'è, che ti dice per cento che spendi 70 le prepente nella rosa, forse quel più 30 asciugando il monte ingaggi e...
18: Ma non c'è tanto lontano.
17: No, no, ma per me è un numero, però io non te lo so neanche calcolare,
18: no,
17: hai capito?
18: Neanch'io,
17: quindi
18: certo.
17: Non so se sono più 30, più 20, più 40.
18: Beh,
17: o di più.
18: Non faccio, no, è un discorso davvero che a me non piace.
17: Però no, lui dice, la domanda è che il saldo zero o il più 30 sono due cose identiche, semplicemente c'è modo, anche qui c'è modo e modo di dirlo, il Bologna deve chiudere con un attivo per chiudere senza perdite. Questo è il tema. Più facile di così. Secondo me ci sta, no?
18: Se
17: no Saputo deve mettere dentro.
18: Però è influenzato anche questo conto dalla politica degli ingaggi che vai a fare.
17: Assolutamente sì, certo.
18: Quindi quando tu vai a scrivere più 30, 0 eccetera, ci sono un po' di variabili che in questo momento secondo me
17: io non l'avrei scritto.
18: Fai fatica a capire.
17: Io non l'avrei
18: poi
17: scritto.
18: Ripeto, perché comunque non ci vogliono essere più iniezioni di
17: liquidità. Ma proprio per questo, per dire, ma anche Emi, mi ricordo che ha scritto su Repubblica Spese, Emilio Marrese, e non siamo molto distanti come opinioni, per esempio io e lui, a differenza di altri, anche lui l'ha scritto, quindi è per questo che dico evidentemente c'è stata un po' di uniformità e quindi mi immagino che sia questo, però secondo me è un modo di dire le cose che svia, cioè porta la gente a non capirci niente. La prenderei al contrario, come avevo fatto già da inizio anno, ed è più facile per me da capire, più che altro è da capire il motivo. Cioè, quello è un numero freddo che l'unica cosa che ti fa dire è devono fare attivo, devono rientrare che mi uccide, devono far cassa che mi uccide, e non è così, quindi quindi comunque te l'ho già detto, devono fare attivo per non chiudere con delle perdite. Basta. Quanto lo scopriamo a fine mercato? No, lo scopriamo intorno a dicembre, in realtà, perché poi ci sono mille costi che vanno dentro la rosa, che sono appunto le commissioni degli agenti, gli ammortamenti, che Bologna ne paga un botto, perché per fortuna più o meno ha comprato sempre e ha fatto pochissimi prestiti, e gli ingaggi. Bene. Siamo economicamente la sesta, settima forza del campionato ed anche come organico. Come sempre più soldi hai e più sei tra i primi. Sesta, settima? È fiducioso?
18: Pur di no.
17: Anche io.
18: Pur che non ci siamo, se siamo dietro la settima.
17: Beh, con molta onestà, noi siamo tra l'ottavo e il nono posto della griglia.
18: No, economicamente parlando, certo. Cioè, poi bisogna vedere sempre quel discorso. La Lazio è davanti a te? Secondo te? In teoria sì. In
17: pratica, ieri io no. Dicevo sì, ma mi hanno detto no.
18: No, appunto.
17: Tutti mi, cioè, dicono quindi no, probabilmente mettere la Lazio davanti a Bologna.
18: È corretto. Quindi probabilmente sei lì. È ovvio che oggi hai una variabile in più, che è una variabile che però oggi probabilmente è dietro soltanto all'Inter.
17: Ecco. No, infatti io metto, cioè, ragazzi, Inter, poi Juve, Como, Napoli, basta, poi Roma,
18: Milan, economicamente, cioè.
17: Sì, poi
18: Fiorentina,
17: no, Atalanta,
18: giusto,
17: Fiorentina
18: e Bologna,
17: Lazio, facendo sì, così 6-8.
18: Tra l'8 e 10, dai. Cioè,
17: non si scappa, dai.
18: Il nome era quello lì.
17: Bisogna essere. Non si scappa. Quindi fai una grandissima stagione e qualcuno sbaglia. Per l'amor di Dio, magari veramente andiamo in Europa. Per me sarebbe un'impresa titanica.
18: Aspetta,
17: stavolta.
18: Fermati, in queste condizioni.
17: Sì, in queste.
18: Perché
17: vabbè,
18: è ovvio che se dovrai guardare la forza delle proprietà, questa classifica si potrebbe cambiare.
17: Assolutamente sì.
18: Cioè, va stigmatizzato. Questo però va stigmatizzato, per essere corretti.
17: Assolutamente sì. Noi stiamo parlando di un Bologna che farà il mercato a saldo zero. Quindi Bologna saldo, mercato a saldo zero, più o meno la griglia potrebbe essere.
18: Poi vediamo, poi magari non è così. Non sia mai nella vita, dai.
17: Venezia mette 100 milioni su sto mercato.
18: Ah, ma gli ha messi anche il Parma, hai visto che fine ha fatto il Parma? Tra un po' si deve salvare.
17: Però ha fatto degli acquisti mica male,
18: no,
17: Basic.
18: Lo Sparta Praga non è male, oltretutto. Rachmani è quello che gioca a Napoli. E, però spendere per spendere è come spendi che fa la differenza, ragazzi.
17: Ah, questo è sicuro. Beh, l'hai visto da quando è arrivato Giovanni.
18: Cioè, quindi dai, non vuol dire che se uno può spendere di più,
17: sì,
18: che
17: sì,
18: non faccia meglio.
17: Sono d'accordo.
18: Ho un allenatore migliore, ho un gruppo migliore, ho una città migliore, tante cose fanno una stagione.
17: Da quando è arrivato Sartori, secondo me hai visto una bella differenza di come le hai spese. Alcuni non sono andati bene, Casale e compagnia varia, ma noi dobbiamo andare
18: gli
17: in
18: prendere
17: panos.
18: Il numero del lotto, se andassero tutti bene, però,
17: esatto.
18: Ragazzi, dai, su.
17: Gli facciamo fare il meteo, cioè, al posto di Gioni. Arriviamo subito.
19: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
23: Angelo, perché ti affidi

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ciao, sono sempre Lorenzo Tenerife. Il tifoso deve fare il tifoso, ma non deve fare il baluba, cioè deve anche però essere cosciente dei tempi che stanno cambiando, anzi che sono cambiati già da parecchio, cioè non ci si può nascondere dietro il dito del fatto di essere tifosi, cioè allora essere tifosi vuol dire essere ottusi, cioè non sono assolutamente d'accordo. Io sono un grandissimo tifoso del Bologna da 45 anni, però penso di avere la testa di capire che i tempi sono cambiati, è già da mo. Ciao da Lorenzo.
12: Qua sfondi una porta aperta, però
13: non siamo tutti uguali.
12: Non siamo tutti uguali e io non posso biasimare una persona che si può aspettare qualcosa di più. Io non biasimo nessuno, neanche perché io devo biasimare qualcuno, ragazzi? Secondo me non c'è una... Non diamo il patentino ai tifosi, perché sennò...
13: Ma non credo che l'abbia fatto. Però
12: no,
13: lui
12: non
13: dice,
12: parlo con lui,
13: dice...
12: no, non parlo con lui, non dico, lui non ha detto più tifosi ma tifosi, io dico che io capisco benissimo il messaggio, secondo me è un messaggio correttissimo in questo momento storico. Parlavamo di coperta corta prima e quando parli dei soldi degli altri.
13: Ma lui è meno ambizioso secondo te di
12: altri? No, non è meno ambizioso, secondo me l'ambizione non... sarebbe facile dire metto 200.000
13: perché è offensivo, cioè a me la cosa che dà fastidio
12: però i soldi sono, ripeto, i soldi sono soldi degli altri. Se domani arriva uno va dal presidente e compra il Bologna perché gli dice guarda io metto il Bologna in sicurezza, perché sono convinto che questo presidente qua una cosa la garantirà sempre: la sicurezza di questa società e la crescita di questa società. Ok, se domani arrivi te, ok, che gli dici guarda ci sono questi soldi qua e faccio anche questa cosa qua, lui probabilmente è il più felice del mondo. Se tu arrivi e fai quello che fai e metti a fondo perduto
13: mezzo miliardo
12: di euro. Ma ragazzi, cioè, ma voi se aveste mezzo miliardo di euro a fondo perduto lo mettete in sto cavolo di paese e in questo campionato o andate in Premier? Per dire,
13: so sì, io sono.
12: Per dirne uno, dai, cioè, dove c'è competitività, possibilità di crescita, certezza delle regole, possibilità di fare investimenti di un certo tipo nel calcio e nello sport.
13: Allora,
12: qua, no.
13: Parlavo con un dirigente però... molto bravo
12: ragazzi,
13: e mi diceva: in fondo sono arrivati gli americani. L'unico che ha rotto lo schema, però, è il Como. Tutti gli altri stanno molto in mano.
12: Ma perché vogliono speculare da un punto di vista immobiliare.
13: L'unica cosa che abbiamo notato come quasi eccezione, ma bisogna vedere dopo, è il Venezia, dove hanno messo 100 milioni sul mercato.
12: Ma Venezia è Venezia però, ragazzi, Io amo.
13: Ma tu dici che si sono fermati un po', alcuni si sono un attimo appiattiti, ma veramente perché stanno aspettando di capire? Cioè io per l'Italia vedo solo questa, quando ti dicevo ci vuole una legge sugli stadi, ma io lo dico perché potrebbe attrarre probabilmente, sai, in Italia dire speculazione.
12: Alzo la mano.
13: È una cosa.
12: La speculazione è una brutta parola, lo dico da sempre.
13: Non è, una brutta...
12: non è una brutta parola.
13: Neanche per me, perché santa pazienza, ma perché uno dovrebbe fare.
12: Se uno fa investimenti, crea lavoro.
13: È per forza. Io sono d'accordissimo con te su questo. Allora io dicevo, sai, l'unica cosa che vedo come orizzonte che mi può dare un po' di ottimismo è che fondamentalmente in Italia è un foglio bianco. Se tu fai un'ottima prefazione e magari dà l'opportunità di vedere dei margini di sviluppo e di crescita su almeno determinati tipi di progettualità sportive, forse arrivano. Allora, e anche a Bologna, eh?
12: Scusami Manfred, riprendo il messaggio del 6-7
13: sì.
12: Ridimmi un attimo quali sono per te la prima? È l'Inter?
13: Sì.
12: Bene, cosa fanno Inter e Milan?
13: E poi purtroppo secondo me
12: aspetta, cosa fanno Inter e Milan? Vogliono fare lo
13: stadio
12: Meazza eccetera, quindi la proprietà. E sono due fondi,
13: sì.
12: Vogliono fare quello perché hanno un interesse su quello, sì. E sul resto di Milano.
13: Poi dopo ci metto
12: il Como. Cosa vuole fare il Como?
13: Stadio.
12: Cosa vuole fare il Como?
13: Napoli.
12: Aspetta, poi la Juve. Detto, cosa ha fatto la Juve?
13: Ce l'ha già.
12: Perfetto. Cosa vuole fare Napoli con la regione?
13: Stadio.
12: Perfetto. Poi c'è l'Atalanta.
13: Stadio.
12: Perfetto.
13: Fatto.
12: Poi c'è la Fiorentina.
13: Stadio, sta facendo.
12: Perfetto. Poi c'è, comunque c'è lo Tito che cosa parlava, cosa ha presentato? Ha detto che è una follia in quella conferenza stampa.
13: Stadio.
12: Sì, bene. Stadio. Cosa fa il Venezia?
13: Stadio.
12: Ok.
13: Ragazzi, Bologna stadio.
12: Stiamo parlando di niente, quindi.
13: Sono d'accordo.
12: Ragazzi, se tutti vanno in una direzione, probabilmente c'è bisogno per mettere in sicurezza ancora di più e dare una prospettiva differente a una società di calcio. E una forma, è una forma di reddito differente che gli possa permettere di coprire in parte i costi lavoro, come ti piace dire a te, un'entrata in più.
13: Sì.
12: Fai uno stadio con due alberghi? Dico due alberghi? Che due alberghi ti daranno.
13: Ma tu lo sai che a Bologna abbiamo una convenzione in piedi, quella di Gazzoni, a 300.000 euro all'anno, dove paghi tutti i costi di gestione ordinaria e straordinaria? È una follia, eh?
12: Noi,
13: perché quelli straordinari sono una follia.
12: Nel 27
13: e non si riesce ad uscire da sta convenzione.
12: Ah, ma nel 27 ci esci, secondo me. Scade.
13: Non mi ricordo quando scade.
12: Il 27. Era ventennale, mi sembra, o trentennale.
13: La fece Gazzoni.
12: No, 28, scusa, 27-28 quello che scade. Mm. Quando scade quella convenzione, si giocano tante partite, secondo me, anche in riferimento a quella, probabilmente. Però non sono così ferrato. Quindi
13: neanche io moltissimo, bisognerebbe chiamare Nando Emilio.
12: No, però comunque scade. Che scade.
13: Io non ricordo la scadenza.
12: O 27 o 28, Manfred.
13: Però so che è in piedi ancora, addirittura, cioè parliamo veramente di 30 anni fa.
12: Ma c'era un'altra economia, era tutto
13: appunto.
12: Figlio di un mondo diverso,
13: appunto,
12: ragazzi.
13: Pesadè, è cambiata soltanto negli ultimi 5 anni, è cambiato il mondo.
12: Vabbè, dal 20 in poi è successo il

0: devo recuperare, lo devo su, quindi adesso ci arriviamo. L'articolo oggi del Carlino che ricostruiva un'ipotesi. Il calcio è uno spettacolo e proprio per quello mi piacerebbe rivedere allo stadio un giocatore come Roberto Baggio che ho visto all'età di 12 anni. Qui permetto.
1: Robby l'ha visto, ma Joshua tanta roba.
0: Sì, sono d'accordo. Più che altro, purtroppo Robby Baggio fa parte di quelle categorie di giocatori che oggi voglio capire quanto costano, perché...
1: Ma no,
0: o prendi un pensionato a 36 anni e gli dai 12 milioni di ingaggio all'anno.
1: Oggi Baggio è il Mbappé.
0: Esatto.
1: 200. Allora,
0: se Tonali, esatto.
1: 200.
0: Quindi questo è per dire come è cambiato,
1: cioè,
0: il calcio.
1: Se dai 120 a Tonali, cosa costa, Roberto? Lanciamo un sondaggio, ragazzi. Se Tonali costa 120, quanto costa oggi Roberto Baggio dopo un'operazione? Neanche due. Ma dai, ragazzi, quello che va dalla Fiorentina a Juve, cosa costa?
0: Non lo saprei neanche dirti. Cioè, tu oggi potresti prenderti Vlahovic, cioè, a zero, ma vuole 12 milioni netti all'anno.
1: 24 per te.
0: Come
1: più
0: fai?
1: Aspetta, più le commissioni all'agente.
0: Sì. Come fai?
1: Cosa potrà avere? 30 ne vorrà?
0: Non lo so.
1: Cosa può avere? Cioè, ragazzi, il calcio sta morendo su quello. Il calcio sta morendo su quello.
0: Quindi quell'operazione lì, secondo me, oggi è veramente... Cioè, ti deve succedere... Ma io penso anche Guardiola al Brescia, per dire. Te lo ricordi?
1: Certo, ma giocavano Guardiola.
0: Cosa, una roba clamorosa.
1: Con Carletto Mazzoni.
0: Ma come fai oggi a immaginarti una cosa del genere?
1: No, Pepe era già diverso, non era comunque un giocatore di quella standing di Roberto Baggio, eh? Cioè, Pepe, bel giocatore, ma non era Iniesta, non era, sì, Xavi, ok?
0: Non lo so, non saprei cosa dirvi, però è proprio, però ti dà la dimensione, tu prova a immaginartelo, è veramente impensabile. Poi magari Como la farà, a che costi non lo so, magari Como la farà, perché Como si deve pagare 7 milioni di ingaggio a uno, l'hai visto come ha fatto con in attacco con
1: cosa?
0: Sto invecchiando male.
1: Che squadra?
0: Il Como in attacco aveva
1: Morata,
0: che è andata malissimo, credo gli desse 7 milioni di ingaggio all'anno. Quindi magari Como la farà, però non credo un giocatore a Roberto Baggio, perché non, di Baggio ce n'è uno.
1: Beh, poi Nico Paz è un giocatore, non è Roberto Baggio, però è il prossimo 10 dell'Argentina, te lo Messi, quindi.
0: Dice poi... che è il prossimo 10 dell'Argentina.
1: Sì, senza dubbio. Senza dubbio proprio. Mm.
0: Ciao Manfred, ma essendo una... Scusami. Perso, Anche i giocatori spagnoli arrivano da Zingonia? Non so perché devono arrivare da Zingonia, in che senso?
1: Bisogna vedere quando era riferito.
0: Sì, non riesco a ricollegarlo, scusami. E Salinas, giocatore spagnolo.
1: C'entra avanti, cosa c'entra?
0: È un nome vero. No,
1: pensavo quello Salinas io.
0: No, Salinas è un terzino di 19 anni che giocava in seconda divisione spagnola.
1: Ok.
0: L'ha fatto Stadio Beneforti ed è un nome reale.
1: Mi verrebbe farti una battuta su Beneforti, ma non te la faccio.
0: No, ne stanno arrivando un botto, io lo risparmio, sono più buono di lui.
1: No, la mia battuta era, ho sentito un pezzo dove parlava dei 100 km di distanza da Firenze a Bologna
0: in una radio di Firenze,
1: eccetera. Sì, una radio di Firenze. Io sarei veramente curioso, perché così con la Firenze dico pazzo, sarei curioso, ma è incuriosito, vado ad ascoltarmene.
0: Allora, c'era questo discorso, e allora me l'avete già scritto in due. Stamattina su Carlino c'è perché cacciano via Margotto, quindi ti posso dire il particolare.
1: Pausa scenica.
0: Allora ragazzi, io però il Carlino, porca miseria, stamattina non l'ho letto, colpa mia. Tu mi dici, quindi io non so se ha scritto esattamente così il Carlino. Posso trovare il pezzo dove...
1: Fatti mandare il pezzo dell'articolo.
0: Mi mandi il pezzo dell'articolo, ti scoccia? Poi io leggo il tuo, però metto nelle premesse, perché non, insomma, conosco tutti i ragazzi, e tra l'altro Gianmarco è sempre ospite qui. In una partita della primavera il mister fa scaldare il figlio di Saputo per un tempo e poi non lo mette su. Saputo impazzisce, vuole subito cacciare via l'allenatore, ma trova Margotto che lo difende giustamente, così Saputo decide di cacciare Margotto. Mi hanno detto che Saputo è convinto di far giocare in A suo figlio. E Bologna aveva trovato uno veramente competente. Peccato. Così sai perché? Tienitelo per te. Perfetto, l'ho letto. Allora, io non so se sia così. Oggi Carlino mi hanno detto, e qualcuno di voi me l'ha scritto, che ha ricostruito.

0: descritto una scena possibile di un episodio che riguardava, e l'aveva già scritto Stadio, se non ricordo male, mettendolo come ipotesi, dove nella scelta di Margotto riguarda qualcosa del figlio, poi già si è saputo. Allora, permettendo il fatto che quando Stadio, per esempio, lo buttò fuori, disse, sembra aveva anche abbastanza, non so come dire, messo questa ipotesi non molto plausibile, perché c'era un discorso che riguardava anche il fatto che saputo figlio Jesse, dire saputo figlio non è anche bello, Jesse saputo si infortuna, ha un periodo di decompressione da infortunio e poi alla fine le ha giocate quasi tutte, e poi per quale motivo, ci si chiede, non mandare via allora, se proprio questa è la causa, l'allenatore, non Margotto. Tu metti come ipotesi che Margotto si è messo di traverso e quindi Margotto la paga, è andata così? Vai a sapere, amico mio.
1: Vi ricordate che c'era Vlade Divac sotto i portici di Bologna? C'era Vlade Divac sotto i portici di Bologna.
0: Sì, ma scusami, anche perché cosa
1: Radio
0: succede?
1: Portico in generale. Su,
0: esatto, quest'inverno se ne sono dette di ogni su Bologna, del perché ha avuto la flessione verso il basso e quant'altro. Quindi per un giornalista, secondo me, io te l'ho letta, potevano leggerla, va bene lo stesso. Non credo che Cardino l'abbia descritta così oggi, ma in ogni caso diventa veramente molto difficile valutare l'attendibilità di certe situazioni, secondo me le stanno solo dentro. Poi se domani Margotto ha voglia di parlare lo racconterà e dirà ho avuto un problema per questo motivo, se domani chi? Marchetti, che è responsabile del settore giovanile, ne vorrà parlare, dirà qual è il problema. Così io non saprei veramente che pesci pigliare, vi dico la verità. Il pezzo del Carlino, dopo ve lo recito. Comunque grazie Giorgio che me lo mandi, però sai, io così faccio una fatica. Allora, Carlino dice: a pesare negativamente per Margotto è stato anche il giudizio tecnico sul valore e sulle prospettive di crescita di Jesse Saputo, il figlio del presidente rossoblù in forza all'Under 18, nonché una gestione del ragazzo che evidentemente non è piaciuta ai piani alti di Casteldebole. Spazio a Luigi Piangerelli, dunque, che a Casteldebole era arrivato nel 2023 insieme a Margotto col ruolo di responsabile dell'attività di base. Luglio per Piangerelli, un mese portatore di felicità e bla bla bla bla bla bla, bla.
1: Radio Portico.
0: Questa qua è la versione che dava.
1: No, l'altro pezzo, dicevo.
0: Quello di prima, esatto, non è quello che ha scritto, infatti, ma mi sembrava strano che Carlino potesse raccontarla e ricostruirla così, e non l'ha fatto così. Non riesco a vedere chi ha scritto questo trafiletto, perché purtroppo si interrompe prima della firma sotto. E abbiamo detto comunque, dai. Chiuderei qui il discorso, poi se abbiamo degli aggiornamenti invece, però secondo me solo la società ne può parlare, o i protagonisti, perché sennò diventa veramente difficile. Sai il perché? Ah, ok, qua. Io sono tranquillo e sereno. Bene, lasciamo lavorare Sartore Di Vaio, ricorda ancora gli strali di quei tifosi che dicevano che eravamo messi male perché non si spendevano 10 cocuzze per comprare Supriaga. Fabio da Rovigo.
1: Bella Supriaga.
0: Che fine ha fatto Supriaga?
1: Alla fine di che ha fatto Urbanski.
0: Ciao Manfred, cosa ne pensi del gol annullato? Devo andare in pausa. Allora leggo questo, Barbu, e me ne vado subito. Vai. Cosa ne pensi del gol annullato alla Croazia ieri sera? Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
1: Sì.
0: Capisco che il sensore dentro il pallone abbia rilevato un tocco, sicuramente dei capelli del giocatore croato, che non fa in alcun modo cambiare la direzione alla palla. Forse quel sensore andrebbe tarato un po' meglio. Ciao Luca, vista, da Bologna.
1: Vista. Oh, era così, ci hanno così impercettibile. Ci hanno messo un po', sì. Secondo
0: era così
1: me,
0: impercettibile. L'ha detto anche
1: me
0: Leo
1: non
0: stamattina.
1: Lo vedi. Secondo me non lo vedi.
0: Anche Leo stamattina ha detto che è veramente impercettibile.
1: Sì, siamo sempre lì. Se la tecnologia vale per l'unghia, vale anche per quello.
0: Per il capello.
1: La tecnologia non sbaglia.
0: Mi piace così saggio, Monte, avanti.
2: Sempre il ricordo.
0: Andiamo
2: di
0: in pausa?
2: Sempre il ricordo di Aldone.
0: Sempre il ricordo di Aldone.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra! Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
6: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
5: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Salve Robby 57, provo a rimandare un messaggio inviato anche i giorni scorsi che non viene preso in considerazione, probabilmente perché ci siete in tanti. E va bene così, complimenti intanto al signor Mayfredi, campione,
0: grande allenatore. Poi,
12: come mai noi abbiamo l'uomo, da quello che dicono i giornali, mi sembra il più ricco d'Italia, che è bolognese, credo il patron di Eon, perché non gli interessa un cazzo del Bologna? Perché dobbiamo avere una spia così?
0: Più che del Bologna del calcio, per me.
1: Comunque non credo che sia bolognese, ma sia romano.
0: È romano.
1: E tendo a pensare che tifi Lazio. Di base.
0: Non so le sue preferenze calcistiche,
1: non,
0: ma
1: non credo di sbagliarmi, eh. Ok, facciamo così.
0: Boh, per come si è mosso, no, no. In generale, se avevano buttato lì un'ipotesi che potesse entrarne in calcio, io rimango molto sorpreso, perché si è sempre mosso molto dietro le quinte,
1: una volta,
0: no?
1: Che tanto è nato, poi una volta che è sdoganato quello che hai, quello che sei, chi sei, poi dietro le quinte ci stai più, eh. È stato bravo prima, rimane dietro le quinte, non conosceva nessuno, poi ormai da 2 anni si sa benissimo chi è, punto. Però ripeto, credo che ti filassi.
0: Non credo che entrerà nel calcio, però mai dire mai, magari
1: se
0: entra, prende una grande cantonata,
1: se entra può prendere una quota di minoranza del Bologna, siamo contenti.
0: Non credo che prenderà mai il Bologna neanche una quota,
1: fammi sorridere, dai Cristo.
0: Però è incredibile, cioè è lì che vi dico, ma perché nessuno entra nel Bologna, santa pazienza, a dare una mano, cioè. Ma tu, anche adesso che siamo comunque un po' più in ordine coi conti, con tutto,
1: torno a prima, ti rifaccio l'elenco delle classifiche, sì. La motivazione è quella perché in questo momento entrano. C'è probabilmente un interesse particolare, perché su quello si possono fare degli investimenti.
0: Sono d'accordo, dai.
1: Cioè, se ci vanno tutti.
0: No, ma ci sta. Dai, vediamo. Insomma, questo è un anno abbastanza importante da questo punto di vista. Noi lo seguiremo e lì romperemo. Questo l'ho già letto. Questo l'abbiamo letto. Manfred, ma cosa ci fai già live? Perché avevo fatto un'ora in più per dare un cambio ad Dario. Buongiorno Manfredi, non credi che sia meglio per Tedesco che la società faccia mercato dopo il ritiro, così il mister può comunicare dopo averli visti chi può fare le valigie e chi tenere? Roberto da Zola, non credo che ci sia tutto sto tempo.
1: No, dai, cioè più gente Tedesco ha a Valles, meglio, con la quale può lavorare, ragazzi, meglio, eh.
0: Poi ho sentito la disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso buongiorno Manfred, ho sentito la tua disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso comporta, tuttavia lasciami esprimere il mio rammarico che in questi anni e adesso la società avrebbe potuto avere un pochettino più di coraggio e intraprendenza. È comprensibile, però, se sei arrivato. Allora, un pensiero che tanti hanno è che il Bologna arrivato in Champions avrebbe dovuto comunque spingere di più sul gas. Monte.
1: Come dargli torto?
0: Però io ti chiedo, però, se Bologna avesse speso 50 milioni in più l'anno scorso con l'Aston Villa.
1: No, vabbè, non lo sai, dai.
0: Sì, però con l'Aston
1: Villa
0: sono
1: successe cose particolari. Partita strana attraverso di lui. Oh, io ragazzi, a me la partita della Aston Villa resta qua. Io vi dico fuori dai denti. Loro hanno vinto la coppa. Quel gol annullato giustamente attraverso di lui, se tutto. Io me la sarei giocata secondo me diversamente se quella andata fosse andata come pensavo, come speravo e come sono ancora convinto che in quella partita quel Bologna potesse giocare sì qualcosa sicuramente di più.
0: Quei 6 con mano non andiamo da nessuna parte. Appunto. Ma senza non per quello che hai detto, per quello che ci sto per chiedere, scusami, ma secondo te Bologna avrebbe avuto, tolto la Aston Villa, il Bologna aveva possibilità di vincere l'Europa League?
1: Per me sì.
0: Anche per me.
1: Per me sì.
0: Cioè, per quello che abbiamo visto nelle due partite con la Roma, il Bologna era qualcosa in più del Friburgo?
1: Sì, per me sì. Per me sì.
0: Certo, c'era Lione che è uscito in un modo incredibile, perché Lione aveva qualcosa in più del Bologna, forse, no?
1: Hendrick.
0: Però ecco, arrivato, cioè, quindi ritorno a dirvi, più intraprendenza.
1: Ma poi nel calcio ci vuole anche della fortuna. Poi ovvio che se tu mi dici, loro hanno Rodgers,
0: il problema, Villa, ragazzi, è quanti soldi Watkins, ci perdi. Perché
1: Onana, Tielemans, siamo d'accordo tutti.
0: Io devo vedere squadre fare utili. Io finché, ragazzi, io continuo a dire questo, cioè a me non mi spostate. Io prendo l'Atalanta come riferimento. L'Atalanta li fa. E comunque ha sempre un buon cuscino per compensare annate difficili. Io quando vedo società che perdono solo soldi in Italia, solo, tranne quelle che vivacchiano. Se vuoi vivacchiamo anche noi.
1: Prima di arrivare agli utili delle squadre. C'è un passaggio ancora prima.
0: Sì, però io non posso chiedere a un proprietario di venire qua.
1: No. C'è un passaggio più importante. È follia, Manfred. C'è un passaggio più importante, secondo me. Deve la FIFA, la UEFA, chi ti pare a te, i governi, la comunità europea, non so chi ti pare a te, devono trovare un modo per mettere un freno a tutto quello che è le commissioni dei procuratori. E io non so, perché tanto salary cap qua non si può fare, ma comunque mettere un tetto agli ingaggi o qualcosa. Non puoi non andare in quella direzione. Cioè, questa è la verità. Si dovrebbero mettere un tavolino, si dovrebbero mettere d'accordo. Il problema è che tu, finché hai dei fondi, degli arbi o degli oligarchi, che alla fine dei soldi non gliene frega niente perché ne hanno da buttare via, ok? Fai fatica a mettere a sistema questo discorso. Però quella delle commissioni, ragazzi, è una, non me ne voglia chi fa la gente, è una roba inopinata. Non si può guardare. Cioè, non si può guardare che tu mandi tuo figlio a giocare in un posto o mandi tu assistente a giocare in un posto perché prendi n volte di commissione in più rispetto a quello che magari prende un'altra parte. Cioè, è un discorso, secondo me, davvero che non c'entra niente con lo sport. Cioè, il calciatore ben pagato che paga il suo procuratore è un discorso. Il procuratore che gestisce, ci sono dei procuratori, ragazzi, leggevo una cosa sul Milan, cioè, il Milan adesso posso essere smentito, ma non credo, fa n affari con lo stesso procuratore perché gli permette di fare tanti ragionamenti differenti e magari trovare giocatori più in fretta, di mettersi d'accordo meglio, eccetera, per le commissioni. Cioè, ma che calcio è questo? Che modo di fare sport è questo? Cioè un fondo per me, un fondo, che un fondo speculativo, che forse a te piace perché fa utili, a me il calcio non piace. Cioè un fondo speculativo per me non c'entra niente col calcio. Per me Oaktree o Redbird, cosa c'entrano col calcio? Pif, cosa c'entra? Pif non c'entra niente, Pif ributta. Ma sta gente qua cosa c'entra col mio calcio? Non c'entra niente.
0: Il Qatar è una formula particolare perché, cioè, poi è rappresentato da
1: cosa c'entra? Cosa c'entrano quelli che nel basket sono andati a prendere i diritti di Brescia o i diritti di Cremona per portarli a Roma?
0: Lì veramente siamo.
1: Ah, ma siamo su sta roba qua, però, cioè alla fine della fiera, magari in Italia no, però in Premier, quelli che sono stati in Premier hanno fatto sta roba qui. Si sono comprati e hanno iniziato a mettere per fare brigare, eccetera. Cosa c'entra col calcio? Cosa c'entra con lo sport? C'entra niente. Allora mi diverto di più a guardare i miei cinni a giocare a 13 anni, 15 anni, 16 anni, a parte i genitori che vabbè, li lasciare fuori dalla...
0: No, per un tifoso è più,
1: cioè,
0: che
1: dai, ma ragazzi, cos'è sta roba qua?
0: Ci sta.
1: Noi non siamo soltanto clienti, eh. Cioè una cosa che secondo me devono capire prima o poi è che noi in Europa il calcio, il basket, ancora di più il basket, poi tifo Fortitudo, figuratevi. Noi il basket lo viviamo da tifoso in maniera differente. Noi non siamo clienti, noi non saremo mai clienti, noi non saremo mai quelli che vanno prendi il tuo bellissimo bilancio dei Gunners di quanto incassano a pro capite a partita con i tifosi, ma noi andiamo a mangiare le tagliatelle, il meloncello prima, andiamo a farsi una birra con gli amici alla Frasca o al bar Dalla. Noi siamo questi qua, noi non siamo dei consumatori, noi siamo dei tifosi, è tutta un'altra cosa. Forse un giorno ci cambieranno, non cambiano le mie generazioni sicuramente, ma neanche quella dopo, non penso neanche a quella dei miei figli. Poi forse alla lunga vinceranno loro, o ne mangiano prima di riuscirci, ma ne mangiano parecchia, oppure fanno la Superlega. Ma e questo è un altro discorso.
0: Mi hai messo in testa un'idea bruttissima.
1: Cioè, questa è la verità, ragazzi. Per me, poi io faccio il tifoso, ragazzi.
0: Dopo pranzo ti faccio una proposta.
1: Aiuto. Di matrimonio all'Elisa, io sono dato.
0: No, però hai detto una cosa che in effetti dovrebbe far per... dopo pranzo ti dico una cosa. Ascolto Mezzogiorno Rossoblù e sento analisi su costi, perché ed in che modo il Bologna si muove.
1: Hai già letto?
0: Non ho già letto.
1: Allora ce n'erano uguale.
0: E vabbè, non, guarda, io sono molto più buono dei miei colleghi. Non lo leggo, mi fermo qua. Fermo restando che personalmente mi cadono le braccia, il motivo per cui si decida di comunicare in questo modo è fuori dalla mia comprensione, anche mio, Davide. Però io sto resistendo e non cito. Tra Rowe e Castro, se devi essere realista, il sacrificio andrebbe fatto per Rowe. Ah, però hai sei esterni e sicuramente hai più richieste. Se chiedi al cuore, dici nessuno dei due.
1: In ciò di do.
0: Perché avevo chiesto a... oggi Dario ha chiesto a tutti gli ospiti chi, lo chiedo anche a te. Chi?
1: Io te l'ho detto prima.
0: Ma
1: per me
0: detto?
1: Il mercato del Bologna è un grande mercato.
0: Se non vanno
1: non escono
0: via
1: Castro
0: due.
1: E Ro.
0: Tutte e due?
1: Perché non escono né Castro né Ro, secondo me.
0: Amico mio, secondo me non ce la facciamo.
1: Ma io sono positivo, sono ottimista, ragazzi. Cosa dire? Io ve l'ho detto, prima, ne parlavo con Andy. Per me il miglior mercato del Bologna è il mercato che tocca il meno possibile questa rosa nei giocatori che lo può fare. Ci riusciamo, sono il più felice del mondo. Non ci riusciamo, viva chi arriva.
0: Certo. Ah, se facessero una cosa così io stappo veramente la boccia.
1: Punto.
0: Sei stato molto chiaro ed esaustivo, ma a questo punto ti chiedo perché fior di imprenditori stranieri continuano a investire tanto rimettendoci nel calcio?
1: Te l'abbiamo spiegato, lo stadio.
0: Direi di sì, anche se qualcuno un po' si è fermato. Quando Sartori era al Chievo era un altro calcio e altri numeri, è vero. Cioè, perché è logico tale per cui il Bologna avrebbe dovuto investire un pacco di soldi sul Dallara che non sarebbe mai stato di proprietà della società, Stefano?
1: Perché in quel momento storico c'era un'altra economia.
0: E poi era anche un compromesso.
1: In quel momento storico c'era un'altra economia.
0: Ciao Man, sono un nostalgico ed un sognatore. Voglio tenere Castro e Rowe come Mirko. Per lo stadio voglio restare al Dallara. Magari coinvolgendo società come Macron, dici, già detto più volte, è uno degli stadi più iconici del mondo. perché poi con uno stadio nuovo cosa si farebbe con il Dall'Ara? I concerti, il rugby?
1: Penso che col Dall'Ara avrebbero dei progetti comunque.
0: Sì, penso che il Comune le abbia, questo sì.
1: Beh, non li conosco, il Dall'Ara non credo che sia più un ostacolo a questo progetto.
0: Sì, esatto. Su questo, per fortuna, guarda, è l'unico passo in avanti che ci abbiamo messo 12,
1: mica poco,
0: anni, 12 anni, però questo è un passo in avanti fatto, questo si può dire. Ciao Manfredi, stamane Dario ha chiesto ai suoi ospiti, questo l'abbiamo letto, scusami, dove andare a mangiare a pranzo? Hashtag io mi fido di Sartori.
1: Facciamo un... qua tipo è fidato di me allora.
0: Esatto. E con la vicenda Miretti, giocatore che nemmeno il Genoa lo vuole, mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni e
1: ma
0: temo
1: dai.
0: Ma dai, ma perché deve centrare uno l'altro? Lascia perdere. No.
1: Ma Miretti dov'è?
0: Esatto.
1: Non era già arrivato, perché mi ricordavo che era già arrivato il primo luglio.
0: Comunque ragazzi, questa storia del se è arrivato questo l'ha preso lui, se è arrivato questo l'ha preso l'altro, se l'ha arrivato questo l'ha preso Fenucci, vi giuro, bisogna togliersi di testa questa roba qua, eh? Cioè anche quando arriva Casale lo prendono Sartori, di vai o Fenucci, quando arriva Zirze lo prendono Sartori, di vai o Fenucci. Poi sicuramente magari qualcuno è più caldo su uno e qualcuno è più caldo sull'altro, ma comunque va sicuro che questa storia del se è buono l'ha preso lui, se è scarso l'ha preso l'altro, metto dentro Fenucci, Sartori, Di Vaio, tutti e tre, è roba vecchia che è più che superata, direi. Ok,
1: su questo alzo le mani, sul secondo
0: qual è?
1: Lucumi Orsolini.
0: Lucumi Orsolini non è la stessa situazione, è la stessa ora, infatti Lucumi va via, Orsolini per rispetto dei BFC non può andare via a zero. Cosa vuol dire?
1: Perché giuro che non ho capito.
0: Aspetta, prima scriveva vediamo se c'è la critica distruttiva, perché ha scritto anche questo, deve essere fatta al Comune, è liberissimo di ritirare i suoi 40 milioni visto i costi cresciuti, ma non può il Comune comunque non fare un restyling essendo di sua proprietà. Quindi se non c'è lo stadio, basta aspettare Godot, almeno rendiamolo più confortevole. Poi scrivi, Lucumi non è la stessa situazione con Orsolini.
1: Ma che sono due ore differenti.
0: È la stessa ora, cioè lui dice ora è la stessa situazione, infatti Lucumi va via. Orsolini per il rispetto del BFC non può andare via a zero, cioè l'anno prossimo. Comunque sappi che Lucumi a zero non ci va via e che Orso a zero da Bologna non ci andrà via.
1: Oppure va via l'anno prossimo a zero. Lucumi va via a zero l'anno prossimo, cioè fa un anno a Bologna, fa un altro anno a Bologna in quel caso, ragazzi.
0: Può essere,
1: magari.
0: Sì. Io visto
1: firmo,
0: che non so soldi miei,
1: anch'io.
0: Okay. Buongiorno, Orso scade il 30 giugno 27, non gennaio 27.
1: Infatti a gennaio può firmare a zero con chiunque.
0: Assolutamente.
1: Scusami, Stellina.
0: Assolutamente. Gianluca Bologna, però Lucumi aveva chiesto la cessione, Orso no, questa non è una piccola differenza, mi sembra giusto. Berg nazionale giovenese norvegese per il centrocampo, direi che non possiamo più permettercelo. Molto forte. Atos, buongiorno, ho un'idea per fare cassa, facciamo vendere a Saltori il pullman della squadra e così muoviamo il mercato. Va bene. Ciao Manfredi, Varzi ha detto che Bologna è su un 2006 difensore del Real Madrid, sai niente te? L'ho letto, mi devo ricordare chi è, però
13: parliamo durante la pubblicità.
0: Dobbiamo andare, guarda, pubblicità e parliamo.
14: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
21: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
21: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
21: www.sorcevannini.it.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, ci siamo rientrati. Mirko, ti leggo questo messaggio. Ah, ti ringrazio sulla premessa, sei anche troppo buono, ma quando parli del Bologna metti un'ansia della Madonna.
1: È un ansiolitico, ragazzi, ve lo dico. Non vi preoccupate, sì. Non lo fa solo col Bologna.
0: Stai sereno, pensa al presente e non al futuro, altrimenti non ti passa più. Con affetto. Ci può stare, dai. È vero. Cioè, a me preme il discorso dello stadio in una maniera clamorosa.
1: Ma penso che prema tutti, per un motivo o per un altro.
0: Sono uno di quelli che purtroppo non riescono a vedere il calcio di oggi senza. Quindi mi preoccupa per la situazione che si è venuta a creare dopo 12 anni. Quindi è tutto lì, hai capito? Per il resto, tipo per il mercato, sono uno che non si mette ansia da mercato invece. Ci arrivo più in fondo.
1: Perché c'è Giovanni Sartori.
0: No, perché dai, so come lo devono fare, su. Quindi non, adesso non mi viene da sparare a zero, non ce l'ho quella roba lì. Lo scorso anno, questo è Zinone, quanto ha speso la Fiorentina? E molti si pensava che avesse fatto una buona squadra, più Pioli allenatore. Come dite bene voi, bisogna sbagliare veramente poco. Tornando ad Odgaard, se devi comprare un immobile, tengo Odgaard seconda punta a patto che ci sia Castro. Se c'è Dallinga mi devo tutelare per un altro possibile flop con una punta abbastanza affidabile. Zinone, tu lo vedresti Odgaard seconda punta dietro Castro e parte Dallinga?
1: Ma guarda, io darei un'altra possibilità a Dallinga, quindi sono uno dei pochi rimasti. Per me lo vorrei vedere che sta bene fisicamente.
0: Anche io.
1: Ha fatto un anno difficile.
0: Guarda,
1: difficile.
0: Ti dico la verità, ma io sono troppo buono e me ne rendo conto. Io a Dallinga un anno
1: ma io voglio bene
0: darei
1: a tutti. Quindi.
0: Ma perché è stato male? Cioè io non glielo nascondo questo fatto. Poi che sia uno che per me soffre un po' troppo il dolore, ecco, questo sì. Ha un limite. Ne abbiamo avuti.
1: Me lo fai vedere che sta bene.
0: Ma starà bene secondo te? Cioè, o sono problemi che poi trascina?
1: Io penso che i problemi che ha avuto sono problemi risolvibili.
0: Bruttissima pubalgia al primo anno, cioè, operato, ernia praticamente inguinale, una sorta di ernia inguinale, e il secondo anno una brutta tendinite
1: che probabilmente
0: al flessore che non è riuscita a sistemare e che comunque faceva fatica a giocarci sopra. Questi sono stati i due problemi, giusto per chi magari è meno attento a queste cose. Oddio, e se andasse a scadenza sarebbe un bel colpo, anche se dalla sua cessione non si ricaverebbe chissà, certo, che Lucumi.
1: Guarda, credo che hai la fila bene, che ti dice se facciamo un anno tutti, ragazzi.
0: Ma essere tra le migliori 8 società italiane ed essere stato nelle migliori d'Europa non è ambizione? Allora anche l'Inter non è ambiziosa, vince solo in Italia. Se fosse ambiziosa vincerebbe le coppe, non solo, darebbe forse quei soldi a Palestra. L'ambizione è nel creare un progetto sano che si possa anche autoalimentare. Grande società, Forza Bologna. Sono lui d'accordo. È molto, molto,
1: cioè, che ci stia il progetto sano, sono d'accordo. Non è essere filo societari, in questo caso riprende il messaggio del ragazzo di Tenerife.
0: Per logica, Venezia può essere un brand spendibile come Como, anche di più, allora, se vogliamo. Como si è ritagliato veramente l'extra lusso come mercato turistico.
1: Beh, sai,
0: George i matrimoni, ma anche solo i matrimoni, ragazzi.
1: Sì, no, Giorgio è andato a vivere, però. Stiamo parlando di un'icona mondiale che è andata a vivere a Como. Cioè, lui come tanti altri,
0: Sì. Poi io ho lavorato in quel settore lì per tanto e vi assicuro che già Como aveva veramente avuto un boost incredibile negli ultimi 15 anni, lascia perdere George Clooney, però grandissimi e ricchi di tutto il mondo andavano a sposarsi e continuano a sposarsi.
1: Posto magnifico, ragazzi. È un posto magnifico. Aspetta, è un posto magnifico per.
0: Però Venezia più.
1: Fermati.
0: Se
1: no.
0: Vogliamo. Non no. Dal punto di vista del turismo.
1: Se ci devo vivere. Se ci devo vivere o trascorrere.
0: Per l'amor di Dio.
1: Come è un posto magnifico per le persone normali.
0: Sono d'accordo.
1: Se hai della disponibilità economica, è un posto senza senso. Attenzione, cioè, e qui stiamo parlando di gente che ha un potere economico senza senso.
0: Sì, sì. Quindi comunque lui dice la logica, quindi alcuni investitori stanno spostando il mirino rispetto all'obiettivo che avevano i primi americani. Sto ragionando scollegato,
1: no,
0: immagino.
1: Ma no, certo.
0: Ah no, ascoltandovi, sto ragionando.
1: No, non tanto, se ci pensi Roma, Milano e Como.
0: Sì, Venezia, fanno parte di un discorso. Cioè, tu dici che stanno legando, cioè, il turismo al business calcistico.
1: Beh,
0: il Como l'ha fatto senza dubbio.
1: I immobiliari vanno dove c'è la possibilità che questi crescano, dove c'è turismo di livello, sì. Ovviamente crescono di più.
0: Visit Como, adesso c'è la Como Cup, dove ti vai a farla 3 giorni con hotel, cioè, di lusso.
1: A Napoli.
0: Che loro sta spingendo tantissimo.
1: Tu pensa all'offerta che hanno fatto a Napoli. A Napoli fanno la Coppa America.
0: Il problema è che qua abbiamo Ryanair.
1: Fanno la Coppa America. Fa la Coppa America.
0: Ma legare un progetto turistico per amplificare il business Bologna è possibile per te? Noi in effetti avremo la Motor Valley.
1: Allora, fermati. Tu parli con la persona sbagliata di questo. Cioè, mi esce sangue rosso blu. Per me è il posto più bello del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono sbagliato. Poi logico che se mi dici. Cioè, io per me Bologna è più bella di tutte. Quindi non faccio testo su questo discorso, ragazzi. Ovvio che poi vai a guardare i numeri. Come, che piacciono sempre a te i numeri, cioè delle presenze turistiche, guarda le presenze turistiche di un e capisci tante cose degli investimenti che fanno. Como ha, a differenza delle altre, Venezia è l'unica che ha entrambi, secondo me, cioè,
0: certo,
1: leisure e, diciamo, quello normale,
0: forse anche Roma.
1: Sì, ma perché Roma è Roma, cioè Roma è il posto più bello del mondo, cioè, sì, la capitale del mondo, secondo me, quindi anche lì
0: No, per dire che ne hanno tutte e due. Se ti sposti. Però ecco, vai nel sito del Como e vedi, però, vedi, sì, Visit, cioè, Como, ma ti dico, è, ma tutto anche, molto legato,
1: cioè,
0: veramente,
1: ma io,
0: al progetto.
1: Io credo, ma come Palermo. Palermo c'è un mondo di turismo, la Sicilia è un posto incredibile, cioè l'Italia è tutta un posto incredibile, quindi se il calcio ti può servire per fare investimenti legati a infrastrutture turistiche o altro, ma ben vengano.
0: Quanti soldi hanno? Chiede il Como. 52 billion di patrimonio. Considera che tutta la famiglia Saputo arriva a 6.
1: Hanno più soldi loro che la Serie A messa insieme, credo.
0: Sì.
1: No, forse no, poi andiamo vicini.
0: No. E non mi ricordo. Vabbè, adesso
1: no, Exor. C'hai i fondi, quindi quei fondi non puoi mettere.
0: In effetti hai ragione.
1: In mezzo, bravo, a questo discorso.
0: Buongiorno, Manfredi e Mirko. Manfred, puoi smettere di parlare del Como che mi fastidisce sempre di più, Vicky.
1: Ciao, Michele.
0: Ma non ne parliamo volentieri, eh? Io dico la verità, ne parliamo con realismo e un po' di preoccupazione, perché questi, se continuano così, però vi ho anche detto, in tempi non sospetti, circa 6 mesi fa, hanno detto, oh,
1: Quattro Luca.
0: Guarda che noi ci fermiamo.
1: Quattro Luca.
0: Quindi vediamo se si fermeranno. È più facile uno stadio nuovo sotto le due torri piuttosto che uno...
1: Che un altro Baggio.
0: Un nome come Baggio a Bologna oggi, Luca da Bologna. Sì, ti
1: ma
0: quotiamo.
1: Non vale per tanti, non solo per il Bologna.
0: Ti quotiamo, Luca. Roberto Baggio, dopo i 20 gol a Bologna ci vorrebbero 250 milioni.
1: E pensa prima. Mm-hmm.
0: Si può fare autofinanziamento anche investendo più milioni. Qui mi stuzzichi, non voglio rispondere.
1: No, che andiamo.
0: Ribadisco.
1: Finiamo la settimana prossima.
0: Ribadisco il concetto. Io, ragazzi, siete secondo me, purtroppo non li guardate i dati, quindi io riporto i dati e vi dico, non ci riescono, nessuno.
1: No, ad esempio.
0: Comunque, ribadisco il concetto: con professionisti come Sartori, un budget di mercato può portarti tante plusvalenze, molte di più di un mercato da zero budget con saldo più 25 milioni finito il mercato, più 25 milioni. Tu non leggi niente. Ma lo dico io. Se dai 50 milioni a Sartori e ti dico che gliel'hanno dati, in un anno possono diventare 150, la moltiplicazione del pane e dei pesci che piace molto ai miei colleghi. E poi alla fine io vi dico, quando gliel'hai dato a Sartori, e Sartori è stato bravo e sono arrivati Zirze e Ndoye, quando hai venduto Zirze e Ndoye, quando hai venduto Calafiori, quando hai venduto Beukema, quando hai venduto chi vuoi tu, siamo qua a chiedergliene di metterne ancora. C'è bisogno di un'altra dimostrazione per dirti che purtroppo così non basta, oppure ti arrendi all'evidenza che è empirica e scientifica e la finiamo con sta stronzata?
1: C'è un problema di fondo, secondo me.
0: No, c'è un problema.
1: Aspetta,
0: che proprio
1: posso?
0: piace farsi un film che non c'è, ma questa non è colpa sua, è colpa di chi lo dice pensando di informare la gente.
1: Ma io non so, che questo ragazzo, ti aggiungo una chiave di lettura, però quando fai quel tipo di mercato, ok, che non sei in Europa, che non hai vinto niente, eccetera, probabilmente hai anche meno pretese da un punto di vista di ingaggio di certi giocatori e di certe agenti. E
0: questo
1: anche,
0: certo.
1: E anche quando vai a trattare certi giocatori, magari li prendi a una certa cifra. Quando però sei dall'altra parte, sei stato bravo, ti fai pagare di più giocatori, e quindi quando tu vai a comprare paghi di più giocatori. Pagavi meno giocatori, ora devi pagare di più, perché? Perché comunque sei arrivato a un certo risultato e magari cerchi anche giocatori un po' più affidabili o affermati, ok? A quel punto però vai a sbattere contro al discorso che facevi prima dei ricavi e delle perdite. È un gatto che si morde la coda, una coperta corta che si chiude soltanto se ci metti dei soldi o meno. Dai ragazzi, siamo sempre lì, c'è un discorso di ritrito, uno la guarda in un modo, uno la guarda in un altro. Speriamo di andare bene e che facciamo una buona squadra, appunto. Io non ho un dubbio su questo, ragazzi, non ho un dubbio.
0: Cristo. Comunque, purtroppo, adesso non voglio perdere la pazienza, però non posso parlare sempre delle stesse cose. Purtroppo,
1: no,
0: facendolo, ci ritroviamo a dire mettiamone degli altri. I cartellini sono arrivati a costare talmente tanto ad avere tante voci annesse che purtroppo la compravendita fino a se stessa non porta grandi moltiplicazioni dei numeri, perché poi nel frattempo c'è una rosa da pagare con dei costi da pagare,
1: dai,
0: che è quello che purtroppo tante volte non si mette in conto, tipo 50 milioni di ammortamenti.
1: Non mi appassiona questo discorso, ma.
0: No, però bisogna cercare di spiegare a queste persone per quale motivo purtroppo una speranza non si può buttare lì come certezza acquisita, e purtroppo è un errore che molti di noi hanno fatto e queste sono le conseguenze. Lo stadio da solo, anche perché, ragazzi, cioè,
1: dai, basta con quel discorso.
0: Va bene, però posso partire da un concetto. Se io sono uno che comunque deve mettere 5 milioni e sa che ce n'è uno che gliene moltiplica 20, tu non lo fai?
1: Ma gli ho chiesto il numero del lotto, ti ho detto.
0: Okay. Quindi, se fosse vero quello che dice questo, ma questo veramente pensa di avere la furbizia di dire, e allora abbiamo uno stupido,
1: ecco, vedi,
0: che non. Sì, sul Sassuolo si sa di Ugresic. Quindi, se fosse così, ti assicuro, lo farebbero. Chiaro? Perché è logico farlo. Lo stadio da solo non risolve il problema, bisogna riformare completamente il movimento, e questo siamo d'accordo, però intanto gli stadi vanno fatti, intanto che aspettiamo le riforme. procuratori non possono andare a percentuale ma a commissione fissa, sarebbe una buona idea secondo me, ma non solo in Italia. E poi i settori giovanili, Mauro il Tornitore, giustissimo. Se Nico Pazza è il nuovo numero 10 dell'Argentina e finalmente siamo arrivati a Dani Fabbri, allora, ciao ragazzi, è il momento di cambiare perché nuovo allenatore, nuove esigenze soprattutto nel reparto offensivo. Dietro a parte un paio di estremi bassi sei a posto, puoi far uscire Casale per un altro centrale, ti servono un paio di pedine in mezzo al campo, sono d'accordo, devi lavorare sul reparto offensivo soprattutto centralmente perché le richieste non sono uguali agli anni passati. Dani sostiene,
1: certo, che Tedesco, vero,
0: attacca, no? La profondità, certo. In questo Dallinga forse meglio di Castro. Comunque, se Nico Pazza è il nuovo 10 dell'Argentina, possiamo toglierli per i prossimi 15 anni dalle pretendenti al mondiale, perché dice che è molto compassato, con un ritmo basso. Nel calcio di oggi, per esempio, il Premier, Dani, parlo di ieri, proprio, non lo vede lui.
1: No, o lui è abbastanza buono, non è che ne hai tanti. Al momento, poi ne arriverà qualcun altro.
0: Perché sono tutti buoni, bene. Poi, vacca Fabione. Ciao Manfre, ha ragione il Monte su Baggio, fu un'operazione clamorosa e come se da noi oggi arrivasse Mané o Kane. Parlo di giocatori sopra i 30 anni.
1: Harry Kane per me piace anche.
0: Ma io dico che arriva un pallone d'oro, non dico che arriva Messi, ma per me Baggio di allora
1: è Leo Messi.
0: Per me è Leo Messi, poi da italiano.
1: Per me è Leo Messi.
0: È da uno che è Baggio per me.
1: Per me è Leo Messi.
0: Io ho due foto a casa di calciatori, una di Cruyff e l'altra di Baggio.
1: Vai.
0: È impensabile, quindi dice buongiorno Manfre, ma pensare che una società di calcio possa aprire un'attività di procuratori ti sembra un'idea così impossibile? Per De Laurentiis no. De Laurentiis ha detto gli agenti dei giocatori dovremmo farlo noi.
1: Ha ragione, come fa con i diritti d'immagine?
0: Questo per tentare di tenere i soldi in casa, questo è quello che dice De Laurentiis, che lui forza, però non dice cose strampalate, irrealizzabile.
1: De Laurentiis dice i problemi sono qua, i soldi li paga, la mia voce d'uscita maggiore è quella insieme agli ingaggi dei giocatori, cioè sono quelli.
0: È la prima regola che da bimbi si impara nei campetti, il padrone del pallone gioca sempre. Si riferisce
1: a... Quelle Piangerelli, vai avanti.
0: Queste Piangerelli ancora.
1: No, lascia stare, non hai tempo.
0: Sì, ce l'ho, dai.
1: Ma poi non risponde.
3: Salve, scusate, sono ancora Roby 57. In relazione a quello che si stava discutendo prima sul fatto di Saputo del figlio, ma io faccio fatica a credere che un presidente onnipotente da 11 anni, quasi 12, a Bologna, con tutto quello che ha fatto per la persona per bene, che a me sembra, debba rischiare di rovinare la sua reputazione, eccetera, perché vuole che il figlio giochi in prima squadra. Ma mi sembra mai possibile? Io quasi 70 anni faccio fatica a crederci, però
0: non lo so.
1: Radio vale, Portico,
0: te l'ho detto, bisogna adultare, cioè dai, da tanto ne usciranno mille di queste, però mi piace anche il messaggio,
1: ma
0: di
1: ragazzi,
0: prima,
1: magari sti cristiani hanno discusso,
0: che
1: ma
0: pallone ce l'ho io.
1: Cioè io veramente
0: sì,
1: cioè magari non discute.
0: E noi che andiamo in ritiro ci sono giocatori, se no inizio io ad allenarmi. Beh, la base che c'è però è buona, dai, la base che c'è è buona. E allora ragazzi, vi devo salutare, ho un botto di messaggi, ma come mai? Vedi Monte che quando siamo in due e poi alla fine sono arrivati un pacco di messaggi, mi dispiace non averli letti, vi do un grande bacio, un abbraccio, volevo parlare di Fortitudo anche con te, santa pazienza, mi sono dimenticato, ti tocca venire anche lunedì Mircone, e ciao a tutti, buon weekend,
1: ciao,
0: mi raccomando.
4: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.
23: Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
23: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
24: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
27: La mamma vuole abbracciarti ancora.
28: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
29: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'Unità.
30: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'Unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
29: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
31: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
29: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In fino al 1 settembre troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
32: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene con la consulenza di veri professionisti della vista.
29: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
32: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
33: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: trovi in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla,
11: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito Rio Pusteria.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
22: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
26: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
27: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
28: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
29: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
28: Questo finché non passi a euro.
30: E allora tutto diventa più...
28: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
31: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
32: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
33: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
34: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
35: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
36: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
35: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
36: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
35: www.sorcevannini.it.
37: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
0: ogni sguardo racconta qualcosa di te.
1: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
2: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
1: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
2: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
0: È 1:02.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
16: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
15: Questo finché non passi a euro.
17: E allora tutto diventa più...
15: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2:03.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.